Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio tutta italiana.
1: Aspettando l'estate. Su Rai Radio tutta italiana, 30 minuti dedicati alle canzoni che hanno fatto da colonna sonora alle estati del passato. Aspettando l'estate, con Rai Radio tutta italiana.

Tra pochi minuti siamo via di qua. Alza bene l'autoradio, spanna il parabrezza, ma che freddo fa. Nebbia che non vede un passo, niente indicazioni, niente civiltà. Mezzo serbatoio c'è.

che il paradiso è in fondo a quella via. Supero il supermercato, il centro commerciale, una raffineria. Qualche travestito mezzo siderato mima i gesti dell'amore, che ripete ad altri fari che mi fanno luce dal retrovisore.

nanna nanna amore mio, che ti addormenti sempre. Non dico una bugia, ma adesso ovunque guardo non mi manca niente. Ci penso e le parole non sono abbastanza, mentre sorridi il cielo eppure in questa stanza. Benvenuto amore mio, qua ci sono io, ci sono sempre.

Samuele Bersani, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Marco Masini, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

chi sputa dove mangia e chi tradisce la fidanzata, tua moglie che si porta via a casa. Dio perdona, abbi pietà, perché il mondo non cambierà. Dio perdona la mia rabbia e perdona la mia sincerità. Dio perdona, abbi pietà, perché ho tradito la mia donna. Ad essere me stesso ho provato vergogna, ho fatto del male chiamandolo libertà.

ci ho creduto come sempre, ma non imparo mai, tu non cambi mai, sono una scema, lo ammetto, cioè avevi ragione, avevo ragione.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Fabio Concato, Giorgio Gaber, Ivan Graziani, Luigi Tenco. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota su Rai Radio, tutta Italia.

Forse ci siamo persi, abbandonati uno per uno, solo messaggi sparsi, senza mai chiedere a nessuno. E guardaci adesso tutti, comunque uniti da un filo rosso, talmente uguali, quasi diversi, liberi ma connessi.

kitchen and it was dark. Lord, was I light.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Si te sapesse dicere a me che tu sei la parte più importante di me, non stesse ferma qua vicino a te senza parlare. Ai zassi luce a terra per vedere, si tu sei vero e io sei veramente

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: Trump annuncia l'accordo completo con l'Iran. Soddisfazione da Teheran, nell'intesa anche lo stop ai combattimenti in Libano. La firma venerdì. Essenziale la riapertura urgente di Hormuz, nota congiunta di Regno Unito, Francia, Germania e Italia, pronti a una missione di sminamento. Bufera su Vannacci per la frase shock: il femminicidio non esiste. Fratelli d'Italia, parole surreali, il PD negazionismo patriarcale. Intelligenza artificiale nel mondo, 500.000 licenziamenti in 3 anni, forte l'impatto sull'ambiente, consumi elettrici raddoppiati. Formula 1, prima vittoria di Lewis Hamilton con la Ferrari. Dopo 34 gare il cavallino torna a trionfare sul circuito di Montmeló. Buongiorno da Luana Cremasco. C'è dunque l'intesa tra Stati Uniti e Iran. Ci aggiorna qui in studio Claudia Stamerra.
2: L'accordo con la Repubblica Islamica dell'Iran è completo. La firma del patto prevista per venerdì prossimo in Svizzera. Hormuz sarà riaperto, che il petrolio scorra, ha scritto Trump sul suo social Truth. E poco prima ad anticipare la conclusione dell'accordo più atteso del globo era stato il premier pakistano Sharif. Dopo più di 4 mesi di guerra tra attese e annunce smentite che avevano alimentato lo scetticismo mondiale, il presidente americano giubila nel giorno del suo compleanno, proprio quando si temeva una nuova escalation dopo l'attacco israeliano su Beirut. Teheran celebra a modo suo: abbiamo umiliato gli Stati Uniti e Israele, non possono che arrendersi. Il protocollo d'intesa aprirebbe la strada ad un accordo definitivo entro 60 giorni, includerebbe anche un pagamento immediato di 12 miliardi di dollari alla Repubblica Islamica. Sarebbe previsto anche lo stop ai combattimenti in Libano, ma senza accordo sul nucleare, ha ribadito Trump, gli attacchi riprenderanno. Teheran non dovrà mai avere l'arma atomica. Da Israele sono arrivate frasi di circostanza per l'operato del leader della Casa Bianca, ma restano i timori appunto per il programma nucleare iraniano.
1: Un accordo che aspettava tutto il mondo, ci sono state anche altre reazioni da parte dell'Europa.
2: Sì, tra i primi a congratularsi con Washington e Teheran, Regno Unito, Francia, Germania e Italia, che in una nota congiunta hanno definito essenziale la riapertura urgente di Hormuz, dichiarandosi pronti a dare un contributo per garantire la sicurezza della navigazione con una missione di sminamento. Se ne discuterà al vertice G7 che si apre oggi ad Evian in Francia. Sarà presente anche il presidente americano, che terrà un bilaterale con Macron anche sulla situazione in Libano. E durante i lavori Trump domani incontrerà anche il presidente ucraino Zelensky.
1: Non si fermano invece i raid sull'Ucraina. In un massiccio attacco russo, diversi palazzi colpiti a Kiev, almeno 4 morti, 23 feriti. In fiamme il tetto della cattedrale della Dormizione, parte del complesso del monastero delle Grotte. 140.000 residenti della zona nord sono rimasti senza corrente elettrica. A Kharkiv, 5 soccorritori dei servizi di emergenza uccisi da ripetuti bombardamenti aerei mentre cercavano di spegnere gli incendi. Ma tornando all'accordo sull'Iran, i mercati festeggiano l'intesa. Crolla il prezzo del petrolio, il WTI è poco sopra gli $80 al barile, il Brent scende sotto quota 85, volano le borse asiatiche, Tokyo guadagna il 5%, lo stesso Seul, in rialzo anche le piazze cinesi. E siamo ora alla politica, con le polemiche dopo la frase di Vannacci: il femminicidio non esiste. Ma tiene banco anche la scelta della manifestazione Più Libri Più Liberi di chiedere un patentino antifascista alle case editrici partecipanti, una scelta condannata da Giorgia Meloni. La cancellazione delle idee non di sinistra, afferma la premier, è un vecchio vizio che si chiama censura. Sei libero solo se dici quello che loro pensano.
3: La cultura non ha bisogno di patenti, da Fratelli d'Italia e Forza Italia il sostegno alla tesi della premier c'è ed è compatto, Antonio Tajani.
4: Credo sempre che si debba dare libertà di espressione e di pensiero, non c'è che uno va a dire: se tu non la pensi come me sei fascista.
3: Il punto non sono le idee diverse, ribattono le opposizioni. Meloni non trova tempo per chi perde il posto di lavoro, però alimenta polemiche contro l'antifascismo, accusa dal PD la leader Elly Schlein. Quand'è che la premier si occuperà invece del carovita degli italiani, l'affondo del 5 Stelle Conte? D'accordo invece con la premier Roberto Vannacci, che parla di censura ad opera della sinistra, ma è quando dice no al reato di femminicidio, in chiusura della costituente del suo partito Futuro Nazionale, che l'ex generale si mette tutti contro. Parole surreali per Fratelli d'Italia. Il reato serve, spiega dalla Lega Giulia Bongiorno, nel momento in cui l'aggravante riguarda l'uccidere una donna perché inferiore. Quello di Vannacci è negativo, negazionismo patriarcale, accusa il PD, il suo e il mondo all'indietro più che il mondo al contrario, da Italia Viva, Raffaella Paita.
0: Una domanda per Meloni: può allearsi con un esponente politico capace di simili affermazioni?
3: Gianluca Ruggirello, GR1.
1: Il reato di femminicidio è previsto dal nostro ordinamento dallo scorso dicembre, lo commette. Lo sentiamo anche delle dichiarazioni di Giulia Bongiorno, chi uccide una donna per motivi di odio o discriminazione, per volontà di possesso o a seguito di un rifiuto. Secondo i dati del Ministero dell'Interno, nel 2025 i femminicidi sono stati 97, 85 avvenuti in ambito familiare affettivo e spesso preceduti da episodi violenti, come spiega Marina Calloni, docente di filosofia politica a Milano Bicocca, che da anni è impegnata nel contrasto alla violenza di genere. Sentiamo.
5: Per la maggior parte non avvengono per caso, sono annunciati, sono anche in molti casi prevedibili e anche prevenibili, quindi bisogna lavorare molto affinché ci sia prevenzione, perché le donne vadano a denunciare, si rivolgano ai centri antiviolenza.
1: In provincia di Venezia non è ancora stato trovato il corpo di Chiara Guerra, 53enne, insegnante di scuola media, uccisa dal nipote di 17 anni. Il ragazzo è ora in attesa della convalida del fermo. Ha confessato di averla accoltellata a morte e di aver gettato il cadavere in un canale.
6: Il ragazzo ha indicato ai carabinieri il punto esatto in cui avrebbe gettato il corpo della zia e l'arma del delitto. Una confessione un po' confusa la sua, ora al confronto con le testimonianze dei familiari. L'omicidio potrebbe risalire a giovedì pomeriggio, poi la denuncia di scomparsa della donna da parte di una conoscente. Venerdì sera i carabinieri sfondano la porta a casa della donna e trovano tracce di sangue, in parte ripulite, oro e gioielli al loro posto. Subito le indagini nella cerchia familiare. Sabato notte la confessione del nipote.
7: Che famiglia è?
8: Ma non lo so, molto riservati, particolari come persone, non si vedono neanche quasi mai in giro. Lei passava per andare a scuola, faceva l'insegnante e basta.
7: Ma il nipote lo conoscete?
8: Mai visto.
6: Il movente potrebbe risiedere in litigi per l'eredità. La donna e la famiglia del fratello vivevano vicini, lei in una grande villa storica, il fratello, papà del reo confesso, in una casa più recente nella stessa proprietà. Ora l'area è sotto sequestro, gli studenti della donna hanno lasciato pensieri e fiori.
2: Lucia Zorzi, GR1.
1: Continuano le ricerche delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia in Abruzzo. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.
9: Sono svanite nel nulla. Alisia, 16 anni, e sua sorella Sara, di 12 anni, sono uscite da una casa famiglia di Civitella Alfedena, L'Aquila, nella notte del fine settimana tra il 6 e il 7 giugno e non sono più tornate. Adesso si cercano delle risposte nei loro cellulari, lasciati nella struttura, e nelle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, che hanno ripreso il passaggio di alcune automobili all'alba di domenica 7 giugno. Alessia Natali, Associazione Penelope.
10: Hanno dovuto pianificare la loro scomparsa. Due ragazzine sicuramente hanno avuto l'appoggio e il supporto di una persona adulta, di una terza persona.
9: Le due sorelle sono entrate nel circuito delle case famiglia 3 anni fa, dopo una difficile separazione dei genitori, ai quali era stata revocata la responsabilità genitoriale. A fine maggio il Tribunale per i minori di Cassino l'ha restituita solo al padre, che ha denunciato i gestori della struttura per presunta mancanza di controllo. Simona Decina, GR1.
1: Penultima chiamata per i proprietari di immobili, seconde case, le prime sono esenti, che devono versare l'acconto dell'imposta dell'IMU entro domani. A dicembre poi è previsto il saldo, un esborso che per i contribuenti pesa per quasi 17 miliardi l'anno. I ritardatari possono comunque pagare, ma aggiungendo una somma in più e utilizzando lo strumento del ravvedimento operoso. Scatta questa mattina il collocamento del BTP Italia Sì, il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione e con cedole semplificate, pensato per i piccoli risparmiatori.
11: Un rendimento annuo minimo garantito dell'1,6%, a cui si aggiunge la rivalutazione legata all'andamento dei prezzi, oltre a un premio fedeltà dello 0,6% del capitale sottoscritto per chi acquista il titolo nei giorni del collocamento e lo mantiene fino alla scadenza. Il nuovo BTP Italia Sì punta ai risparmiatori individuali e a mantenerli fedeli per tutta la durata dell'emissione. 5 anni. Le cedole, anziché essere calcolate sul capitale rivalutato per l'inflazione, semplicemente aggiungono al tasso minimo l'inflazione calcolata dall'indice NIC. Nel concreto, se l'inflazione fosse del 2%, le cedole semestrali sarebbero dell'1,8. Le sottoscrizioni potrebbero beneficiare anche della recente scadenza a maggio di una BTP Italia da oltre 7 miliardi di euro. Amalia Carosi, GR1.
1: L'impatto dell'intelligenza artificiale su ambiente e occupazione. Più consumi elettrici e un lavoratore su quattro a rischio nei prossimi anni.
12: A soffrire di più sono quelle professioni che includono attività ripetitive e componenti facilmente automatizzabili. Secondo il monitoraggio in tempo reale di AI Layoff, sono 425.000 i posti di lavoro persi negli ultimi 3 anni a livello globale per cause direttamente o indirettamente riconducibili all'intelligenza artificiale, di cui un terzo solo in Europa. Ma l'impatto è fortissimo anche sul fronte ambientale e l'International Energy Agency prevede che il consumo dei data center raddoppierà entro il 2030, coinvolgendo acqua, suolo e risorse naturali. Furio Truzzi, presidente Consumers Forum, hub indipendente che raggruppa associazioni di consumatori, imprese industriali e di servizi.
13: Per noi il filo rosso è la sostenibilità, innanzitutto sociale, perché dalla stessa intelligenza artificiale possono partire risposte positive per nuove mestieri, nuove professioni, ma soprattutto una sostenibilità ambientale e naturalmente quella pro consumer. Non vogliamo dei cittadini sudditi, ma dei cittadini consapevoli.
12: Mauro Zanda, GR1.
1: Messaggio del Papa per la giornata dei poveri che si celebra a novembre. Il loro grido di giustizia, dice Leone, oggi viene spento con molteplici tecniche, sempre più subdole, fino a rendere afono ogni sforzo di far udire le proprie richieste. L'ambiente digitale radicalizza il pregiudizio nei loro riguardi, dice ancora il pontefice, accresce la cortina di indifferenza. Poi la condanna, l'ingiustizia sociale che, scrive il Papa, sgorga dalla corruzione tracotante, deplorevole e discriminatoria. Siamo al meteo, ancora sole e caldo su tutta Italia. Le previsioni con il capitano dell'aeronautica militare Valerio Cardinali.
14: Alta pressione sta interessando buona parte dell'Europa centro-meridionale, quindi anche l'Italia, garantendo cielo in prevalenza sereno con un po' di stabilità a ridosso dei rilievi alpini. Temperature in ulteriore aumento sulle regioni adriatiche e ioniche, con punte tra i 32 e i 34 gradi in Emilia-Romagna, le zone interne delle Marche, della Puglia e sulla Sardegna.
1: E siamo allo sport. Formula 1, Hamilton trionfa a Barcellona. Per l'inglese è il successo numero 106, ma è il primo con la Ferrari. Ai mondiali di calcio, larghe vittorie di Svezia e Germania.
15: Qualcuno si era detto sicuro che Curaçao avrebbe fermato la Germania, non è successo. La grande truppa teutonica ha avuto la meglio su Curaçao per 7-1. Qualcuno avanzava dei dubbi sulla tenuta degli svedesi e invece gli scandinavi hanno inflitto un sonoro 5-1 alla pur brava Tunisia. Non c'erano dubbi invece per l'Olanda, perché la partita con il Giappone si preannunciava complicata e così effettivamente è stato, 2-2 il risultato finale. Più scalpore ha destato semmai lo scarno risultato e lo scarno scarto con cui invece la Costa d'Avorio si è sbarazzata dell'Ecuador 1-0 in zona Cesarini. Questi i risultati di un mondiale che arrivano dall'altra parte dell'oceano, ovviamente grande attesa per l'esordio dell'Iran stasera per ovvi motivi. Quello che più importa invece è che in un altro mondiale, quello di Formula 1, Hammertime, Lewis Hamilton è tornato a vincere la prima volta con la rossa, non si scorda mai, sul circuito di Montmeló, Gran Premio di Catalunya. Il cavallino è tornato a correre, più veloce di tutti. Francesco Repice, GR1.
1: Sono le 7:14 e tra poco si continua a parlare di motori e anche di calcio, perché come ogni lunedì c'è l'appuntamento con Radio Anch'io Sport, dopo la linea che va ai GR regionali. Ovviamente nella puntata di oggi il successo della Ferrari che mancava dal Messico 2024, ne abbiamo parlato, e il confronto sarà con l'ex pilota di Formula 1 Emanuele Pirro. E poi ovviamente il calcio, ospite della puntata odierna Andrea Maldera, CT della nazionale ucraina e nipote di Aldo che fu terzino di Roma e Milan. Oggi con Filippo Corsini qui su Radio 1. Restate al nostro ascolto perché il GR torna come sempre alle 8 da Luana Cremasco e dalla redazione del GR1. A tutti voi l'augurio di una felice giornata.
16: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
9: Meteoradio.
17: Tempo previsto sull'Italia lunedì 15 giugno. Oggi il campo di alta pressione tenderà a cedere leggermente al settentrione, dove avremo ancora cielo in prevalenza sereno, ma con nubi a sviluppo pomeridiano accompagnate da isolati temporali sui monti del Piemonte e sulle Alpi del Triveneto, fin verso le pianure del Friuli. Al centro-sud il cielo sarà il più velato, ma non si escludono deboli piogge tra Toscana e Sardegna. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente meridionali, ma con libeccio più vivace in area ionica e scirocco in intensificazione sulla Puglia Adriatica. Mari quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime non subiranno variazioni, mentre i valori massimi saranno in lieve calo al centro-nord, con punte attorno ai 34 gradi nelle zone interne delle isole maggiori e tra Puglia e Basilicata. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
16: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Di nuovo insieme con l'Italia che va, storie, realtà, esperienze, imprenditori di successo. E buon mese di giugno a tutti, che apre la stagione di fatto estiva, apre anche a quelli che sono i flussi turistici fondamentali per l'economia del nostro paese. Noi in questa puntata di quest'oggi, alla voce c'è sempre Daniel Della Seta, con le storie, le realtà, le esperienze dei nostri imprenditori di successo. Una nuova puntata della nostra rubrica L'Italia che va di oggi, punteremo invece proprio la nostra attenzione, i nostri fari, i nostri obiettivi sul mondo della salute, e lo faremo anche attraverso una riflessione veramente molto articolata su campagne, su avvenimenti che hanno contrassegnato aziende che rappresentano il fiore all'occhiello del Made in Italy farmaceutico. Lo faremo con un'intervista alla vigilia dell'Assemblea di Farmindustria insieme con il presidente Marcello Cattani. Lo faremo con l'attenzione verso le nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale, l'attenzione ai generi e quindi l'attenzione alla presa in carico di diversi profili. Lo faremo anche pensando al futuro. Lo faremo quindi ipotizzando quella che sarà un'Italia sempre più anziana, da un lato, laddove sicuramente una larga fetta di popolazione oltre i 65 anni, che costituirà i 16 milioni di persone, una fetta percentualmente importante, sarà ragione di presa in carico da parte del Servizio Sanitario Nazionale, quello stesso Servizio Sanitario Nazionale, per una riforma che possa essere davvero sinergica, utile e che possa portare vantaggi al cittadino di oggi e al paziente di domani, noi diciamo. Allora, vi ricordiamo intanto i nostri contatti: italiachevacchiocciolarai.it, la nostra email. Potete scriverci, raggiungerci anche attraverso i social media, siamo su X, siamo su Facebook, mandateci una storia del vostro territorio, noi ne daremo conto qui in trasmissione. L'Italia che va è scaricabile da www.rayplaysound.it, in tal caso proprio dagli smartphone potete riascoltarci come migliaia di voi fanno ogni settimana, e poi vi ricordiamo che potete anche consultare il sito www.grparlamento.it. E qui troverete tutte le puntate di archivio e vi potremo fare compagnia oltre il consueto orario di programmazione tutti i lunedì dalle 7.18 alle 8 con Daniel Della Seta al microfono e tante storie. Però partiamo proprio da una storia di Made in Italy.
1: Ti piace Made in Italy, l'amore Made in Italy, il sogno Made in Italy, la storia Made in Italy.
2: E allora il Made in Italy continua a trovare nei mercati internazionali uno dei suoi principali motori di crescita. Secondo il rapporto Esportare la Dolce Vita 2025 del Centro Studi di Confindustria, l'export dei beni cosiddetti bello e ben fatto, BBF viene così nell'acronimo, cioè i prodotti di consumo di fascia molto alta che caratterizzano l'offerta italiana, ma anche quelli di fascia media, vale circa 170 miliardi di euro, che è pari a oltre un quarto delle esportazioni complessive del paese. Ma questo BBF non è definito quindi da un singolo settore industriale solamente, è una serie di combinazioni di fattori: qualità produttiva, design, riconoscibilità del marchio e anche valore simbolico associato al Made in Italy. Quindi rientrano in questo ambito, noi sappiamo bene da tanti anni che facciamo l'Italia che va, soprattutto i comparti tradizionali del fashion, della moda, del food, dell'interior design, dell'arredamento, a cui si affiancano, questi sono le tre F famose, fashion, food and furniture, e poi si affiancano questi altri segmenti come gioielleria, occhialeria, nautica. Sono beni questi che sui mercati internazionali riescono a intercettare molto la domanda, mantenere i prezzi medi significativamente più alti rispetto ai concorrenti grazie alla reputazione costruita nel tempo dall'industria italiana e anche alla capacità di combinare quindi artigianalità, innovazione e stile. Quindi non abbiamo un singolo settore industriale da esaminare, ma un insieme di prodotti caratterizzati da quella che noi definiamo proprio la manifattura straordinaria del Made in Italy.
0: Da Confindustria a Farmindustria, per parlare anche del futuro del Made in Italy farmaceutico. Operiamo questa riflessione insieme con il presidente di Farmindustria, Marcello Cattani, che abbiamo incontrato proprio ai nostri microfoni in occasione di un importante appuntamento sulla medicina di genere e sull'utilizzo anche dell'intelligenza artificiale.
2: Presidente Cattani, qual è il ruolo anche industriale del farmaceutico in questa fase congiunturale
3: e qual è anche lo scenario che possiamo immaginare, pur non essendo gli indovini, in questo futuro economico del nostro paese in un anno anche importante per noi.
4: Ruolo fondamentale e strategico per la sicurezza dei cittadini, delle famiglie, delle imprese, quindi dell'economia e del sociale italiano. Oggi stiamo vivendo crisi geopolitiche, geoeconomiche, guerre commerciali e guerre con le armi e anche nuove emergenze sanitarie che non hanno per fortuna la dimensione epidemica o pandemica come Ebola o antivirus, e quindi il ruolo della salute. Bene, l'industria farmaceutica italiana è diventata nel frattempo il primo settore manifatturiero nel dare crescita al nostro saldo commerciale, nell'investire in ricerca e sviluppo, cioè innovazione, oltre 4 miliardi e mezzo di euro nel 2025, e nel trainare, grazie alle competenze e alla crescita dell'occupazione giovanile, STEM qualificata, la produzione industriale, l'export, la produttività in termini di brevetti, nuovi prodotti, nuovi farmaci e nuovi servizi. Questo è il ruolo centrale per la salute dei cittadini e per l'economia nostra nel mondo. In 193 paesi esportiamo farmaci e vaccini prodotti in Italia, ma dobbiamo anche, nel riconoscere la forza industriale sull'innovazione, guardare a quelle riforme che ci servono a livello italiano ed europeo per essere ancora più sicuri rispetto al futuro, quindi più attrattivi e più competitivi, e quindi risolvere il tema del payback, della governance farmaceutica da superare in maniera strutturale, avere tempi di accesso per i cittadini ai nuovi farmaci e nuovi vaccini molto rapidi, investire sempre di più nella prevenzione, cancellare il payback sui plasma derivati, che è un nonsense, e anche utilizzare quei veicoli normativi che ben ha identificato il governo per fare queste riforme: l'accesso, il payback, la dipendenza strategica delle filiere da Cina ed India negli ingredienti attivi, nelle materie prime. Ecco, bene il testo unico, bene anche la trasversalità politica e istituzionale dietro la volontà di fare riforme, come il testo unico e come dare sempre un finanziamento crescente al sistema sanitario, perché semplicemente abbiamo una popolazione che invecchia, una bassa natalità su cui si sta lavorando, e quindi cambiano i fabbisogni e i consumi di salute, e l'innovazione è il più grande elemento di aggiunta di valore, e oggi l'innovazione è messa sotto potenziale scacco dagli Stati Uniti con l'MFN, che dobbiamo gestire grazie al superamento del payback e anche darci quella sostenibilità industriale in un mondo, quello industriale, dove i costi operativi sono aumentati già del 30% negli ultimi 3 anni e mediamente del 40% negli ultimi 3 mesi.
3: Riforma, competitività, con un occhio attento a quella che è l'innovazione. Questi sicuramente alcuni dei temi che saranno al centro anche dell'Assemblea di Farmindustria il prossimo 23 giugno, insieme ad altre priorità. Cosa è cambiato dall'altro anno? Su che cosa, mi era risposto già in parte, occorre invece puntare come urgenza assoluta?
4: Il mondo è cambiato dall'anno scorso tante volte. Tariffe, prima crisi con l'Iran del 2025, MFN, ordine esecutivo 301, la guerra di Hormuz, e quindi ancor più l'esigenza di essere competitivi e attrattivi in un mondo completamente instabile, di puntare su quei settori che danno il più alto valore aggiunto alla nazione, come l'industria farmaceutica. Bene, come già accennato, per fare questo dobbiamo completare le riforme e farlo con un senso di urgenza, di velocità, affinché l'Italia possa continuare a restare attrattiva, la prima industria farmaceutica a livello europeo, e quindi dare un valore aggiunto a cittadini, famiglie, consumatori e naturalmente alle nostre imprese, per guardare con più fiducia ancora al futuro prossimo, che sarà comunque all'insegna dell'instabilità e dell'incertezza.

0: E riprendiamo e concludiamo anche la nostra indagine che abbiamo portato avanti in queste ultime settimane, dedicate proprio alla vigilia anche dell'Assemblea di Farmindustria, al Made in Italy farmaceutico, sicuramente influenzato anche in questa fase, guarda con grande attenzione a quella che è la situazione geopolitica, ma anche a quelle che sono le degne aspettative per un settore davvero straordinario da un punto di vista di dinamismo e possiamo dire in tante sue espressioni di non conoscenza, per quanto ci riguarda, di realtà che sono italiane e che rappresentano un fiore all'occhiello del settore, come quella che vi raccontiamo adesso, che parte proprio dal Piemonte, Piemonte produttivo, è una realtà davvero eccellente italiana che è presente in tutto il mondo e compete con i più grandi gruppi internazionali di un settore come quello della diagnostica in vitro. In particolare qui parliamo anche di temi che guardano al futuro, collaborazioni importanti legate alla medicina predittiva, con complessi ospedalieri e soprattutto per fronteggiare quella che è una minaccia di cui abbiamo parlato tante volte anche in tanti nostri approfondimenti, quella dell'antimicrobico resistenza, delle resistenze ai batteri, della possibilità di consolidare nella faretra degli infettivologi e degli specialisti sempre maggiori frecce, sempre maggiori armi per contrastare anche quella che è una piaga che vede soprattutto tanti, possiamo dire, decessi causati dai germi multiresistenti. Tutto questi sono temi correlati anche con le infezioni correlate all'assistenza, le infezioni che possono colpire in tutte le fasi della vita. Allora, come contrastarle, qual è la ricerca alla base e che cos'è soprattutto la diagnostica in vitro? E tutto questo ci aiuta nel nostro percorso anche di comprensione di questa area davvero importante per il Made in Italy farmaceutico, il dottor Mario Daronco, country manager, membro CDX Executive Board di Asorin Italia, che saluta e che ringrazio. Grazie per essere con noi. Ben trovato, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Qual è stato il percorso di trasformazione di questa azienda italiana che è diventata davvero un leader globale a livello conoscitivo e soprattutto di ricerca? E ci aiuti a capire meglio poi il ruolo della diagnostica in vitro, cosa significa?
1: Allora, il nostro viaggio parte da radici italiane profonde, direi sicuramente fatte di ingegno, passione e una chiara visione, no? Che era quella di rendere la diagnostica specialistica accessibile a tutti ovunque. La trasformazione in azienda leader globale della diagnostica non è avvenuta così dall'oggi al domani, no? Il segreto è stato sicuramente, lo è tuttora, quello di cercare di anticipare i bisogni della medicina, investendo massicciamente in ricerca scientifica ed innovazione tecnologica e sviluppando test unici che prima non esistevano, solitamente in aree cliniche che sono ad alto valore, ad esempio, come giustamente ha citato lei, le malattie infettive, le malattie infiammatorie croniche intestinali. Certo. E più di recente l'antimicrobico resistenza, assolutamente, no? Certo. E l'altro tema è quello di focalizzarsi su una qualità diciamo dei prodotti senza compromessi. Mm-hmm. Poi c'è da dire che abbiamo avuto anche una seconda fase, no? Subito dopo il Covid, in cui l'azienda ha avuto il coraggio di guardare oltre i confini nazionali, acquisendo delle realtà strategiche all'estero, tra cui ad esempio l'azienda Luminex negli Stati Uniti, che è leader di mercato nella biologia molecolare della Life Science Technologies, ovvero quella tecnologia che consente ad esempio all'azienda Pharma di mettere a punto i vaccini, per dire, no?
0: Certo.
1: E ha costruito una rete internazionale che tocca ormai tutti i 5 continenti, a 30 filiate, 9 centri di ricerca e 10 siti produttivi, quindi insomma una realtà sicuramente importante.
0: Una realtà importante che molto spesso non

0: pesa oggi l'Italia in questo successo internazionale e in che cosa consiste questo valore aggiunto del Made in Italy in questo settore?
1: Questa è una bella verità quella che dice. Il Made in Italy non è solo stile, no? È, come diciamo noi, anche straordinaria scienza. Per Dia Sorin l'Italia non rappresenta solo il passato, ma è a tutti gli effetti il cuore pulsante, la testa pensante di tutto il nostro network globale. Quindi nel nostro paese manteniamo i centri di ricerca più strategici, i siti produttivi chiave, e sicuramente il successo internazionale che riscuotiamo nasce proprio da questa forte base italiana.
0: Lei parla di centri di ricerca, di innovazione particolarmente sviluppata. Oggi qual è anche il ruolo della ricerca scientifica per mantenere questa competitività sui mercati internazionali?
1: Diciamo così che abbiamo questa grande opportunità, partendo dall'Italia, no? Che è quella di poter contare su una combinazione unica di tre elementi, direi, no? Il primo è l'altissima qualità accademica che abbiamo nelle nostre università, quindi un confronto continuo, costruttivo, positivo, che ci aiuta a stare sempre all'avanguardia sulle tematiche. L'altra sicuramente è una cosa che contraddistingue proprio, diciamo, la mentalità italiana e l'abilità italiana, che è quella di essere creativi, in questo caso all'interno, diciamo, dell'area scientifica, no? E quindi l'abilità di riuscire a semplificare problemi complessi. E la terza, direi non ultima, è la passione molto così profonda che tutti nutriamo per la cura della vita umana. Ecco, quindi sicuramente questi sono i tre elementi che consentono a noi di portare il Made in Italy nel mondo. Poi possiamo dire che nel comparto farmaceutico della diagnostica gli italiani hanno questa abilità di unire, diciamo così, rigore tecnologico a un'incredibile flessibilità, no? Sì. E quindi questo ci permette di sviluppare soluzioni innovative, efficaci, sicuramente in modo molto, molto rapido. E quindi quando un medico a New York o a Tokyo usa un nostro test per fare una diagnosi cruciale, a tutti gli effetti sta usando l'intelligenza e l'eccellenza scientifica italiana, no? Quindi questo è un po' anche il nostro orgoglio, diciamo.
0: Quindi flessibilità, accanto naturalmente a orgoglio, tre totem importanti che ci ha sottolineato, anche per una visione a tutto tondo. Qual è secondo lei, in conclusione, l'elemento che rappresenta quindi meglio quell'Italia che funziona, che riesce a competere anche nel mondo?
1: Nel nostro settore, per poter competere nel mondo, non si può fare a meno che innovare e fare ricerca. Per noi la ricerca a tutti gli effetti non è una delle tante attività aziendali che si fanno, ma è proprio, come dire, l'aria che respiriamo, no? Uh-huh. Cioè, senza ricerca non c'è innovazione, e senza innovazione semplicemente rischi di non esistere sui mercati internazionali, no? Ed è grazie all'importanza che diamo alla ricerca tutti i giorni che siamo arrivati ad avere il più ampio portfolio dei test specialistici sul mercato e probabilmente ad essere identificati nel settore come il gruppo specialista della diagnostica, no? Abbiamo proprio questo posizionamento. Sicuramente la competizione globale oggi è serratissima, e per rimanere leader non basta far bene quello che già esiste, ma bisogna inventare ciò che ancora non c'è, e quindi per noi significa a tutti gli effetti anticipare il futuro della medicina e cercando di trovare delle risposte a malattie complesse prima degli altri. E questo è l'unico modo, investire in questo campo è l'unico modo per mantenere un vantaggio competitivo sostenibile, no?
0: E allora grazie davvero. Tra ricerca e innovazione e anche il contributo fondamentale, un completo sviluppo sempre in itinere della diagnostica, come nelle parole di Mario Daronco, country manager di questa realtà che abbiamo voluto approfondire e comprendere anche con orgoglio la sua origine italiana e il suo contributo al mondo scientifico. Grazie per essere stato con noi all'Italia che va. Buon lavoro.
1: Grazie a voi per l'opportunità.

Parliamo di un anniversario importante e di un tema. Il tema è quello dei farmaci equivalenti che hanno favorito l'accesso alle cure, la tenuta della spesa sanitaria e la valorizzazione della filiera produttiva italiana ed europea. E quanto sono rilevanti riguardo la sostenibilità anche del Servizio Sanitario Nazionale, un Made in Italy farmaceutico che in questo caso rappresenta anche un orgoglio per la nostra economia, infatti con una realtà che celebra 30 anni dall'introduzione del farmaco generico in Italia. E allora noi abbiamo operato una riflessione insieme al CEO di un'importante realtà che è arrivata appunto a 30 anni e da 7 l'amministratore delegato. Ascoltiamo le parole di Riccardo Zagaria, presidente anche di Egualia, che è l'associazione che include tutti i produttori.

0: di farmaci generici. Questa realtà è nata nel 1996, negli stessi anni in cui il farmaco equivalente muoveva i primi passi nel nostro paese e ha accompagnato l'evoluzione di un mercato che ha progressivamente assunto un ruolo centrale per il Servizio Sanitario Nazionale. Allora, in 30 anni, com'è cambiato il mercato del farmaco equivalente? È diventato una leva concreta di accessibilità e sostenibilità e anche di innovazione. Allora, tra sostenibilità e innovazione, ascoltiamo la valutazione del presidente Riccardo Zagaria.
1: Pharma nasceva nel 1996, erano gli anni in cui di generici, di equivalenti non si sapeva nulla. Nel 2000 è iniziato il mercato e DocPharma è iniziata insieme al mercato. Oggi i farmaci equivalenti sono un po' l'architrave della sostenibilità del sistema sanitario nazionale. Sono gli ultimi 12 anni e hanno portato risparmi per quasi 7 miliardi di euro. Quindi innovazione e sostenibilità sono il rovescio della stessa medaglia. Noi stiamo focalizzati per quanto riguarda la sostenibilità, altre aziende sull'innovazione. Per noi essere italiani è nel nostro DNA. Qua vogliamo stare e qua vogliamo costruire.
0: Numeri quindi significativi per un percorso industriale di grande, dobbiamo dire, successo. Una delle realtà di riferimento sicuramente che ha registrato un fatturato, pensate, di oltre 350 milioni di euro ed è indicata come seconda azienda al mondo per fatturato nel mercato dei farmaci equivalenti in Italia. E quali le altre priorità?
1: Sicuramente per quanto riguarda il farmaco equivalente o generico, la sostenibilità è il punto di partenza. Dietro questo, che è il punto di partenza, c'è una funzione fondamentale che è quello di garantire la continuità terapeutica, perché oggi, dopo la scadenza brevettuale, noi proponiamo al nostro paziente un accesso che non deve pagare nulla. Si pensi solo che oggi in Italia, dati del 2024, gli italiani spendono ancora 1.200.000.000 di euro per garantirsi l'originator. Noi sopperiamo a questo e offriamo sicuramente qualità e sostenibilità. Noi siamo un'azienda che è nata in Italia, che facciamo il 99% del nostro business in Italia e che produciamo i nostri farmaci di qualità in Italia. Il 75% dei farmaci di DOC sono prodotti in Italia. Abbiamo un principale stabilimento che lavora per noi al nord, uno al centro e uno al sud. Sicuramente, come l'età, ogni passaggio, quindi ogni compleanno è l'occasione per fare un po' quelli che sono i conti di quello che è stata la storia, ma soprattutto guardando al futuro. Noi oggi compiamo 30 anni di acqua sotto i ponti, ne è passata tanta. All'inizio dei farmaci equivalenti nessuno sapeva neanche cosa fossero. Insieme agli altri colleghi delle principali aziende del mercato abbiamo creato quello che oggi è un mercato che rappresenta e garantisce la sostenibilità del sistema sanitario nazionale. Vogliamo guardare oltre. La differenza del gap di penetrazione tra l'Italia e l'Europa è ancora ampia. Sono quasi 20 punti di penetrazione tra quello che oggi è la penetrazione farmaci equivalenti in Italia e in Europa. Quindi di strada da fare ce n'è ancora tanta e noi vogliamo percorrere insieme ai nostri partner, insieme ai nostri pazienti.
0: Occorre quindi affidarsi a una rete produttiva fortemente radicata in Italia e in Europa. E poi il 70% e oltre della fornitura proviene da 48 siti produttivi proprio sul nostro paese e il 28% da 61 siti produttivi invece europei. Un modello che valorizza il made in Italy farmaceutico e la prossimità produttiva europea, elementi sempre più centrali per garantire qualità, sicurezza degli approvvigionamenti e continuità terapeutica sul territorio nazionale.

0: Le nuove terapie stanno cambiando la storia clinica anche di parecchie patologie, special modo per esempio le patologie onco-ematologiche, i tumori del sangue, soprattutto nei pazienti anziani in un paese che invecchia sempre più. E così i linfomi, le leucemie sono sempre più frequenti con l'invecchiamento della popolazione. Parliamo di una fetta consistente di popolazione, oltre 16 milioni di persone over 65 nel nostro paese. Ma oggi questi pazienti possono contare su nuovi trattamenti innovativi. Sappiamo dell'innovazione terapeutica delle CAR-T, anticorpi bispecifici e terapie orali chemio-free, che migliorano prognosi, sopravvivenza, qualità di vita. Ma questa trasformazione apre anche una nuova sfida per il Servizio Sanitario Nazionale. Infatti non basta più avere terapie efficaci, ma serve un'organizzazione capace di accompagnare il paziente nella gestione quotidiana della malattia tra ospedale, territorio, domicilio e assistenza dei caregiver. Questo è stato il tema centrale di un convegno dal titolo I tumori del sangue nel paziente anziano, percorsi di cura e ruolo del caregiver al Senato della Repubblica, la Sala Zuccari. Iniziatore di questa attività è il senatore Guido Quintino Liris, a cui do il buongiorno, che saluto, ben trovato senatore.
1: Sì, buongiorno a lei e a tutti.
0: Grazie senatore, lei è membro della quinta commissione bilancio del Senato, ma in questo caso è anche presidente di un intergruppo che ha un nome, un titolo davvero importante: La salute, un bene da difendere e un diritto da promuovere. Allora le chiedo subito, alla vigilia di questa iniziativa che la vede protagonista, perché un convegno che avete promosso sui tumori del sangue nel paziente anziano pone al centro anche il ruolo del caregiver, dell'assistenza?
1: Beh, oggi ha detto benissimo lei quando ha di fatto fotografato una realtà, una platea di riferimento che è cambiata, che sta cambiando con un inverno demografico, un invecchiamento della popolazione che ci espone a patologie cronico-degenerative da una parte legate all'invecchiamento, ma anche a una prevalenza importante di patologie onco-ematologiche. E la sfida è una sfida importante perché lo sviluppo scientifico, tecnologico corre velocissimo e deve fare i conti con la capacità del legislatore di starvi dietro, ma anche del tessuto sanitario e sociosanitario di poter reggere le sfide. E queste nuove terapie che sono avveniristiche, sono fantastiche in prospettiva, hanno bisogno di una compliance, di una collaborazione importante sul territorio, se non addirittura all'interno del domicilio. Il caregiver diventa centrale perché? Perché la riuscita di patologie, o meglio di terapie nei confronti di patologie così impattanti, ma curabili, questo è importante proprio grazie allo sviluppo scientifico, con queste nuove terapie che sono assolutamente specifiche, mirate, predittive e personalizzate, possono anche a livello genetico portare tanti risultati, ma ci vuole una collaborazione del paziente, qualora il paziente non sia in condizione o per grado culturale o per impossibilità legate magari all'evoluzione dello stadio della patologia o per altri fattori limitanti, il caregiver quindi nel domicilio può essere determinante per il completamento di una terapia, per il perfezionamento di una terapia, per il prosieguo e per il follow-up e per una gestione qualitativamente performante della terapia. Ed è per questo che è cambiato un po' il modo di approcciare la medicina. Se si vuole uscire dall'ospedale e si vuole andare sui territori, addirittura rendere centrale il domicilio, quindi preservando anche la qualità di vita del paziente e dell'ambiente in cui vive il paziente, il caregiver diventa una figura centrale. Quindi il medico di medicina generale da una parte sul territorio, il caregiver come persona che è molto più che un semplice accompagnatore. diventa una persona essenziale.
0: Quindi in questo quadro il caregiver, direi, non è più soltanto un sostegno familiare, è una figura che consente al paziente di seguire correttamente la terapia, mantenere il contatto con il centro ematologico, non interrompere il percorso di cura e quindi anche l'aderenza alla terapia. Senatore Liris, queste nuove terapie in ematologia stanno spostando sempre più la presa in carico sul territorio verso il domicilio del paziente. Cosa occorre, secondo lei, anche perché questa importante evoluzione rappresenti un'opportunità di accesso equo alle cure, soprattutto per i pazienti più fragili, vulnerabili, gli anziani?
1: Sì, io ho presentato anche un disegno di legge per cambiare la concezione dell'assistenza domiciliare, perché l'assistenza domiciliare non è semplicemente l'ABI come siamo abituati a conoscerla. Oggi, proprio grazie a queste scoperte scientifiche e tecnologiche, passi avanti della medicina, a casa si può fare tanto, non dico tutto perché sarebbe evidentemente blasfemia, ma si può fare tanto se non tantissimo, sia per quanto riguarda la diagnosi, in particolar modo diagnosi precoce e tempestiva, quindi screening, sia per quanto riguarda la terapia e sia per quanto riguarda il follow-up. Quindi immaginiamo quanto questo sia importante favorevolmente per la qualità di vita del paziente che viene curato e seguito all'interno di mura amiche e quanto risparmi lo Stato da questo punto di vista. Per far questo noi abbiamo a che fare con dei pazienti che hanno comorbidità, difficoltà di gestione quotidiana dei trattamenti, necessità di monitoraggio, un continuo rapporto proprio con i centri specialistici a cui faceva riferimento lei, ed è per questo che il caregiver anche da questo punto di vista diventa un ruolo diventa centrale e acquisisce un ruolo decisivo per seguire magari la terapia in maniera più attenta,
0: aderente,
1: aderente, perché molto spesso il successo di una terapia dipende proprio dall'aderenza, dalla continuità
0: terapeutica e anche da bisogni assistenziali che sono rilevanti, come l'abbiamo definiti, per le fragilità, le comorbidità, le difficoltà nella gestione quotidiana dei trattamenti, le necessità di controllo, del monitoraggio, del bisogno di continuità,
1: diciamo,
0: del rapporto anche col centro specialistico.
1: Esatto, l'ospedale era nella vecchia concezione sanitaria era rassicurante per questo, perché ospitava al suo interno tutto questo che va ricostruito poi sul territorio, se non addirittura nel domicilio.
0: Senta, senatore, il caregiver quindi è spesso decisivo nella presa in carico del paziente anziano ematologico, soprattutto anche per accedere alle terapie, come abbiamo detto, più innovative. Lei ritiene che sia necessario strutturare formalmente la figura del caregiver all'interno dei PDTA ematologici affinché non resti un supporto informale in maniera disomogenea, ma diventi parte integrante della presa in carico, così contribuendo a ridurre le disparità di trattamento tra gli stessi pazienti?
1: Questa è una proposta eccezionale, credo sia già sotto studio come poter integrare il caregiver all'interno dei PDTA, dei percorsi diagnostico-terapeutici. Ma perché questo? Perché non può essere più lasciato nulla al caso, non può essere più lasciato alla buona volontà di alcuni magari più o meno illuminati familiari, e certamente non può essere lasciato alla capacità, alla presenza e al lavoro del singolo professionista che sta sul territorio, specialista che magari si impegna più di altri. Deve essere cristallizzato, categorizzato e previsto in una letteratura di riferimento che preveda quale ruolo debba svolgere in una situazione come quella che stiamo rappresentando, quella dell'oncomatologia, il caregiver, quindi in maniera strutturata. Cioè tutti devono sapere quale ruolo devono portare avanti quando c'è un caso, una casistica inerente patologie oncomatologiche, compreso il caregiver, che quindi diventa di fatto un attore protagonista di un percorso di gestione, lotta alla patologia e quindi anche percorso terapeutico, se non addirittura nel follow-up diventa addirittura decisivo, più decisivo dello specialista. È una presenza che fa diventare il caregiver non più una persona di famiglia, ma un professionista della gestione della patologia.
0: Per non restare invisibili, come abbiamo detto, no? Che è fondamentale, come anche...
1: È fondamentale esattamente che non sia invisibile, esatto. Solo questo è il termine giusto.
0: Allora io ringrazio molto il senatore Guido Quintino Liris, membro della quinta commissione del Senato, quindi la commissione bilancio, presidente dell'intergruppo La Salute, un bene da difendere, un diritto da promuovere. Lo ringrazio anche perché alla vigilia di questo appuntamento tumori del sangue nel paziente anziano, percorsi di cura e ruolo del caregiver, che si terrà proprio il 9 giugno prossimo alla Sala Zuccheri del Senato, porta anche la sua esperienza poi di addetto scientifico vero e proprio, con un'esperienza scientifica che da molti anni la caratterizza per la sua sensibilità. Grazie senatore, i migliori in bocca al lupo, a presto, buon
1: grazie
0: lavoro.
1: A lei e grazie a chi è stato in ascolto.
0: Le case di comunità, le COT, l'assistenza domiciliare, il telemonitoraggio, gli ospedali a misura di anziano e le RSA devono diventare una rete unica per evitare che le fragilità diventino emergenza. E questo è anche il punto di un'importante tavola rotonda proprio sul DM77 che si è tenuta in occasione del 40° congresso dei geriatri SIGOT. Noi ne abbiamo tratto una serie di riflessioni insieme con dei relatori davvero significativi. Ascoltiamo Giuseppe Quintavalle, direttore generale ASL RM1 e presidente della FIASO. Che senso ha questa riforma? Perché non è soltanto un elenco di standard organizzativi, ma un cambio di paradigma culturale. Che cosa rappresentano le case di comunità e la medicina di iniziativa, sino alla telemedicina?
2: Innanzitutto sono già dei meccanismi costruiti e in essere, cioè il meccanismo principale è capire che cos'è la casa di comunità. La casa di comunità deve rappresentare per il sistema sanitario regionale e nazionale uno snodo, cioè un meccanismo mediante il quale il paziente dallo studio di medicina generale oppure di proprio moto, perché può arrivarci anche da solo, arriva alla cassa di comunità, viene intercettato il bisogno, si prende in carico e quindi si inizia un percorso che deve essere sanitario, può essere sociale e va ad aggredire tutte quelle situazioni di pericolo a seconda naturalmente della fascia d'età, quindi i giovani, la prevenzione primaria, le malattie, le dipendenze, e quindi c'è uno sportello della fragilità che può essere, diciamo, in aiuto perché intercetta il bisogno di salute mentale, gli anziani che devono essere naturalmente intercettati per i bisogni sociosanitari e per tutta quell'assistenza che non è solo sanitaria, come dicevamo, ma che rappresenta un fulcro importante, cioè quello della la presa in carico sociale e, diciamo, la non lasciare solo l'anziano, quindi un messaggio, diciamo, di aggressione di quella solitudine che poi porterebbe a depressione o a medicalizzazione. È un percorso che si fa, si ottiene con la digitalizzazione, con i sistemi integrati e fondamentalmente con i percorsi diagnostico-terapeutici che vedono l'ospedale sempre importante come parte finale naturalmente di un sistema circolare che nasce con la presa in carico e finisce naturalmente con il domicilio. Fare di tutto per far stare il più possibile le persone a casa.
0: Ascoltiamo anche la valutazione di Andrea Urbani, direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio.
3: Sì, concetti, diciamo, confusi per il cittadino comune. Fondamentalmente che cosa stiamo facendo? Stiamo realizzando dei luoghi dove concentriamo tutte le risposte che può avere un cittadino, di cui può necessitare un cittadino per dei bisogni non gravi fondamentalmente. Per i bisogni gravi c'è l'ospedale, per i bisogni invece meno gravi, anziché fare girare per il quartiere o per la città alla ricerca di una visita, di un esame, di un assistente sociale, di un punto dove prenotare una visita, di un'assistenza domiciliare, di un'assistenza psicologica. Stiamo realizzando questi luoghi, 133 case della comunità nella Regione Lazio, dove concentreremo tutti questi servizi. Quindi il cittadino, se ha dei bisogni che non lo mettono in pericolo di vita, si può recare in questi luoghi e trova una risposta completa a tutti i suoi bisogni non in emergenza.
0: Parliamo di un tema sociosanitario, perché a Firenze è stato presentato un nuovo progetto della Società dei Medici di Famiglia per aiutare soprattutto i professionisti a riconoscere tempestivamente i segnali clinici e relazionali
4: della violenza di genere, orientare quindi le pazienti verso percorsi protetti. Questo perché i dolori addominali, l'insonnia, l'ansia, la depressione, questi sintomi possono far presupporre una violenza psicofisica, violenza che può essere, abbiamo detto, psicologica, fisica, anche economica. È un nuovo progetto di formazione dei medici di famiglia che punta sulla continuità della relazione medico-paziente, dell'accessibilità dell'ambulatorio e come luogo familiare, anche un rapporto fiduciario costruito nel tempo che permettono infatti tutto ciò al medico di osservare i cambiamenti nello stato di salute, nel comportamento, nelle dinamiche relazionali. E di tutto questo ci chiarisce meglio anche i contenuti il presidente emerito della Società Italiana di Medicina Generale, il professor Claudio Cricelli, presidente emerito SIMGE, che insieme ad altri clinici, con la dottoressa Francesca Guerra, responsabile scientifico del corso di medicina generale delegata SIMGE Firenze, hanno lanciato questa campagna con anche il vicepresidente SIMGE Ignazio Grattaliano. Ascoltiamo il presidente Cricelli ai nostri microfoni. Quali sono questi campanelli di allarme? Quali sono anche questi alert che vale la pena sottolineare perché l'ambulatorio del medico di famiglia possa essere un luogo anche di confronto e non è un centro antiviolenza, ma un luogo dove ci si può recare in piena fiducia?
5: Noi siamo un importantissimo snodo della relazione con le persone e con i cittadini di questo paese, perché rappresentiamo l'unico punto universalmente accessibile da qualunque cittadino italiano. Molti se ne dimenticano, ma in realtà siamo gli unici che possono entrare in tutte le case delle persone. Abbiamo l'abilitazione ufficiale, la visita domiciliare è una nostra prerogativa esclusiva e i 59 milioni circa tra noi e pediatri di famiglia li vediamo tutti. Questa è una straordinaria opportunità, sia in senso positivo, cioè nel cogliere quelli che sono gli elementi determinanti della salute, e all'interno degli elementi determinanti della salute ci sono anche gli elementi negativi, gli elementi nascosti, quelli che vengono accuratamente celati, il disagio sociale. E l'emergenza del disagio sociale viene continuamente sottovalutata come una delle caratteristiche che alla fine incidono sul benessere non soltanto fisico, ma sul benessere dell'intero complesso delle nostre comunità. Il disagio delle persone, i disagi gravi e la violenza di genere è un elemento gravissimo, una caratteristica negativa gravissima della nostra vita quotidiana, devono essere percepiti attraverso non gli strumenti macroscopici e grossolani, come molti sono abituati a pensare. E ce ne accorgiamo quando avvengono gli eventi negativi, gli eventi gravi, quando la violenza è già avvenuta. E noi ci chiediamo, ma perché e come mai non ce ne siamo accorti prima? Perché commettiamo un errore, è un errore di visione. Noi pensiamo che i fenomeni siano sempre macroscopicamente visibili. Invece i fenomeni si compongono di una serie di passaggi, di snodi che durano nel tempo e che sono totalmente impercepibili e impercettibili perché appartengono alla vita quotidiana, alla patologia della vita quotidiana, delle microcomunità che sono le famiglie, che sono gli ambienti sociali. E chi è l'unica persona che è totalmente immersa da professionista e da membro delle comunità? Il medico di medicina generale. Per la struttura intrinseca di come è stato costruito il Servizio Sanitario Nazionale, noi siamo calati dentro la comunità, non siamo esterni. Quindi il nostro compito è di fare risaltare l'importanza del tema, le caratteristiche e le manifestazioni con cui si determina, in cui può essere percepite, e gli strumenti attraverso i quali noi possiamo insegnare a questa popolazione straordinariamente giovane, ma straordinariamente consapevole e ben orientata col passare del tempo dei nostri giovani medici di medicina generale, i temi di cui stiamo parlando e di cui non ci si deve mai dimenticare.

0: con queste storie di salute e anche di ricerca e di prevenzione si chiude la puntata dell'Italia che va, laddove il Made in Italy farmaceutico abbiamo ascoltato essere davvero un fiore all'occhiello del nostro paese. Il tempo per ricordarvi che potete riascoltarci, Italia che va @rai.it, ancora meglio attraverso i social media, siamo su X e siamo su Facebook. Mandateci un messaggio del vostro territorio e noi ne daremo conto qui in trasmissione. Da Daniel Della Seta l'invito a rimanere con noi, adesso arriva il GR1 delle 8, a presto risentirci, buona settimana a tutti, ciao!
1: L'Italia che va. Storie, realtà, esperienze, imprenditori di successo.

0: GR1.
1: Trump annuncia l'accordo con l'Iran. Teheran conferma venerdì la firma in Svizzera, la riapertura di Hormuz. Italia, Francia, Germania e Regno Unito garantiranno la sicurezza nello stretto e esultano i mercati. Giorgia Meloni, il patentino antifascista chiesto dalla Fiera dei Libri, così è censura. Conte e Schlein, la premier si occupi dei problemi degli italiani. Il femminicidio non esiste, è un delitto come tutti gli altri. Bufera su Bannacci, contestato da maggioranza e opposizione. In Abruzzo si cercano le sorelline scomparse. A Venezia il corpo della donna uccisa dal nipote 17enne. Tra scadenze e opportunità, entro domani si deve pagare l'IMU. Da oggi si possono acquistare i nuovi BTP antinflazione. Trionfo Ferrari a Barcellona. Hamilton vince per la prima volta con la rossa e promette non finisce qui. Un comune immortale a San Siro, sold out per Achille Lauro, al concerto anche i ragazzi sopravvissuti al rogo di Cramontana. Mondiali di calcio, la Germania strapazza il Curaçao, pari tra Olanda e Giappone, stasera tocca ai campioni d'Europa della Spagna. Buongiorno da Luana Cremasco. È dunque arrivato l'accordo tra Stati Uniti e Iran nel giorno del compleanno di Donald Trump, dopo l'attacco israeliano a Beirut e i timori di una nuova escalation. La notizia è stata anticipata dal Pakistan in prima fila nella mediazione. 60 giorni di tregua, riapertura dello stretto di Hormuz, negoziati sull'uranio arricchito. Teheran canta vittoria, ma restano i timori israeliani sul punto del nucleare iraniano. La firma prevista venerdì a Ginevra con il vicepresidente Vance, il ministro degli esteri iraniano Araghchi, il capo negoziatore Ghalibaf. Ma partiamo da Washington con il corrispondente.
2: L'accordo con l'Iran è ora completo. L'annuncio di Trump arriva con queste parole via social nel pomeriggio americano. Una nuova svolta per il conflitto in Medio Oriente cominciato lo scorso 28 febbraio. L'intesa preliminare, di cui Washington non ha ancora diffuso il testo, dovrebbe prolungare il cessate il fuoco per 60 giorni e consentire negoziati approfonditi innanzitutto sul nucleare di Teheran. Da subito però Trump dice di attendersi la riapertura, senza pedaggi, specifica dello stretto di Hormuz, dove prima della guerra transitava circa un quinto del petrolio mondiale, e di autorizzare la rimozione del blocco navale americano attorno ai porti iraniani. Un grande accordo che porterà pace e sicurezza nella regione, lo definisce il presidente, che in un secondo momento sembra spostare a venerdì la riapertura dello stretto, in ragione del processo di rimozione delle mine iraniane, scrive, e poi perché è in quel giorno che si dovrebbe firmare l'intesa in Svizzera. Se dopo i negoziati non si raggiungerà un'intesa definitiva sulla questione nucleare, Trump dice al New York Times che è pronto a riavviare i bombardamenti. Ma l'intesa al momento va celebrata, lascia intendere il presidente, come i suoi 80 anni, che in serata festeggia sul prato della Casa Bianca con un discusso e partecipato evento di arti marziali miste. Washington, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: L'Iran esulta, abbiamo umiliato Stati Uniti e Israele, non possono che arrendersi, afferma lo Stato Maggiore delle Forze Armate. Proclami di trionfo, ma di fatto ha prevalso il partito del negoziato. Sentiamo la corrispondente.
3: A Teheran vince chi vuole la pace. Lo scontro ai vertici del potere degli Ayatollah vede per il momento sconfitti Pasdaran, che spingevano per sabotare le trattative. La conferma arriva dal Pakistan, il paese mediatore chiave, che con il Qatar si è speso affinché i negoziati non si arenassero. L'Iran conferma. All'orizzonte per Teheran c'è lo sblocco dei fondi congelati all'estero, almeno la prima metà, una fetta da 12 miliardi di dollari, che darebbe ossigeno al regime stremato da quasi 4 mesi di guerra. L'agenzia di stampa Mer diffonde la bozza del memorandum d'intesa in 14 punti che Stati Uniti e Iran si apprestano a firmare venerdì. Lo schema è quello in due fasi annunciato dal ministro degli esteri Araghchi. Prima la firma dell'intesa e poi l'avvio di 60 giorni di colloqui per definire la questione del programma nucleare iraniano. 2 mesi in cui, se dovesse essere raggiunto un accordo finale, verrebbe sbloccata la seconda metà dei beni iraniani. Per Teheran, Washington si impegnerebbe a sospendere le sanzioni sulle esportazioni iraniane di greggio e prodotti petroliferi e a non rafforzare la propria presenza militare in Medio Oriente. Lo stretto di Hormuz sarà riaperto, ma non subito. È necessario prima bonificarlo dalle mine disseminate dai Pasdaran. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: L'annuncio dell'accordo è arrivato dopo i timori di una nuova escalation a suon di missili tra Israele e Iran. La corrispondente.
0: Per tutta la sera di ieri e la notte appena trascorsa si è temuto che qualcosa potesse accadere. La minaccia da parte di Teheran era sul tavolo. L'attacco israeliano di ieri a Beirut per colpire un centro di comando di Hezbollah e uccidere dei suoi esponenti ha fatto temere il peggio. Netanyahu e i suoi si sono riuniti per un vertice della sicurezza in un luogo sicuro. Sul tavolo non solo i possibili effetti di quanto accaduto a Beirut, ma anche la bozza di memorandum tra Iran e Stati Uniti siglato nella notte. Nonostante le parole di circostanza sull'apprezzamento per il lavoro svolto da Trump, la preoccupazione israeliana resta. L'obiettivo principale per Israele è la fine del programma nucleare di Teheran, che potrebbe portarlo ad avere l'arma atomica. Ma ora Netanyahu si ritrova non solo criticato dal presidente Trump per aver messo a rischio l'accordo, ma anche criticato all'interno del paese, in particolare dall'opposizione, che lo accusa di non aver raggiunto nella guerra contro l'Iran nessuno degli obiettivi prefissati. E questo pesa sul premier in una campagna elettorale ormai da settimane entrata nel vivo in previsione delle elezioni in autunno. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: Accordo fatto, ma ci sono ancora nodi da sciogliere. Abbiamo chiesto un commento al presidente del comitato scientifico dell'ISPI, Paolo Magri. Sentiamo.
4: Tutti felici e contenti ora? La cautela, pur nella buona notizia, è d'obbligo. È un accordo per trovare l'accordo, 60 giorni per affrontare tutto ciò che ha diviso per anni, lo stop al nucleare iraniano, la fine delle sanzioni USA, lo scongelamento dei fondi, con in più lo stop alla campagna militare di Israele in Libano. Il rischio di boicottaggio dei falchi dei paesi coinvolti non va sottovalutato. E soprattutto cautela sui tempi. E per l'energia non tutto tornerà come prima subito, si faranno i conti sulle capacità produttive distrutte. Ma anche ci vorrà tempo a recuperare fiducia fra i paesi della regione che si scambiano missili da ormai 3 mesi.
1: I mercati festeggiano l'intesa Stati Uniti-Iran, crolla il prezzo del petrolio, il WTI è poco sopra gli $80 al barile, il Brent è sceso sotto quota 85, volano le borse asiatiche, Tokyo guadagna il 5%, lo stesso Seoul, in rialzo anche le piazze cinesi. Italia, Gran Bretagna, Francia e Germania in una nota congiunta esprimono soddisfazione per l'intesa e annunciano la possibile revoca di alcune sanzioni contro l'Iran e l'impegno a garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz conduce operazioni di sminamento. Teheran non dovrà mai acquisire armi nucleari, si legge tuttavia nella nota. Giorgia Meloni vedrà in mattinata la premier giapponese Takaichi, poi la partecipazione al G7 in Francia, al via oggi dopo mesi incontrerà Donald Trump.
5: Nulla filtra da Palazzo Chigi, ma è chiaro che uno degli appuntamenti più significativi di questo G7 per Giorgia Meloni potrebbe essere un faccia a faccia con Donald Trump dopo le ultime tensioni. La premier è attesa a Evian nel pomeriggio dopo il bilaterale a Villa Panfili con l'omologa giapponese Takaichi, in cui si discuterà certo di relazioni bilaterali ma soprattutto di agenda internazionale. In Francia ci sarà l'occasione di confrontarsi con tutti, assicurano fonti italiane. Per la presidente del Consiglio resta fondamentale l'unità dell'Occidente ed è dunque con questa visione che Giorgia Meloni siederà al tavolo dei grandi. In Medio Oriente, a Hormuz, ribadirà il sostegno italiano coi cacciamine, ma solo dopo il via libera del Parlamento. Quanto all'Ucraina, rilancerà la proposta di un delegato europeo per le trattative, perché si parli con una voce sola e per dare risposte efficaci, ha spiegato la premier stessa in Parlamento. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionti. GR1.
1: Si apre dunque il G7, in programma oggi un incontro bilaterale tra il presidente Macron e Donald Trump, domani sessione di lavoro sull'Ucraina appunto con Trump e Zelensky, ma per ora non è previsto un faccia a faccia tra i due. Intanto sul fronte ancora attacchi incrociati tra Mosca e Kiev, la corrispondente.
6: Già dalla mezzanotte le forze di difesa ucraine erano in preallerta per la possibilità di un massiccio attacco russo a Kiev. Il bilancio più pesante, l'attacco sferrato con droni e missili, si parla di 27 tra missili balistici e ipersonici, ci sarebbero almeno 9 morti. I bombardamenti hanno colpito quasi tutti i quartieri della capitale, causando un incendio che ha danneggiato la cattedrale della Dormizione. Altri attacchi anche a Kharkiv, Dnipro e Sumy, mentre sul fronte opposto almeno 3 persone sono morte e altre 3 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini contro la regione russa di Tula, a circa 200 chilometri a sud di Mosca. Attacchi che arrivano poche ore dopo la telefonata sui negoziati tra Zelensky e Trump, dialogo che il leader ucraino ha definito molto positivo. Putin era stato il primo a fare gli auguri di compleanno a Trump. I due leader avrebbero discusso la situazione in Ucraina e una visita imminente a Mosca degli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
1: Sono le 8:10 minuti e noi siamo alla politica, con il confronto che si anima su due questioni. Da un lato le frasi molto contestate del generale Vannacci sul femminicidio che non esiste, e poi la richiesta alle case editrici che parteciperanno alla Fiera dell'Editoria a Roma di firmare una dichiarazione di antifascismo. Su questo, sul resto, facciamo il punto qui in studio in diretta. Vasco Pirri.
7: Sì, Luana, sul fronte interno Giorgia Meloni condanna la richiesta di un patentino antifascista alle case editrici, lo dicevi, alla manifestazione Più libri, più liberi. La cancellazione delle idee e censura, attacca sui social, sei libero solo se dici quello che pensa la sinistra. Maggioranza in linea con la Premier, la cultura non ha bisogno di patenti. Sentiamo a questo proposito da Fratelli d'Italia Raffaele Speranzon.
8: Inaccettabile che per entrare in una fiera del libro serva un patentino ideologico. Chi vuole escludere chi la pensa diversamente non difende la cultura ma la censura. La sinistra non si smentisce mai.
7: Le opposizioni e Elly Schlein accusa Giorgia Meloni di non trovare il tempo per chi perde il posto di lavoro, ma di trovarlo per alimentare polemiche contro l'antifascismo. Stessa linea per il leader 5 Stelle, Giuseppe Conte, ascoltiamolo.
9: Sul posticino domenicale della Meloni. Gli italiani aspettano risposte da 4 anni sui salari reali, sulla povertà. È un problema sociale o no? O soltanto un problema di chi muore di fame?
7: Intanto ieri si è chiusa la 2 giorni costituente del nuovo partito di Roberto Vannacci Futuro Nazionale. Il generale ha ribadito il suo cavallo di battaglia alla remigrazione, ma ha pronunciato una frase sul femminicidio che ha scatenato un'autentica bufera. Sentiamo la frase.
10: Non esiste il femminicidio. Un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione di chi lo commette o di chi lo subisce. Questa è la vera parità di genere.
7: Immediate le polemiche, per la maggioranza sono parole surreali. Giulia Bongiorno della Lega dice: il reato serve nel momento in cui l'aggravante riguarda l'omicidio di una donna perché è inferiore. Per Maurizio Lupi, noi moderati, Vannacci è come il primo Beppe Grillo, mentre per il PD e le opposizioni ritengono le sue parole negazionismo patriarcale. Sempre ieri Elly Schlein a Bologna ha incontrato Romano Prodi e ha detto: faremo muro contro la riforma elettorale, siamo uniti e pronti a governare. Ma a proposito di femminicidio, dal dicembre scorso il nostro ordinamento prevede il reato specifico e secondo i dati del Ministero dell'Interno nel 2025 i femminicidi sono stati ben 97. Sentiamo.
11: La legge 181 del 2025 punisce l'uccisione di una donna commessa per motivi di odio o discriminazione di genere, per limitarne la libertà o perché la donna rifiuta una relazione. Tutto questo sta a significare, ovunque la si usi, la parola femminicidio. Apparve la prima volta in un testo inglese del 1801. L'uso mediatico che ha contribuito a diffonderla risale al 1993, quando a Ciudad Juárez, in Messico, vennero rinvenuti centinaia di cadaveri di donne brutalmente assassinate. Dei 97 femminicidi commessi in Italia l'anno scorso, 85 sono avvenuti in ambito familiare e affettivo, molto spesso con estrema violenza, come spiega Marina Calloni, docente all'Università Bicocca, da anni impegnata nel contrasto alla violenza di genere.
12: Strumenti come coltelli utilizzati quotidianamente diventano armi. Molto spesso c'è un accanimento sul corpo già esangue.
11: E altrettanto spesso i femminicidi sono preceduti da episodi di violenza.
12: Bisogna lavorare molto affinché ci sia prevenzione, perché le donne vadano a denunciare, si rivolgano ai centri antiviolenza.
11: Donatella Gori, GR1.
1: Tra Radio 1 siamo alla cronaca, ancora senza esito nella provincia di Venezia le ricerche del corpo di Chiara Guerra, 53enne, insegnante, uccisa dal nipote 17enne che ora è in attesa della convalida del fermo, ha confessato di averla coltellata a morte e di averne gettato il cadavere in un canale.
13: Un rimprovero da parte della zia, al quale il nipote avrebbe reagito accoltellandola a morte giovedì sera nella legnaia della villa di famiglia. Il corpo, caricato su una carriola e coperto con un telo, l'avrebbe trascinato tra le case di San Stino di Livenza fino a gettarlo insieme al coltello nel canale Malguer, dove continuano a cercarlo. Ma la confessione del 17enne, dopo un lungo interrogatorio, non ha convinto gli inquirenti, che hanno ascoltato anche i suoi genitori, non indagati, per capire se sia stato aiutato. All'origine del delitto ci sarebbero numero di sedi familiari legati alla spartizione della tenuta in cui entrambe le famiglie abitavano. A confermarlo è anche questo vicino di casa.
14: Eredità. Loro hanno una casa grande comprata ancora da suo papà, che hanno dovuto dividersi.
13: La vittima viveva da sola nella residenza principale, il fratello della donna e padre del 17enne fermato con l'accusa di omicidio in una casa nuova costruita accanto. Al giovane gli inquirenti sono arrivati per una ferita alla mano che si sarebbe procurato durante la colluttazione. Alla professoressa uccisa il cordoglio dei suoi alunni, di poco più giovani rispetto a chi gli avrebbe tolto la vita. Simone Zazzera, GR1.
1: Nessuna traccia ancora delle due sorelline di 12 e 16 anni scomparse da oltre una settimana da una casa famiglia in Abruzzo. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, le ricerche non si fermano.
15: Proseguono senza sosta le ricerche dei vigili del fuoco nell'area compresa tra Civitella Alfedena e Villetta Barrea. Le squadre a terra sono affiancate da unità cinofile della protezione civile e dei carabinieri. Le ricerche si stanno concentrando nella zona del lago. Di Sara, Alicia, di Giacinto, le due sorelline di 12 e 16 anni scomparse la notte tra sabato e domenica scorsa. Non c'è però fino a questo momento alcuna traccia. Da circa due anni erano ospiti di una comunità educativa. Sabato sera sono uscite con gli accompagnatori della struttura e poi rientrate alle 23:30 circa. Alle 2 di notte Alicia, la più grande, ha chiesto un farmaco per il mal di stomaco. La mattina di domenica le due ragazzine erano sparite. La denuncia sporta ai carabinieri ha fatto partire le indagini. Sono state perquisite le case dei genitori in provincia di Latina, da cui le sorelline erano state separate 7 anni fa. Una sentenza del Tribunale di Cassino dello scorso 28 maggio ha restituito la responsabilità genitoriale al padre Stefano, revocandola definitivamente invece alla madre Valentina. Sotto esame anche la posizione del fidanzato di Alicia, un 18enne egiziano, ospite anch'esso fino a qualche mese fa della comunità educativa. Non sembrano esserci dubbi sul fatto che l'allontanamento sia stato favorito da qualcuno, se non addirittura che si tratti di un rapimento. Max Franceschelli, GR1.
1: La Ferrari torna alla vittoria dopo due anni, 34 Gran Premi di digiuno. Per Lewis Hamilton è il successo numero 106, ma è il primo con la rossa.
16: Quando vedi un ragazzo di 41 anni che corre da 19 anni in Formula 1, che ha vinto 7 mondiali, che esce dalla macchina con gli occhi lucidi, che dopo aver risultato si accoscia quasi a non voler credere a quello che è appena successo, beh, è lì che capisci che hai assistito a qualcosa non solo di speciale ma anche di storico. La prima di Sir Lewis Hamilton con la Ferrari arriva a Barcellona 30 anni dopo la prima, il rosso di un altro monumento, Michael Schumacher, che arriva con una prova sì favorita da una virtual safety car al momento giusto, ma dominante. Vince Hamilton davanti a Russell e Norris, e se gli chiedi a Lewis se questo successo può cambiare gli equilibri per il mondiale? Credo che questo sia solo l'inizio. Certo, Mercedes ha un pacchetto fenomenale, sta facendo un lavoro fantastico. Servirà dare il massimo, tutti quanti nel team, per stare davanti a Mercedes e farlo con continuità. Ma dobbiamo crederci, l'impossibile non esiste. Un passo alla volta. Leader resta Antonelli con 41 punti di vantaggio su Hamilton e 50 su Russell. Ieri Kimi si è ritirato per un guasto quando era secondo, incassando 1-0 pesantissimo.
17: Sinceramente mi sento un po' vuoto dentro al momento. È un peccato perché andavamo veramente forte oggi. Le corse sono così e l'importante è ritornare più forti.
16: Stessa sorte per Leclerc, anche lui KO per un guasto quando era sesto.
18: Deluso, è stato un weekend molto complicato.
16: Mommelo, Manuel Codignoni, GR1.
1: Domani 16 giugno, ultimo giorno per pagare la conto IMU. Oltre questa data scatterà la mora e quest'anno parecchi comuni hanno introdotto novità.
19: Tra aumenti e sconti, il gettito atteso per le casse dei comuni quest'anno potrebbe aumentare dal 2 al 5%. In totale sono attesi circa 17 miliardi di IMU. Una voce importante per il bilancio di città piccole, medie e grandi, con Roma sul podio con 1 miliardo e 200 mila euro di incasso, Milano 940 milioni, Torino 270. La spesa per le famiglie italiane in media, secondo la UIL, sarà di 979 euro, ma quest'anno oltre la metà dei comuni, 4.433 su 7.900 totali, ha comunicato variazioni. Novità soprattutto per chi ha una seconda casa spitta o utilizzata saltuariamente, rilevabile attraverso i consumi delle bollette. In questo caso alcuni comuni hanno dimezzato l'imposta. Sconti anche per gli immobili inagibili, con la possibilità di ampliare i requisiti per rientrare in questa categoria. Bisognerà invece aspettare qualche mese per la sperimentazione decisione non partita in tempo sulle modalità di pagamento nuove. 2.000 comuni avranno il bollettino prepagato come per la Tari. Amalia Carosi, GR1.
1: E oggi scatta il collocamento del BTP Italia Sì, il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione e con cedole semplificate, destinato ai piccoli risparmiatori. Ha una durata di 5 anni, offre un rendimento reale annuo minimo garantito dell'1,6%, al quale si aggiunge l'aggancio semestrale all'andamento dei prezzi, oltre a un premio fedeltà dello 0,6% del capitale sottoscritto per chi mantiene il titolo per tutta la sua durata. L'impatto dell'intelligenza artificiale su ambiente e occupazione. Quasi 500.000 di persone già licenziate nel mondo. Un lavoratore su 4 nei prossimi 4 anni è a rischio, mentre i consumi elettrici raddoppieranno. Sentiamo Furio Truzzi, presidente di Consumers Forum, hub indipendente che raggruppa associazioni di consumatori, imprese industriali e di servizi.
20: Per noi il filo rosso è la sostenibilità, innanzitutto sociale, perché dalla stessa intelligenza artificiale possono partire risposte positive per nuove mestieri, nuove professioni, ma soprattutto una sostenibilità ambientale e naturalmente quella pro consumer. Non vogliamo dei cittadini sudditi, ma dei cittadini consapevoli.
1: E chi non ha lavoro, chi è povero, è anche soffocato dall'invisibilità sociale e dall'indifferenza digitale. Arriva il messaggio del Papa per la Giornata Mondiale dei Poveri che si celebra il 15 novembre. Il grido di giustizia dei poveri oggi viene spento con molteplici tecniche sempre più subdole, scrive Leone XIV, che ha poi condannato l'ingiustizia sociale, che scrive sgorga dalla corruzione tracotante alla quale la comunità cristiana non può restare insensibile. Italia regina indiscussa delle nozze di lusso. Tanti VIP internazionali scelgono il nostro paese per sposarsi, tra dimore storiche e panorami. In una delle mete preferite, il lago di Como, scoppia la polemica perché una coppia americana ha pagato 50.000 euro per festeggiare con i fuochi d'artificio in deroga al regolamento comunale.
21: Affacciata sul promontorio di Lenno, sul lago di Como, Villa del Balbianello è una dimora settecentesca celebre per i suoi giardini scenografici e per essere stata set di film come Star Wars e Casino Royale. Dal 1988 appartiene al FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, che apre quotidianamente al pubblico le sue porte. Una villa che fa parte di un contesto più ampio ad alta intensità turistica che, viste le richieste crescenti, da qualche anno è soggetto a limitazioni stringenti o divieto sull'uso dei fuochi d'artificio. Ma questa volta la necessità impellente di fronteggiare la costosa manutenzione del parco pubblico antistante, di proprietà comunale, ha spinto il sindaco del piccolo comune di Tramezzina a fare un'eccezione. E allora, d'accordo col FAI, ha deciso di accettare l'offerta di 50.000 euro da parte di una coppia americana che a luglio vorrebbe celebrare le nozze con annesso spettacolo pirotecnico proprio presso la preziosa dimora. Ma l'evento privato, che voleva illuminare il lago, ha finito inevitabilmente per accendere le polemiche, ravvivando un dissidio annoso e forse irrisolvibile tra esclusività e bene comune, potere d'acquisto e interesse collettivo. Mauro Zanda, GR1.
1: La musica e il concerto dei Cure ha chiuso la rassegna Firenze Rocks. Oltre 40.000 persone hanno raggiunto la Visarno Arena nel Parco delle Cascine per la storica band britannica. La nostra inviata.
22: Che i Cure fossero in gran forma lo avevamo intuito già al Primavera Sound di Barcellona, ma la band di Robert Smith nel concerto di chiusura del Firenze Rocks si è superata. 2 ore e 30 di concerto senza pause, un'esibizione perfetta tra nostalgia, romanticismo e sonorità post-punk. 50 anni di carriera alle spalle e un'alchimia sul palco ancora tangibile. Robert Smith ha danzato e sorriso con il rossetto sbavato e gli occhi vivaci bistrati di nero. Ha intonato una scaletta che ha ripercorso i momenti più significativi della loro storia musicale, da Alone a Pictures of You, passando per Burn, Love Song, a Forest. Una piccola pausa che lui ha annunciato così. E ancora.
23: Purtroppo non so ancora parlare italiano.
22: Prima dei Bis, numerosi e forse i brani più attesi, Lullaby, Friday I'm in Love, Boys Don't Cry. La degna conclusione per un live immenso, semplicemente la cura. Firenze, Marcella Sullo, GR1.
24: Rai, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento. Prima parte.
0: Otto e 24 minuti, buongiorno, ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefania Benigni al microfono, ci sono Patrizio Cotti e Giovanni De Palma in regia. Siamo pronti per la nostra rassegna stampa che come sempre parte dalle prime pagine dei quotidiani, quasi tutti aprono sulla situazione medio orientale, sull'accordo di pace imminente, naturalmente non... come ovvio che sia, i quotidiani non sono aggiornati rispetto alle ultimissime notizie, insomma, hanno chiuso stanotte. Comunque partiamo dal Corriere della Sera. Trump: c'è l'accordo con l'Iran, la firma in Svizzera venerdì, l'annuncio della riapertura di Hormuz, petroliere accendete i motori, il presidente festeggia il suo 80° compleanno dopo aver strigliato Netanyahu per l'attacco su Beirut. È senza giudizio. L'altra notizia che campeggia in prima pagina del Corriere della Sera e lo fa tramite un editoriale di Paolo Valentino è dedicata al G7. Tutti al G7, ok, e poi andremo a leggere anche questa analisi appunto del G7. Primo piano una fotografia. Il primo trionfo del pilota sulla rossa, la Ferrari torna a vincere, Hamilton piange e promette non finisce qui. Insomma, la fotografia appunto che ritrae la commozione di Lewis Hamilton. Ancora notizie anche dall'Italia, Meloni e il caso del patentino antifascista, così è censura, la fiera di più libri, più liberi, la fiera dell'editoria. Repubblica anche apre con l'accordo Iran-USA, c'è l'accordo di pace, l'annuncio del premier pakistano, cessazione immediata di tutte le operazioni militari, venerdì 19 giugno la firma a Ginevra, subito dopo riaprirà senza pedaggi Hormuz. Trump: che il petrolio scorra, crolla il pezzo, oggi il vertice del G7 a Evian, quindi già un effetto sul prezzo del petrolio. Ma gli Stati Uniti sono sempre più soli, un'analisi di Paolo Gentiloni, grande fotografia centrale per la rap, la festa di Repubblica, la Repubblica delle Idee, a Bologna l'incontro tra Schlein e Prodi, ovviamente con analisi nelle pagine interne. Anche in prima di Repubblica poi lo scontro Meloni editori sul patentino antifascista, frase shock di Vannacci, il femminicidio non esiste. In prima ancora di Concita De Gregorio, la remigrazione del generale Nero. Anche in prima di Repubblica poi il trionfo di Hamilton con la Ferrari in Formula 1. La Stampa: Trump Iran, c'è l'accordo, stoppa le operazioni anche in Libano, riapre Hormuz, l'ira di Netanyahu, i nostri interessi in pericolo, l'annuncio del Pakistan dopo una giornata segnata da raid israeliani su Beirut, il tycoon oggi al G7 cena con Macron. L'analisi di Alessia Melcangi: ma Bibi insegue la guerra perenne. E poi il reportage di Giulia Della Michelina: noi tra le macerie del Libano straziato. Il sondaggio di Alessandra Ghisleri in prima della Stampa sulla patrimoniale. La patrimoniale spacca l'Italia, sì, da 1 su 2 il ceto medio è scettico. E poi Meloni prova a fermare il generale Vannacci, legge elettorale rinviata, il femminicidio non esiste, nuova bufera su Vannacci. Il Fatto Quotidiano: Netanyahu fa la festa a Trump bombardando Beirut e la pace, nuovo sabotaggio, Donald fa 80 anni, Bibi senza giudizio, ma firmiamo lo stesso. Ancora anche sul Fatto Quotidiano, notizie poi dall'Italia su Vannacci, abolire il femminicidio, Meloni lo insegue. Il Giornale: Meloni, patente antifa, censura degli editori, più libri più liberi di Roma, fiera della piccola e media editoria. La premier interviene sul caso sollevato dal giornale, ma la fiera non molla nessun passo indietro. E la pace di Trump e il nodo Israele è il grande titolo che campeggia taglio alto per la crisi in Medio Oriente, tutti i passi di Donald per l'accordo, ma le bombe di Netanyahu sul Libano congelano l'intesa, l'ira del presidente USA, le telefonate con Putin e Zelensky. Ancora le notizie invece che arrivano dall'Italia, i veri numeri sulle espulsioni, Piantedosi sbugiarda Vannacci, l'obiettivo dei 10.000 rimpatri, questo è diciamo un titolo che poi dà conto in un articolo nelle pagine interne di Francesco Boezzi di questa stoccata data da Matteo Piantedosi, dal ministro dell'Interno, al forum di Vespa, appunto sul numero dei rimpatri. E sempre dall'Italia anche le notizie che riguardano l'editoriale di Osvaldo De Paolini, ex Ilva allo Stato, paradosso italiano. Il Foglio ha una prima copertina con una grande vignetta di Macox. Certo, potremmo ribattere che siamo noi la vera feccia e che loro sono solo una finta feccia funzionale alla sinistra, ma questa escalation dove ci porta? Insomma, un pensiero che è evocato da una figura che potrebbe sembrare essere la premier. Il titolo di questa vignetta è Sorpasso a feccia, evidentemente dedicato alla questione insomma, che sta animando il dibattito a destra. E per quanto riguarda poi

superare lo stress test Vannacci. E ancora vi segnalo l'articolo di Nicole Flammini, le trappole nell'accordo di Trump con Teheran. Per l'Iran, Hezbollah deve restare un coltello puntato contro Israele, gli attacchi, le minacce, le sfuriate annunciate. Passiamo al Messaggero, anche il Messaggero titola sulla crisi medio orientale: raid di Israele, slitta l'accordo, Trump furioso contro Netanyahu, non doveva attaccare a un passo dalla pace, non a giudizio. Teheran, abbiamo il dito sul grilletto, ma il tycoon rilancia l'ok a brevissimo, oggi via al G7, le bombe sul Libano frenano la firma dell'intesa USA-Iran. Ancora dalla prima del Messaggero, le misure per attrarre i giovani nel nuovo contratto statali, più ferie per i neoassunti e la riduzione dei turni di lavoro. Il Domani, anche il Domani titola sull'accordo USA-Iran. L'IDF bombarda l'accordo, la furia di Trump su Netanyahu. Israele colpisce la periferia di Beirut, Teheran giura vendetta. Il tycoon, perché questo fottuto attacco? Il presidente spera ancora in un'intesa imminente, ma tra gli ayatollah ora sono i falchi ad alzare la voce. Armi capaci di colpire la Russia, Putin teme l'arsenale ucraino e telefona a Donald, quindi si intrecciano attraverso la figura del presidente statunitense le vicende, le crisi internazionali. Come abbiamo detto in apertura, ovviamente i quotidiani non sono e non possono esserlo evidentemente aggiornati rispetto agli ultimi sviluppi. Dalla prima di Domani poi l'altra apertura dedicata alla squadra Fiore, nuove intercettazioni, il blog dei servizi, dossier spacciati per notizie vere. Chiudiamo con il Sole 24 Ore. Piccoli comuni, solo il 20% dei paesi garantisce i servizi di base ai residenti. Nelle località sotto 5.000 abitanti in molti casi mancano farmacia, benzinaio, banca o posta. Più penalizzate le aree interne e quelle rurali. Tutto questo sullo sfondo una fotografia di un borgo bellissimo, Civita di Bagnoregio, che è in provincia di Viterbo. E appunto il Sole 24 Ore del lunedì ci propone questo dossier di fatto, questa analisi su cosa significa vivere nei piccoli comuni che, come sapete, si stanno spopolando. Subito sotto, apertura economica come sempre, partite IVA, la salute batte il commercio. Nel primo trimestre 2026 crescono anche i settori di istruzione e formazione. Le 8:34 minuti, noi adesso, come di consueto, ci fermiamo un momento, ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo con i principali articoli.

E allora riprendiamo la lettura dei nostri giornali andando proprio nelle pagine interne. A proposito del G7 in partenza, vi segnalo su Corriere della Sera, pagina 8, questo lungo articolo del corrispondente del Corriere, Stefano Montefiori. G7 tra guerre e commercio, con cena di gala a Versailles, così Macron lusinga il tycoon. Si apre a Evian il vertice allargato a 7 ospiti, ieri scontri a Ginevra. E, dunque un articolo scusate, che ci racconta che il G7 si apre oggi ad Evian e sarà diverso dagli altri, dice l'Eliseo, perché le posizioni dei paesi che non ne fanno parte sono state prese in conto sin dai lavori preparatori a livello tecnico e ministeriale. Oltre ai leader dei maggiori 7 paesi occidentali, Stati Uniti, Canada, Giappone, Francia, Germania, Italia, Regno Unito, ci saranno quelli dei paesi invitati, India, Brasile, Corea del Sud, Kenya, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Qatar.

Allora, stavamo leggendo l'articolo che riguarda appunto il G7 in apertura oggi. Abbiamo detto chi parteciperà e ci dice ancora Stefano Montefiori, l'inviato del Corriere della Sera, che in questo G7 si parlerà ovviamente di Medio Oriente e Ucraina. Ma il summit è stato preceduto nei giorni scorsi da una videoconferenza con la Cina sulla convergenza mondiale per la crescita. E a questo tema sarà dedicata una riunione speciale mercoledì mattina. Ci dice ancora Montefiori che gli squilibri economici globali preoccupano molto gli Stati Uniti e gli altri paesi del G7, a partire da una constatazione relativamente semplice. I cinesi producono troppo, esportano troppo e non consumano abbastanza. Gli americani importano troppo, consumano troppo, non producono abbastanza. Gli europei risparmiano troppo, non producono abbastanza e neppure consumano quanto sarebbe auspicabile. Inizia così questo articolo dedicato al G7. Andiamo verso la conclusione, l'articolo è lungo e ci parla appunto in conclusione anche delle manifestazioni che sono avvenute ieri, aggirando le colossali misure di sicurezza attorno a Evian. Ieri manifestanti no G7 hanno sfilato in corteo a Ginevra scontrandosi con le forze dell'ordine svizzere. A proposito di questo, sempre del G7, sempre da questo quotidiano, c'è anche l'editoriale che abbiamo già segnalato in prima pagina di Paolo Valentino. Tutti al G7 e ok. E poi che Emmanuel Macron sappia cosa significhi ricevere con fasto e opulenza è acclarato. Per il suo G7 a Evian-les-Bains, il presidente francese ha scelto infatti il leggendario Hotel Royal, l'albergo dei sovrani incastonato tra le Alpi e il lago Lemano. Di più, conoscendone il debole per le accoglienze regali, il capo dell'Eliseo ha voluto anche rendere omaggio, un doppio omaggio, a Donald Trump, che ieri ha compiuto 80 anni, invitandolo mercoledì a cena nella Reggia di Versailles, la stessa dove Benjamin Franklin, 250 anni fa, rendeva visita a Luigi XVI per sollecitare l'appoggio finanziario e militare del re di Francia alla rivoluzione americana. Ma per quanti sforzi faccia Macron, dice Paolo Valentino, per rendere spettacolare e mediatico l'evento, quello che si apre oggi nella storica località termale in Alta Savoia è solo un pallido simulacro dei G7 d'antan, un vertice di rilevanza traballante che sembra ormai tenuto in piedi unicamente dalla forza dell'abitudine. L'analisi continua a pagina 34, è assai lunga, me ne leggo solo alcuni stralci. E, insomma, ricostruisce un po' la storia del G7, la guerra fredda, ci dice Valentino, strutturava le relazioni internazionali nel 1975, quando il presidente francese Valéry Giscard d'Estaing e il cancelliere federale Helmut Schmidt invitarono i leader di Stati Uniti, Gran Bretagna, Giappone e Italia al castello di Rambouillet per una riflessione informale sui problemi del mondo. E si passa poi anche al G8 con la Russia, l'ampliamento che però, ci dice ancora questo articolo, non sopravvive alla deriva neoimperiale di Vladimir Putin, e quindi dal 98 poi nel 2014 con l'annessione della Crimea la Russia in qualche modo esce da questo insieme. E nel frattempo, ci dice ancora, l'emergere della Cina e delle nazioni del sud del pianeta ha ridotto il peso economico dell'ex gruppo dei paesi più industrializzati a poco meno del 30% del PIL mondiale. Andiamo verso la fine di questa analisi. Obsoleto, anacronistico, delegittimato dal principale azionista, il G7 tuttavia non è destinato a sparire, soprattutto perché nulla appare al momento in grado di emergere al suo posto. Né il G20, troppo ampio e dispersivo, né i BRICS, improbabile club di facciata per le ambizioni di Cina e Russia, tantomeno il trumpiano Board of Peace, soldi in cambio di protezione come nel Padrino già fallito, prima ancora
di cominciare. Così Paolo Valentino sul G7, l'ultimo salotto dell'Occidente, molto cerimoniale, sempre meno influenza. Macron tra fasto e opulenza, ma è un simulacro dei summit di un tempo. E ancora invece, a questo punto andiamo su Repubblica, andiamo invece a partiamo dalla Stampa, che in qualche modo ci parla della politica italiana, del centro-sinistra, di Vannacci, del centro-destra. Prima però facciamo anche un passaggio, così poi chiudiamo davvero la situazione internazionale con questa doppia pagina, a due pagine, il titolo Le due Americhe, pagina 6 e pagina 7 della Stampa, sempre molto attenta anche ai fatti culturali degli Stati Uniti d'America. E allora Le due Americhe, Washington, compleanno MAGA di Donald, la Casa Bianca diventa ring tra moto, muscoli e bandiere per gli 80 anni del presidente, l'evento UFC. Sì, da 60 milioni di dollari, show contestato dal Congresso, evento privato in spazio pubblico. L'ha seguito Alberto Simoni, corrispondente da Washington, appunto. E la pagina accanto a pagina 7 invece i festeggiamenti a New York, la città mondo dei Knicks celebra la squadra dei reietti e trova il sogno americano. La vittoria dei campioni dell'NBA diventa il simbolo della diversità, e dalle bodegas del Queens ad Harlem in migliaia di persone unite appunto nei festeggiamenti folle a Times Square per questa storica vittoria dei Knicks. Andiamo poi invece, dicevo, alle notizie diciamo interne. C'è un retroscena firmato da Ilario Lombardo, che continua a seguire la vicenda legata ai malumori del ministro della difesa Guido Crosetto sui i denari non ancora richiesti per questo progetto di sicurezza. Sono soldi messi a disposizione dall'Europa che l'Italia appunto non ha ancora richiesto. Sarebbero 14,9 miliardi, insomma quasi 15 miliardi di euro di prestiti a tassi molto bassi e da rimborsare in 45 anni. E se era parlato a un certo punto di chiederne solo 5 di questi quasi 15 miliardi, ancora non è scattata la richiesta si era ventilata la possibilità che il ministro della difesa chiedesse le dimissioni, presentasse le dimissioni proprio dal suo ruolo per l'imbarazzo, diciamo così, di questa situazione. E però intanto il governo continua a insistere che non c'è una scadenza per accedere a queste risorse dei fondi SAFE. E poi comunque sulle scelte di Meloni, ci dice Ilario Lombardo a pagina 11 della Stampa, inevitabilmente pesa anche l'orizzonte elettorale, in particolare la crescita dei consensi di Roberto Vannacci, contrario al piano di riarmo europeo e agli aiuti in Ucraina. E più in generale, Meloni si è convinta che l'opinione pubblica non digerirebbe di vedere finanziati i programmi della difesa, mentre faticano a calare i prezzi dell'energia e l'inflazione aumenta. Di contro invece, ci dice ancora Lombardo, il ministro Crosetto pensa da sempre che il tema della spesa militare in questi tempi di costanti fratture geopolitiche vada sottratto alla campagna elettorale. Oggi è atteso al Pentagono dal ministro della guerra Pete Hegseth, che incontrerà con non pochi imbarazzi. Gli americani sanno che l'Italia è lontana dall'obiettivo del 5% di PIL imposto da Donald Trump e il summit NATO di Ankara in Turchia, dove il tema sarà al centro del confronto, è tra poco più di 20 giorni. Questo articolo termina così.
Le divisioni del governo e l'isolamento di Crosetto interrogano anche l'opposizione. Enrico Borghi, capogruppo di Italia Viva e membro del COPASIR, il Comitato Parlamentare per la Sicurezza, intravede qualcos'altro dietro il disagio del ministro. Un nuovo capitolo dello scontro con Alfredo Mantovano, sottosegretario e autorità delegata ai servizi di intelligence, che ha interessato i gangli più vitali dell'apparato di sicurezza del paese, con il ministro della difesa ancora una volta colpito da fuoco amico. Così termina il virgolettato di Enrico Borghi e termina anche l'articolo, il retroscena di Ilario Lombardo a pagina 11 della Stampa. Meloni frena ancora su Safe, tanto non ci sono scadenze. Fondo europeo per le spese militari, irritazione degli alleati per il pressing di Crosetto. E su questo c'è il giornale che in qualche modo getta acqua sul fuoco rispetto a queste ventilate dimissioni del ministro. E allora andiamo a pagina 10, l'articolo di Fabrizio De Feo, lo sfogo di Crosetto, non minaccio dimissioni, se necessario le darei, avevo solo commentato il caso del ministro inglese. E quindi il responsabile della difesa smentisce le voci, andrei via soltanto dopo aver provato fino all'ultimo a dare battaglia per ciò in cui credo. Quindi queste indiscrezioni sui malumori del ministro e sulle possibili dimissioni vengono smentite. Siamo sul il giornale a pagina 10. E altra possibilità, è quella poi del pressing torniamo al Corriere della Sera, quello che pure tratta bene questo argomento, siamo a pagina 15, il pressing per un cambio di ministeri. Piantedosi e il pressing di Salvini. Cambio al Viminale? Ne prenderei atto. L'amarezza, lavoro fino all'ultimo col massimo impegno, la Lega e il rischio del papete bis. Questo è il titolo del retroscena di Simone Canettieri. Semplice, se il quadro cambierà ne prenderà atto e quindi lascerà il Viminale, ma fino a quel giorno, se mai dovesse arrivare, Matteo Piantedosi è intenzionato a svolgere il suo lavoro con il massimo impegno e con un orizzonte progettuale di legislatura. Inutile dissimulare, è una frase complicata per il ministro dell'Interno. I colonnelli della Lega ormai lo chiedono ad alta voce. Al suo posto deve tornare Matteo Salvini perché, virgolette, solo una gestione più politica della sicurezza può arginare l'ascesa di Roberto Vannacci. Insomma, Roberto Vannacci sta diventando davvero la causa di tutti i mal di pancia. Andiamo avanti comunque in questo articolo, che ne leggiamo solo alcuni stralci. Nel fine settimana, ospite a Manduria del forum in masseria organizzato da Bruno Vespa, il prefetto di Avellino, così viene chiamato, Piantedosi, ha confessato di essere stato colpito dalla battuta del collega Giancarlo Giorgetti emersa durante l'ultimo federale leghista. E la battuta sarebbe questa: quando parla in Consiglio dei Ministri non sempre lo capisco. Non tanto per la critica in sé, ma per il fatto che sia finita su tutti i giornali. Piantedosi è definito dai suoi collaboratori imperturbabile, nonostante questo brusio di sottofondo. E però ci spiega ancora questo retroscena di Simone Canettieri, questo cambio, dei ministeri in qualche modo porterebbe evidentemente ad un impasto che al momento non sembra appassionare più di tanto soprattutto il partito di Fratelli d'Italia, anche perché appunto il Meloni bis al netto del via libera del Colle darebbe anche il via al record di longevità. Salvini e il Viminale, il rimpasto non è all'ordine del giorno, dice l'altro vice premier Antonio Tajani di Forza Italia. Il capoleghista ammette di essere sotto attacco anche da chi si definisce di destra e vota contro il governo. Già, Vannacci, che ieri lo ha promosso con sufficienza al Viminale, perché no, ma tante persone possono farlo. E il giornale riporta proprio le parole di
Antonio Tajani, torniamo sempre a pagina 10. Tajani chiude sul Viminale, il rimpasto non è previsto, reportage di Francesco Boezzi, che è inviato del giornale a Manduria. Il vice premier esclude l'ipotesi di sostituire Piantedosi con Salvini e su Vannacci adesso vota come Renzi. Per il leader azzurro il governo deve andare avanti. L'azione dell'esecutivo è già stata rilanciata dopo la sconfitta referendaria. Così il ministro degli esteri e vice premier Antonio Tajani, anche lui appunto al forum in masseria di Bruno Vespa, che diciamo taglia corto su questa ipotesi di cambio ministeri fra Tajani e Piantedosi. Questo, non solo questo naturalmente, è quello che si affaccia nelle pagine interne dei nostri quotidiani a proposito della politica italiana. Io andrei anche sulla Stampa, già che stiamo parlando di effetto Vannacci, e qui andiamo a pagina 15 per un retroscena. Fratelli d'Italia congela la legge elettorale per disinnescare l'ex generale. Il via libera atteso in estate, il centrodestra valuta se allargare la coalizione. Che cosa succede secondo Federico Capurso? Siamo a pagina 15 della Stampa. La corsa forsennata del centrodestra per approvare la nuova legge elettorale è già finita. Giorgia Meloni ci ha ripensato, ora vuole prendere tempo, ragionarci su. Il testo della maggioranza ora è alla Camera e ha un percorso parlamentare già fissato. I lavori in Commissione Affari Costituzionali si concluderanno, secondo il calendario approvato la scorsa settimana, il prossimo 25 giugno. Da lì la proposta del centrodestra arriverà in aula per ottenere il via libera, previsto intorno alla metà di luglio. E fin qui, già che la strada è tracciata, tutto continuerà a procedere come previsto. Quando però la legge approderà in Senato per l'approvazione definitiva, che solo qualche giorno fa era stata pianificata dalla Premier entro la pausa estiva di agosto, ecco che verrà fatta arenare, ci dice Capurso in questo retroscena. E non è detto che dal Senato arenata poi riesca a ripartire. Evidentemente questo stabilicum, la nuova legge elettorale appunto, rischia seriamente di far diventare Vannacci l'elemento che sposterà gli equilibri a sfavore del centrodestra, facendogli perdere le elezioni. E allora anche verso la fine dell'articolo Capurso appunto così riporta alcune voci, e tra queste anche quella del leader di Italia Viva Matteo Renzi, che con soddisfazione luciferina ci dice in questi giorni, insomma riporta questo virgolettato di Renzi: la cosa buona di questa legge è che si sa chi vince, ridacchiando, e si sa perché per ottenere il premio di maggioranza si devono fissare le alleanze prima del voto e non dopo. Così il centrodestra, che si scagliava contro gli inciuci di palazzo, contro le maggioranze costruite a tavolino, contro i governi che non corrispondono al volere dei cittadini, ora riscopre il piacere agrodolce delle alchimie post voto. Insomma, meglio andare con questa legge elettorale, si dicono convinti dentro il partito di Meloni, e sarebbe un bene se questa pausa di riflessione portasse alla morte dello stabilicum. Ragionano innanzitutto sul fatto che Vannacci non riuscirebbe a vincere nessun collegio uninominale. E insomma, comunque, l'articolo finisce così: a settembre, dopo 3 mesi di approccio più aggressivo sui temi della destra, quelli da contendere al generale, Meloni riprenderà in mano i sondaggi e deciderà che fare della sua nuova legge elettorale: modificarla, farla ripartire, accantonarla per sempre. Per adesso può entrare nel congelatore con grande, grandissimo sollievo di tutte le truppe. 8:58 minuti, tra pochissimo il notiziario condotto da Danilo Cretara, e noi poi ci ritroviamo subito dopo per la seconda parte dell'edicola.

0: Ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Bentrovati da Danilo Cretara in studio. Senato fermo, riaprirà i battenti domani. Oggi riprenderanno invece i lavori della Camera alle 12.30 l'esame per la conversione in legge del decreto che prevede disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti. Testo già approvato in Senato che deve essere licenziato entro il 23 giugno. La politica, partiamo dagli esteri. È dunque arrivato l'accordo tra Stati Uniti e Iran nel giorno del compleanno di Trump. Dopo l'attacco israeliano a Beirut e i timori di una nuova escalation, la notizia è stata anticipata dal Pakistan in prima fila nella mediazione. 60 giorni di tregua, riapertura dello stretto di Hormuz e negoziati sull'uranio arricchito. Teheran canta vittoria, restano i timori israeliani sul punto del nucleare iraniano. La firma è prevista venerdì a Ginevra con il vicepresidente Vance, il ministro degli esteri iraniano Araghchi, il capo negoziatore Galibaf. Sentiamo Marco Valerio Loprete.
3: L'accordo con l'Iran è ora completo. L'annuncio di Trump arriva con queste parole via social nel pomeriggio americano. Una nuova svolta per il conflitto in Medio Oriente cominciato lo scorso 28 febbraio. L'intesa preliminare, di cui Washington non ha ancora diffuso il testo, dovrebbe prolungare il cessate il fuoco per 60 giorni e consentire negoziati approfonditi innanzitutto sul nucleare di Teheran. Da subito però Trump dice di attendersi la riapertura, senza pedaggi, specifica dello stretto di Hormuz, dove prima della guerra transitava circa un quinto del petrolio mondiale, e di autorizzare la rimozione del blocco navale americano attorno ai porti iraniani. Un grande accordo che porterà pace e sicurezza nella regione, lo definisce il presidente, che in un secondo momento sembra spostare a venerdì la riapertura dello stretto, in ragione del processo di rimozione delle mine iraniane, scrive, e poi perché è in quel giorno che si dovrebbe firmare l'intesa in Svizzera. Se dopo i negoziati non si raggiungerà un'intesa definitiva sulla questione nucleare, Trump dice al New York Times che è pronto a riavviare i bombardamenti. Ma l'intesa al momento va celebrata, lascia intendere il presidente, come i suoi 80 anni, che in serata festeggia sul prato della Casa Bianca con un discusso e partecipato evento di arti marziali miste.
2: I leader di Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia hanno diffuso una nota congiunta nella quale annunciano la possibile revoca di alcune sanzioni contro l'Iran e l'impegno a garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, conducendo operazioni di sminamento. Meloni, l'Italia pronta a sostenere processo diplomatico verso l'accordo complessivo. Gli ultimi sviluppi del negoziato in Medio Oriente, oltre al conflitto in Ucraina, saranno al centro del vertice del G7 che si apre questa sera a Evian in Francia. Sentiamo Federica Ionta.
4: Nulla filtra da Palazzo Chigi, ma è chiaro che uno degli appuntamenti più significativi di questo G7 per Giorgia Meloni potrebbe essere un faccia a faccia con Donald Trump dopo le ultime tensioni. La premier è attesa a Evian nel pomeriggio dopo il bilaterale a Villa Panfili con l'omologa giapponese Takaichi, in cui si discuterà certo di relazioni bilaterali ma soprattutto di agenda internazionale. In Francia ci sarà l'occasione di confrontarsi con tutti, assicurano fonti italiane. Per la presidente del Consiglio resta fondamentale l'unità dell'Occidente ed è dunque con questa visione che Giorgia Meloni siederà al tavolo dei grandi. In Medio Oriente, a Hormuz, ribadirà il sostegno italiano coi cacciamine, ma solo dopo il via libera del Parlamento. Quanto all'Ucraina, rilancerà la proposta di un delegato europeo per le trattative, perché si parli con una voce sola e per dare risposte efficaci, ha spiegato la premier stessa in Parlamento.
2: La politica con le polemiche dopo la frase di Vannacci: il femminicidio non esiste. Ma tiene banco anche la scelta della manifestazione Più Libri Più Liberi di chiedere un patentino antifascista alle case editrici partecipanti. Scelta condannata da Giorgia Meloni, la cancellazione delle idee non di sinistra, afferma la premier, un vecchio vizio che si chiama censura. Sei libero solo se dici quello che loro pensano. Sentiamo Gianluca Ruggirello.
0: Vogliono censurare chi non la pensa come loro, la maggioranza, con Giorgia Meloni. La cultura non ha bisogno di patenti, sostiene Fratelli d'Italia Raffaele Speranzon.
5: Inaccettabile che per entrare in una fiera del libro serva un patentino ideologico. Chi vuole escludere chi la pensa diversamente non difende la cultura ma la censura.
0: Stessa linea per noi moderati e Forza Italia. Contro Meloni il PD. La premier non trova tempo per chi perde il posto di lavoro come gli operai dell'Electrolux, però ce l'ha per alimentare polemiche contro l'antifascismo, accusa Elly Schlein, e dai 5 Stelle l'affondo di Giuseppe Conte.
6: Gli italiani aspettano risposte da 4 anni sui salari reali, sulla povertà, 6.000 poveri che sono in povertà assoluta, è un problema sociale o no?
0: Dibattito acceso poi sulle parole di Vannacci e il femminicidio, negare il reato surreale per Fratelli d'Italia. Serve, spiega dalla Lega Giulia Bongiorno, soprattutto nel momento in cui l'aggravante riguarda l'uccidere una donna perché inferiore. Quello di Vannacci, il raio di un asino per noi moderati. Vannacci in molti casi dice quello che dicevano Meloni e Salvini, accusano i Dem. Non stupirebbe se facesse un video sulle accise.
2: Il reato di femminicidio è previsto dal nostro ordinamento dallo scorso dicembre. Sentiamo di cosa si tratta con Donatella Gori.
7: La legge 181 del 2025 punisce l'uccisione di una donna commessa per motivi di odio o discriminazione di genere, per limitarne la libertà o perché la donna rifiuta una relazione. Tutto questo sta a significare, ovunque la si usi, la parola femminicidio. Apparve la prima volta in un testo inglese del 1801. L'uso mediatico che ha contribuito a diffonderla risale al 1993, quando a Ciudad Juárez, in Messico, vennero rinvenuti centinaia di cadaveri di donne brutalmente assassinate. Dei 97 femminicidi commessi in Italia l'anno scorso, 85 sono avvenuti in ambito familiare e affettivo, molto spesso con estrema violenza, come spiega Marina Calloni, docente all'Università Bicocca, da anni impegnata nel contrasto alla violenza di genere.
8: Strumenti come coltelli utilizzati quotidianamente diventano armi. Molto spesso c'è un accanimento sul corpo già esangue.
7: E altrettanto spesso i femminicidi sono preceduti da episodi di violenza.
8: Bisogna lavorare molto affinché ci sia prevenzione, perché le donne vadano a denunciare, si rivolgano ai centri antiviolenza.
2: È tutto per il notiziario, grazie a Giovanni De Palma e Patrizio Gotti alla parte tecnica, Danilo Cretara al microfono, tra poco con Stefania Benigni la seconda parte dell'edicolo.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: L'edicola di GR Parlamento. Seconda parte.
1: Eccoci di nuovo insieme alle 9-8 minuti, continuiamo insomma a leggere gli articoli che riguardano la politica italiana, ripartiamo dalla Repubblica, ne avevamo parlato anche nell'analisi della prima pagina di questo quotidiano, ampio risalto a Bologna per questo incontro tra Schlein e la segretaria del PD, Elly Schlein, e Romano Prodi, e di questo vi diamo conto. Siamo ovviamente nelle pagine interne, pagina 14 e pagina 15. Schlein: faremo muro contro la riforma elettorale, ora uniti per governare. La segretaria Dem chiude la Repubblica delle Idee rispondendo alle domande del direttore Orfeo dopo il colloquio a casa del professore Meloni. Ricordi di aver giurato sulla Costituzione che è antifascista. Viene ampiamente rappresentato quello che si sono detti appunto con Romano Prodi. E tra questo anche il fatto che insomma hanno concordato Schlein e Prodi che il programma va costruito insieme alla gente, noi al governo soltanto con la coalizione progressista. E c'è anche l'intervista poi a Romano Prodi che parla di queste due ore con Elly: serve lo spirito riformista, più voci, una sola coalizione. E abbiamo avuto una bella conversazione veramente ampia, abbiamo parlato di tutto, perfino di Vannacci. A proposito delle primarie, Romano Prodi dice: non sono né sacre né da biasimare, sono uno strumento da usare in modo appropriato dopo un processo. Tra l'altro c'è anche su Repubblica, come su tutti i quotidiani, diciamo l'onda lunga degli articoli sulla costituente futuro nazionale di Vannacci. E allora pagina 12 e pagina 13 di Repubblica: futuro nazionale chiude la costituente, Vannacci: aboliremo il reato di femminicidio, la proposta dell'ex generale al termine della due giorni fondativa del partito, una norma specifica non serve. E qui si sono alzate diciamo le critiche di davvero moltissimi e moltissime esponenti sia del centro-sinistra che del centro-destra, e poi anche di parenti le cui figlie o madri non ci sono più per appunto reato di femminicidio. Insomma, un coro di critiche per Vannacci rispetto a questa affermazione. E c'è anche un'intervista a proposito della figura di Roberto Vannacci a Noi Moderati, Maurizio Lupi, deputato e moderato appunto, che dice: sembra il grillo del primo vaffa, ma non avrà futuro, nessuna preoccupazione, non entrerà nella coalizione, è lui che si è autoescluso. E qui c'è diciamo un po' il filo rosso che stiamo così intravedendo nella lettura degli articoli un po' tutti i giorni, questo fatto della forza di futuro nazionale, se dentro o fuori l'alleanza di centrodestra, è forse un problema. Certamente sembrerebbe esserci un no abbastanza secco da parte della parte più moderata del centrodestra, e quindi Noi Moderati e Forza Italia. Ancora su questo argomento, diciamo sull'argomento Vannacci, direi di andare invece a leggere sul Corriere della Sera, diamo voce ai giornalisti, però Vannacci e i giornalisti, di Fabrizio Roncone, un commento a questa figura. Tra l'altro anche qui ampio racconto sulla bufera dopo questa frase: il femminicidio non esiste, bufera sulla frase shock. Quindi anche questo articolo di Marco Cremonesi riporta diciamo, le critiche di tanti esponenti politici. E, femminicidio e omicidio sono due cose diverse, le leggi devono essere severe per chi fa del male alle donne, solo chi ci passa può capire cosa vuol dire. E questa è la voce di Flavio Ursula, il padre di Ilaria, che è stata uccisa dal fidanzato. E dalla politica, tutti i partiti, fuoco a volontà. Sferzante Mara Carfagna, noi moderati. Il raglio di un asino non cancellerà una battaglia di civiltà. Dure le giuriste della Lega. Giulia Buongiorno si augura che non ci sia nostalgia per il reato previsto fino al 1981, quando venivano concesse attenuanti a chi uccideva la donna per causa d'onore. Simonetta Matone è irridente. Mi si nota di più se la sparo grossa o tento un ragionamento serio, frasi dette solo per scatenare reazioni. Da Fratelli d'Italia, Elisabetta Lanzellotta. Vannacci sminuisce una delle piaghe più gravi della nostra società. Forse al generale sfuggono i numeri impietosi della violenza di genere. Per Sandra Zampa, PD, Vannacci disonora il paese. Per Vittoria Baldino, Movimento 5 Stelle, strumentalizzare il femminicidio per parlare agli istinti più beceri della popolazione è indegno. E insomma, naturalmente Vannacci non ha detto solo questo, parla anche di una proposta di un reddito per le madri, un reddito produttivo per la maternità al posto di un reddito improduttivo di cittadinanza. E poi, a proposito dei minori, ha anche riproposto il libretto di lavoro a 14 anni, come era in passato di fatto, e come adesso non è più possibile fare, perché a quell'età davvero non viene previsto il lavoro. Subito sotto c'è un commento di Fabrizio Roncone: liste di proscrizione per i giornalisti, il generale diventa il nuovo Grillo. Ecco qui che, diciamo, l'associazione così per forza di contrasto con Beppe Grillo viene nuovamente fatta. E perché Roncone dice questo? Perché ingranaggi invisibili scatenano ricordi e sensazioni. La mente torna ai giorni in cui Beppe Grillo e i suoi grillini progettavano di inoculare nelle vene del paese il terribile virus dell'uno vale uno, ci sono riusciti purtroppo, e di aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno. Hanno fallito, per fortuna. Però noi cronisti andavamo a vedere da vicino, ad ascoltare soprattutto lui, il capocomico che un vaffa dietro l'altro era diventato capopopolo, e prendevamo appunti, lo studiavamo, cercavamo di capire la forza della politica, la prospettiva politica. E dice ancora Fabrizio Roncone: fingeva di sputarci, poi scendeva e ci ringhiava in faccia che non eravamo nemmeno più giornalisti, ma solo larve, vermi che strisciano, cadaveri che camminano, morti viventi. Insultarci non gli sembrava mai abbastanza, così scriveva sul suo sito i nostri nomi, pubblicava le nostre foto, erano vere e proprie liste di proscrizione, dice Roncone. E adesso un po' dice che ritrova le stesse operazioni, diciamo così, anche nel generale Vannacci, che all'auditorium durante questi due giorni di assemblea costituente a Roma, l'auditorium di Via della Conciliazione, ha snocciolato i nomi dei giornalisti che reputa ostili, solo perché hanno fatto e continuano a fare il loro lavoro seguendolo fin dalle prime mosse, raccontando la costruzione del personaggio di destra, di estrema destra, che nasce pubblicando un libro, Il mondo al contrario, un pamphlet che ondeggia tra omofobia, negazionismo e razzismo, e che poi riesce ad affascinare Matteo Salvini, forse un po' lo intorta, forse però è anche Salvini che lo sfrutta. Resta il fatto che il generale diventa addirittura vice segretario della Lega. E poi, insomma, è lunga l'analisi, dice ancora Roncone: nella caserma che ha in testa il generale, probabilmente l'informazione democratica non è prevista. Così, con malcelata acrimonia, fingendo di ringraziarli, legge la lista dei giornalisti che non gli piacciono. Nell'elenco c'è Matteo Pucciarelli di Repubblica, che fu il primo a intercettare il suo agghiacciante libro, e poi ci sono Corrado Formigli, Sigfrido Ranucci, Gad Lerner, ci sono Carmelo Caruso e Giacomo Salvini, e poi c'è anche il Corriere con Massimo Gramellini, Beppe Severgnini e il sottoscritto. Quindi di fatto, insomma, Fabrizio Roncone si autodenuncia nella lista di proscrizione dei giornalisti che non sono graditi al generale Vannacci. Andiamo negli ultimi minuti che ci restano anche a sottolineare, direi, questo sondaggio interessante sulla stampa che riguarda la patrimoniale che sta continuando ad alimentare il dibattito politico. E quindi torniamo sulla stampa, pagina 12 e pagina 13, approfondimenti di politica con un colloquio di Francesca Del Vecchio con il leader 5 Stelle Giuseppe Conte, che dice che non è di sinistra. Il leader 5 Stelle: la sicurezza è il pilastro del programma, ma alla patrimoniale continua a dividere il campo largo. Sapete che nel Movimento 5 Stelle comunque ci sono voci assolutamente a favore e voci assolutamente contro. Subito sotto viene proposta anche un'intervista di Alessandro Di Matteo a Stefano Bonaccini, ex presidente della regione Emilia Romagna, adesso europarlamentare del PD, e a lui pure viene chiesta: la patrimoniale va fatta o no? Serve una redistribuzione della ricchezza? Dice Bonaccini: possiamo discutere di tutto, di certo come si crea e come si redistribuisce la ricchezza è il principale problema dell'Occidente, non solo dell'Italia. Resto convinto che serva una ricetta europea fuori dall'ordinario, come aveva indicato Draghi, una strategia per la competitività che contempli debito comune, investimenti straordinari sulle persone, la ricerca e le tecnologie. Un pochino, mi consentirete, è quasi una non risposta, anche se poi insomma sembra intuire, mi pare di intuire da quello diciamo che dice Bonaccini, che al momento la sua risposta è abbastanza tiepida. E qual è invece la risposta degli italiani sulla patrimoniale? Ce lo dice Alessandra Ghisleri, la pagina accanto, pagina 13 della stampa: la patrimoniale spacca a metà l'Italia, sì, da uno su due, il ceto medio è scettico, gli elettori del centrodestra sono quasi tutti contrari, quelli di centrosinistra hanno posizioni più diversificate. Un italiano su due, ci dice Ghisleri, si dichiara favorevole all'introduzione di una tassa patrimoniale sui grandi patrimoni, a condizione che il gettito venga destinato al finanziamento dei servizi pubblici. Il 48,1% degli intervistati quindi guarda con favore a questa ipotesi, davvero quasi la metà degli intervistati. E un dato che testimonia la crescente attenzione verso il tema della redistribuzione della ricchezza in un paese in cui la percezione delle disuguaglianze patrimoniali resta particolarmente elevata. L'analisi delle diverse fasce di reddito rivela un elemento interessante. Tra i redditi più bassi e quelli più elevati emerge una convergenza di giudizio favorevole alla proposta, seppur motivata da ragioni differenti. Da un lato vi è l'aspettativa di beneficiare di maggiori risorse pubbliche e di interventi di sostegno. Dall'altro si manifesta la volontà di contribuire attraverso un maggior prelievo fiscale al finanziamento del bene comune. Quindi i redditi più alti e i redditi più bassi sono in realtà d'accordo su questa patrimoniale. Ci dice invece ancora Ghisleri che il dato più significativo riguarda il ceto medio, che si mostra la componente più scettica e contraria all'introduzione di una patrimoniale, a prevalere il timore di finire tra i destinatari della misura senza sapere con chiarezza quali sarebbero soglie e criteri di applicazione, una diffidenza che riflette il senso di vulnerabilità economica di una fascia della popolazione che, pur non considerandosi ricca, avverte il rischio di essere chiamata a sostenere un peso fiscale aggiuntivo. E poi Ghisleri ci racconta anche di come prevalgono le differenze a seconda dell'orientamento politico degli intervistati. Gli elettori dei partiti di maggioranza si mostrano prevalentemente contrari alla patrimoniale. Il dissenso sfiora il 70% tra i sostenitori di Forza Italia e supera il 51% tra quelli di Fratelli d'Italia, mentre l'elettorato della Lega esprime posizioni più articolate. Sul versante delle opposizioni, invece, il consenso alla patrimoniale cresce in modo significativo, raggiunge il 100% tra i simpatizzanti di Alleanza Verdi e Sinistra e il 71% tra quelli del Partito Democratico. Più sfumata la posizione degli elettori del Movimento 5 Stelle e d'Italia Viva, che pur esprimendo una maggioranza favorevole mostrano un orientamento meno netto rispetto al tema. E poi si prosegue anche in questo articolo sulla analisi favorevole alla patrimoniale. Ritiene in maggioranza che la tassazione debba scattare solo oltre il milione di euro di patrimonio. Il 25% invece vorrebbe addirittura abbassare la soglia a 500.000 euro, che è una posizione questa abbastanza diffusa tra Alleanza Verdi e Sinistra. E comunque c'è poi la solita riflessione sul fatto che buona parte del reddito delle persone viene anche calcolata sommando ricchezza immobiliare e finanziaria, però spesso la ricchezza immobiliare spesso, a talvolta, può non essere una vera e propria ricchezza, nel senso che tante volte si tratta di abitazioni ereditate, spesso possedute da pensionati o famiglie, da redditi modesti che già faticano a sostenere i costi di gestione e manutenzione di questi immobili, che in qualche modo appunto si sono ritrovati. Comunque, ovviamente l'articolo è dettagliato, ci sono tutti i numeri di che cosa pensano gli italiani. Trovate il sondaggio sulla patrimoniale a pagina 13 della Stampa. Un'altra segnalazione invece ve la faccio dal Corriere della Sera, perché è il giorno del Data Room di Milena Gabanelli, e questa è dedicata agli evasori, ladri di futuro. Andiamo a pagina 17 di questo quotidiano. Eccoci qua. Evasori, ladri di futuro, protetti dai condoni. Dal 2015 l'evasione in Italia è di almeno 100 miliardi l'anno, le nuove regole incoraggiano a pagare solo se scoperti. I finti poveri chiedono bonus e tolgono risorse ai poveri veri. E Milena Gabanelli racconta di tutte queste rottamazioni che sono avvenute, diciamo, fa un po' la storia e naturalmente, come sempre, ci racconta i dati, i numeri relativi all'evasione fiscale. Da questo, diciamo, grande inchiesta andiamo sui soldi recuperati nei 10 anni che vanno dal 2015-2025. Ci dice Gabanelli che se guardiamo i numeri relativi al recupero si vede che c'è un costante aumento. Nel 2015 l'incasso totale è di 18,9 miliardi, nel 2016 sale a 23, nel 2018 a 25, negli anni del Covid scendono i redditi, evasioni e recupero, ma già nel 2022 si torna a 25 miliardi, 33,4 miliardi nel 2024, nel 2025 si raggiunge il record di 36,2 miliardi. La Presidente del Consiglio lo scorso 25 marzo ha dichiarato: è il dato più alto di sempre, oltre il 43% in più rispetto al 2022, quando il governo si è insediato. Sono risultati frutto di una visione chiara che il governo sta portando avanti fin dal primo giorno. E ci dice Milena Gabanelli: purtroppo non è così, è un inganno dei numeri. In dettaglio vediamo cosa c'è in quei 36 miliardi appunto dello scorso anno recuperati dall'evasione. 7,2 miliardi riguardano l'incasso dell'agenzia per conto dei comuni, regioni, ministeri, INPS. 6,9 miliardi si riferiscono all'esito degli accertamenti relativi alle dichiarazioni dal 2017 al 2022. Poi ci sono 15,9 miliardi di versamenti dei contribuenti a seguito di un atto dell'agenzia e 3,3 dopo la lettera di conformità. di attribuibile all'attività di governo sono i 2,9 miliardi fra liti pendenti e rottamazione introdotta nel 2023. Se paghi quello che dovevi dal 2000 al 2022 ti tolgo sanzioni e interessi. Quindi, della visione chiara che il governo sta portando avanti, si è visto soltanto l'effetto della sanatoria. È invece diffusa la convinzione che nei prossimi anni, grazie alle nuove norme introdotte dal governo Meloni, il bottino sarà più basso. Vediamo perché. Ci dice che ci parla di un'evasione legalizzata, perché nel 2024 viene introdotto il concordato preventivo biennale, l'agenzia ti informa che secondo i loro calcoli sei fuori parametro e invece di 30 dovresti dichiarare 50. Se aderisci a questo, su quei 20 in più pagherai un'imposta fra il 10 e il 15% e sui 5 anni precedenti e i 2 successivi difficilmente scatteranno verifiche. Un sistema che genera due distorsioni: da una parte chi consegue redditi superiori a quelli concordati non li dichiarerà, dall'altra se è tassato sulla base di un reddito predeterminato non ha alcun incentivo a produrre di più. Una norma che consente un incasso immediato ma che si traduce in una forma di evasione legalizzata. Vado alla fine di questo data room di Milena Gabanelli, molto interessante e appunto pieno di dati. L'ultimo capoverso è chi bara. L'umiltà è una virtù stupenda, il guaio è che molti italiani la esercitano nelle dichiarazioni dei redditi, diceva Giulio Andreotti, uno che la sapeva lunga. L'analisi sui dati pubblicati dal MEF nel 2025 mostra che rispetto alla congruità delle dichiarazioni sono sotto soglia il 25% di studi medici e laboratori, il 37% delle farmacie, il 48% dei dentisti, il 37% dei notai, le attività di intermediazione e consulenza finanziaria assicurativa, il 68% non raggiunge la sufficienza nei punteggi ISA e dichiara 125.000 euro contro i 568.000 di quelli con dichiarazioni attendibili. Gioiellerie, il 55% sostiene di guadagnare solo 28.000 euro, il 58% dei balneari dichiara di vivere con 15.000 euro. E allora, questo è alcuni stralci dal Data Room di Milena Gabanelli. Oggi sul Corriere della Sera lo trovate a pagina 17, evasore, ladri di futuro, protetti dai condoni. Alle 9:30 minuti ci fermiamo qui, termina la nostra edicola. Grazie a Patrizio Gotti in regia, da Stefania Benigni, buon proseguimento di ascolto.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha svolto l'audizione di Giovanni Guzzetta, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, e di Francesco Cardarelli, Ugo De Siervo, presidente emerito della Corte Costituzionale, Domenico Gallo, presidente onorario della sezione della Corte di Cassazione, e Alessandro Paino, presidente emerito del Consiglio di Stato. Questo nell'ambito dell'esame degli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.
2: Do pertanto la parola a Giovanni Guzzetta, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, che è in videoconferenza. Buongiorno, professor Guzzetta.
3: Eccoci qua. Buongiorno Presidente, buongiorno agli onorevoli presenti, al Ministro Calderoli e anche ai colleghi che saranno auditi dopo di me. Grazie molte per l'invito.
2: Io, può alzare un attimo la voce perché la sentiamo
3: sì,
2: poco.
3: Poiché il tempo è poco, dicevo, ringrazio per l'invito e saluto tutti i presenti. Poiché il tempo è poco e la materia è molto complessa, io mi limiterò ad alcune considerazioni generali che potranno eventualmente essere approfondite nella fase, diciamo,

se nel procedimento e nel contenuto di queste intese preliminari ci siano dei profili che facciano dubitare della legittimità delle stesse alla stregua della disciplina costituzionale e legislativa e alla stregua del pronunciamento noto della Corte Costituzionale con la sentenza 192 del 2024. La mia opinione complessiva è che siamo nella cornice prevista dall'ordinamento anche alla luce della giurisprudenza della Corte, sui punti che mi sembrano quelli fondamentali. Primo aspetto, la filosofia, diciamo così, dell'autonomia differenziata presuppone l'idea, e la Corte lo conferma, che si determini una, appunto, alterazione nella uniformità di disciplina e di condizioni regolatorie per le singole regioni. Questa alterazione di uniformità, diciamo così, è giustificata, la Corte lo dice espressamente al punto 4.3 della sua sentenza, laddove la maggior devoluzione di competenze alle regioni abbia determini un effetto evidenti vantaggi, quindi sia appaia maggiormente adeguata ai fini del giudizio di sussidiarietà, in particolare in termini di efficacia, efficienza, equità e responsabilità. Se questo è vero, ovviamente la valutazione di una maggiore efficienza ed efficacia del risultato di una possibile devoluzione non può essere considerata di per sé un difetto, ma anzi è una precondizione necessaria. Quindi non può, diciamo, criticarsi la scelta perché si ha come obiettivo che le regioni che accedono all'autonomia, e possono essere potenzialmente anche tutte, ottengano un vantaggio in termini di efficienza e efficacia dei servizi che localmente vengono erogati. La sentenza, richiamando anche una memoria della Banca d'Italia, prevede la necessità di un'accurata istruttoria per questa valutazione di maggiore adeguatezza. È chiaro però a tutti che ci muoviamo in un terreno che è incognito perché fino ad oggi, soprattutto in un modello che è coerente col principio di sussidiarietà, che presuppone quindi una naturale preferenza, una presunzione di preferenza per il livello più basso, cosa che è anche riscontrata nella nostra Costituzione all'articolo 118 e non solo. Dicevo, questo terreno è incognito perché si tratta di fare un'operazione inversa a quella che si fa normalmente. Normalmente si valuta l'adeguatezza di un'attrazione in sussidiarietà, qui si deve valutare l'adeguatezza di una restituzione, diciamo, o devoluzione di competenze. E questo ovviamente pone dal punto di vista metodologico un problema che le intese preliminari hanno inteso risolvere ispirandosi alla best practice europea, in particolare alla griglia adottata dalla Task Force per la sussidiarietà e proporzionalità. A questo proposito è importante ricordare che il giudizio di adeguatezza, sia esso verso l'alto che verso il basso, è comunque un giudizio di tipo comparativo, cioè si tratta di valutare tra più livelli di governi quale sia il livello di governo relativamente più adeguato. E quindi quale sia quello relativamente meno adeguato. Ora, nel momento in cui si tratta di trasferire funzioni dallo Stato alle regioni, la prima valutazione è quella di una relativa, diciamo così, inadeguatezza, maggiore inadeguatezza del livello statale rispetto al livello regionale. E questo nelle relazioni alle intese che riguardano la sussidiarietà, a me sembra venga fatto identificando quali sono le criticità dell'assetto attuale rispetto alle varie funzioni. A questo primo giudizio va aggiunto un giudizio, va aggiunto un ulteriore giudizio che è quello che in Europa si chiama l'added value test, cioè il test di valore aggiunto, che consiste nel mettere in luce quali sono i potenziali, gli auspicati, i prevedibili maggiori vantaggi di questa devoluzione. E anche su questo piano a me sembra che il giudizio
che viene fuori dalla

0: relazione, la valutazione che viene fuori dalla relazione sulla sussidiarietà sia sufficiente. Ovviamente ci muoviamo in un settore in cui, come dire, la previsione degli effetti di queste misure non può essere scientifica al 100%, e questo si desume anche dal come è impostata la stessa legislazione in materia. La previsione che ci sia un'attività di monitoraggio successiva e che ci sia la facoltà per le altre regioni di segnalare e contestare gli eventuali effetti, come dire, negativi, gli spillover negativi sulla propria condizione, dimostra che appunto ex ante il giudizio è un giudizio probabilistico, ma non è un giudizio ovviamente scientifico. Secondo aspetto che vorrei sottolineare è che nel quadro della legislazione, peraltro, le intese preliminari sono assistite da tutta una serie di garanzie. Faccio per esempio solo due esempi con riguardo all'esercizio dei poteri di protezione civile per le emergenze di livello regionale. Tutta la iniziativa delle regioni è subordinata ad una autorizzazione da parte del governo centrale, così come in materia sanitaria e di coordinamento della finanza pubblica, le misure sono precedute da un'intesa con il Ministro della Salute e il MEF, quindi il governo che esercita questo punto di vista e costituisce l'organo che in qualche modo, insieme al Parlamento ovviamente, vigila sulla tenuta del sistema anche ai fini dell'esercizio, per esempio, di poteri sostitutivi, mi pare che sia ampiamente coinvolto. Il secondo elemento di garanzia è la neutralità finanziaria che le intese specificano riguardi anche, diciamo, gli oneri amministrativi che discendono da queste nuove funzioni, che debbono rimanere invariati in termini organizzativi e cioè in termini, diciamo, di costi di personale, oltre che di altri costi amministrativi. Il terzo elemento di garanzia è quello che dicevo, cioè il monitoraggio da parte della commissione paritetica, che consente, dovrebbe consentire aggiustamenti, diciamo così, nell'immediato e nel medio periodo. E poi, ripeto, la tutela per le altre regioni, con riferimento alla possibilità di contestazione delle soluzioni assunte. Il terzo elemento è la scelta di procedere non per gruppi di materie, ma per specifiche funzioni, e anche qui mi pare che lo sforzo, benché la nozione di funzione non sia, come dire, categorizzata dal punto di vista dogmatico, però lo sforzo di circoscrivere come dire, gruppi di attività che sono intrinsecamente uniti da un fine comune, mi pare che sia raggiunto. L'altro limite è il quadro finanziario, tener conto del quadro finanziario regionale, cosa che è stata fatta vi è traccia ovviamente nelle relazioni di accompagnamento. L'ultima cosa che mi sentirei di dire, ma alla luce anche del dibattito che c'è stato, è che la circostanza che siano recuperate, diciamo così, i frammenti procedimentali relativi a precedenti iniziative di devoluzione mi pare perfettamente coerente con l'articolo 11 della legge 86 del 2024, peraltro, come è stato sottolineato nella relazione aggiuntiva del Ministro degli Affari Regionali, come dire, le interlocuzioni con gli enti locali sono state anche successive alle primissime, diciamo, prime iniziative di intesa, e comunque, diciamo, anche a seguito del varo dell'intesa definitiva è previsto che ci sia una interlocuzione con gli enti locali, interlocuzione che non è meramente formale, perché, come sappiamo e come ha detto la Corte, il Parlamento, anche rispetto alle intese definitive, ha un ampio margine come dire, negare l'approvazione dell'intesa e quindi indurre la riapertura delle trattative. Io mi fermerei qui, Presidente, perché sono le 10, ho parlato 10 minuti e 20 secondi e quindi non voglio sforare oltre. Grazie, sono pronto per le vostre domande.
1: Grazie professore. Do ora la parola a Ugo De Siervo, presidente emerito della Corte Costituzionale, che è in presenza. Prego, presidente.
2: È qui che bisogna
1: Sì,
2: accendere. Sì.
1: è acceso.
2: Sì. Dunque, abbiamo pochi minuti per poter valutare alla luce della legge 86 del 24 e della importante sentenza 292 del 24, l'attuale proposta di attuazione del regionalismo differenziato che ci è stata presentata mediante le imponenti documentazioni fornite, addirittura oltre 4.300 pagine, mi sono permesso di fare qualche somma, in verità peraltro un po' ripetitive, diciamo, per le materie trattate e ritrattate. Malgrado il poco tempo a disposizione, bisogna esprimere alcune valutazioni e lo farò, non tutte certo quelle che sarebbero possibili, ma forse sono sufficienti anche se riferite a solo piccole parti delle proposte elaborate. E intanto, come ben noto, la legge 86 è stata letteralmente, come dire, alcuni dicono demolita dalla Corte Costituzionale. E basti considerare che la sentenza contiene 12 dichiarazioni di illegittimità costituzionale, di vari commi della legge, nonché in via conseguenziale di altri 6 commi di un articolo. Inoltre sono stati dichiarati incostituzionali, sempre in via conseguenziale, altri 11 commi della legge 197 del 22. Ma soprattutto la sentenza ha interpretato massicciamente, in modo molto autorevole, il regionalismo differenziato. Ora, considerando sinteticamente ciò che ci è stato fornito, la proposta che ci è stata fornita o che è implicita nel materiale fornitoci, una nota assai rivelatrice è contenuta in due parti della documentazione. Si riconosce in queste note che nelle proposte vi è un identico testo per ciascuna delle regioni interessate, fatta eccezione per le premesse specifiche di ciascuna regione. E che vi sarebbero solo pochi limitati casi di adattamenti specifici per qualche regione. Ed è certo curioso che le proposte di realizzare il regionalismo differenziato producano una proposta fondamentalmente identica per tutte e quattro le regioni. E questo equivale a dire, attenzione, che il regionalismo differenziato si distinguerebbe da quello delle regioni ordinarie non coinvolte dal procedimento, mentre invece per le importanti quattro regioni del nord coinvolte nell'attuale procedura si prevede la richiesta di un trattamento sostanzialmente uniforme nelle materie protezione civile, professione, previdenza complementare integrativa, tutela della salute, coordinamento della finanza pubblica. Ma ciò è in evidente contrasto, intanto, prima osservazione critica, con quanto previsto nel terzo comma dell'articolo 116 Costituzione, che si riferisce sempre alla regione interessata al singolare e non a raggruppamenti regionali. Sulla base di quanto conseguirebbe all'adozione dell'attuale procedura, si arriverebbe invece ad avere in fondo 3 ordinamenti regionali, le 5 regioni speciali, le regioni ordinarie che non utilizzano il terzo comma dell'articolo 116 e le 4 regioni, per ora 4 regioni differenziate, chiamiamole così, che avrebbero una disciplina tra loro sostanzialmente identica. Parlo di identità per queste ultime regioni perché nelle materie disciplinate sulla base del terzo comma del 116 entrerebbero in vigore leggi complete ed uguali tra loro. Il rischio che ne deriva sul piano della complessiva costituzionalità è evidente. Il nostro sistema costituzionale prevede che per le regioni ordinarie un ordinamento fondato essenzialmente sull'articolo 117 Costituzione, permettendo così al Parlamento la libera modificabilità della legislazione nelle materie concorrenti e venendosi in tal modo anche incontro alla possibilità di una espansione, di una mutazione, di una espansione nel tempo dei diversi poteri regionali. Mediante la disciplina ora ipotizzata, invece, verrebbe adottata una nuova normativa in tutti gli ambiti riconducibili alle materie in cui siano intervenute le intese. Ciò anche con la conseguenza che il libero potere legislativo del Parlamento, di cui all'articolo 117, verrebbe radicalmente negato. Ai sensi del quinto comma dell'articolo 7 della legge 86, il quale afferma che le disposizioni statali successive alla data di entrata in vigore delle leggi di approvazione delle intese osservano le competenze legislative, l'assegnazione delle funzioni amministrative, nonché le ulteriori disposizioni contenute nelle intese. Ma la titolarità da parte del Parlamento del potere di determinazione dei principi fondamentali, ai sensi del terzo comma del 117, non può essere esclusa, se non in riferimento a specifiche funzioni di natura legislativa e amministrativa e ove sia basata e ove questa innovazione sia basata su una ragionevole giustificazione e, come dice la sentenza, espressione di una idonea istruttoria alla stregua del principio di sussidiarietà. La ripartizione delle funzioni deve corrispondere al modo migliore per realizzare i principi costituzionali. E questi concetti vengono affermati più e più volte nella sentenza 292. Tutt'altra cosa quindi da una generale attribuzione di intere materie di cui siano per di più titolari regioni diverse. Rimane paradossalmente esclusa ogni razionale utilizzazione dell'ordinario potere legislativo del Parlamento di articolazione dei poteri legislativi concorrenti, in modo da offrire alle regioni adeguati spazi normativi di disciplina dei settori interessati. Ciò tenendo ben presente che la Corte Costituzionale ha pure affermato, punto 4.4 delle considerazioni di diritto, che in questa materia vi sono funzioni il cui trasferimento è in linea di massima difficilmente giustificabile secondo il principio di sussidiarietà. Anzi, la Corte ha espressamente affermato, cito, che l'onere di giustificare la devoluzione alla luce del principio di sussidiarietà diventa particolarmente gravoso e complesso, con la conseguenza che le leggi di differenziazione che contemplassero funzioni concernenti le suddette materie potranno essere sottoposte a uno scrutinio stretto di legittimità costituzionale. Espressione tipica e rara nella giurisprudenza della Corte. È una vistosa anomalia quella della esplicita affermazione in una sentenza costituzionale del rischio serio a cui sarebbero sottoposte queste leggi. Anzi, la sentenza 292 al punto 4.3 non solo prevede che le iniziative regionali debbano essere precedute da un'istruttoria approfondita, suffragata da analisi basate su metodologie condivise, trasparenti e possibilmente validate dal punto di vista scientifico, ma afferma in modo deciso che anche qualora alcune funzioni concernenti una determinata materia vengano spostate dalla competenza legislativa piena della regione, resteranno fermi i limiti generali di cui all'articolo 117, primo comma Costituzione, e le competenze legislative trasversali dello Stato, come, si badi bene, la tutela della concorrenza, l'ordinamento civile e i LEP, così come resta operativo il potere sostitutivo di cui è l'articolo 120, secondo comma Costituzione. Appare allora evidente che in molteplici disposizioni che adesso sono ipotizzate negli schemi di intesa preliminare sono invece modificate molte situazioni soggettive disciplinate e garantite ai cittadini. Così, attenzione, incidendo sull'ordinamento civile, una materia da sempre riservata dalla giurisprudenza costituzionale attuale ma anche risalente alla esclusiva competenza parlamentare. Basti considerare la disciplina adesso ipotizzata per le ordinanze regionali di protezione civile, in deroga alle disposizioni normative statali vigenti, e addirittura tali da poter derogare.
1: Professore, mi perdoni, ma siamo oltre i 10 minuti. Mi invito a concludere.
2: Di poter derogare, diciamo, alle stesse precedenti ordinanze, si veda in altri termini, si riconosce al Presidente della Regione un vastissimo e quasi illimitato potere legislativo, in analogia a quanto previsto attualmente dall'attuale discusso articolo 25 del Codice di Protezione Civile. Analogo discorso si potrebbe fare per la materia professione, ma il tempo a mia disposizione è terminato e quindi d'altra parte vi fornirò il testo scritto e quindi quel poco di suggerimenti miei li trovate lì. Grazie.
1: Grazie, professore. Do quindi la parola a Domenico Gallo, presidente onorario di sezione della Corte di Cassazione. Ovviamente glielo rammento perché non era presente. Se può, in 10 minuti.
3: Ma Domenico Gallo è in collegamento.
1: Ah, non è?
3: In collegamento.
1: Ah, pensavo fosse.
3: Sì, sì.
1: Dov'è? Presidente Paino, tocca a lei perché visto che non vediamo e non sentiamo.
4: La ringrazio.
1: Prego.
4: Presidente, cercherò di stare di contare nei termini. Farò alcune considerazioni generali su alcune proposizioni importanti della sentenza 192 del 2024 e poi cercherò di trarne alcune conclusioni con riferimento alle preintese. Allora, in sostanza, cosa ci ha detto? C'è nella sentenza 192 del 2024 una vera e propria rappresentazione della vita interna della Repubblica tra autonomia e unità. Diciamo una interazione necessaria tra centro e periferia, quindi il rapporto tra pluralismo politico e istituzionale. La Corte ci dice che esiste un unico popolo e una sola nazione intesa come storia e appartenenza a una comune civiltà. Non esistono quindi popoli regionali e neanche piccole patrie. Dalla affermazione del pluralismo e della necessità dell'unità della Repubblica discende l'affermazione che unico organo chiamato a comporre la ricchezza del pluralismo non può che essere il Parlamento. Il regionalismo è una componente fondamentale dell'assetto istituzionale e la sua complessità non può che essere ricomposta appunto dall'organo parlamentare. Da qui la sua competenza a intervenire sulle intese eventualmente richiedendo la rinegoziazione. Quali sono poi i caratteri del regionalismo voluto dalla Costituzione? La sentenza ci dice che il regionalismo è sostanzialmente uno, anche se può manifestarsi in forme diverse, ordinarie, speciali, asimmetriche. In qualunque tipo di regionamento e di regionalismo gli elementi di concorrenza e differenziazione non possono mai pregiudicare la coesione sociale, il cui indebolimento, cito espressamente la sentenza, può sfociare nella crisi della democrazia. Secondo la sentenza, l'articolo 113,3, terzo comma, è espressione della flessibilità del principio di adeguatezza, a natura derogatoria e proprio per questo deve essere preceduto da una istruttoria adeguata, scientificamente testata dal punto di vista dell'efficienza, dell'efficacia e dell'equità. È per questa ragione che l'articolo 116 viene identificato, oltre come strumento di flessibilità, come il limite oltre il quale ogni differenziazione non può spingersi, a carattere indefettibile della forma di Stato. Proprio perché il regionalismo è unitario, le regioni che non chiedono la differenziazione non sono indifferenti al processo di differenziazione. La violazione dell'articolo 116 come limite incide sullo statuto costituzionale delle regioni terze, nel senso che la violazione di questi limiti, traducendosi in un regime privilegiato, viola la par condicio delle regioni. Viene così introdotta la figura delle regioni terze controinteressate, con la conseguente legittimazione a richiedere un sindacato costituzionale anche in via principale. Le materie no LEP, questa è l'ultima affermazione generale, non possono riguardare materie che attengono a diritti civili e sociali. Tuttavia, dice la Corte, se lo Stato intende accogliere una richiesta regionale attenente a diritti civili e sociali, devono preliminarmente essere determinati LEP e costi standards. Passiamo adesso all'esame delle intese. Come diceva poco fa il professor De Siervo, il testo delle preintese è sostanzialmente identico per le quattro regioni, il che, a mio modo di vedere, evidenzia la non conformità al quadro costituzionale delle iniziative, e ciò sia sotto il profilo di un'adeguata istruttoria scientifica e preprovata, e quindi c'è un palese difetto di istruttoria che risponda al test di ragionevolezza e opportunità previsto dalla Corte, sia sotto il profilo dello sviamento del potere, perché non introduce misure derogatorie che riguardino la particolarità di ciascuna regione basate sulle loro esigenze specifiche, ma un trattamento sostanzialmente identico per quattro regioni che costituiscono una rilevante porzione del territorio nazionale. Mi pare che qui siamo in piena violazione dei principi della Corte, del principio di unità della Repubblica e dello Statuto Costituzionale delle Regioni Terze. Quattro regioni uniformemente si distaccano da quelle a statuto ordinario. Uguaglianza sostanziale delle motivazioni. Poi sul piano del procedimento non sono stati uditi gli enti locali nella propria sede istituzionale, il Comitato delle Autonomie Locali. Questa sede non può essere surrogata dalla presenza e dal sentire da Lancio e UPI, che sono situazioni completamente diverse. Quindi vi è anche una violazione del procedimento che comporta sostanzialmente una violazione dello stesso articolo 5 della Costituzione del principio di autonomia. Ricordiamo che l'articolo 5 si riferisce innanzitutto alle autonomie locali e poi a tutte le altre forme di autonomia. Con le intese sono state attribuite materie e non ambiti di materie come previsto dalla sentenza della Corte. La stessa sentenza prevede che per le materie no LEP possono essere attribuite funzioni e tuttavia che se queste materie no LEP intercettano diritti civili e sociali devono prima essere determinati i livelli essenziali delle prestazioni. Ora, esiste certamente un diritto alla sicurezza civile e quindi qui sarebbero stato necessario prima determinare i LEP relativi a questo diritto alla sicurezza civile come misura, diciamo, sostanzialmente pari per tutte le regioni e i costi standard relativi. In materia di protezione civile, passo velocemente alle materie, si provvede non a trasferire competenze già esercitate dallo Stato, ma a conferire alle regioni un maggior potere derogatorio. Ora, questo non appare in coerenza con la sentenza che suppone un trasferimento di funzioni, una dismissione di funzioni da parte dello Stato, non la creazione di nuove funzioni su quanto riguarda le regioni. Quanto previsto in materia di protezione civile appare in contrasto con la struttura delle cose, dal momento che difficilmente, come dimostrano i fatti anche drammatici successi nel nostro paese, gli accadimenti che riguardano il territorio e l'ambiente sono circoscritte a una sola regione. Occorrerebbe allora, prima di esercitare tali poteri, predisporre un'analisi scientifica dell'incidenza dell'evento sul solo territorio della regione interessata. In altri termini, qui c'è uno spezzettamento sostanzialmente di una competenza che invece, non a caso, la legge generale sulla protezione civile presuppone con unitaria e disciplinando sostanzialmente in modo adeguato i poteri regolatori. Il ruolo naturale allora dell'intervento è quello della riforma generale della protezione civile, non quello dello spezzettamento territoriale di un quadro unitario che già prevede ampi poteri derogatori e un ruolo di primo piano nel sistema regionale. La frammentazione che deriverebbe con poteri in deroga attribuiti a una regione e con l'assenza di un analogo potere alla regione confinante, pur eventualmente interessata dall'evento dannoso, lederebbe la par condicio delle regioni e l'equità delle prestazioni. Poi diciamo, voglio segnalare che il 28 ottobre 2025 il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo disegno di legge in materia di protezione civile, il che conferma che l'ambito naturale della declinazione dell'intervento statale e diciamo, dell'intervento regionale in materia di protezione civile è data dalla legge generale approvata dal Parlamento, che, come afferma la Corte, può meglio di ogni altro organo approcciare e valutare la ragionevolezza e non discriminazione e l'equità delle soluzioni proposte. Sulle professioni, diciamo, dico molto velocemente che le difficoltà nascono sostanzialmente dal diritto europeo, che interpreta le professioni come attività economica, e trattandosi di attività economica, anche le attività professionali sono da una parte soggette al principio di concorrenza posto dalla legge statale e dall'altro implicano la tutela del consumatore che forma oggetto di regolazione da parte del diritto euro unitario e nazionale. Nelle intese si parla di professioni non ordinistiche che presentano un nesso con la realtà locale. Si è una di fronte a concrete difficoltà di identificazione, mentre appare problematica l'individuazione di professioni a carattere regionale esercitabili solo nel territorio della regione. Anche la disciplina delle professioni differenziate sarà soggetta ai test di proporzionalità previsto dal decreto legislativo 142/90/2020 del recepimento della direttiva dell'Unione Europea al fine di ridurre la regolamentazione che ostacolano la libera circolazione del mercato interno. Abbiamo una zona europea che ci chiede di semplificare e non ostacolare la libera circolazione. Qui invece sorgono, diciamo, figure difficilmente identificabili di carattere regionale. È assai probabile quindi un contenzioso dinanzi alla Consulta e un ricorso anche alle pronunce pregiudiziali della Corte di Giustizia. Quanto alla tutela della salute, diciamo, è un tema particolarmente delicato perché si tratta. La materia sanitaria è oggetto di livelli essenziali di assistenza. Le richieste riguardano, non mi fermo su perché il Parlamento le conosce bene, e i nuovi poteri sono funzionali all'apertura della sanità al mercato e uno degli elementi decisivi sembra essere quello della diretta gestione dei fondi che fino ad oggi le regioni possono coinvolgere in forma di integrazione e collaborazione. Una gestione in prima persona dei fondi può condurre a un radicale cambiamento della sanità sui territori presi in considerazione. Si profila così un sistema sanitario delle quattro regioni, diverso se non alternativo a quello delle altre regioni a statuto ordinario. E poiché ogni sistema regionale è collegato con gli altri, è necessario, come si afferma nella stessa relazione che accompagna la vera intesa, garantire la neutralità degli effetti correlati per lo Stato e per le altre regioni. Se non che questa neutralità è auspicata, ma non è assolutamente dimostrata. E quindi c'è una chiarissima insufficienza di questa situazione. E, in questo senso, alcune cose sono in realtà già possibili a seguito di alcune aperture della Corte Costituzionale. E qui la sensazione è che si vogliono in realtà, attraverso le leggi rinforzate, dare copertura costituzionale a principi già in parte affermati dalla Corte, ma in un ambito molto più limitato, per esempio per i solo residui di risparmio e non semplicemente per tutte le forze. La parte più problematica delle intese è quella riguardante.
1: Professore, mi perdoni, la invito a concludere.
4: Sì, grazie. Sì, ho finito. Superati il finanziamento delle funzioni trasferite. Infine, gli schemi di intesa non forniscono indicazioni sufficienti per tale finanziamento, che dovrebbe avvenire in coerenza con l'articolo 119. Dico alla fine che in sostanza tutte hanno una clausola di invarianza finanziaria. Sappiamo che la clausola di invarianza finanziaria è stata ritenuta, la violazione dell'articolo 119 è stata esclusa dalla Corte con riferimento alla legge Calderoli perché si sarebbe stato sostanzialmente un successivo scrutinio sulle singole sentenze, sulle singole leggi di attuazione. Ecco, qui in questo caso occorre sostanzialmente dimostrare effettivamente che ci sia questa invarianza per la spesa anche per il rispetto dei principi sostanzialmente riguardanti la finanza pubblica anche a livello europeo. Noi siamo obbligati a rispettare questi principi e chiaramente anche questi principi devono ricordare. Quindi la mia sensazione è che queste preintese sono suscettibili di diverse critiche, diversi problemi e che daranno con ogni probabilità luogo a un contenzioso costituzionale e probabilmente anche a un ricorso, a un intervento da parte della Corte di Lussemburgo. Allora forse per la stessa autonomia differenziata sarebbe meglio, visto che l'autonomia differenziata è un valore da conservare, partire con una situazione meno complessa e complicata di questo. Grazie.
1: Grazie professore. Presidente Paino, tocca a lei perché visto che non vediamo e non sentiamo.
4: La ringrazio. Prego. Presidente, cercherò di contare nei termini. Farò alcune considerazioni generali su alcune proposizioni importanti della sentenza 192 del 2024 e poi cercherò di trarne alcune conclusioni con riferimento alle preintese. Allora, in sostanza, cosa ci ha detto? C'è nella sentenza 192 del 2024 una vera e propria rappresentazione della vita interna della Repubblica tra autonomia e unità. Una interazione necessaria tra centro e periferia, quindi il rapporto tra pluralismo politico e istituzionale. La Corte ci dice che esiste un unico popolo e una sola nazione intesa come storia e appartenenza a una comune civiltà. Non esistono quindi popoli regionali e neanche piccole patrie. Dalla affermazione del pluralismo e della necessità dell'unità della Repubblica discende l'affermazione che unico organo chiamato a comporre la ricchezza del pluralismo non può che essere il Parlamento. Il regionalismo è una componente fondamentale dell'assetto istituzionale e la sua complessità non può che essere ricomposta appunto dall'organo parlamentare. Da qui la sua competenza a intervenire sulle intese eventualmente richiedendo la rinegoziazione. Quali sono poi i caratteri del regionalismo voluto dalla Costituzione? La sentenza ci dice che il regionalismo è sostanzialmente uno, anche se può manifestarsi in forme diverse, ordinarie, speciali, asimmetriche. In qualunque tipo di regionamento e di regionalismo gli elementi di concorrenza e differenziazione non possono mai pregiudicare la coesione sociale, il cui indebolimento, cito espressamente la sentenza, può sfociare nella crisi della democrazia. Secondo la sentenza, l'articolo 113,3, terzo comma, è espressione della flessibilità del principio di adeguatezza, a natura derogatoria e proprio per questo deve essere preceduto da una istruttoria adeguata, scientificamente testata dal punto di vista dell'efficienza, dell'efficacia e dell'equità. È per questa ragione che l'articolo 116 viene identificato, oltre come strumento di flessibilità, come il limite oltre il quale ogni differenziazione non può spingersi, a carattere indefettibile della forma di Stato. Proprio perché il regionalismo è unitario, le regioni che non chiedono la differenziazione non sono indifferenti al processo di differenziazione. La violazione dell'articolo 116 come limite incide sullo statuto costituzionale delle regioni terze, nel senso che la violazione di questi limiti, traducendosi in un regime privilegiato, viola la par condicio delle regioni. Viene così introdotta la figura delle regioni terze controinteressate, con la conseguente legittimazione a richiedere un sindacato costituzionale anche in via principale. Le materie no LEP, questa è l'ultima affermazione generale, non possono riguardare materie che attengono a diritti civili e sociali. Tuttavia, dice la Corte, se lo Stato intende accogliere una richiesta regionale attenente a diritti civili e sociali, devono preliminarmente essere determinati LEP e costi standards. Passiamo adesso all'esame delle intese. Come diceva poco il professor De Siervo, il testo delle preintese è sostanzialmente identico per le quattro regioni, il che, a mio modo di vedere, evidenzia la non conformità al quadro costituzionale delle iniziative. E ciò sia sotto il profilo di un'adeguata istruttoria scientifica e preprovata, e quindi c'è un palese difetto di istruttoria che risponda al test di ragionevolezza e opportunità previsto dalla Corte, sia sotto il profilo dello sviamento del potere, perché non introduce misure derogatorie che riguardino la particolarità di ciascuna regione basate sulle loro esigenze specifiche, ma un trattamento sostanzialmente identico per quattro regioni che costituiscono una rilevante porzione del territorio nazionale. Mi pare che qui siamo in piena violazione dei principi della Corte, del principio di unità della Repubblica e dello Statuto Costituzionale delle regioni terze. Quattro regioni uniformemente si distaccano da quelle a statuto ordinario. Uguaglianza sostanziale delle motivazioni. Poi sul piano del procedimento non sono stati uditi gli enti locali nella propria sede istituzionale, il Comitato delle Autonomie Locali. Questa sede non può essere surrogata dalla presenza e dal sentire da ANCI e UPI, che sono situazioni completamente diverse. Quindi vi è anche una violazione del procedimento che comporta sostanzialmente una violazione dello stesso articolo 5 della Costituzione del principio di autonomia. Ricordiamo che l'articolo 5 si riferisce innanzitutto alle autonomie locali e poi a tutte le altre forme di autonomia. Con le intese sono state attribuite materie e non ambiti di materie come previsto dalla sentenza della Corte. La stessa sentenza prevede che per le materie no LEP possono essere attribuite funzioni e tuttavia che se queste materie no LEP intercettano diritti civili e sociali devono prima essere determinati i livelli essenziali delle prestazioni. Ora esiste certamente un diritto alla sicurezza civile e quindi qui sarebbero stato necessario prima determinare i LEP relativi a questo diritto alla sicurezza civile come misura diciamo sostanzialmente pari per tutte le regioni e i costi standard relativi. In materia di protezione civile, passo velocemente alle materie, si provvede non a trasferire competenze già esercitate dallo Stato, ma a conferire alle regioni un maggior potere derogatorio. Ora, Questo non appare in coerenza con la sentenza che suppone un trasferimento di funzioni, una dismissione di funzioni da parte dello Stato, non la creazione di nuove funzioni su quanto riguarda le regioni. Quanto previsto in materia di protezione civile appare in contrasto con la struttura delle cose, dal momento che difficilmente, come dimostrano i fatti anche drammatici successi nel nostro paese, gli accadimenti che riguardano il territorio e l'ambiente sono circoscritte a una sola regione. Occorrerebbe allora, prima di esercitare tali poteri, predisporre un'analisi scientifica dell'incidenza dell'evento sul solo territorio della regione interessata. In altri termini, qui c'è uno spezzettamento sostanzialmente di una competenza che invece, non a caso, la legge generale sulla protezione civile presuppone come unitaria e disciplinando sostanzialmente in modo adeguato i poteri regolatori. Il ruolo naturale allora dell'intervento è quello della riforma generale della protezione civile, non quello dello spezzettamento territoriale di un quadro unitario che già prevede ampi poteri derogatori e un ruolo di primo piano nel sistema regionale. La frammentazione che deriverebbe con poteri in deroga attribuiti a una regione e con l'assenza di un analogo potere alla regione confinante, pur eventualmente interessata dall'evento dannoso, lederebbe la par condicio delle regioni e l'equità delle prestazioni. Poi voglio segnalare che il 28 ottobre 2025 il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo disegno di legge in materia di protezione civile, il che conferma che l'ambito naturale della declinazione dell'intervento statale e dell'intervento regionale in materia di protezione civile è data dalla legge generale approvata dal Parlamento, che, come afferma la Corte, può meglio di ogni altro organo approcciare e valutare la ragionevolezza e non discriminazione e l'equità delle soluzioni proposte. Sulle professioni, dico molto velocemente che le difficoltà nascono sostanzialmente dal diritto europeo, che interpreta le professioni come attività economica, e trattandosi di attività economica anche le attività professionali sono da una parte soggette al principio di concorrenza posto dalla legge statale e dall'altro implicano la tutela del consumatore, che forma oggetto di regolazione da parte del diritto euro unitario e nazionale. Nelle intese si parla di professioni non ordinistiche che presentano un nesso con la realtà locale. Si è una di fronte a concrete difficoltà di identificazione, mentre appare problematica l'individuazione di professioni a carattere regionale esercitabili solo nel territorio della regione. Anche la disciplina delle professioni differenziate sarà soggetta ai test di proporzionalità previsto dal decreto legislativo 142/2020 del recepimento della direttiva dell'Unione Europea al fine di ridurre la regolamentazione che ostacolano la libera circolazione del mercato interno. Abbiamo una decisione europea che ci chiede di semplificare e non ostacolare la libera circolazione. Qui invece sorgono figure difficilmente identificabili di carattere regionale. È assai probabile quindi un contenzioso dinanzi alla Consulta e un ricorso anche alle pronunce pregiudiziali della Corte di Giustizia. Quanto alla tutela della salute, è un tema particolarmente delicato perché si tratta la materia sanitaria è oggetto di livelli essenziali di assistenza. Le richieste riguardano, non mi fermo su perché il Parlamento le conosce bene, e i nuovi poteri sono funzionali all'apertura della sanità e al mercato, e uno degli elementi decisivi sembra essere quello della diretta gestione dei fondi che fino ad oggi le regioni possono coinvolgere in forma di integrazione e collaborazione. Una gestione in prima persona dei fondi può condurre a un radicale cambiamento della sanità sui territori presi in considerazione. Si profila così un sistema sanitario delle quattro regioni, diverso se non alternativo a quello delle altre regioni a statuto ordinario. E poiché ogni sistema regionale è collegato con gli altri, è necessario, come si afferma nella stessa relazione che accompagna la vera intesa, garantire la neutralità degli effetti correlati per lo Stato e per le altre regioni. Se non che questa neutralità è auspicata, ma non è assolutamente dimostrata. E quindi c'è una chiarissima insufficienza su questa situazione. In questo senso alcune cose sono in realtà già possibili a seguito di alcune aperture della Corte Costituzionale. E qui la sensazione è che si vogliono in realtà, attraverso le leggi rinforzate, dare copertura costituzionale a principi già in parte affermati dalla Corte, ma in un ambito molto più limitato, per esempio per i solo residui di risparmio e non semplicemente per tutte le forze. La parte più problematica dell'intesa è quella riguardante...
1: Mi perdoni, la invito a concludere.
4: Sì, grazie. Ho finito. Superati il finanziamento delle funzioni trasferite. Infine, gli schemi di intesa non forniscono indicazioni sufficienti per tale finanziamento, che dovrebbe avvenire in coerenza con l'articolo 119. dico alla fine che in sostanza tutte hanno una clausola di invarianza finanziaria. Sappiamo che la clausola di invarianza finanziaria è stata ritenuta, la violazione dell'articolo 119 è stata esclusa dalla Corte con riferimento alla legge Calderoli, perché si sarebbe stato sostanzialmente un successivo scrutinio sulle singole sentenze, sulle singole leggi di attuazione. Ecco, qui in questo caso occorre, diciamo, sostanzialmente dimostrare effettivamente che ci sia questa invarianza per la spesa, anche per il rispetto dei principi sostanzialmente riguardanti la finanza pubblica anche a livello europeo. Noi siamo, come dire, obbligati a rispettare questi principi, e chiaramente anche questi principi devono ricordare. Quindi la mia sensazione è che queste preintese sono suscettibili di diverse critiche, diversi problemi, e che daranno con ogni probabilità luogo a un contenzioso costituzionale e probabilmente anche a un ricorso, diciamo, a un intervento da parte della Corte di Lussemburgo. Allora forse per la stessa autonomia differenziata sarebbe meglio, visto che l'autonomia differenziata è un valore da conservare, partire con una situazione meno, come dire, complessa e complicata di questo. Grazie.
1: Grazie professore. Do la parola a Domenico Gallo, presidente onorario di sezione della Corte di Cassazione. Prego, presidente.
5: Buongiorno, grazie, la ringrazio, signor presidente, signor ministro, onorevoli commissari. Io ho depositato una memoria scritta alla quale mi riporto e quindi ci illustrerò molto brevemente soltanto alcuni punti. Ora, io credo che quando è stato introdotto questo criterio di flessibilità previsto dall'articolo 116 terzo comma nella riforma del titolo quinto, probabilmente non sono state valutate appieno le conseguenze che avrebbe comportato rispetto, all'unità dell'ordinamento giuridico. Dico questo perché è andata avanti un'interpretazione di questo criterio come una sorta di autostrada per aprire la porta a un drastico trasferimento di competenze dallo Stato a favore delle regioni che vantano un maggiore residuo fiscale. E questo, ha comportato il ricorso delle regioni controinteressate verso la legge Calderoli e ha comportato un intervento rigoroso della Corte Costituzionale, che per prima cosa si è posto il problema di dare un'interpretazione costituzionalmente orientata del terzo comma dell'articolo 116. Ora, la Corte Costituzionale ha posto dei paletti molto precisi, di questi già hanno parlato tanti nelle audizioni, e che sono contenuti nella parte nel considerando numero 1, numero 2, numero 3 e numero 4. Alla fine di questo excursus interpretativo, la Corte avverte che il legislatore, nella ricerca delle soluzioni più adeguate per attuare la devoluzione, non potrà spingersi oltre le colonne d'Ercole rappresentate dalla interpretazione che la Corte stessa ha fornito del 116 terzo comma. Allora, se vogliamo fare una metafora, la Corte, ha trasformato quella che alcuni pensavano fosse un'autostrada per attribuire maggiori competenze, autonomia e potere alle regioni, in un vicolo molto, in un sentiero molto stretto, e in questo sentiero non possono passare tutte quante le 500 funzioni che sono state astrattamente devolubili, che sono state identificate in un documento redatto dal ministro Calderoli. Ora, rispetto a agli schemi di queste rispetto agli schemi di intesa di queste quattro regioni, l'impressione è che gli schemi falliscono l'obiettivo di conformarsi ai principi giuridici dettati dalla Corte Costituzionale. Perché? Perché manca la specificità. La specificità è stata, soltanto autocertificata dalla regione, se la sono autoattribuita. Però se noi leggiamo le intese, vediamo che la motivazione delle richieste è una motivazione seriale, è uguale per tutte e quattro le regioni e per tutte le funzioni richieste. Su questo ci sono state due tabelle che ha redatto il professor Massimo Villone, allegate nella memoria che ha depositato il 9 giugno, che dimostrano come coincidano, in alcuni casi proprio con le stesse parole, le motivazioni relative alle varie richieste di evoluzione nelle varie materie. E quindi, diciamo così, siamo lontani dal contesto disegnato dalla Corte. Le motivazioni sono largamente fungibili e il giudizio di adeguatezza comparativa non risulta svolto. E gli effetti esterni di queste modifiche, anziché essere analizzati, sono stati esclusi con formule apodittiche. E quindi questo percorso di attuazione dell'autonomia differenziata, iniziato nell'ormai lontano 2018, si sta dimostrando molto più complicato di quanto ipotizzato o auspicato in un primo tempo. E non è senza significato il fatto che la regione Emilia-Romagna abbia abbandonato questo percorso rinunziando alle richieste di ulteriori forme di autonomia avanzate con le preintese stipulate con il governo Gentiloni il 28 febbraio del 2018. In queste preintese la regione Veneto e la regione Lombardia avevano chiesto di estendere le loro competenze su tutte e 23 le materie che riguardavano la legislazione concorrente e perfino su due materie riservate alla legislazione esclusiva dello Stato, quindi dimostrando di voler dare un'interpretazione della devoluzione incompatibile con i principi che poi sono stati ribaditi dalla Corte Costituzionale. E allora, prima di procedere a trasferire ulteriori poteri e competenze alle regioni, bisognerebbe chiedersi se la svolta regionalista sviluppata in Italia a partire dalla riforma del Titolo V abbia avuto sempre effetti positivi. Ora, se c'è un terreno nel quale sono emersi limiti e contraddizioni, è proprio quello che concerne la tutela della salute. Ora, la progressiva regionalizzazione del servizio sanitario ha fatto sì che noi oggi ci troviamo in presenza di 21 servizi sanitari che assicurano risposte differenti, differenziate rispetto ai bisogni di cura e di salute dei cittadini e che praticamente comportano una forte differenziazione della qualità dell'offerta sanitaria. E questa situazione ha reso difficile anche, diciamo così, la risposta a un'emergenza nazionale come è stata la pandemia da Covid-19. E dobbiamo ricordare che è stata necessaria una sentenza della Corte Costituzionale, la sentenza numero 37 del 2021, per confermare che lo Stato aveva la competenza a emanare le disposizioni necessarie per contrastare la pandemia. Ora, la Fondazione Gimbe, che è una fondazione che svolge analisi molto accurate sul servizio sanitario, ha messo in evidenza tutti gli inconvenienti della crescente frammentazione territoriale e per questo motivo Gimbe ha espresso forti riserve rispetto all'autonomia differenziata applicata alla sanità, sostenendo che il rischio sarebbe quello di accentuare ulteriormente le differenze già esistenti fra sistemi regionali. Quindi, prima di frammentare ulteriormente il sistema sanitario nazionale, il governo e il Parlamento dovrebbero interrogarsi seriamente sui mezzi e gli strumenti necessari per far sì che il sistema sanitario possa assicurare risposte adeguate e uguali su tutto il territorio nazionale per le esigenze di cura e di tutela della salute dei cittadini. Ho finito, grazie.
1: Professore, grazie anche per la brevità dei tempi. C'è qualche... Onorevole Colucci, prego.
6: Grazie Presidente, io davvero auspico che l'autorevolezza delle opinioni che sono state espresse oggi possano in qualche modo indirizzare l'attività del Parlamento e mi permetterei di rivolgere agli auditi due domande e poi vorrete voi rispondere nella misura in cui riterrete, una di natura sostanziale e l'altra di natura procedimentale. La prima di natura sostanziale è un macro tema. Queste preintese si fondano su una distinzione, il Presidente Paino vi accennava, tra le materie LEP e le materie non LEP, e la sentenza della Corte, la nota sentenza della Corte, ci ha avvisato che le materie non LEP intanto sono devolvibili in quanto non incidano su diritti sociali e civili. E allora la prima domanda sostanziale chiederei, con riferimento alla materia della tutela della salute e vediamo come qui vengono devolute funzioni relative alle tariffe, relative ai contratti professionali, alla stessa edilizia sanitaria, o con riferimento alle materie della protezione civile o delle professioni, possiamo sicuramente dire che esse siano materie non LEP che non incidano su diritti sociali e civili? La seconda domanda, di natura proprio procedimentale, sta nel procedimento di approvazione che si prefigura in questa Camera e immagino anche nell'altra, perché la conferenza dei presidenti dei gruppi ha deliberato il seguente procedimento in applicazione dell'articolo 2,4 della legge 86 del 2024, in virtù della quale le Camere, con riferimento alle preintese, esprimono atti di indirizzo. E allora la procedura che si è individuata è che che sia applicabile la procedura prevista per le deliberazioni del Consiglio dei Ministri relative alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, cioè si applicherà in sede parlamentare il procedimento previsto per quella fattispecie della approvazione delle delibere del Consiglio dei Ministri relative alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. In che cosa si traduce questo? Che verosimilmente questa commissione approverà un parere che verosimilmente sarà il parere di maggioranza e quel medesimo parere verrà poi portato in aula per un solo voto, per una sola approvazione. Naturalmente le opposizioni presenteranno i propri pareri, evidentemente, ma noi sappiamo che secondo i regolamenti parlamentari l'approvazione del parere di maggioranza fa di per sé decadere i pareri delle opposizioni, gli altri pareri che vengano espressi. E di conseguenza un prendere o lasciare e di conseguenza una inemendabilità del testo. Ecco, qual è la vostra valutazione anche su questo aspetto procedimentale? Grazie.
1: Onorevole Saracino, prego.
7: Grazie Presidente, no, molto rapidamente. Dispiace che il Ministro non abbia assistito anche oggi alla quotidiana demolizione della sua proposta di autonomia differenziata, ma le domande, siccome ormai io e l'onorevole Colucci abbiamo, diciamo, a differenza del Ministro, ben chiare quali sono le motivazioni per cui questa vicenda non debba vedere assolutamente luce, ma sia un problema per tutta l'Italia e non soltanto per una parte del paese, vorremmo entrare nel campo anche, diciamo, delle curiosità arrivati a questo punto con due domande. Avete detto come altri colleghi che vi hanno preceduto, che i testi sono praticamente identici per tutte e quattro le regioni che hanno chiesto autonomia. Come vi spiegate questa, diciamo, questa curiosità, questa anomalia, questo, questa cosa che è abbastanza strana, e se intravedete tratti di incostituzionalità rispetto a questa, diciamo, a questa vicenda che è abbastanza strana? E l'altra curiosità è: ma i soldi per, posto che, diciamo, l'unico a conoscere la risposta penso sia il ministro Calderoli, perché non è su questa domanda che le abbiamo fatto tante volte e non ci ha mai dato una risposta, ma secondo voi questa vicenda può anche causare un danno al bilancio dello Stato?
1: Allora, ripartiamo. No, mi scusi professore,
8: cominciare, ma non state tranquilli, non lo faccio.
1: No professore, mi scusi,
9: la parola, professore, presidente.
1: Devo dare la parola prima, e prima di lei c'è il professor Guzzetta. Professore, se vuole rispondere alle domande.
0: Sì, grazie presidente, grazie per le domande agli onorevoli che sono intervenuti. Dunque, proprio schematicamente, materie LEP, materie non LEP. Allora, il presupposto di partenza è che esistano

Anche costituzionali, penso per esempio per quanto riguarda, diciamo, le misure in qualche modo limitative dei diritti, tanto per cominciare all'articolo 23 della Costituzione sulle prestazioni anche non patrimoniali imposte, che sono prestazioni fare, dare, non fare, eccetera. E anche per quanto riguarda invece gli interventi ampliativi incidono su diritti, sia perché questi interventi ampliativi sono normalmente legati a principi costituzionali, diciamo così, che ricondurremmo allo Stato sociale, sia perché gli interventi ampliativi determinano normalmente una situazione di, come dire, di diseguaglianza tra i destinatari. Alcuni sono destinatari, altri non sono destinatari. Quindi, a mio parere, non possiamo accogliere un'interpretazione del concetto di materia LEP così estesa. Il modo in cui io l'ho intesa è che per la Corte Costituzionale ciò che rileva è che se la misura diciamo, è indirizzata a intervenire su specifici diritti, non so, appunto, la salute ha come ricaduta esattamente l'interferenza con il diritto alla salute e viceversa. Se noi invece interpretiamo qualsiasi intervento normativo per la sua rilevanza sull'assetto dei rapporti giuridici all'interno dell'ordinamento, secondo me la materia non LEP la dobbiamo eliminare, cosa che la Corte Costituzionale invece non ha fatto. Per quanto riguarda i profili procedurali individuati dall'onorevole Colucci, qui io non ho una risposta, nel senso che mi rimetto, diciamo così, al principio dell'autonomia regolamentare e interpretativa delle Camere. La soluzione, diciamo così, ovviamente è una soluzione che più sul versante, diciamo così, appunto di ispirarsi a modalità di attività, come dire, ispettiva e di controllo del Parlamento che non allo schema classico dell'iniziativa legislativa. Però questo mi pare che sia nell'ambito dell'autonomia decisionale delle Camere e quindi non ho una opinione definita. Dunque, sul tema dei testi identici, questo è un tema che ricorre, ma la mia opinione è la seguente. Ora, io non so per quale motivo sia stata scelta questa strada, immagino che sia stata frutto di una concertazione tra le regioni proponenti, però personalmente faccio fatica a vedere un profilo di incostituzionalità. Cioè, l'articolo 116 prevede che ciascuna regione possa richiedere un supplemento, diciamo così, di autonomia. La preoccupazione della Costituzione e della Corte Costituzionale in particolare, è quella di verificare che quel supplemento di autonomia sia in qualche modo adeguato rispetto alla situazione della regione. Ora, e questo è il giudizio che secondo me va fatto, cioè il problema non è in astratto se sia possibile o meno prevedere richieste che abbiano lo stesso contenuto, il problema concreto è verificare se per ciascuna regione quella richiesta è coerente all'esigenza di adeguatezza che giustifica la devoluzione verso il basso. Quindi di per sé la scelta che siano 4, 5, 10 regioni, personalmente non mi pare, anche perché diciamo, non siamo in un contesto in cui si possa fare un'analogia con la disciplina costituzionale delle competenze, perché queste competenze non sono competenze costituzionali, sono competenze che vengono attribuite attraverso le leggi e quindi già lo status e il regime giuridico di queste competenze è completamente diverso. Come accade anche per le altre competenze, ma in questo caso, diciamo così, in una forma ancora più rafforzata, la stessa legge Calderoli prevede sempre la possibilità, come ovviamente non si potrebbe non fare, di poteri sostitutivi dello Stato nel caso di esercizio di queste attribuzioni. Quindi, diciamo, c'è una clausola di salvaguardia generale che, a mio parere, non può essere messa in discussione, che personalmente mi lascia molto tranquillo sugli effetti di questo processo. Sugli effetti invece sul bilancio dello Stato, allora qui bisogna mettersi d'accordo. La legge, diciamo, i progetti di intesa.

0: affermano la neutralità finanziaria e questa affermazione è suffragata dalla circostanza che tutte le misure, diciamo così, sono come dire, collocate all'interno attribuzioni che le regioni già hanno. Penso per esempio in materia di sanità si tratta sempre di una ricollocazione contabile finanziaria di risorse che sono state attribuite e che non riguardano diciamo, la distribuzione generale attraverso il Fondo Sanitario Nazionale. Qui, anche qui il testo della legge mi pare molto chiaro, dopodiché se ci fossero degli scostamenti rispetto a questo modello entreremmo ovviamente nell'ambito della patologia per la quale ci sono tutti gli strumenti da parte dell'ordinamento per come dire, colpirla e ricondurla alla legalità. Quindi anche da questo punto di vista mi sembra difficile fare delle previsioni
1: Mi
0: astratte.
1: perdoni, professore, la invito a concludere perché abbiamo anche gli altri. Grazie.
0: Grazie.
2: Io mi permetto di rispondere soltanto a due domande grosse, diciamo particolarmente grosse, anche perché il mio sistema auditivo non è perfetto e quindi non è che mi sono sfuggite. Due punti. Proprio vedere opportunamente, il fatto è opportuno perché finalmente si vedono gli schemi di intesa preliminare. Ora, questi schemi di intesa preliminare appaiono per almeno alcune parti vere e proprie leggi analitiche, testi completi in quella materia. E allora qui sorge un dubbio in un vecchio giurista. Ma questa non deve essere oggetto della potestà legislativa concorrente dello Stato, del Parlamento? Cioè, la disciplina, per capirci, dei poteri tra Stato, delle regioni in materia di ordinanza, non è una cosa che deve disciplinare il Parlamento italiano? Noi invece, e in parte lo disciplina nel testo unico, ma adesso quattro regioni, e che regioni mi permetto di dire perché sono grandi regioni, si fanno adottare con una procedura e un contesto tutto diverso le norme in materia. Allora, si svuota il potere del Parlamento, il potere pieno del Parlamento. Quello del 117. E questo è un grande problema. Cioè, quello che sarebbe una disciplina speciale, eccezionale, mi va a produrre delle norme che rendono impossibile l'esercizio del potere legislativo pieno da parte del Parlamento nazionale. E questo è, mi sembra un grande problema che andrebbe risolto. Cioè, altra cosa, questa disciplina, chiamiamola speciale, viene adottata in tutte le regioni che hanno seguito la procedura delle intese preliminari. E allora alla fine io mi trovo addirittura, è quello che ho provato ad accennare al fatto che ci sono regioni ordinarie disciplinate in un certo modo e disciplinabili in un certo modo e altre regioni che avendo seguito questa procedura hanno altre norme che sono poi imperforabili dal Parlamento nazionale a quel punto. E questo mi sembra sinceramente un grande problema di costituzionalità, mi permetto di dire. Altra cosa, nella amplissima sentenza non è che le sentenze della Corte sono intoccabili, sono di sopra di tutto, però insomma. Sono testi notevoli, queste 80 pagine fitte fitte di, della sentenza 292, insomma, forse vanno lette, perché contengono anche tante cose. E quindi andrebbero forse. A me ha colpito che non vengono mai citate nel pur enorme materiale. Allora, in questa, al punto 4.3.4.4, cioè scusate, della considerazione in diritto, c'è scritto, tra le altre cose, una cosa che mi sono permesso poi di ripetere, cioè che non si può. Occorre rispettare comunque l'ordinamento civile. L'ordinamento civile è il diritto civile, ed è una materia grandissima che è stata tutelata fino dagli anni 50 e che anche nelle ultime modifiche costituzionali si è rafforzata sempre più come grande materia estranea ai poteri regionali. Però io che ricordo le polemiche che si sono fatte sul potere di ordinanza del governo in materia di protezione civile, adesso mi trovo quel potere attribuito ai presidenti delle regioni e gli interessi, diciamo, da ordinamento civile che vengono coinvolti nelle ordinanze. Lo può fare un presidente di regione? Cioè, voglio dire, qui stiamo parlando delle ordinanze molto libere, che hanno pochi limiti, perché i limiti che incontrano, perché il presidente della regione può emanare ordinanze in deroga alle disposizioni normative statali vigenti, tutte. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia, delle misure di prevenzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dell'Unione Europea. Questo non può fare un presidente della regione, ma tutto il resto, là dove vengano coinvolti interessi, scusate, delle persone, delle comunità, dei gruppi, ecco lì. Basta un'ordinanza del Presidente? E quando la Corte Costituzionale l'ha detto nettamente, ha detto no, attenzione, non la materia civile, dell'ordinamento civile. Ecco, allora questa è un'altra grande, c'è un dubbio di fondo, no? Sul contenuto di questa intesa. Ecco, io mi permetto di finire qui, grazie.
1: Bene. Do la parola al presidente Paino, prego.
3: Grazie presidente. Ma poche battute sulla questione della identità delle preintese. Io ho usato un linguaggio da amministrativista, quello sono io, insomma, è una situazione nelle quali sostanzialmente, diciamo, ci troviamo di fronte a quella che in diritto amministrativo sarebbe chiamata una situazione sintomatica dell'eccesso di potere. Perché? Perché in sostanza la logica della norma, sostanzialmente dell'articolo 116 terzo comma, è quella di come dire, prevedere delle deroghe e delle deroghe limitate non per materie ma per ambiti specifici di materia. Qui siamo di fronte a una situazione singolare, perché non siamo di fronte in realtà a una devoluzione di materie che avrebbe anche comportato il trasferimento dei fondi statali sostanzialmente utilizzato, ma siamo come dire, di fronte all'aumento del potere normativo sostanzialmente delle regioni senza che ci sia un trasferimento di funzioni, cioè in sostanza vengono attribuite nuove funzioni e la novità di queste funzioni è dimostrata sostanzialmente dal fatto che non ci sono trasferimenti di funzioni statali, perché la logica del 116 è: se ci sono delle funzioni che si possono meglio, secondo quei criteri di sussidiarietà ma anche di efficienza, sul territorio regionale, allora si trasferiscono le funzioni. Allora il fatto che sostanzialmente Poi tra l'altro la storia del procedimento fa storia, quindi indica sostanzialmente quella che è, diciamo, la finalità che con il procedimento si vuole raggiungere. Qui avevamo una serie di intese precedenti, poi è intervenuta la sentenza della Corte. Queste intese sono state in qualche modo, una regione, l'Emilia Romagna non c'è più, sono state come dire, in parte limitate, rivedute e corrette, ma è fatta per ottenere una una disciplina sostanzialmente identica per quel tipo di macro regione che è costituito dalle quattro regioni interessate. Allora qui qualcuno potrebbe addirittura dubitare, io onestamente non lo so, ma direi si potrebbe addirittura dubitare se siamo dentro la fattispecie del 116 terzo comma o se siamo fuori. In ogni caso c'è un vizio sostanzialmente sicuro, dato dal fatto che la storia di queste intese è la circostanza che queste intese siano tutte concordanti indica la volontà di costruire per questa parte del territorio, non per le regioni, non una situazione legata alla particolarità, ma un regime in qualche misura alternativo. Vorrei aggiungere poi in relazione a questo che gli altri vizi del procedimento sono secondo me abbastanza evidenti, cioè se non sono stati diventati gli enti locali, in sostanza non possiamo dire che c'è una surroga come è stato detto perché io sento l'ANCI e UPI. ANCI e UPI hanno scopi diversi dai comitati e dagli enti locali. L'articolo 5 della Costituzione è stato scritto quando le regioni non erano state nemmeno attuate e riguardava il principio di autonomia riferito alle autonomie locali. Quindi questo non tener conto delle autonomie locali è un grave vulnus sostanzialmente a quel che riguarda l'articolo 5 della Costituzione, perché poi le ricadute saranno sostanzialmente su tutto il resto. Per quanto riguarda il profilo parlamentare a cui poc'anzi si accennava, io onestamente non saprei dire, sto soltanto alla sentenza della Corte. La legge 86 del 2024 in sostanza è stata ritenuta lesiva delle attribuzioni del Parlamento, in quanto sostanzialmente il Parlamento non aveva voce in capitolo, sostanzialmente poteva prendere addirittura nel dibattito scientifico che ha preso questo, si pensava che addirittura queste intese dovessero funzionare come quelle dell'articolo 8 della Costituzione, quelle riguardanti le confessioni religiose. Era francamente una questione assolutamente discutibile, per non dire altro. In realtà la Corte ha voluto rendere fare giustizia di questo e dopo aver a lungo premesso che il contrasto tra unità o il possibile conflitto fra unità e autonomia, fra differenziare, va composto dal Parlamento, ha detto il Parlamento deve avere restituita questa funzione prima. Questa funzione sostanzialmente qual è? È quella di emendare sostanzialmente quelle funzioni, ma di richiedere, così mi pare di ricordare, la rinegoziazione su certi punti, se questi punti. Quindi la vera intesa che viene approvata non è un'intesa che è definita, ma c'è un dovere di rinegoziare. Allora il procedimento amministrativo legislativo deve, secondo me, consentire, in coerenza con il quadro costituzionale quale risulta dalla sentenza della Corte, deve consentire questa possibilità di rinegoziazione. Se si attribuisce un procedimento che rende problematica, per non dire esclude, questa necessità di rinforzazione, e allora siamo di fronte sostanzialmente, adesso parliamoci chiaro, purtroppo siamo in una condizione di non riguarda questo l'autonomia differenziata, ma di una condizione di generale difficoltà, perché per esempio in materia, quando si tratta di leggi di bilancio, no? Il fatto che si proceda con i maxi emendamenti sostanzialmente e poi con la fiducia fa sì che in sostanza in realtà il Parlamento venga in qualche modo privato. Il Parlamento serve per trovare degli accordi, non serve per approvare sostanzialmente delle situazioni che sono state approvate in altre sale. Questo è. Qui potrebbe ricorrere una situazione di questo genere, quindi ci potrebbe essere, adesso non so perché non sono tra l'altro un esperto di diritto parlamentare, ma potrebbe esserci un difetto nel procedimento legislativo che porta sostanzialmente a questa indicazione. Poi sulle ragioni per le quali sostanzialmente questo è stato, io credo che quello che noi possiamo dire è che queste ragioni non sono istituzionali, perché se si fosse dovuto seguire l'indicazione istituzionale, sarebbero quelle di, come dire, predisporre per ciascuna di queste regioni una cosa. E io, per quanto possa capire che c'è una omogeneità di questi territori, però non c'è dubbio che le situazioni sono specifiche, diciamo, non possono essere queste. Poi non dobbiamo dimenticare che questo è un sistema derogatorio, come ha detto la Corte, non è un sistema, come dire, alternativo e principale. E quindi le deroghe devono essere chiare, limitate, giustificate sul piano sociale, sul piano economico, sul piano, come dire, diciamo, delle istituzioni generali, sul piano dell'equità. Dice il Parlamento. I tre filtri sostanzialmente sono il, diciamo, come dire, la coerenza generale del sistema, il rispetto e il vantaggio delle popolazioni assistite da questo e l'equità dell'intero sistema. Quindi quando io agisco in materia di autonomia differenziata, professore, devo pormi il problema se questo sia equo per tutti o no. Grazie.
1: Bene, grazie. Do la parola a Domenico Gallo, presidente onorario della Corte di Cassazione, della sezione della Corte.
4: Grazie Presidente. Per quanto riguarda la domanda dell'onorevole Colucci sulla questione dei LEP, bisogna dire che per quanto riguarda soprattutto la protezione civile, non c'è dubbio che nelle materie, anche nelle materie non LEP, lo dice la Corte, bisogna individuare se queste materie incidono sui diritti civili e sociali. Ora, come si fa a dire che non incidono sui diritti civili e sociali il potere di ordinanza attribuito al Presidente della Regione? Basta pensare, non so, per esempio, alla libertà di circolazione, no? Che è una delle prime cose che può essere colpita nel momento in cui si emettono dei provvedimenti di urgenza collegati a disastri naturali. Quindi c'è un incide sul diritto, sulla libertà economica, insomma ci sono vari profili nell'attuazione di questo potere che incidono sui diritti civili e sociali. Quindi anche se si tratta di una materia considerata non LEP, comunque questo potere non può essere devoluto senza valutare l'incidenza che può avere sui diritti civili e sociali e politici dei cittadini. Poi c'è un'altra questione che riguarda, che hanno affrontato anche gli altri, che riguarda il fatto che le motivazioni sono seriali. Ora, come abbiamo visto, la Corte esige che la richiesta di maggiore autonomia vada giustificata e motivata con precipuo riferimento alle caratteristiche della funzione e al contesto, dice la Corte, al contesto sociale, amministrativo, geografico, economico, democratico, demografico, finanziario, geopolitico ed altro, in cui avviene la devoluzione. Ora, questa specificità non esiste in presenza di una motivazione seriale applicabile a tutte e quattro le regioni, a meno che di non voler ritenere che il contesto sociale, amministrativo, geografico, economico, demografico, finanziario e geopolitico sia identico in Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto. In realtà l'unico elemento che unifica queste quattro regioni è di carattere meramente politico, in quanto amministrate dalla stessa coalizione politica, ma la Corte ha stabilito che l'autonomia differenziata non può essere ricondotta a una logica di potere e quindi questo rende molto problematica la concordanza, diciamo così, di queste preintese con i rigidi criteri stabiliti dalla Corte Costituzionale. Per tutto il resto, sulla questione finanziaria non sono in grado di esprimere un orientamento informato, Per quanto riguarda, diciamo così, i poteri delle Camere, mi pare chiaro che l'atto di indirizzo non dovrebbe essere una semplice approvazione, ma il Parlamento dovrebbe entrare un po' nel merito. Purtroppo dubito che ciò possa avvenire. Grazie.
1: Grazie professore. Dichiaro quindi conclusa l'audizione, ringrazio i nostri ospiti per essere intervenuti e quindi l'audizione è conclusa. Passiamo alla prossima.
5: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Notiziario Rai GR Parlamento. La radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Bentrovati da Danilo Cretara in studio. Senato fermo, riaprirà i battenti domani. Oggi riprenderanno invece i lavori alla Camera alle 12.30, l'esame per la conversione in legge del decreto che prevede disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti, testo già approvato in Senato che deve essere licenziato entro il 23 giugno. La politica condanna le parole di Vannacci, il femminicidio non esiste, critiche da destra a sinistra al leader di Futuro Nazionale, ma tiene banco anche la scelta della manifestazione Più Libri Più Liberi di chiedere un patentino antifascista alle case editrici partecipanti, scelta condannata da Giorgia Meloni. Forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, cioè il codice penale, reca la firma di Mussolini, così il ministro della giustizia Carlo Nordio. L'accordo tra Stati Uniti e Iran e i colloqui preparatori per la pace si terranno a Doha prima della firma prevista venerdì a Ginevra, lo riferisce un diplomatico all'AFP. La fonte ha aggiunto che i mediatori del Qatar hanno lasciato Teheran dopo 17 ore di intensi negoziati iniziati domenica e culminati nel raggiungimento di un accordo. L'Italia, come già in passato, è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo, scrive Giorgia Meloni. I principi sono chiari: l'Iran non può dotarsi dell'arma nucleare, la libertà di navigazione deve essere garantita. È necessario che le ostilità cessino anche in Libano, dove l'Italia continuerà a lavorare per sostenere la sovranità libanese, aggiunge la Premier. Economia: lo scorso aprile il debito delle amministrazioni pubbliche è diminuito di 2,9 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.155,3 miliardi, è quanto si legge nella pubblicazione Banca Italia su fabbisogno e debito. È tutto per il notiziario Flash, grazie a Giovanni De Palma e Patrizio Gotti alla parte tecnica, Danilo Cretara al microfono, buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di GR Parlamento.
0: Notiziario parlamentare. Rai GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
1: Sono le 11:03 presso la sala del refettorio di Palazzo San Macuto. La scorsa settimana si è svolta la presentazione del libro Lessico per la Repubblica, dal Risorgimento all'Integrazione Europea, a cura di Maurizio Ridolfi. Saluto del vicepresidente della Camera, della vicepresidente della Camera Anna Ascani, intervento oltre del curatore di Federico Fornaro, Paolo Massa, Giovanna Tosatti. Buon ascolto.
2: Buonasera, benvenute e benvenuti alla biblioteca della Camera dei Deputati per il convegno di presentazione di questo prezioso volume. Un particolare saluto anzitutto al professor Maurizio Ridolfi, che ne ha sapientemente diretto l'ideazione e la realizzazione, e dagli altri relatori, il collega onorevole Federico Fornaro, oggi qui presente, credo più nella veste di storico che in quella di deputato, che pure onora quotidianamente come modo di vedere dal mio scranno, la professoressa Giovanna Tosatti, autrice di alcune delle voci che compongono il lessico, fra cui quella a me particolarmente cara dedicata a Tina Anselmi, prima donna ministra della Repubblica, il dottor Paolo Massa, bibliotecario della Camera e sovrintendente all'archivio storico, che ha curato la voce dedicata al ruolo che la Camera dei Deputati ha svolto negli 80 anni di storia repubblicana, che proprio quest'anno abbiamo l'occasione di celebrare. Sono molteplici le ragioni per cui è per me un grande piacere, al di fuori di ogni espressione di circostanza, partecipare all'apertura di questo convegno. In primo luogo perché già dal sottotitolo questo volume mi sembra porre un punto fermo fra le numerose sollecitazioni che ogni giorno riceviamo dal dibattito e dal confronto delle idee nel nostro Paese. La Repubblica Italiana, questo è il primo messaggio che mi sembra attraversare i contributi raccolti nel volume, ha una storia che affonda le proprie radici nelle culture politiche del Risorgimento ed è proiettata verso il futuro dell'integrazione europea. È un punto fermo, a mio avviso, molto importante, un messaggio chiaro. Quale infatti che fosse la forma di governo auspicata, quali che fossero le vie per conseguirla, la Repubblica per i pensatori italiani del Risorgimento, Mazzini in primo luogo, doveva basarsi sulla libertà e sulle uguaglianza fra tutti i cittadini, sui diritti e sui doveri civili di ciascuno, in un contesto di libero concorso di libere nazioni affratellate da un comune ideale europeo. Da questo punto di partenza si sviluppano i molteplici contributi confluiti in questo volume, aggregati secondo la serie di parole chiave che scandiscono ciascuna delle due parti, rispettivamente dal 1796 al 1945 e dal 1946 ad oggi. Parole chiave che riguardano la cultura politica, le istituzioni e i poteri, ma che si estendono a comprendere il più ampio e variegato novero di profili e prospettive di analisi che caratterizzano il metodo della public history. Prospettive di analisi che superano le categorie spesso antagonistiche su cui si basano le narrazioni tradizionali, paese reale, paese legale o le diverse questioni meridionale, settentrionale e romana, su cui i programmi scolastici ci hanno abituato a concentrarci, per tendere ad un racconto polifonico e plurale delle reti di relazioni, dei raccordi e dei rapporti fra le diverse componenti e culture sociali ed istituzionali. Da questa rete di interrelazioni mi sembra emerga un secondo messaggio chiaro che il volume intende trasmettere. La storia siamo noi, come recita il testo di una nota canzone. La storia sono al tempo stesso le donne e gli uomini che la fanno e quelli che nel raccontarla assumono il ruolo di percettori sensibili di tutte le istanze, le attese, le speranze e le inquietudini che quelle donne e quegli uomini esprimono. In tal senso vengono superate anche le partizioni cronologiche tradizionali nella prospettiva di una ontologia repubblicana a cui concorrono in maggiore o minor misura fatti, personaggi, istituzioni, linguaggi, simboli e caratteri identitari. Una prospettiva difficile che peraltro fa evolvere la figura dello storico da interprete incontrastato del racconto dei fatti a rilevatore multidisciplinare del divenire storico, esaminato secondo i diversi punti di vista propri di diverse discipline specialistiche. Una sfida culturale che era necessario raccogliere dall'esperienza nordamericana per adattarla ai paradigmi della tradizione culturale italiana. Una sfida culturale che francamente spero possa essere accolta anche in un processo di revisione costante e aggiornamento costante dei programmi scolastici. Sono consapevole che questo modo innovativo di ricostruire e raccontare i fatti possa ingenerare incertezze o anche perplessità, concentrando l'attenzione sul molteplice e sul particolare piuttosto che sui grandi movimenti di fondo politici, economici, istituzionali e sociali che da sempre costituiscono il motore più o meno evidente del divenire storico. Dalla capacità di conseguire un necessario equilibrio fra le due prospettive di analisi si misurerà il valore e l'impegno degli studiosi e dei docenti, sempre più chiamati a rappresentare il passato in senso interdisciplinare. Da questo punto di vista, l'obiettivo del progetto mi sembra ottimamente conseguito. Ne danno prova, a mio avviso, due temi esplorati in questo lessico: l'evoluzione del ruolo della donna nella società italiana e quella del ruolo delle istituzioni politiche. Non a caso si tratta di due temi che attraversano l'intero arco cronologico considerato e su cui si concentrano nelle diverse fasi storiche vari contributi presenti nel volume. Il primo, relativo al ruolo delle donne, declinato secondo diverse prospettive di approfondimento, restituisce bene il senso di un itinerario evolutivo che dalle origini risorgimentali, necessariamente connesse all'iniziativa di poche, arriva nel 1946 alla definitiva affermazione del suffragio femminile dopo un percorso tutt'altro che semplice. Da quel momento ebbe inizio con la Repubblica Italiana un cammino nuovo anche per le donne verso l'eguaglianza di genere, che costituisce una delle dorsali di sviluppo e consolidamento dell'ordinamento democratico ed un principio fondamentale della Repubblica. Senza quello sviluppo concreto, tale principio rimarrebbe una mera enunciazione formale. Su questo tema, fra l'altro, la Camera promuoverà in questo mese di giugno 3 seminari di approfondimento presso il complesso di Vicolo Valdina, a cui invito tutte e tutti a partecipare per proseguire la riflessione che ha inizio qui questa sera. Il secondo tema, relativo all'azione delle istituzioni della Repubblica, innerva di fatto la storia della Repubblica italiana superando i pregiudizi antipolitici per produrre faticosamente quello che noi oggi siamo, pur con tutti i limiti, i contrasti e le difficoltà, un paese libero e democratico, impegnato nel presente ed aperto al futuro. E questo lo si deve anche al lavoro delle istituzioni e delle donne e degli uomini che ne hanno animato l'azione. Grazie quindi a tutti coloro che hanno creduto in questo progetto e contribuito alla sua realizzazione. Grazie in particolare per aver reso i risultati del loro studio e le loro preziose intuizioni accessibili e utili al pubblico attraverso questo volume costruito secondo la metodologia della Public History. Perché è da questo impegno di pensiero e di azione, dalla diffusa maggiore consapevolezza che ne deriverà, che a mio avviso, secondo le parole del professor Ridolfi, che prendo a prestito, trarranno origine le trasformazioni e la ridefinizione della cittadinanza repubblicana nella democrazia italiana. Grazie e buon lavoro.
3: Grazie a tutte voi e tutti voi della presenza. Un ringraziamento non formale alla vicepresidenza Scan, che come le solito non si limita, diciamo, a un saluto formale, ma entra, devo dire, con grande passione nelle questioni che questo libro solleva e come fa in tutte le occasioni. Ha già detto molte cose, quindi io non ne aggiungerò molte altre, se non per sottolineare un impegno assolutamente straordinario. Sono 900 pagine. Oltre 100 studiosi di diversa formazione e di diversa generazione. Questo va sottolineato. Io ho molto apprezzato del volume proprio il carattere interdisciplinare e una scelta metodologica, anche qua tutt'altro che scontata, di non concentrarsi solo e soltanto sull'evento della nascita della Repubblica, quindi quello che va nella transizione dal 43 al 46 sostanzialmente, ma di guardare al prima, quindi a tutta la parte relativa alle radici della storia della Repubblica, della Roma antica, la stagione delle repubbliche marinare, la rivoluzione francese, quindi il passato dell'ideale repubblicano, ma anche verso il futuro, e quindi la parte e i capitoli dedicati per esempio all'integrazione europea, alla prospettiva che nuova ha aperto per la Repubblica, la storia della Repubblica, l'Europa. Quindi questo è un volume che va sfogliato, può essere, non dico messo sul vicino al letto prima di andare a dormire, sfogliato sul comodino, però diciamo non necessariamente va letto dalla prima all'ultima pagina in continuazione. Credo che sia uno strumento importante per gli studiosi, ma anche per chi vuole approfondire, ripeto, con voci molto differenti. Cioè, ovviamente ritroviamo, per dire, la voce su Mazzini, la Giovane Italia, o sull'Assemblea Costituente, ma anche quello su burattine e marionette repubblicane, catechismi repubblicani, il cinema, l'obiezione di coscienza. Cioè, c'è uno spettro molto ampio di temi che sono trattati. Quindi io ritorno su questo aspetto, lo scrive il professor Ridolfi, che ha diretto questo lavoro, credo durato parecchi anni, immagino. Quell'obiettivo non è limitarsi quindi all'allestimento di un dizionario inteso come mero strumento di consultazione, ma piuttosto proprio costruire un lessico che possa consentire al lettore una frazione più ampia e, come dicevo prima, interdisciplinare. Qui non ci sono soltanto, anche se sono inevitabilmente prevalenti, gli storici, ma ci sono anche studiosi dei linguaggi, dei media, della rappresentazione visuale e simboliche, con un'interazione tra storia contemporanea e storia dell'integrazione europea. l'occasione, credo importante, aver messo in fondo in questa presentazione in una data posteriore alle celebrazioni, diciamo, dell'ottantesimo che si sono svolte qui, anche con la vicepresidente Ascani abbiamo partecipato al Quirinale, anche un po' le polemiche che ne sono inevitabilmente seguite, perché è evidente che soprattutto anche legato al media televisivo si devono compiere delle scelte e tutte le scelte sono discutibili, però credo che questa può essere anche l'occasione, in qualche modo lancio la palla poi al professor Ridolfi nelle conclusioni, fare anche un po' un bilancio, se vogliamo, di queste celebrazioni degli 80 anni. Credo che possa essere interessante ed utile. Io vorrei soltanto soffermarmi su un aspetto che a mio giudizio è passato un po' in secondo piano, cioè il carattere rivoluzionario di quello che avvenne. Avendo noi un punto di osservazione privilegiato, che è quello di sapere come le cose sono andate a finire, tendiamo un po' spesso a, in qualche modo, dare per scontato che alcuni avvenimenti ci sarebbero stati senza cogliere fino in fondo, a mio giudizio, la complessità profonda di quello che avvenne in quegli anni, i soggetti che interagirono, la prospettiva geopolitica internazionale che condizionò non poco le scelte, ma proprio questo carattere rivoluzionario che è condensato nelle parole di Piero Calamandrei, che commentò proprio sul nuovo Corriere della Sera nei pochi giorni dopo, il 2 giugno, quello che avvenne, dicendo: mai nella storia è avvenuto, né mai ancora avverrà, che una repubblica sia stata proclamata per libera scelta di popolo mentre era ancora sul trono il re. E non capiterà più. Ci furono, a onore del vero, 2 referendum successivi a questo, nella scelta tra monarchia, per la monarchia. Uno di questi avvenne in Bulgaria, si tenne in Bulgaria nel 48, e il risultato, 95,5 a favore della monarchia, fece entrare nel linguaggio comune la maggioranza bulgara, e poi un altro in Spagna. Però nulla di comparabile con quello che avvenne in Italia, con un passaggio di regime, di forma di Stato, avvenuto nelle forme che sono ampiamente raccontate nel libro, ma credo vadano sottolineate anche questo carattere di rivoluzione. Si fece una rivoluzione democratica, non violenta, per quanto, diciamo, aleggiava ovviamente anche la tensione tra le parti in lotta, e non era proprio, diciamo, tutto rose e fiori, come ai noi testimonia per esempio la manifestazione monarchica dell'11 di giugno a Napoli, che produsse 9 morti e 50 feriti. Io mi fermo qui, e, diciamo, mi è stato dato anche il compito di coordinare un po' la presentazione, e lascerei innanzitutto la parola alla professoressa Giovanna Tosati, autrice di ben 4 voci del lessico, e una in particolare dedicata a una figura che credo che in questa sede vada rimarcata e ricordata, ovviamente con rispetto, se mi è consentito, da un punto di vista anche politico, con affetto, che è Tina Anselmi, primo ministro donna, ma non solo per questo. Prego.
4: Grazie alla Camera che ci ospita. Grazie a Maurizio Ridolfi per aver coordinato questo lavoro e avermi coinvolto, perché è stata poi anche per noi che abbiamo partecipato l'occasione per riflettere. Naturalmente le voci sono sempre un po' un abstract per ciascun argomento che ci viene affidato, e quindi naturalmente alcune non sono semplici. Io sono una storica delle istituzioni, e quindi questo sarà il profilo di cui parlerò, e anche della figura di Tina Anselmi, appunto già ricordata anche dalla vicepresidente, perché effettivamente è stata una figura veramente importante nel nostro percorso repubblicano per molti motivi che poi diremo. Parlando del rapporto tra istituzioni e la Costituzione repubblicana, mi sembra di poter dire che i tempi dell'una e delle altre, almeno nei primi anni, non coincisero, o almeno di alcune delle istituzioni, perché non tutte naturalmente si comportarono allo stesso modo, e qui appunto non dare a posteriori per scontato che tutto sia fatta la Costituzione e tutto si sia risolto. La Costituzione intendeva essere una guida sicura per la Repubblica che nasceva, garantire la chiusura definitiva del ventennio prendendone le distanze, mirava alla fondazione di una effettiva democrazia, avrebbe dovuto agire non solo come un catalogo di diritti, ma soprattutto come un motore di trasformazione della società. Pretendeva un impegno attivo dello Stato e quindi delle sue istituzioni, come del resto era scritto nell'articolo 3, che affermava la pari dignità sociale e l'uguaglianza di tutti i cittadini, e poi nel secondo comma è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana, eccetera, eccetera. In questa prospettiva, l'immagine che l'Assemblea Costituente aveva delineato del primo Parlamento e del primo governo repubblicani era quella di organi operosi che nella prima legislatura avrebbero dovuto rivedere tutte le giurisdizioni speciali, quelle del regime, istituire le regioni a statuto ordinario e procedere ad indire le elezioni dei relativi consigli delle regioni, rivedere tutta la normativa sugli enti locali e quella fascista in contrasto con la Costituzione. I termini variavano da un anno a 5 anni, i tempi che appunto erano scritti nella carta. Erano certo termini troppo brevi, però ciò che importava era l'idea di base, del resto enunciata dalla stessa Assemblea, che al più presto possibile si fondasse lo Stato repubblicano e che a ciò si dedicassero le prime legislature. Questo periodo fu invece segnato da un paradosso. Mentre la Carta fondamentale era formalmente in vigore, la vita pubblica per alcuni aspetti fondamentali continuava a essere regolata da codici e leggi del periodo fascista, come il Codice Rocco o il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Ne si dava vita alle nuove istituzioni garanti di un sistema politico diverso, e questo per responsabilità di molti dei governanti di quegli anni, che era una classe politica piuttosto conservatrice, una burocrazia refrattaria ai cambiamenti e la magistratura anche della Corte di Cassazione, che fra l'altro in mancanza ancora della Corte Costituzionale ne faceva le veci. Tutto fu aggravato dal rirrompere della Guerra Fredda, che aveva già provocato la fine dei governi di coalizione dei partiti del CLN, dando origine alla Convenzione ad Excludendum contro i comunisti. In questa situazione il testo costituzionale, pur vantando una sua forza simbolica, riflesso di valori condivisi, specchio di possibilità, di potenzialità che attendevano di essere attuate, risultò in certo modo inattuale, impossibile da essere realizzato in tempi brevi nella sua interezza. Tutto questo è ben riassunto in un articolo del 1981 di Massimo Severo Giannini, uno dei massimi amministrativisti della nostra università. La lentissima fondazione dello Stato repubblicano, si intitola questo articolo. Il congelamento della Costituzione ebbe la sua origine immediatamente dopo la sua entrata in vigore. Fra l'altro Giannini era stato accanto a Pietro Nenni nel Ministero della Costituente come capo di gabinetto e aveva partecipato in maniera molto attiva, anche spingendo a produrre molta documentazione anche disponibile utile alla gente, alla popolazione, proprio perché la scrittura della Costituzione venisse in qualche modo condivisa. Il congelamento della Costituzione, però, appunto, dicevo, ebbe la sua origine immediatamente dopo la sua entrata in vigore, quando una sentenza delle sezioni unite penali della Corte di Cassazione nel febbraio del 48 distinse, nell'ambito delle disposizioni costituzionali, tra norme precettive immediatamente vincolanti e norme programmatiche che fissavano obiettivi e finalità a lungo termine. Per gli articoli della Costituzione individuati come programmatici, che specificamente riguardavano i rapporti tra cittadini, si riteneva necessario l'intervento del legislatore per dare loro forza normativa. Entrò subito in azione dunque la magistratura dei livelli più alti, cui è dedicata nel lessico la voce curata da Antonella Meniconi, autrice di un importante volume anche sulla storia della magistratura, che sottolinea che negli anni tra il 48 e il 59 si registrò un deciso rafforzamento della Corte di Cassazione, che fu guidata uno dopo l'altro da tre presidenti molto conservatori appartenenti alla generazione arrivata al vertice sotto la dittatura. In quegli anni la Corte di Cassazione concentrò su di sé, oltre ai suoi naturali compiti giurisdizionali, le funzioni del controllo di legittimità costituzionale e di governo della magistratura, assumendo funzioni che sarebbero quindi spettate alla Corte Costituzionale e al Consiglio Superiore della Magistratura, che sarebbero stati costituiti però rispettivamente la Corte nel 1953, ma avrebbe poi cominciato a funzionare solo nel 1956, e il Consiglio Superiore della Magistratura nel 58. Non è un caso che la Corte Costituzionale, una volta istituita, abbia cominciato effettivamente a svolgere quell'opera che i costituenti si aspettavano, di progressiva demolizione delle norme introdotte dal regime fascista, quando erano in contrasto con i diritti dei cittadini enunciati chiaramente nella Carta Costituzionale. E non è un caso che poi abbia assunto una lettura evolutiva della Costituzione, quindi abbia dato anche un qualcosa di più, avviando il riconoscimento di pari dignità e di sostanziale uguaglianza a gruppi oggetto di discriminazioni dirette e indirette, come le donne, i minori, gli omosessuali, i portatori di handicap, ma anche tutelando e promuovendo nuovi diritti desumibili implicitamente dal sistema, come il diritto alla riservatezza, all'identità personale e sessuale, all'ambiente, entrando nel vivo dei cambiamenti della società italiana, quindi adeguandosi man mano ai cambiamenti della società. Dicevo all'inizio che non tutte le istituzioni si erano comportate allo stesso modo, ponendo un freno all'instaurazione di una vera democrazia. Le figure più determinanti sotto questo profilo furono i due primi presidenti della Repubblica, Luigi Einaudi, di cui troviamo nel lessico il bel profilo proprio di Maurizio Ridolfi, e Giovanni Gronchi. Il primo, nelle more dell'istituzione della Corte Costituzionale, assunse sempre più la funzione di tutore della Costituzione, valendosi più di una volta del potere di rinviare al Parlamento leggi ritenute incostituzionali e difendendo con fermezza, contro i tentativi di invadenza del governo, la sua prerogativa di nomina dei senatori a vita e di 5 giudici della Corte Costituzionale. Il secondo, Gronchi, molto più attivo, fin dal discorso di insediamento sottolineò la responsabilità del capo dello Stato rispetto all'attuazione della Costituzione e se ne fece carico, sollecitando di volta in volta i presidenti di Camera e Senato e il presidente del Consiglio. Come scrisse in un biglietto al presidente della Camera Giovanni Leone, occorreva affrettare il momento nel quale la Costituzione da norma diventasse modo di pensare, modo di vita, cioè costume. Si dovette alla sua pressione la creazione del Consiglio Superiore della Magistratura nel 58 per coronare quell'autonomia dell'ordine giudiziario che la Costituzione pretendeva appunto nella divisione dei poteri. Poi accanto ai presidenti vorrei ricordare anche il Senato, che come ha scritto Giuseppe Filippetta nella voce appunto Il Senato e le virtù repubblicane, soprattutto nella prima legislatura poteva offrire un contributo tutto particolare alla Repubblica appena costituita, avendo tra i suoi componenti di diritto i membri del Senato che avevano fatto parte della Consulta nazionale, quelli che erano stati dichiarati decaduti il 9 novembre del 26, quindi deputati aventiniani, oppure coloro che avessero scontato almeno 5 anni di carcere a seguito di una condanna del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato. Questo assicurava una linea di continuità antifascista nelle istituzioni parlamentari, impersonata fra gli altri da Emilio Lussu, Umberto Terracini, Benedetto Croce, Francesco Saverio Nitti, Luigi Einaudi, Mauro Scoccimarro, Ferruccio Parri, Sandro Pertini, Pietro Secchia. Scrive Filippetta che nelle prime legislature repubblicane al Senato vennero candidate personalità che, per l'autorevolezza del loro passato antifascista e partigiano, sembrano incarnare i valori costituzionali e le virtù repubblicane e si offrono agli italiani come riferimenti in grado di attivare processi di identificazione simbolica e di integrazione dei cittadini nelle istituzioni democratiche. Un esempio di questo impegno speciale si vide in occasione della discussione sulla legge truffa varata nel 1953 per trasformare, come scrisse Parri in una lettera aperta agli elettori, la democrazia repubblicana in un governo assoluto della maggioranza relativa. Gli oppositori a questa legge si strinsero intorno a personalità come Parri, Pertini, Lussu e Terracini che, pur sconfitti in Parlamento e per l'approvazione della legge, continuarono la battaglia nelle urne vincendola sia pure di poco. E ora appunto il discorso che riguarda anche le regioni, perché quello fu un tradimento notevole nei tempi, non solo perché si dovette arrivare al 1970 perché potessero effettivamente cominciare a funzionare, naturalmente parlo delle regioni a statuto ordinario, ma anche perché alla loro instaurazione i costituenti affidavano un complessivo ridisegno dello Stato tradizionalmente accentrato. E questa è storia vecchia, diciamo, per chi studia appunto la storia dello Stato unitario, che però non ci fu neanche in questo caso. E qui la voce che riguarda regioni, regionalismi, regionalizzazione è di Elisabetta Colombo. L'uso dei tre termini ha un suo preciso significato, soprattutto i regionalismi corrispondevano alla tendenza politica a promuovere le autonomie regionali prima del secondo dopoguerra. Ha scritto Elisabetta Colombo che l'articolazione regionale avrebbe dovuto costituire il prodromo di una riforma dello Stato e del ridimensionamento dei ministeri, l'occasione per valorizzare l'attività legislativa del Parlamento sgravato dalle materie regionali e maggiormente impegnato sulle importanti scelte politiche, un'opportunità di potenziamento della coscienza e della partecipazione democratica per la maggiore vicinanza alla popolazione e un possibile rimedio a derive autoritarie. Ma diversi elementi concorsero a frenare il pieno dispiegamento dell'autonomia regionale nel momento in cui le regioni vennero effettivamente costituite, fra cui anche la mutuazione di soluzioni burocratiche e verticistiche tipiche dello Stato centralizzato da parte delle burocrazie regionali. Un'occasione persa, insomma, sia per creare un'amministrazione più a misura di cittadino, dotata di una reale autonomia finanziaria, sia per snellire l'amministrazione centrale, privata ormai di molte delle sue funzioni. E poi per la parte finale del mio intervento, appunto, riparto dall'articolo 3, che con il secondo comma

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Ci colleghiamo adesso in diretta con la Camera dei Deputati per seguire la conversione in legge del decreto rimpatri.
2: Presidente, dà conto delle missioni. Si passa allo svolgimento di interpellanze urgenti, alle quali rispondono i sottosegretari Sbarra e Barbaro. Intervengono i deputati Auriemma, Quartapelle, Procopio, Braga, Di Lauro, Ascari, Bonelli, Orrico e Santillo. Intervengono a fine seduta i deputati Ascari e Casu. La seduta termina alle 11.30 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 15 giugno 2026.
3: Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi articolo 46,2 del regolamento i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 81, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta in corso. Ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge già approvato dal Senato, numero 2947, conversione in legge del decreto legge 24 aprile 2026, numero 55, recante disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. La Commissione Affari Costituzionali si intende autorizzata a riferire oralmente. Ha facoltà di intervenire il relatore, deputato Alessandro Urzì. Prego, a lei la parola.
4: Grazie Presidente. L'Aula della Camera avvia oggi l'esame in sede referente del disegno di legge C2947 di conversione in legge del decreto legge 24 aprile 2655 recante disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti, già approvato dal Senato. E rilievo preliminarmente, Presidente, che l'Assemblea del Senato ha approvato il decreto legge senza apportarvi modifiche. Questo è accaduto il 3 giugno del 26. Faccio presente che il decreto legge consiste di due articoli. L'articolo 1 interviene in materia di rimpatri volontari assistiti, prevedendo la corresponsione dal 26 al 28 di un compenso in favore del rappresentante di un'organizzazione munito di mandato che abbia fornito assistenza al cittadino straniero nella presentazione della richiesta di partecipazione a un programma di rimpatrio volontario assistito. Tale compenso viene elargito a conclusione del relativo procedimento. Il comma 1, lettera A, intervenendo sul comma 1 dell'articolo 14 ter del testo unico sull'immigrazione, sopprime il riferimento al Consiglio Nazionale Forense dall'elenco dei soggetti che possono collaborare con il Ministero dell'Interno all'attuazione dei predetti programmi di rimpatrio. La successiva lettera B del comma 1 modifica il comma 2 del richiamato articolo 14 ter, stabilendo che il decreto del Ministro dell'Interno con cui vengono definite le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito definisca altresì i criteri per l'individuazione dei rappresentanti muniti di mandato che possono esercitare l'attività di cui al comma 3 bis del medesimo articolo, nonché per la corresponsione dei compensi ad essi spettanti per tale attività. Conseguentemente viene soppresso il riferimento al già richiamato Consiglio Nazionale Forense quale organo deputato all'elargizione di tali compensi. La lettera C del comma 1 sostituisce integralmente il comma 3 bis dell'articolo 14 ter, introdotto come accennato in sede di conversione del decreto legge 23 del 26, ai sensi del quale al rappresentante munito di mandato che abbia fornito assistenza al cittadino straniero nella presentazione della richiesta di adesione ad un programma di rimpatrio volontario assistito, nonché nel relativo procedimento, è riconosciuto a conclusione del procedimento medesimo e per il solo triennio 26-28 un compenso corrispondente alla misura del contributo economico per le prime esigenze previsto ai sensi del già citato decreto del Ministro dell'Interno in coerenza con la programmazione dei pertinenti fondi europei. Per effetto della novella è stata pertanto soppressa la previsione dell'effettiva partenza dello straniero quale condizione legittimante l'erogazione del compenso. Il comma 2 stabilisce che il decreto del Ministro dell'Interno di cui al comma 2 dell'articolo 14 del testo unico sull'immigrazione sia adottato sostanzialmente entro il 24 giugno del 26.

0: Il comma 3 dispone l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 30 bis del decreto legge 23 del 26, il quale stabiliva la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle modifiche apportate dal comma 1 del medesimo articolo alla disposizione di cui all'articolo 14 ter del testo unico sull'immigrazione, con particolare riferimento ai compensi spettanti ai rappresentanti legali. Conseguentemente, il comma 4 reca la nuova copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle misure previste dal comma 1, lettera C, del presente decreto legge, valutati in 281.055 euro per l'anno 26 e in 561.495 euro per ciascuno degli anni 27 e 28. L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore del provvedimento, quindi dal 25 aprile del 2026. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei, deputato Urzì. Ha facoltà di intervenire la rappresentante del governo, che si riserva di farlo. È iscritto a parlare il deputato Francesco Mura. Prego.
2: Grazie signor Presidente, sottosegretario Andaferro e onorevoli colleghi. Allora, quando affrontiamo il tema dell'immigrazione abbiamo il dovere di liberarci da ogni approccio ideologico, perché per troppo tempo in Italia si è scelto di dividere il dibattito tra chi sosteneva che l'immigrazione fosse sempre e comunque un fenomeno positivo e chi invece chiedeva semplicemente il rispetto delle regole. Noi continuiamo a sostenere una posizione semplice di buon senso. L'Italia deve essere, può essere, una nazione aperta a chi arriva legalmente, a chi lavora, a chi rispetta le nostre leggi e contribuisce alla crescita del Paese, ma deve essere altrettanto ferma nel contrastare l'immigrazione clandestina, perché uno Stato che non è in grado di governare i propri confini rinuncia a una parte fondamentale della propria sovranità. È dentro questa impostazione che si colloca il decreto in esame. Si è detto che il rimpatrio volontario assistito sarebbe uno strumento marginale. Invece i numeri dimostrano esattamente il contrario. Rappresenta uno degli strumenti che l'Unione Europea promuove da anni per favorire un ritorno ordinato e dignitoso nel proprio paese d'origine, evitando procedure più lunghe, più costose e meno efficaci. Il problema è che in Italia questo istituto è rimasto per anni sostanzialmente inutilizzato. Per troppo tempo abbiamo assistito a un paradosso. Esisteva uno strumento previsto dal nostro ordinamento, previsto anche dalla normativa europea, ma incapace di produrre risultati significativi. Il governo Meloni ha scelto una strada diversa. Lo dimostrano i dati sui rimpatri forzosi, aumentati rispetto agli anni precedenti, lo dimostra il drastico calo degli sbarchi irregolari e lo dimostra anche l'incremento dei rimpatri volontari assistiti registrato nell'ultimo anno. Ma un governo serio non considera un punto di arrivo il semplice miglioramento dei dati, ma cerca continuamente di rendere gli strumenti più efficaci. È esattamente ciò che fa questo decreto. Le modifiche introdotte hanno un obiettivo molto chiaro: facilitare l'accompagnamento dello straniero che intenda aderire a un programma di rimpatrio volontario assistito, garantendogli un'assistenza concreta durante il procedimento e rendendo più efficiente l'intero sistema. Qualcuno ha cercato di trasformare questa norma in una polemica ideologica, sostenendo addirittura che essa costituirebbe una compressione del diritto di difesa di un incentivo economico incompatibile con la funzione di chi presta assistenza. È una ricostruzione che non condividiamo e che rimandiamo al mittente. Qui non si limita alcun diritto. Nessuno viene privato della possibilità di impugnare un provvedimento, di percorrere tutte le strade consentite dall'ordinamento. Al contrario, si riconosce che assistere una persona nella scelta di aderire volontariamente a un programma di rimpatrio costituisce un'attività che richiede competenze, responsabilità e tempo. Il provvedimento, inoltre, amplia la platea dei soggetti che potranno svolgere questa attività, rimettendo a un decreto del Ministro dell'Interno l'individuazione dei criteri necessari. Si supera così una disciplina più rigida e si costruisce un sistema più flessibile e più funzionale. È significativo che il compenso venga riconosciuto nell'ambito di una programmazione limitata al triennio 2026-2028 e in coerenza con l'utilizzo di fondi europei dedicati. Anche sotto questo profilo emerge un principio di responsabilità. Si sperimenta uno strumento, lo si inserisce in una cornice finanziaria definita e lo si sottopone a verifica. Ma c'è un aspetto politico che non possiamo ignorare. Per troppi anni una parte della sinistra ha raccontato che parlare di rimpatri fosse quasi una violazione dei diritti umani. Noi pensiamo l'esatto contrario. Il diritto di asilo e la tutela delle persone realmente vulnerabili devono convivere con il dovere dello Stato di contrastare l'immigrazione irregolare. Se non esistono rimpatri efficaci, il sistema dell'immigrazione semplicemente non funziona. Se chi non ha titolo per rimanere sa che comunque resterà nel territorio nazionale, viene meno la credibilità dell'ordinamento di uno Stato. Ed è proprio questa credibilità che il governo Meloni sta ricostruendo. Non è un caso che molte delle politiche che fino a pochi anni fa venivano liquidate come irrealizzabili siano oggi al centro del dibattito europeo. La difesa delle frontiere esterne, la cooperazione con i paesi di origine e di transito, il rafforzamento dei rimpatri e la realizzazione di strumenti innovativi di gestione dei flussi sono oggi temi condivisi da un numero crescente di governi europei, sia di destra che di sinistra. L'Italia non sta più inseguendo l'Europa, è spesso l'Europa che sta seguendo la strada indicata dall'Italia. Per queste ragioni Fratelli d'Italia ovviamente esprime convintamente il proprio sostegno al decreto legge in esame, nella consapevolezza che una politica migratoria seria si fonda su due principi inseparabili, l'umanità e la legalità. Senza umanità uno Stato perde la propria civiltà, ma senza legalità perde la propria autorevolezza. Noi intendiamo difenderle entrambe.
1: La ringrazio, deputato Mura. Prima di passare al prossimo intervento, salutiamo studenti del seminario Tosi di Firenze che sono presenti in tribuna ad assistere ai nostri lavori. Li ringraziamo per questo e precisiamo che siamo nel corso di interventi in discussione generale sul provvedimento citato. Non sono previste votazioni e sono presenti in aula soltanto i parlamentari o prevalentemente i parlamentari interessati a svolgere il proprio intervento, appunto. Ha chiesto di parlare il deputato Andrea Casu. Ne ha facoltà, prego, l'ascoltiamo.
3: Grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, rappresentante del Governo. Siamo di fronte al 129esimo decreto legge di questa azione di governo, l'ennesimo decreto, dovrebbe essere il decreto utilizzato in casi di straordinaria necessità e urgenza. L'unica urgenza che giustificava questo decreto era legata alla incapacità, alla calamità politica che rappresenta un governo come quello del governo Meloni, perché non possiamo dimenticare come siamo arrivati a questo voto, a questo decreto, le scelte che erano state fatte, che avevamo immediatamente denunciato, la scelta repentina di introdurre questo articolo 30 bis che includeva tra i soggetti che potevano collaborare con il Ministero dell'Interno all'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario assistito anche il Consiglio Nazionale Forense, si prevedeva che il Consiglio Nazionale Forense sulla base dei criteri fissati dal Ministero dell'Interno corrispondesse un compenso ai singoli rappresentanti legali che avessero assistito il cittadino straniero nella fase di presentazione della richiesta di adesione a un programma di rimpatrio patrio volontario assistito, ma solo se vi era l'effettiva pertenenza dello straniero. Di fronte a tutto questo c'è stata una reazione politica e istituzionale al Senato, non sono state ascoltate le nostre richieste in sede parlamentare, si è presa poi questa decisione, ma comunque l'intervento è un intervento che non cancella gli istituti, che mantiene comunque degli aspetti di preoccupazione e che per quindi ha visto già al Senato e oggi qui alla Camera tutta la nostra contrarietà nel modo in cui questo governo ha gestito l'ennesimo pasticcio legato alla sua azione. Però vedete, la confusione non nasconde quella che è la natura, l'essenza della discussione politica che si sta svolgendo in quest'Aula, ma non solo, nel Paese, su un tema cruciale che è quello dei flussi migratori, dei cambiamenti che il nostro Paese, che il mondo sta attraversando, delle incertezze, delle paure che una parte politica sta cercando di cavalcare per cercare di costruire consenso intorno a alcune scelte politiche. Però, vedete, la questione di fondo è che tutta questa vicenda dimostra che quello che Vannacci dice pubblicamente voi lo pensate, e se non ci fosse stata la Costituzione a fermarvi avreste già introdotto una taglia per i rimpatri, perché questo è il vostro obiettivo. Non nascondiamoci dietro le parole, la destra italiana non è divisa idealmente, ideologicamente, politicamente, è divisa solo semanticamente tra le parole che utilizza falsamente per nascondere gli obiettivi. Abbiamo sentito un partito presentarsi come futuro nazionale, ma gli argomenti che sta utilizzando richiamano le pagine peggiori del nostro passato, abbiamo un utilizzo forzato, costante delle parole. Pensate al solo termine remigrazione. Nasconde un altro obiettivo, la deportazione. Perché quando in una piazza, l'abbiamo visto sabato, si grida contro gli immigrati, tutti gli immigrati, contro i musulmani, tutti i musulmani, e non c'è una parola di condanna da parte della Presidente del Consiglio dei Ministri, di quella che è la gravità di vedere queste piazze calpestare i valori della Costituzione, calpestare i valori della Repubblica, calpestare il tricolore che invece dovreste difendere, perché chi oggi calpesta in questo modo la Costituzione calpesta la nostra patria democratica repubblicana. Ecco, di fronte a tutto questo basta nascondersi dietro le parole. Lo dimostrate anche con le armi di distrazione di massa che state provando a utilizzare. L'abbiamo visto, una polemica assurda sul tema di più liberi, della idea assolutamente sacrosanta di far sottoscrivere un documento nel quale chi partecipa a un evento politico-culturale nella Repubblica Italiana si riconosce nei valori della Costituzione. Ma che male c'è nel riconoscersi nei valori della Costituzione? Io penso che sia assolutamente necessario condannare non chi rispetta i valori della Costituzione, ma chi questi valori li calpesta. Sono loro che dovrebbero essere condannati con forza. Ma tutto questo non sta avvenendo. Non sta avvenendo, Presidente. Io so che lei su questo tema è particolarmente attento. E il motivo di fondo lo abbiamo sentito in quest'Aula. Quando avete avuto la prima occasione di confronto parlamentare, ne parlavo pochi minuti fa con l'onorevole Morassut prima di entrare in quest'Aula, una cosa, un aspetto ci ha colpito e resterà anche nella storia di questo Parlamento, nella storia delle istituzioni, nella storia di questi anni difficili che stiamo vivendo, in cui in questo mondo al contrario abbiamo visto sanzionare parlamentari, oltre 30 parlamentari, solo per aver chiesto di difendere i valori della Costituzione, di proibire a persone che sono state condannate per aver aggredito le forze dell'ordine e che calpestano questi valori ogni giorno, di poter venire a trasformare il Parlamento nel proprio luogo, tribuna per portare avanti le proprie idee. Ecco, sa, Presidente, qual è l'aspetto che mi ha più colpito dell'ultimo scambio, che ci ha più colpito nell'ultimo scambio? Il momento in cui la risposta agli attacchi politici del gruppo di Futuro Nazionale, della Presidente del Consiglio, non è stata sul terreno di quanto sia intollerabile costituzionalmente portare avanti tutta una serie di idee che sono incompatibili con la nostra democrazia, con la Repubblica. Faccio un esempio per tutti. La questione che abbiamo sentito anche dire ieri, l'idea di dire bisogna segnalare le attività commerciali degli italiani, che è un'altra truffa semantica, perché l'obiettivo è un altro ed è attinge alle pagine più nere della nostra storia, è segnalare le attività degli stranieri, perché se io segnalo in maniera visibile le attività degli italiani è chiaro che quelle che esclude sono le attività degli stranieri e possono diventare un bersaglio. Questo andrebbe condannato. Andrebbe condannato e bisognerebbe prendere le distanze nei confronti delle parole indegne, nei confronti, per esempio, delle vittime di femminicidio. Oltre 100 ogni anno, ma stiamo parlando di un dramma che dovrebbe riguardare tutti gli uomini, ma anche tutte le donne, anche la Presidente del Consiglio, donna, che e di fronte a tutto questo sarebbero infiniti i temi su cui si potrebbe prendere distanze. No. L'unico tema su cui prendere distanze questo governo da Vannacci è la questione del fatto che questa azione politica è un favore alla sinistra, aiuta il governo della sinistra, è una vicenda di camerati che sbagliano. Ecco, questa scelta in passato, nella storia della nostra Repubblica, ha creato solamente danni. Bisogna avere il coraggio di denunciare sempre l'odio, la violenza, l'istigazione all'odio. Quando alcuni giorni fa è stata bruciata in una piazza l'immagine di Matteo Salvini, io ero a un congresso di un sindacato, ho immediatamente denunciato il fatto, perché io quando si istiga all'odio, alla violenza, non ho bisogno di sapere chi ha commesso, qual è la mano che ha commesso l'odio e la violenza. Io lo denuncio, lo condanno immediatamente, sempre, e così bisognerebbe fare nella nostra democrazia e nella nostra Repubblica. Invece no, quando la violenza ha un altro colore, quando l'odio, la violenza viene da destra, non si denuncia, perché in realtà quello che è l'idea, quello che è l'obiettivo, è un obiettivo condiviso. L'unica cosa su cui ci si sta dividendo è il modo per raggiungerlo. C'è una parte che dice no, noi certi obiettivi cerchiamo di ottenerli nascondendoci, e alcuni che invece lo dichiarano a viso aperto. Però io credo che il rischio che stiamo correndo, senza chiamare le cose col loro nome, è di scivolare verso il passato, non verso il futuro. E noi sul tema della cruciale dei flussi migratori non vi permetteremo di indicare quel nemico su cui scaricare tutti i fallimenti della vostra azione di governo, perché il dolore, la rabbia di un paese che sta soffrendo, con i salari più bassi d'Europa, con le bollette che aumentano ogni giorno, con 6 milioni di italiani che rinunciano alle cure, non li potete scaricare sui più deboli, sui più fragili, non potete cercare di indicare quel nemico. La responsabilità dei problemi degli italiani e del governo più a destra d'Europa, e non è che spostandolo ancora più a destra potrete ottenere qualcosa di meglio. Dobbiamo avere il coraggio di affrontare questi temi con serietà, di correggere gli errori. Voi continuerete, ne avete fatti 129, a presentare i vostri decreti, ma il tempo sta per scadere. Stiamo costruendo l'alternativa, e sarà l'alternativa progressista, democratica, costituzionale a scrivere una pagina diversa per il futuro di questo Paese anche su questi temi.
1: Bene, ha chiesto la parola il deputato Filiberto Zaratti. Prego, l'ascoltiamo.
4: Grazie signor Presidente, signora Sottosegretaria. Diceva bene il collega Casu, siamo qui a discutere l'ennesimo decreto che affronta il problema dei migranti, ma io vorrei ricordare, insomma, che ci vorrebbe anche un po' di memoria storica in quest'Aula, soprattutto in questa Aula. Vorrei ricordare che il nostro è sempre stato un paese e un popolo di migranti, e i nostri migranti sono partiti con le navi, stipati dentro le navi, la parte più povera del paese, per arrivare in Sud America, in Nord America. Tantissimi sono andati anche in Europa. Io voglio ricordare il primo accordo internazionale dell'Italia post-guerra, il cosiddetto accordo con il Belgio, che riguardava appunto lo scambio carbone per uomini. Sono partiti in questo modo 170.000 italiani verso il Belgio per lavorare nelle miniere. Tra l'altro in questi giorni si ricorda la tragedia di Marcinelle. Ecco, e quelle persone sono state scambiate per circa 2,5 tonnellate di carbone al lavoratore. Una cosa incredibile. Quindi il nostro paese è un paese di migranti, e spesso quando arrivavano nei paesi che li ospitavano venivano trattati in un modo inumano, che la nostra storia ha ricordato. Ecco, io penso che partendo da questa nostra storia dovremmo avere un occhio più attento di quello che accade con i migranti che arrivano nel nostro paese, le quali sono persone che attraversano i deserti, attraversano il mare su barchini di fortuna, vengono torturati, sfruttati, violentati per arrivare in un posto che possa garantire loro un lavoro che permetta di mantenere la propria famiglia, spesso scacciati dalla guerra, scacciati dai cambiamenti climatici che devastano intere zone del continente africano e di quello asiatico. Ecco, questo è quello di cui ci troviamo di fronte, e rispetto a questo la vostra risposta è una risposta sempre assolutamente autoritaria, una risposta che non vuole confrontarsi con quelli che sono i grandi problemi del mondo, anche se è del tutto evidente che la presenza dei migranti in italiani ci permette di coprire una serie di posti di lavoro che altrimenti non sarebbero coperti. Chi ci lavora dietro le cucine dei ristoranti nei quali noi andiamo a mangiare, chi si occupa dei nostri anziani, chi fa le badanti, quali sono i badanti, quali sono le persone che adesso lavorano in gran parte delle piccole e medie imprese che ci sono nel nord-est del paese, la parte più dinamica della nostra economia, nelle fabbriche. Senza questi lavoratori la nostra economia sarebbe ancora in piedi, sarebbe ancora in grado di competere? Ecco, io penso di no. Questa è la realtà. Di fronte a questo voi ci venite a dire che la vostra battaglia non è contro i migranti, ma contro i migranti clandestini, perché voi dite che volete appunto soltanto migranti irregolari. E devo dire, tant'è che voi avete presentato i bandi dei flussi in questi anni, l'ultimo quello del 2025, un bando che autorizzava l'ingresso di circa 180.000 migranti in Italia, 70.000 per ingressi per lavoro subordinato non stagionale e 110.000 di lavoro subordinato stagionale, quindi un grande numero. Ma quante sono state le domande accolte da, diciamo, in questo bando? Il 7,9. Voi avete autorizzato l'ingresso a 14.349 persone. Allora, il vostro bando, i cosiddetti ingressi regolari, si riducono a 14.000 ingressi in Italia, riducendo anche la percentuale già bassa dell'anno precedente, perché l'anno precedente, il 2024, gli autorizzati del bando del 2024 erano stati il 16,9, 24.858 migranti, e questo a fronte di centinaia di migliaia di richieste che arrivano dal mondo del lavoro, che arrivano dal mondo del lavoro dell'industria, dal mondo del lavoro dell'agricoltura, che chiedono persone che possono effettivamente mandare avanti la nostra economia. Anche qui voi state segnando un, come dire, un fallimento totale che non risponde a quelle che sono le necessità del nostro Paese, e lo state facendo unicamente per motivi ideologici. Ci tornerò sui motivi ideologici, ma vi voglio dire anche di più. Voi ci avete raccontato e avete raccontato agli italiani che il problema più grande che bisognava affrontare era quello dei migranti. Ma vogliamo parlare di numeri. Nel periodo 2011-2024 in Italia sono entrati 1.170.251 migranti, di cui circa il 60% è rimasto in Italia, perché il resto è in transito. Una parte sono stati rimpatriati, in verità non grandissima, e l'altra parte sono migranti che hanno preferito andare in Germania, per esempio il gruppo francofono va più spesso in Francia e via dicendo. Quindi sono rimasti in Italia in questi anni 700.000 migranti. Sapete in questo periodo quanti italiani sono emigrati? 871.000. 870.000 giovani italiani, in gran parte laureati, hanno lasciato il nostro paese. E io penso che un governo, ora il vostro governo governa già da molti anni in questo paese, avrebbe dovuto affrontare questo problema del perché una parte importante dei nostri giovani e delle nostre giovani, la parte più qualificata, la parte più istruita, perché sono quasi tutti laureati, vanno a lavorare all'estero, perché in questo paese non c'è nessuna prospettiva di fare carriera, perché in questo paese ci sono i salari più bassi d'Europa, perché qui non c'è futuro, appunto, e noi stiamo perdendo la parte migliore. Io volevo dire alla collega sottosegretaria, sa quanto ci sono costati, quanto ci è costato formare i laureati che se ne sono andati? 159 miliardi in investimenti privati delle famiglie o in investimenti pubblici. Quindi formare i circa 400.000 laureati che se ne sono andati al nostro paese ci è costato, ha costato al nostro paese 159 miliardi. E voi rispetto a questi dati non fate nulla. Non riuscite a risolvere il problema della manodopera di bassa qualità, cercando di organizzare dei flussi che effettivamente siano rispondenti ai reali bisogni della nostra economia. Non cercate di mettere in campo delle politiche per permettere ai giovani nostri di rimanere qui, di fare ricerca, di dare un contributo allo sviluppo e al futuro del Paese. Un fallimento totale. E tutto per una battaglia ideologica, la battaglia contro i migranti. Adesso avete il competitor, diciamo, che vi dà fastidio, il competitor che si chiama Vannacci, che, diciamo, ha fatto proprie, ma devo dire le vostre parole d'ordine. Non è che lui stia dicendo cose tanto diverse da quelle che voi avete affermato in questi anni, soltanto che lui in questo momento ve le risbatte in faccia, ve lo dice, l'avete detto voi, l'ha detto la Meloni, l'ha detto Salvini, ma non le praticate. La remigrazione è quello il dato necessario. Ma davvero voi pensate che i problemi del Paese si risolvano in questo modo? Allora non voglio fare il buonista, anche se ritengo che essere buoni è un valore, No, lo dico anche al collega Urzì, tramite lei, Presidente. L'essere buoni è un valore, almeno così mi hanno educato i miei genitori e credo anche i vostri, a essere buoni e non essere cattivi. Che adesso essere buonisti è diventato un valore negativo e essere cattivisti è diventato un valore positivo, secondo voi io permetto di dissentire, mi permetto di dissentire. Quindi non lo dico semplicemente perché sono buono, è perché penso che sia giusto difendere i diritti delle persone di qualunque colore, di qualunque razza, da qualunque parte del mondo arrivino, che non è giusto vedere i bambini morire in mare. Non lo dico per questo, non lo dico solo per questo. Lo dico perché anche dal punto di vista economico voi state facendo un danno enorme al nostro paese. Perdete le intelligenze migliori del nostro paese che ci sono costati miliardi per essere formate senza fare nulla. E contemporaneamente non permettete alla manodopera di entrare nel nostro paese per tenere in piedi la baracca del nostro sistema produttivo. Quale fallimento più grande? Per inseguire i 4 voti di Vannacci. Adesso avete paura che con quella loro, con la politica che in queste ore, in questi giorni Vannacci ha portato alle cronache del paese, avete paura di perdere qualche consenso. E la vostra risposta qual è? È quella di mettere in campo posizioni politiche sempre più restrittive. Oggi, sui giornali di oggi, ci sono le dichiarazioni del ministro Piantedosi che sono stupefacenti, il quale il suo obiettivo principale è quello di riattivare i centri, diciamo, in Albania che non hanno mai funzionato. A proposito, ma quel miliardo ai cittadini italiani chi glielo ridarà? Glielo ridarete voi? Perché qualcuno quei soldi agli cittadini italiani gli deve ridare, quei soldi buttati dalla finestra. Ecco, bisogna riattivare i centri in Albania, bisogna aumentare i rimpatri, che è una forma sottile che bisogna dare ragione a Vannacci sulla remigrazione. Cioè l'obiettivo, con questi dati che abbiamo di fronte, che sono i dati dell'Istat, i dati certificati da voi, il problema è quello della remigrazione. Ma il problema è quello di far funzionare il nostro sistema produttivo e è quello di fare in modo che i nostri giovani, tramite salari più adeguati, possano rimanere in Italia. E in questo modo garantiamo anche, come dire, di avviarci verso una soluzione rispetto all'inverno demografico di cui tanto si parla. E quindi siamo di fronte all'ennesimo fallimento della destra italiana, un'incapacità totale ad affrontare le grandi complessità del nostro tempo. E questo decreto è l'ennesima dimostrazione dove si cercano piccoli aggiustamenti rispetto alle vicende che hanno portato anche nel precedente decreto a discutere sulla questione del pagamento dell'avvocato. Cioè state sempre lavorando sul piccolo cabotaggio. Difendete la vostra ideologia e difendendo la vostra ideologia state distruggendo il nostro paese sui migranti, sugli emigrati italiani, su molte altre grandi questioni come quella dell'energia, delle armi, della pace e dei salari. Siamo alla solita propaganda di un governo incapace di gestire i flussi migratori che fa ancora una volta un altro decreto semplicemente perché attaccando gli ultimi, i più deboli, vuole nascondere ai cittadini italiani i suoi problemi, le sue debolezze, l'incapacità di regolare un fenomeno complesso che serve, come dimostrano i più attenti analisti economici e i dati che qui vi ho illustrato, anche a rigenerare il nostro PIL. È necessario che questo governo del disastro si faccia da parte. È ora. Grazie.
1: A lei, non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di replicare il relatore, Alessandro Urzì se lo ritiene, ha facoltà di replicare la sottosegretaria Wanda Ferro. Prego, a lei la parola.
5: Grazie Presidente Rampelli, solo per, devo dire, fare qualche passaggio doveroso rispetto a un decreto per il quale si lavorava da tempo, quindi non è stato un decreto assolutamente messo in piedi per la volontà di inseguire niente e nessuno, perché riteniamo di non dover inseguire niente e nessuno, avendo una storia, una tradizione, delle idee, ma soprattutto una visione di quello che deve essere il modo di affrontare l'emigrazione nel nostro paese. di quello che deve essere la parola nella sostanza accoglienza ed integrazione, che deve essere rispetto delle regole, che deve essere anche quel giusto equilibrio tra l'accoglienza e la sicurezza, cosa che i cittadini ovviamente chiedono. Io ho sentito parlare di incapacità, di calamità del governo Meloni, per quanto ci riguarda mi pare che i numeri ci stiano dando ragione, quindi quando sento un po' quel tormentone che spesso abbiamo sentito su più provvedimenti, vedi i decreti sicurezza, l'ennesimo decreto, è perché riteniamo che le sfide si possano svolgere e cambiare nel momento in cui ci sono dei fenomeni e si sta al passo con questi fenomeni. Quindi la volontà ovviamente di scrivere nuove regole, di mettere le condizioni per migliorare quei dati che dicevo ci danno ragione, perché oggi siamo a un meno 56% di arrivi di migranti, di cui nell'ultimo, se parliamo del periodo 26, da gennaio a giugno 12.700 sbarchi, di cui 3.894 rimpatri, e di questi 3.894 rimpatri 3.376 forzati e 518 assistiti. Anche la questione degli avvocati sicuramente dimostra la differenza anche tra una parte politica che governa questo paese e chi in qualche modo non la vede legittimamente come noi rispetto alla questione degli avvocati nel poter correggere una norma che riteniamo comunque di aver mantenuto, perché nella sostanza è giusta per chi ha il desiderio di dover tornare nella propria terra d'origine, poterlo fare con le condizioni, con l'accompagnamento dovuto e doveroso, perché voglio ricordare che tanti sono i migranti che decidono per questioni ovviamente magari di disagio rispetto alla poca, diciamo, alla poca volontà di rimanere nel nostro paese, che hanno anche avuto gesti estremi come il suicidio. A questo io dico che in qualche modo non c'è nessuna volontà di instillare la paura. La paura credo la si alimenta quando ovviamente si accoglie chiunque in modo clandestino, quando non si combattono i trafficanti di morte, quando le morti nel Mediterraneo non diminuiscono, quando non c'è la possibilità di formare e di dare un posto di lavoro. E credo che da questo punto di vista anche il decreto flussi e paesi sicuri abbia sancito precedentemente la soglia di 452.000 arrivi attraverso flussi sicuri nel nostro paese per il triennio. Poi devo dire, insomma, mi è sembrato molto, insomma, un dibattito poco sul decreto, molto su quella questione che riguarda il Vannacci, che personalmente, insomma, credo che non dovesse occupare l'impegno dei nostri presidente, tramite lei colleghi, nel dibattere su un decreto che in qualche modo mette in piedi delle norme importanti, che saranno norme ovviamente che riguardano le tutele ovviamente sia di chi arriva ma anche di chi vive questo paese. Io penso che troppo spesso si è vissuti di falsa ipocrita solidarietà, perché l'ipocrita solidarietà e la falsa solidarietà è quella solidarietà che si ferma puntualmente alla banchina di un porto per poi vedere questi esseri umani essere degli invisibili il giorno dopo girare per le nostre strade senza possibilità né di lavoro né di impegno. Quindi la differenza tra noi e l'altra parte sicuramente è quello di batterci per i flussi regolari, per fare la lotta ai trafficanti di morte, per dare dignità alle persone che arrivano attraverso la formazione e il lavoro. Ovviamente chi non sta alle regole deve essere rimpatriato, continuare a puntare su quello che in qualche modo alla fine è stato realizzato come i centri in Albania e che mi pare col tempo abbiano dato ragione alla politica di questo governo, pensare al piano Mattei, pensare a quei flussi che in qualche modo oggi hanno visto un calo importante, ma nello stesso tempo anche la possibilità di poter dialogare con quelle aziende, con ovviamente il mondo produttivo che non vuole una formazione di basso profilo ma che chiede un'adeguata formazione per i profili che le aziende richiedono. Non credo che da questa parte si possa parlare di odio e di violenza, soprattutto insomma l'odio e la violenza la lasciamo a chi magari ci accusa, sentivo poc'anzi, di utilizzare un linguaggio troppo spesso eccessivo, un linguaggio che in qualche modo alimenta alimenta paura ma alimenta odio, perché credo che quello che si è registrato qualche giorno fa in quest'Aula nei confronti della Presidente Meloni faccia in qualche modo a gara col peggior linguaggio che qualunque politica dovrebbe utilizzare. Chiudo dicendo ovviamente che continueremo su questa strada, lo faremo nella consapevolezza che non sono i soldi buttati quelli utilizzati per formare i cittadini, che poi liberamente possono decidere se rimanere nel nostro paese, vista la grande richiesta che invece le aziende hanno e che avete anche sottolineato, ma probabilmente a tratti anche nel volersi spostare in qualche altra terra come la Germania, ma nello stesso tempo io credo che di soldi buttati questo paese ne ha riscontrati molti, ne ha riscontrati personalmente, lo dico Presidente tramite lei, quando ero anche nel precedente mandato all'opposizione, per esempio penso ai banchi a rotelle, penso a tutte le cifre che in qualche modo ancora oggi hanno fatto sì che non ci fossero quei fondi che avremmo voluto mettere in campo per risolvere tanti problemi. Continueremo con questa linea e guardi, io non so se il collega Causo, credo dal cognome, sia sardo. Noi siamo un popolo, collega, sempre tramite il Presidente, che sa cosa significa emigrare. Noi siamo e continuiamo ad emigrare da tanti anni, lo abbiamo fatto per curarci, lo abbiamo fatto per studiare, lo abbiamo fatto per lavorare, quindi credo che nessuno possa insegnare ad una parte politica che nel Sud ha sempre guardato con grande attenzione in qualche modo essere tacciati né di razzismo né di odio né di violenza, quindi consentitemi in questo caso di respingere al mittente queste accuse. Grazie.
1: Grazie. Sottosegretaria Ferro, il seguito del dibattito è rinviato alla seduta di domani.

0: L'ordine del giorno reca la discussione della mozione Richetti e altri 1582 in materia di superamento del diritto di veto nelle decisioni delle istituzioni dell'Unione Europea. La ripartizione dei tempi riservati alla discussione pubblicata nel vigente calendario dei lavori. Dichiaro aperta la discussione sui linee generali. È scritta a parlare la deputata Federica Onori, che illustrerà anche la mozione 1582 di cui è cofirmataria. Prego, a lei la parola.
1: Grazie Presidente, colleghi, membri del Governo. La mozione che abbiamo presentato parte da una constatazione tanto semplice quanto allarmante. L'Europa, così com'è, non funziona. Che cosa può fare allora il nostro Paese per fare in modo che funzioni meglio? E cosa intendiamo quando diciamo che così com'è non funziona? Non funziona perché ogni volta che si deve prendere una decisione che conta, ad esempio sulle sanzioni alla Russia, sulla difesa, sulla politica estera, sull'energia, basta un solo Stato membro, indipendentemente da quanto sia grande, indipendentemente da quanti cittadini rappresenta, basta un unico Stato membro che decida di bloccare tutto perché questo in effetti sia possibile, perché l'attuale architettura istituzionale permette a qualsiasi Stato membro di non prendere decisioni su materie essenziali, quasi di sopravvivenza, perché la difesa e la politica estera sono materie essenziali e prodromiche rispetto a tanti altri temi che poi vanno a influire sulla vita quotidiana delle persone. E perché esiste il diritto di veto? Il diritto di veto è una conseguenza naturale della struttura per la quale le decisioni vengono prese all'unanimità. Quando non c'è unanimità e quindi quando non si è tutti d'accordo, vuol dire che almeno uno è in disaccordo, allora quel paese può esercitare di fatto il diritto di veto. Il diritto di veto nasce con quale idea? Con l'idea che nel momento in cui dovessero prendersi delle decisioni che vanno in maniera eclatante contro gli interessi nazionali di un paese, questo possa avere la possibilità in qualche modo di bloccare questo tipo di decisione. Come viene utilizzato invece oggi il diritto di veto? Viene utilizzato come ricatto. Quindi un paese può scegliere di ostacolare il processo decisionale europeo ricattando tutti gli altri paesi membri, magari su materie che esulano da quella che è la decisione che si dovrebbe prendere, in questo modo da ricavarne dei piccoli obiettivi, delle piccole ricompense di volta in volta. Questo è quello che abbiamo osservato negli ultimi anni, purtroppo, con l'Ungheria, che ha usato sistematicamente il diritto di veto, quindi ha abusato di una possibilità che i trattati prevedono e l'ha usato come strumento di pressione nei confronti dei propri partner europei. Che cosa ha fatto l'Ungheria? Ha bloccato o ritardato pacchetti di sanzioni alla Federazione Russa, ha condizionato il rinnovo delle misure restrittive a concessioni energetiche, quindi appunto un tema che esulava da quello che era oggetto della decisione, ha imposto trattative estenuanti ogni sei mesi per qualcosa che dovrebbe essere invece automatico, ovvero le sanzioni verso chi ha scatenato una guerra di aggressione alle porte dell'Europa. Ora, Orbán ci ha ricattato ogni volta che voleva perché l'attuale architettura istituzionale glielo permette. E quindi la nostra mozione chiede che l'Italia si faccia portavoce di un cambiamento strutturale a livello delle decisioni, di come vengono prese le decisioni dentro l'Unione Europea, per fare in modo che questo non avvenga più, perché questo ci ha indebolito come Unione Europea, come possibile potenza, come potenza inespressa. Perché chiaramente l'Italia non può pensare di competere con gli Stati Uniti, con la Cina alla pari. L'unica possibilità per fare in modo che innanzitutto i nostri interessi nazionali possano trovare uno spazio all'interno delle decisioni multilaterali è agire come Europa, e quindi è nel diretto interesse nazionale del nostro Paese. Se oggi noi proponiamo una mozione che chiede al governo Meloni, in sede di Consiglio, in tutte le sedi competenti, di andare a modificare questo meccanismo. Ora, Ad aprile 2026 Orbán ha perso drammaticamente le elezioni, adesso c'è un nuovo governo in Ungheria, il governo di Mogyar, che invece appunto ha vinto con una maggioranza schiacciante. Quindi, come dire, per il momento il problema Ungheria sembra non essere più presente come purtroppo abbiamo avuto modo di conoscerlo, ma il problema non è Orbán in sé, chiaramente. Il problema è un meccanismo che permette a tutti quanti di avere una piccola percentuale, una piccola convenienza a scapito del ricatto di tutti i suoi partner europei, perché siamo partner dentro l'Unione Europea, non siamo competitor. E questo tipo di meccanismo mostrerà tutti i suoi limiti ancora di più quando noi andremo a immaginare un processo d'allargamento a tutti i paesi dei Balcani occidentali, all'Ucraina, alla Moldova, alla Georgia. Attenzione, Azione auspica e sostiene fortemente l'integrazione europea di nuovi paesi membri, l'allargamento dell'Unione Europea, ma non possiamo, l'Europa non si può difendere con gli slogan e non possiamo in maniera ingenua non porci il problema di come allora questo meccanismo dell'unanimità potrà essere ancora di più vincolante, ancora di più soffocante quando saremo non 27 paesi come siamo oggi, ma 35, 36. E questo è un problema che dobbiamo porci oggi. Ed è importante che oggi ce lo poniamo anche per provare ad avviare un dibattito pubblico su questo tema, perché non è un vezzo accademico, non è un vezzo istituzionale presentare una mozione che riguarda il veto europeo. È un tema che tocca la vita dei cittadini quotidianamente. Perché? Perché parliamo di temi come la guerra, la pace, la sicurezza, la difesa, l'energia, la tecnologia, la stabilità economica, la protezione delle nostre infrastrutture. Questi sono assolutamente tutti i temi che riguardano ognuno di noi, ogni cittadino italiano, ogni cittadino europeo. E voglio aggiungere un altro esempio. Non è soltanto il tema della Russia, dell'Ucraina, delle sanzioni, che però appunto con l'Ungheria si è riproposto a ogni piesso spinto. Proprio oggi al Consiglio Affari Esteri l'alto rappresentante Kaja Kallas ha dichiarato che molti paesi vorrebbero sanzionare il ministro israeliano Ben-Gvir, ma che dalle consultazioni informali non c'è la necessaria unanimità. Ora Ben-Gvir è il ministro della sicurezza nazionale israeliana, che tutti quanti conosciamo, non da ultimo per il video che ha pubblicato in cui dileggiava attivisti legati e inginocchiati nel porto di Ashdod. E dopo quel tipo di video addirittura anche il nostro ministro Tajani ha chiesto sanzioni verso Ben-Gvir. Bene, l'Unione Europea non è neanche in grado di poter sanzionare un ministro ultranazionalista, estremista come Ben-Gvir, perché? Perché non c'è l'unanimità. Ora la domanda è come l'Europa pensa di contare se non si dà le regole decisionali per poter prendere delle posizioni, per poter fare delle dichiarazioni, per poter appunto decidere sui temi importanti. E non è soltanto il tema della possibilità di decidere, è anche quanto velocemente questo è possibile farlo, perché una decisione presa oltre il limite massimo, dopo tantissimo tempo, dopo tantissime interlocuzioni, non è un metodo decisionale che permette all'Europa di competere, ancora una volta, con le grandi potenze attuali. Questo è un periodo in cui la dinamica di relazione multilaterale è quella del confronto tra grandi potenze mondiali. E ancora una volta, per l'Italia, per la Francia, per la Germania, per i singoli paesi europei, c'è una sola possibilità di provare a contare un po' di più ed è vestendo l'abito dell'Europa. E quando ci diciamo, beh però l'Europa è la grande assente, ma dovrà l'Europa? Ah, l'Europa dovrebbe agire. L'Europa è lì, bloccata da un meccanismo decisionale che prevede l'unanimità per le questioni più importanti. Allora cosa chiede la nostra mozione? Chiede al governo italiano di farsi promotore in sede europea di un cambio d'approccio. Innanzitutto tutti quegli strumenti intermedi, quindi le cooperazioni rafforzate, la clausola passerella, l'astensione costruttiva in politica estera, che vengano utilizzati sistematicamente per provare ad avanzare sul fronte delle decisioni che vanno prese. Parallelamente però, lavorare a una revisione dei trattati che estenda la maggioranza qualificata anche alle materie che oggi sono soggette al veto. Quando l'Europa non riesce a decidere sulla difesa, paghiamo noi. Pagano i cittadini italiani. Quando l'Europa non riesce a scegliere sull'energia, paghiamo noi, pagano i cittadini italiani. Quando l'Europa subisce la disinformazione senza una risposta, una vera risposta coordinata, paghiamo noi, pagano i cittadini italiani. Allora, la nostra mozione non chiede all'Italia di rinunciare a niente. Chiede all'Italia di scegliere di contare di più. In un'Europa che decide, l'Italia è protagonista. In un'Europa bloccata, non lo sarà mai. Grazie.
0: Grazie a lei, deputato Onori. Ha chiesto la parola il deputato Antonio Giordano. Prego, l'ascoltiamo.
2: Grazie, signor Presidente, membri del Governo, colleghi. La mozione presentata dall'onorevole Richetti ci pone l'occasione per fare chiarezza sulla vera natura dell'Unione Europea e sulla direzione che vogliamo darle. E per farlo dobbiamo partire da un dato di realtà inconfutabile che sfugge a chi oggi vorrebbe smantellare le garanzie degli Stati membri. L'Europa non è un super Stato calato dal cielo. L'Europa è fondata su trattati. E i trattati sono accordi liberamente sottoscritti da nazioni libere e sovrane. Chi oggi invoca l'abolizione del diritto di veto per marciare verso un'Europa federale dimostra di aver frainteso o di voler rileggere in chiave distorta la storia stessa del progetto europeo. La costruzione europea nacque per favorire la cooperazione tra le nazioni del continente, non per sostituirsi ad esse. Il modello dell'Europa delle patrie, teorizzato da De Gaulle, ha rappresentato una delle interpretazioni più solide e durature del progetto europeo. E a chi oggi descrive l'unanimità come un'anomalia, ricordo che il compromesso di Lussemburgo del 66 chiarisce che il diritto di veto non è un incidente di percorso, è l'architrave che ha permesso all'Europa di stare insieme senza che nessuno si sentisse sottomesso. Eppure, nel corso dei decenni, quel patto originario è stato tradito. La burocrazia europea si è arrogata il ruolo di interprete assoluta dei trattati, estendendone la portata ben oltre il loro spirito originario. E il risultato è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo sostituito l'Europa della politica con l'Europa dei burocrati. Abbiamo visto questa burocrazia tentare di imporre normative sganciate dalla realtà. Pensiamo, per fare un solo emblematico esempio, all'approccio con cui è stata affrontata la transizione ecologica, in particolare nel settore dell'automotive. Si è scelto di imporre scadenze perentorie, ricette rigide che hanno favorito nazioni straniere e non propriamente alleate, invece di percorrere la strada della neutralità tecnologica, decidendo nei palazzi di Bruxelles il destino di intere eccellenze e filiere produttive nazionali, senza calcolare il drammatico costo sociale e lavorativo per le nostre imprese e per le nostre famiglie. È il paradosso di un'Europa che, avendo la possibilità di decidere a maggioranza su questi temi, anziché accompagnare e tutelare le nazioni, finisce per penalizzarle in nome di un approccio rigidamente burocratico che perde di vista l'interesse reale dei cittadini. E per capire l'assurdità di questa deriva basta un parallelismo. È come se i nostri uffici studi, invece di fornire analisi su cui la politica decide, imponessero testi vincolanti senza alcuno spazio di manovra per i parlamentari. Sarebbe un'invasione di campo inaccettabile. E quindi vi chiedo, perché dovremmo accertarlo su scala europea? Ed è qui, onorevoli colleghi, che emerge la vera natura, quella più insidiosa, della richiesta di abolire il diritto di veto. Oggi ci viene chiesto di abolire il diritto di veto nell'Unione Europea, ma dico con chiarezza che il punto non è il veto, non si tratta di efficienza, si tratta di controllo politico. È sufficiente guardare all'approccio che le istituzioni europee hanno avuto in questi anni. Abbiamo avuto l'Unione Europea che usava due pesi e due misure, governi democraticamente eletti dai cittadini, basti pensare al caso della Polonia o alle continue tensioni sull'Ungheria, che sono stati accusati di violare lo Stato di diritto, ovvero di chissà quali derive antidemocratiche. Governi, nota bene, che nascevano da elezioni regolari e che hanno poi dato spazio ad una pacifica alternanza al potere. E questi governi sono stati minacciati di tagli ai fondi fino a quando non si fossero conformati all'interpretazione politica prevalente nelle istituzioni europee. Questo è il ricatto. Come ha sempre denunciato con forza Giorgia Meloni nel corso della sua storia politica, e come ha riaffermato in quest'Aula l'11 giugno scorso a difesa del diritto di veto, il mantenimento del principio di unanimità coincide con il mantenimento delle sovranità nazionali. Non siamo disposti ad accettare strumenti di pressione indebita sui governi nazionali. Senza il diritto di veto, una maggioranza precostituita a Bruxelles avrebbe il potere di ricattare un governo nazionale sgradito, avrebbe il potere di esercitare una pressione politica ed economica tale da condizionare pesantemente l'azione di un governo nazionale, sostituendosi di fatto alla volontà popolare e decidendo chi deve governare a Roma, a Varsavia o a Budapest. Il diritto di veto è l'argine che protegge la libertà dei cittadini di scegliersi il proprio governo. Ed è qui che arriviamo al cuore della mozione. Si chiede di abolire il veto perché l'obiettivo finale è un sistema federale. Il diritto di veto non è l'ostacolo da rimuovere, è la garanzia democratica che consente alle nazioni europee di rimanere protagoniste del proprio destino. E se oggi ci troviamo a dover difendere quest'ultimo presidio di sovranità è perché il tentativo di scavalcare le nazioni viene da lontano e da lontano ha incontrato la resistenza dei popoli. Ricordiamo bene quando nel 2005 i cittadini di Francia e Paesi Bassi furono chiamati a esprimersi sulla cosiddetta Costituzione europea. Con un voto plebiscitario dissero no all'idea di un superstato federale che avrebbe svuotato di senso i parlamenti nazionali. Quel voto rappresentò anche un netto rifiuto dell'idea di un'ulteriore concentrazione del potere decisionale europeo a scapito delle sovranità nazionali. Il veto rimane oggi il principale strumento istituzionale attraverso cui gli Stati membri possono garantire che ogni ulteriore passo nell'integrazione europea avvenga con il loro consenso. Ed è qui che arriviamo ancora al cuore della mozione. Si chiede di abolire il veto perché l'obiettivo finale è un sistema federale. Noi vi diciamo chiaramente che questo obiettivo è totalmente fuori dal patto costituente dell'Europa. Il diritto di veto non è l'ostacolo da rimuovere, è la garanzia democratica che consente alle nazioni europee di restare protagoniste del proprio destino. E veniamo all'oggi, alla realtà concreta che la mozione ignora. Si cita l'ex presidente Draghi come se le sue parole fossero una cambiale in bianco a favore del federalismo. Draghi ha diagnosticato un problema reale. L'Europa fatica a decidere e a competere. Draghi chiedeva un'Europa più forte e più capacità di agire. Su questo siamo d'accordo. Quello su cui non siamo d'accordo è la terapia. Noi rispondiamo che un'Europa più forte non si costruisce svuotando le nazioni, ma valorizzandone il contributo. E la prova è nei fatti. Questo governo ha ottenuto risultati concreti, non cedendo sovranità, ma esercitandola con fermezza al tavolo europeo. E oggi il veto è lo strumento con cui i paesi più esposti evitano di essere travolti dalle decisioni dei più grandi. Se guardiamo alla politica estera, proprio in queste ore la crisi mediorientale dimostra come, nei grandi dossier internazionali, il peso delle nazioni continua ad essere determinante. L'Italia è stata al tavolo da nazione sovrana e da membro del G7 e la sua voce ha contato con la logica della mozione Richetti, la capacità dell'Italia di incidere autonomamente nelle grandi scelte strategiche sarebbe inevitabilmente stata ridimensionata. Il veto non è un ostacolo alla nostra proiezione internazionale, è la garanzia che l'Italia continui a contare. La mozione cita Ungheria e Cipro come prova che il veto è uno strumento di ricatto, ma se si abolisce l'unanimità per neutralizzare loro, si priva l'Italia della sua più importante difesa. Il punto non è eliminare il veto, ma usarlo con intelligenza, e questo governo lo sta dimostrando. Infine, ci viene chiesto di usare strumenti come la PESCO, la cooperazione strutturata permanente in materia di difesa, come ponte verso la federalizzazione. Ma questo è un controsenso. Questi strumenti funzionano proprio perché si basano sull'adesione volontaria e sovrana. Rimuovere l'unanimità significherebbe permettere ai paesi che in un determinato momento si trovino in una posizione dominante di imporre la loro agenda agli altri. Onorevoli colleghi, mentre l'opposizione propone mozioni per disarmare l'Italia, questo governo usa la forza della sovranità per ottenere risultati concreti. Se avessimo già

0: Noi vogliamo l'applicazione reale del principio di sussidiarietà. Vogliamo un gigante politico capace di difendere i propri confini e competere a livello globale e non un colosso burocratico che norma le minuzie della nostra vita quotidiana. Come ha ribadito il Presidente Meloni, la forza dell'Europa non sta nell'annullare le nazioni, ma nel farle cooperare nel rispetto reciproco. Per questo respingiamo la prospettiva federale contenuta in questa mozione e per questo difendiamo il diritto di veto. Non asseconderemo mai chi vuole sottrarre al popolo italiano il diritto di decidere del proprio destino. Vi ringrazio.
1: Grazie a lei, deputato Giordano. Ha chiesto la parola la deputata Prestipino. Prego, l'ascoltiamo.
2: Grazie Presidente. Guardate, colleghi e colleghe, la discussione di oggi riguarda una questione che può apparire tecnica, ma che in realtà investe direttamente il futuro dell'Europa, le nostre comunità cittadine, nazionali e anche la capacità di rispondere alle sfide del nostro tempo. Il permanere della regola dell'unanimità e del conseguente diritto di veto in alcuni settori decisivi dell'azione comune europea. Una discussione questa evidente che va collocata dentro una prospettiva più ampia, ponendoci una domanda fondamentale. L'Europa vuole essere un soggetto politico capace di decidere, di agire, oppure intende restare quella costruzione incompiuta nella quale l'interesse comune può essere paralizzato dai singoli interessi nazionali? Per noi del Partito Democratico la risposta è netta. È giunto il momento di compiere un salto di qualità nel processo di integrazione europea, nella direzione del progetto federale che oggi, di fronte alle trasformazioni globali, costituisce una necessità politica prima ancora che ideale. Le guerre alle porte del continente, la crescente competizione tra le potenze, le tensioni commerciali internazionali, le sfide tecnologiche, la crisi climatica, la sicurezza energetica, la difesa delle filiere industriali strategiche, la tutela del modello sociale europeo. Tutte sfide che uno Stato membro singolo non può essere in grado di affrontare da solo in modo efficace e che stanno mettendo alla prova duramente questa capacità dell'Unione di agire come un soggetto politico. E una delle ragioni principali è proprio questo permanere della regola dell'unanimità. Secondo la logica intergovernativa, in alcuni ambiti fondamentali che ho appena descritto, l'Unione Europea si trova in una fase storica profondamente diversa da quella nella quale nacque e furono concepite molte delle regole che ancora disciplinano il suo funzionamento e che oggi nel quadro dell'allargamento e di fronte ai crescenti nazionalismi, sovranismi in molte parti dell'Europa rischiano di sortire effetti completamente diversi da quelli che si intendeva al tempo perseguire. Infatti, pur con l'estensione nel corso del tempo del voto a maggioranza qualificata, i trattati prevedono che il Consiglio europeo, il Consiglio dell'Unione, deliberino all'unanimità in settori strategici quali in primis politica estera, difesa comune, sicurezza, fiscalità, risorse proprie dell'Unione, quadro finanziario pluriennale e ancora sulle questioni di cittadinanza europea, sull'adesione di nuovi Stati membri. Cose divisive sulle quali abbiamo visto battaglie assurde nel passato, sulla revisione dei trattati e in tutti questi casi ciascuno Stato membro dispone di un potere di veto che può impedire l'adozione di decisioni sostenute invece dall'intera restante Unione. È un meccanismo che forse appariva sostenibile in una comunità composta da 6 Stati membri, non da 27. E negli ultimi anni ne abbiamo avute numerose dimostrazioni di questi impasse. Pensiamo all'Ungheria di Orban, ce la ricordiamo bene, ha più volte bloccato e ribloccato, ritardato decisioni relative agli aiuti europei all'Ucraina, ai pacchetti sanzionatori contro la Russia, alle dichiarazioni comuni di politica estera. Ma il problema non è soltanto quello dei veti esercitati, anche quello dei veti potenziali, perché quando tutti sanno che una decisione può essere bloccata da un singolo Stato, le stesse istituzioni europee tendono a ridurre preventivamente l'ambizione delle proposte, vanno a ribasso, cercano compromessi o addirittura rinunciano ad affrontare determinate questioni. Del resto i veti, si sa, o la

0: minaccia di ricorrervi, sono usati pure come leva politica per obiettivi estranei e non correlati, in un contesto in cui, peraltro, il ruolo del Parlamento europeo, colleghi, e quindi dei cittadini europei, è ancora troppo marginalizzato. Anche questo è un costo politico dell'unanimità ed è un freno all'integrazione. Infatti, per il Partito Democratico il superamento del diritto di veto non rappresenta un obiettivo isolato, costituisce una tappa necessaria di un percorso più ambizioso, la costruzione di un'Europa politica capace di decidere e di agire. Lo abbiamo chiaramente affermato nelle mozioni approvate da questo Parlamento, non ultima quella di cui ho fatto la dichiarazione di voto finale, nelle iniziative assunte nel nostro partito in sede nazionale, europea, per rilanciare il progetto degli Stati Uniti d'Europa. E quindi è arrivato il momento davvero di rafforzarlo, il Parlamento europeo, di stendere il ricorso alla maggioranza qualificata, di sviluppare una reale capacità fiscale comune, di dotare l'Unione europea di risorse adeguate e di strumenti permanenti di investimento e di consolidare il percorso aperto con Next Generation EU. L'esperienza della pandemia l'ha dimostrato che quando l'Europa agisce insieme, mettendo in comune risorse e responsabilità, è in grado di ottenere risultati straordinari che nessuno Stato membro potrebbe perseguire da solo. E non è possibile chiedere all'Europa di assumere maggiori responsabilità, ma allo stesso tempo mantenere meccanismi decisionali che attribuiscono a ciascun governo un potere di blocco su questioni strategiche. In questo quadro il Partito Democratico continua a sostenere la necessità di una riforma dei trattati per il completamento del processo federale. Allo stesso tempo riteniamo che debbano essere utilizzati con maggior determinazione gli strumenti già disponibili nei trattati, pur con tutti i limiti cui sono sottoposti, a partire dalle cooperazioni forzate, dalle clausole passerella, che consentono la modifica delle modalità decisionali passando dalla votazione all'unanimità a votazione a maggioranza qualificata. Ciò affinché gli Stati membri che intendono davvero avanzare verso una maggiore integrazione possano farlo senza essere costantemente frenati e limitati dalle resistenze di chi invece preferisce mantenere lo status quo. Colleghe e colleghi, l'Europa è nata per superare le divisioni che avevano condotto il nostro continente alla guerra ed è cresciuta nella consapevolezza che le sfide più grandi non possono essere affrontate in solitudine. Oggi è chiamata a compiere un nuovo salto di qualità. Le sfide che abbiamo di fronte non consentono esitazioni, non consentono di restare fermi, pena l'irrilevanza, e la situazione geostrategica mondiale lo dimostra. Se vogliamo un'Europa capace di allargarsi, di decidere, di prosperare, di proteggere i cittadini, i più deboli, affermare i propri valori nel mondo, dobbiamo avere il coraggio di superare assetti istituzionali che appartengono a una stagione ormai superata. Il superamento del diritto di veto, pertanto, ripeto, non è una questione semplicemente procedurale. È una scelta politica che riguarda il futuro dell'Unione tutta. Per questa ragione il Partito Democratico sostiene che il superamento del diritto di veto e dell'unanimità, non come fine in sé, ma come passaggio verso un'Unione più democratica, più efficace, più solidale, più federale, in una sola parola, verso gli Stati Uniti d'Europa.
1: Ringrazio il deputato Prestipino. Ha chiesto di parlare il deputato Alberto Bagnai. Prego, deputato Bagnai, a lei la parola. Ascoltiamo.
2: Grazie, Presidente. È una discussione molto interessante quella che si sta svolgendo qui, e questo mi porta fra l'altro a rimpiangere il fatto che manchi in questa discussione il contributo di quello che oggi si sta affermando, cerca di affermarsi come il partito sovranista vero, che però su questo tema oggi non ascolteremo, e in cambio avrete la sua pallida fotocopia, cioè me. Ho ascoltato senza molta sorpresa la solita retorica della costruzione incompiuta. Ecco, Cominciamo un attimo a riflettere su questo. Quando si parla di incompiute, non so, io per formazione, credo anche il collega Giordano, pensiamo a Schubert, l'incompiuta era incompiuta perché aveva due movimenti invece di quattro. Si capiva perché era incompiuta, perché per essere compiuta avrebbe dovuto avere quattro movimenti, perché una sinfonia ha quattro movimenti. Ciò non toglie che sia un capolavoro, ma questo è un altro discorso. Altri colleghi, magari ci saranno architetti, potrebbero pensare al Tempio Malatestiano di Rimini. Quando guardi la facciata capisci che qualcosa non c'è, una parte è più bassa di un'altra, ecco, anche quella è un'incompiuta, anche quella è un capolavoro, anche lì si capisce dove si sarebbe dovuti arrivare, al timpano e concludere la costruzione in questo modo. Ma il compimento dell'Unione Europea esattamente che forma dovrebbe prendere? Perché se noi non definiamo correttamente che forma dovrebbe prendere una Unione Europea compiuta, innanzitutto non possiamo dire che quella di cui disponiamo, che come sapete a me non piace tantissimo, sia incompiuta, perché non sappiamo quale sarebbe il compimento. E poi non possiamo chiedere ai cittadini di sostenerci verso un eventuale tragitto democratico verso questo compimento. Compimento senza il quale ci si dice l'Europa non può fare di più. D'accordo, l'Europa non può fare di più, ma nessuno si pone una domanda. Ma l'Europa deve fare di più? Perché, vedete, l'abolizione del diritto di veto significa sostanzialmente l'obliterazione delle decisioni dei parlamenti nazionali senza che sia chiaro con che cosa andremo a sostituirli, visto che al netto della formula assolutamente vacua, già definita come tale dal compagno Lenin, io vorrei che ci fosse ancora la sinistra di una volta, prima della prima guerra mondiale, degli Stati Uniti d'Europa, al di fuori di questa formula noi non abbiamo nulla. Sarebbe una repubblica presidenziale, ci sarebbe l'elezione diretta di un presidente lettone dopo una campagna elettorale condotta fra un greco e un irlandese che si parlano in inglese e quindi vince l'irlandese. Cioè, vogliamo entrare un attimo nella concretezza di che cosa sarebbe sta roba qua? Perché poi, vedete, c'è un tema che a me affascina dal punto di vista intellettuale. Allora, noi adesso vogliamo rivedere una aspetto fondante dei trattati, cioè quello che certe decisioni debbono essere prese all'unanimità. Quindi questo aspetto è modificabile, è plastico, è un wafer, si può sbriciolare. Dall'altra parte noi siamo appesi, costretti dalle regole del patto di stabilità, che quelle invece sono di granito. Allora, qual è il minimo comune denominatore? Le regole del patto di stabilità costringono i governi nazionali, quindi vanno bene e quindi le difendiamo. Il principio di unanimità difenderebbe i governi nazionali, quindi non va bene, quindi lo togliamo di torno. Quindi è chiaro che c'è un antiparlamentarismo dietro tutto questo, che non è esattamente quello che ci si aspetterebbe da forze politiche che rivendicano di avere con la loro lotta contribuito a rendere l'Italia un paese democratico. E io vorrei dire una cosa ai colleghi progressisti: dovete fare pace con il fatto che nessuno vuole quello che volete voi, non lo vuole il popolo, non lo vogliono le élite e forse non lo vogliono neanche quegli stati che voi volete a passo di carica fare entrare in Unione Europea senza una riflessione razionale sui benefici per noi e per loro. E parto da quest'ultimo punto: perché mai uno dovrebbe aderire a un progetto politico dove sa che sarà sussidiato perché ha un reddito medio inferiore alla media europea e quindi farà parte dei beneficiari netti di fondi, ma sa anche che non potrà mai alzare il dito per difendere un suo interesse particolare? Siete sicuri che abolire il diritto di veto renderebbe questo progetto così attrattivo per i nuovi entranti? Io no, certo, diciamo, come diceva l'onorevole Prodi, a suo tempo c'è anche la follia, c'è anche il suicidio nella vita. Allora, il popolo questo progetto non lo vuole. Non lo vuole, non vuole l'Unione Europea, non vuole gli Stati Uniti d'Europa. Questo è un tema che vi dovrete porre prima o poi se volete continuare a darci lezioni di democrazia, mentre quello che avete fatto nel corso di questi anni è stato teorizzare esplicitamente che la costruzione europea si sarebbe dovuta mandare avanti col manganello delle crisi, col manganello della crisi economica, col manganello oggi, peggio ancora, della crisi militare. Voi ve lo sarete anche dimenticato, ma molti non hanno dimenticato l'intervista al presidente Prodi nel dicembre del 2001, quando riconosceva l'irrazionalità della costruzione europea, l'irrazionalità del processo che aveva portato all'unione monetaria, concludendo sul Financial Times, non su un organo di stampa trascurabile, che però un giorno ci sarà una crisi e allora si creeranno gli strumenti per, come dire, mandare avanti il progetto. Ma basta anche guardare, credo fosse ieri, un nostro illustre, non so cosa, ma insomma commentatore, Angelo Panobianco, che su un giornale sicuramente autorevole che non citerò, riferiva che, beh, certo è un peccato che i cittadini non vogliano la difesa comune. Certo, se ci fosse una minaccia forte, allora, ecco, quindi... Cioè, lo avete messo da parte sto fatto qua che senza la minaccia di una crisi, senza la minaccia di essere impoveriti, senza la minaccia non c'è una spontanea tendenza del popolo europeo verso una Unione Europea? E perché non c'è? Perché non c'è un popolo europeo. E infatti quali sono gli esperimenti federali ai quali vi ispirate? Gli Stati Uniti d'Europa, che hanno, diciamo, una genesi abbastanza ovvia. Sono arrivati degli alieni, noi fondamentalmente, abbiamo raso al suolo tutte le culture autoctone, ci abbiamo messo la nostra, li abbiamo rinchiusi in delle riserve dove stanno lì e cercano di tirare a campare, ma qui da noi questo non è possibile perché le nostre culture hanno delle radici più profonde, perché insomma non siamo disposti a suicidarci in questo modo. Il fatto è che poi questo tipo di modello non lo vogliono neanche le élite. Io credo che sia il caso che riflettiate, soprattutto i colleghi progressisti di centro che fanno della moderazione e della competenza un vessillo, che nelle sedi confindustriali questa idea che il governo non possa difendersi da indirizzi irrazionali e suicidi che vengono dalle sedi europee, questa idea non è apprezzata. Perché vedete, questa storia che l'Europa fa poco e dovrebbe fare di più, vabbè, fare di più, fare di meno, non entro in questo, ma fa poco? Io non credo che tutti siano d'accordo sul fatto che fa poco. Io credo che l'ipertrofia regolamentare europea, per esempio, infastidisca e infastidisca molto i nostri imprenditori che fanno impresa. Io credo che gli indirizzi di politica industriale che ci ha dato l'Unione Europea negli ultimi anni, gli indirizzi suicidi del Green Deal, siano assolutamente deprecati in questa fase storica dal mondo dell'industria e mi pare di ricordare dichiarazioni piuttosto esplicite da parte anche degli attuali vertici di Confindustria. Per cui siamo passati dal famoso fate presto del novembre 2011 con cui, diciamo, Confindustria invocava l'avvento di Monti a un atteggiamento maggiormente prudente. Basta ricordare per esempio quando Aurelio Regina, che è il delegato di Confindustria all'energia, ebbe modo di, come dire, apprezzare il fatto che il ministro Giorgetti poteva mettere un veto nelle sedi europee a una revisione della tassazione green che l'Europa aveva in mente e che sarebbe stata disastrosa. Ma mi è capitato pochi giorni fa di essere a Rapallo, quindi qua parlo in quota elite, ovviamente in quota popolo ho già parlato, dove in un convegno pubblico Antonio Gozzi, che è il consulente particolare del presidente di Confindustria sul tema dell'autonomia strategica, deprecava il modo con cui le burocrazie europee avevano ritardato l'entrata in vigore, avevano anche snaturato il provvedimento dell'energy release. Cioè, in altre parole, ve la dico come la diceva un mio conterraneo, a ognuno puzza questo barbaro dominio e ci dovrete fare i conti, perché, come dire, finché puzzava al popolo voi potevate stare saldamente seduti dalla parte delle élite, ma adesso siete scoperti anche da quella parte lì. Quindi, Presidente, concludo quello che dovevo dire. L'ho detto, la ringrazio per avermi dato la parola e ringrazio i colleghi per la cortese attenzione che mi hanno riservato.
1: Grazie, grazie a lei, deputato Bagnai. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Il governo intende intervenire o si riserva di farlo successivamente? Il governo si riserva, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta. L'ordine del giorno reca la discussione della mozione Zanella e altri 1574 concernente iniziative per la prevenzione degli effetti sulla salute derivanti dall'innalzamento delle temperature e per il contrasto al cambiamento climatico, con particolare riferimento alle aree urbane. La ripartizione dei tempi riservati alla discussione è pubblicata nel vigente calendario dei lavori. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. È iscritto a parlare il deputato Filiberto Zaratti, che illustrerà anche la mozione 1574 di cui è cofirmatario. A lei la parola, deputato Zaratti. Prego.
3: Grazie, signor Presidente, signora Sottosegretaria. Io penso che noi questa sera affrontiamo uno dei problemi più grandi, non soltanto del nostro Paese, quanto diciamo del nostro pianeta, e dalle scelte che noi faremo nei prossimi mesi, nei prossimi anni su questo argomento, dipenderà il tipo di futuro che aspetta non soltanto alle future generazioni, ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze, ma anche diciamo al futuro più immediato, quello che riguarda noi stessi. Fino a qualche tempo fa si pensava che gli effetti dei cambiamenti climatici riguardassero le generazioni a venire. Non è così. Fino a qualche tempo fa, per parlare degli cambiamenti climatici, delle grandi catastrofi ambientali, era necessario guardare gli schermi delle nostre televisioni e vedere quello che accadeva magari in Asia o in America, in altri paesi, in altri continenti. Ora, per vedere gli effetti degli cambiamenti climatici, le catastrofi ambientali, non serve più il televisore, è necessario e sufficiente guardare dalla finestra di casa nostra e renderci conto di quello che sta accadendo. È sotto l'occhio di tutti, è la verità più semplice da poter osservare, perché sta cambiando la vita di ognuno di noi, sta cambiando le nostre abitudini, sta cambiando la nostra qualità della vita, sta cambiando il nostro modo di lavorare, di produrre, dove produrre e cosa produrre. Se noi pensiamo per esempio alla desertificazione che avanza nel sud del nostro paese, al fatto che alcune colture ormai stanno morendo, si stanno estinguendo nel nostro paese a causa dei cambiamenti climatici. La realtà è tanto evidente che soltanto la destra può avere una posizione negazionista. Far finta di nulla, far finta che questo problema non c'è, e quindi fare una campagna d'opinione nel paese contro questa Europa che obbliga appunto il nostro paese a mettere in atto politiche, diciamo, di salvaguardia della natura e dell'ambiente, le campagne della destra contro il Green Deal, ai soldi che dovrebbero essere investiti in questa direzione, sulle energie rinnovabili, piuttosto che sul ripristino della natura. Tutto è il nemico della destra, così come il nemico sono nemici i mezzi a trazione elettrica, la rivoluzione elettrica che l'Europa si accinge a realizzare. Ecco, io voglio ricordare insomma che altri paesi a livello globale, a differenza di noi, stanno investendo significativamente sulla mobilità elettrica. Per esempio, guarda, basta vedere quello che sta facendo la Cina, che è diventato in pochi anni effettivamente leader nel settore, facendo scelte importanti e fondamentali. Fino a qualche tempo fa, camminare per le strade delle città cinesi c'era una coltre che non era nebbia ma era smog. Oggi sta cambiando anche la qualità dell'aria in quelle grandi città, in quelle grandi metropoli, per le scelte lungimiranti che sono state fatte. Così come sul mercato dell'energia, che ha puntato fortemente sulle energie rinnovabili, adesso paga l'energia molto, molto meno di quanto la paghiamo noi. Basta vedere quello che sta accadendo in questo caso a un paese più vicino, che è la Spagna. Di fronte a tutto ciò, la destra continua ad avere una posizione assolutamente negazionista e sta destinando il nostro paese non soltanto a non affrontare il problema fondamentale per l'esistenza del nostro paese, della vita, ma anche della nostra economia, ma sta destinando il nostro paese a una sorta, diciamo così, di medioevo tecnologico, perché chi investe sulle questioni legate all'ambiente, in tecnologie legate all'ambiente, investe sull'innovazione tecnologica, quella innovazione che determina il vero livello di competitività a livello mondiale di un paese come l'Italia. Questo non è un paese che ha grandi risorse naturali, non ha petrolio, non ha gas, non ha carbone. Vi devo dare anche una notizia: non ha neanche l'uranio necessario a fare il nucleare. È un paese che ha tante risorse, tante ricchezze dal punto di vista energetico, due fonti inesauribili che hanno soltanto un grosso difetto: sono gratuite come il vento e come il sole. Ecco, i cambiamenti climatici stanno determinando, una serie di problemi che riguardano anche la tutela della vita delle persone. Secondo l'Imperial College di Londra, uno studio molto importante dal punto di vista scientifico, il 68% dei 24.400 persone che sono decedute in Europa nel periodo estivo del 2025 sono state causate da effetti legati ai cambiamenti climatici, alle ondate di calore legate ai cambiamenti climatici. Ecco, in questa graduatoria voglio ricordare di questi 24.400 deceduti, voglio ricordare che ben 4.597 morti sono stati italiani. L'Italia è il paese al primo posto per vittime legate alle ondate di calore, al caldo causato dai cambiamenti climatici. È il paese più esposto e è anche il paese dove si fa meno per cercare di contrastare i cambiamenti climatici. D'altro canto, nello scorso anno nel nostro paese è stato calcolato che c'è stato un innalzamento di temperature fino a 3,6 gradi centigradi, con una media di 2,2 rispetto agli anni precedenti. Questo ovviamente apre una difficoltà enorme nel nostro paese, che appunto determina senza alcuna protezione la morte di tanti settori, di tanti soggetti fragili. Questo è il grande problema, perché come sempre a pagare non sono coloro che sono ricchi, non è la parte ricca del paese, non quelle poche migliaia di famiglie che detengono il 98% delle ricchezze del nostro paese. Loro non hanno questi problemi. Chi vive questi problemi e chi ne paga gli effetti sono soprattutto i settori più fragili, le classi sociali più umili. E a loro noi dovremmo pensare, cercando di mettere in atto quelle politiche di tutela che sono assolutamente necessarie. Non si può continuare a sostenere la combustione dei fossili come fa il vostro governo. Non si può pensare di trasformare l'Italia in un hub del gas e continuare a bruciare combustibili fossili nel nostro paese. Non si può continuare a sostenere le politiche di deforestazione oppure a non mettere in atto delle politiche vere di consumo che contrastino il consumo di suolo. Siamo arrivati alla fine, come si diceva una volta, siamo arrivati alla frutta o forse all'amaro. Non abbiamo più lo spazio, non abbiamo più la possibilità di non fare nulla. È necessario mettersi in campo. E io credo che questo governo stia dando appunto l'esempio di ciò che non si deve fare. Sta dando l'esempio di una indifferenza rispetto a questo problema, che non fa i conti con la realtà quotidiana che vediamo dalle finestre delle nostre case. Noi crediamo che sia necessario mettere in atto una, come dire, una serie di atti per prevenire gli effetti del caldo, piani di allerta e protezione dei più fragili, il monitoraggio dei decessi per capire effettivamente quello che sta accadendo. Sono gli obiettivi che noi abbiamo posto su questa nostra mozione, perché su questo argomento, cari colleghe e cari colleghi e sottosegretaria che rappresenta il governo, non si può fare, vado a concludere Presidente, la demagogia, è necessario fare atti concreti e noi vogliamo dare un contributo di idee concrete. Come dicevo, è necessario che diciamo, gli infortuni e i malori dovuti all'eccesso di temperatura siano censiti, che venga messa in atto una cabina di regia per l'adattamento ai cambiamenti climatici. È necessario che finalmente si metta in atto una politica sulla tutela degli ecosistemi naturali, che gli obiettivi di zero consumo suolo entro il 2030 vengano effettivamente adottati a legislazione nazionale, che si metta in campo un piano di ripristino della natura con cui si vogliono raggiungere gli obiettivi del Nature Restoration Law, che è in vigore peraltro dall'agosto del 2024, al quale piano voi avete votato incredibilmente, irresponsabilmente contro. Quindi è necessario che un governo come il nostro sia responsabile nei confronti delle cittadine e dei cittadini. Oggi la priorità è combattere i cambiamenti climatici e mettere in atto un piano di adattamento ai cambiamenti climatici per salvare le vite e per rendere ancora la nostra economia in grado di competere. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Zaratti. È iscritta a parlare la deputata Patrizia Prestipino. Prego, a lei la parola.
0: Grazie Presidente. Il tema che affrontiamo oggi in questa mozione è di vitale importanza perché riguarda appunto l'emergenza climatica e il suo impatto devastante sulla salute pubblica. È innegabile che l'innalzamento delle temperature nelle aree urbane sta avendo effetti devastanti non solo sulle nostre città, ma anche su milioni di cittadini che vivono in condizioni di vulnerabilità, di fragilità sociale, economica, che vive per strada. L'analisi condotta da rinomati istituti come l'Imperial College di Londra ci fornisce dati davvero inquietanti. Nel solo 2025 si stima che il cambiamento climatico abbia portato a 24.400 decessi in Europa a causa del caldo estremo. Di questi, ben 4.597 sono attribuiti all'Italia, un dato che esplicita la gravità della situazione del nostro Paese e sottolinea il fatto che siamo tra le nazioni più colpite dall'emergenza climatica e ne abbiamo visto un anticipo di caldo che ha creato tantissimi problemi con cicloni, con tifoni nell'ultima parte del mese di maggio. Le città italiane in particolare mostrano tassi di mortalità inaccettabili come Milano, Roma, che figurano, pensate, tra le città più colpite in Europa. 1.156 decessi a Milano, 835 a Roma. Guardate, sono dati che non rappresentano solo numeri, ma storie di vite spezzate, di famiglie distrutte, di inquietudini, di paura, di allarmi. E non possiamo ignorare il fatto che questi decessi sono risultato diretto di ondate di calore causate da fattori come la combustione di combustibili fossili, la deforestazione e il consumo eccessivo di suolo, che si sa è una piaga del nostro territorio nazionale. È necessario comprendere che l'emergenza climatica non è solo un problema ambientale, ma una questione anche culturale, sociale, che investe la salute pubblica. Le persone più vulnerabili, anziani, individui con patologie preesistenti, sono le prime a pagare il prezzo altissimo delle temperature estreme. E l'aumento delle temperature non porta solo a disidratazione o scompensi cardiaci, ma aggrava anche malattie esistenti, creando una crisi sanitaria senza precedenti. E di fronte a queste evidenze è nostro dovere, come legislatori, agire con urgenza e determinazione. E la mozione in discussione non chiede solo di riconoscere la gravità della situazione, ma anche di adottare misure concrete per affrontare l'emergenza climatica e le sue conseguenze. Ed è imperativo che il nostro governo si impegni a ridurre le emissioni, a promuovere l'uso di energie rinnovabili e a implementare piani di adattamento alle nuove condizioni climatiche. Però guardate, colleghe e colleghi, mentre siamo qui a discutere di salute pubblica, dobbiamo anche considerare un altro aspetto cruciale che a me personalmente, ma anche al mio partito, sta davvero a cuore, anche la tutela del benessere animale. Gli effetti del cambiamento climatico non ricadono solo sul genere umano. Stiamo assistendo a un impatto devastante anche sugli animali di affezione e non solo, quelli domestici e non solo, sulla fauna pubblica, sull'avifauna. Guardate, penso al surriscaldamento dell'asfalto, no? Quando arriva il caldo terribile, no? Arrivano le prime indicazioni sanitarie, no? Non uscire certo a una certa ora, le ore di caldo, eccetera. Ma guardate che questa cosa vale anche per i cani, per i gatti, che non possono uscire nelle ore di caldo. Loro che sono più bassi, più vicini all'asfalto e che soffrono di più il surriscaldamento dell'asfalto. Vale per i gatti, ma vale, penso, ai cavalli delle botticelle, delle carrozzelle che ancora trainano questi antidiluviani mezzi di trasporto nel 2026. Diventano immagini inaccettabili nella calura estiva di Milano, di Roma, di Palermo, di Napoli, di Firenze. Sono immagini ormai davvero barbariche che non hanno niente a che fare con il livello di civiltà che dovremmo vivere in questo nostro periodo. E molte specie, per esempio, sono costrette a migrare per cercare habitat più favorevoli e in molti casi non riescono a farlo in tempo. Gli eventi climatici estremi, come le ondate di caldo, non solo mettono in pericolo la vita umana, ma aumentano anche il rischio di estinzione di molte specie animali. Ecco perché le restrizioni ambientali e le politiche climatiche devono includere piani di protezione per tutti, anche per gli animali, che affrontino la loro vulnerabilità in un contesto di cambiamento climatico. Creare aree protette, preservare gli habitat, promuovere le biodiversità sono azioni fondamentali che dobbiamo integrare nelle nostre politiche di legislatori. In conclusione, è importante sostenere questa mozione, sottosegretaria. È nostro compito proteggere la salute dei nostri cittadini e degli animali che condividono il nostro territorio con noi. Solo collaborando e adottando misure reali, tempestive, possiamo sperare di affrontare con efficacia questa emergenza climatica che ormai ci riguarda tutti. Dobbiamo agire ora, non solo per il benessere presente, ma anche per il futuro. È tempo di prendere decisioni coraggiose e di impegnarci seriamente tutti per un cambiamento.
1: Grazie, deputata Prestipino. Ha chiesto di parlare il deputato Enzo Amic, ne ha facoltà, prego a lei la parola.
4: Grazie Presidente, sottosegretario Siracusano, onorevoli colleghi. La mozione dell'esame dell'Aula affronta temi di grande rilevanza per la salute dei cittadini e per la resilienza dei nostri territori di fronte ai cambiamenti climatici. Si tratta di questioni che richiedono l'impegno responsabile di tutte le forze politiche e delle istituzioni, in un quadro in cui l'ambiente, nella sua accezione più completa, si conferma una determinante fondamentale per il benessere psicofisico e la salute delle persone e delle comunità. Per questo riteniamo che tali argomenti non siano patrimonio di una sola parte politica, ma rappresentino una responsabilità condivisa che richiede approcci concreti basati su evidenze scientifiche, programmazione e capacità di intervento. Gli scenari legati al cambiamento climatico delineano un aumento dei rischi per la salute connessi a eventi estremi, ondate di calore, disponibilità idrica e sicurezza alimentare, con particolare impatto sui soggetti più vulnerabili. In questo contesto l'approccio One Health, promosso dalla Strategia Nazionale per la Biodiversità e nella Strategia di Prevenzione, offre una visione sistematica e integrata tra salute umana, animale ed ecosistemi, che il Piano Nazionale della Prevenzione ha fatto proprio come principio guida. Proprio in questa prospettiva intendo illustrare le principali misure che il governo Meloni ha adottato e mantiene operative per affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici sulla salute dei cittadini e sulla resilienza dei territori, seguendo l'ordine dei temi sollevati dalla mozione anche per rispondere agli interventi che mi hanno preceduto. Il Sistema Nazionale di Previsione e Prevenzione degli Effetti del Caldo sulla Salute è coordinato al Ministero della Salute e operativa ogni estate. Per l'anno in corso è stato riattivato con la circolare del 21 maggio 26, ha disposto la pubblicazione dei bollettini dal lunedì al venerdì, dal 25 maggio al 20 settembre, per le città monitorate con previsione fino a 72 ore e 4 livelli di allerta. Il sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera continua a essere aggiornato e i dati sono resi disponibili attraverso l'Istituto Superiore di Sanità. Queste attività si inseriscono nelle linee strategiche del Piano Nazionale della Prevenzione, che prevedono il rafforzamento dei sistemi di monitoraggio degli effetti del clima sulla salute, la valutazione degli impatti sanitari dei fattori ambientali e il potenziamento delle capacità di risposta del sistema sanitario e delle comunità locali di fronte ai rischi connessi ai cambiamenti climatici. Le misure di allerta e di protezione sulle fasce più fragili sono integrate dal Piano Nazionale per la Prevenzione degli Effetti del Caldo sulla Salute. Tale strumento prevede il coinvolgimento delle aziende sanitarie locali e dei comuni nella definizione di anagrafi dei soggetti vulnerabili e nell'attivazione di interventi mirati durante le ondate di calore, con particolare attenzione agli anziani e alle persone affette da patologie croniche. Si tratta di azioni volte a proteggere le persone più fragili e a ridurre gli effetti che le condizioni ambientali avverse possono avere sulla salute dei cittadini. In materia di formazione del personale sanitario e di rafforzamento delle reti di protezione sociale, le linee guida del Piano Caldo forniscono indicazioni operative agli operatori sanitari e sociosanitari sulla gestione dei rischi derivanti dalle alte temperature. Tali indicazioni vengono diffuse annualmente e rientrano nell'attività di prevenzione prevista dal Sistema Nazionale. Sul fronte della tutela dei lavoratori maggiormente esposti sulle alte temperature, l'INAIL ha sviluppato anche attraverso il progetto Work Climate, realizzato in collaborazione col Consiglio Nazionale delle Ricerche, strumenti di valutazione del rischio termico occupazionale e specifiche linee guida per la prevenzione delle patologie dei calori nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione ai settori dell'edilizia e dell'agricoltura. Queste misure contribuiscono a rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro maggiormente esposti agli effetti di alte temperature. Le campagne di informazione e comunicazione sono attivate ogni estate al Ministero della Salute attraverso i bollettini e l'applicazione dedicata, il numero verde 1500 e i canali istituzionali, con l'obiettivo di diffondere raccomandazioni comportamentali basate su dati meteorologici e sanitari. I dati relativi alla sorveglianza della mortalità e degli accessi ai pronti soccorsi durante le ondate di calore vengono pubblicati annualmente dall'Istituto Superiore di Sanità e messi a disposizione delle commissioni parlamentari competenti, garantendo trasparenza e supporto alle attività istituzionali. In tema di adattamento ai cambiamenti climatici, il Governo Meloni ha approvato con decreto il 21 dicembre 2023 il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, che rappresenta il principale strumento di indirizzo nazionale per ridurre la vulnerabilità di territori agli impatti climatici, comprese le aree urbane maggiormente esposte alle ondate di calore. Per quanto riguarda gli interventi di riforestazione urbana e la realizzazione di infrastrutture verdi e blu, il Governo Meloni ha proseguito e rafforzato le azioni di rigenerazione urbana e di incremento nel verde delle città, attraverso le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, i programmi europei e le misure di bilancio dedicate al miglioramento della qualità ambientale urbana. Queste iniziative contribuiscono a migliorare la qualità dell'aria, a mitigare gli effetti delle isole di calore urbane e a rendere le città più vivibili e resilienti. Sul tema del consumo di suolo, il monitoraggio annuale curato dall'ISPRA continua a fornire dati aggiornati sull'andamento del fenomeno. Il Governo mantiene alta l'attenzione su questo aspetto attraverso gli strumenti di programmazione e le misure di rigenerazione urbana già avviate con l'obiettivo di tutelare la permeabilità dei suoli, la biodiversità e i servizi ecosistemici. Infine, in attuazione al regolamento europeo sul ripristino della natura, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha avviato la consultazione pubblica sulle bozze del Piano Nazionale di Ripristino della Natura, successivamente prorogata fino al 24 giugno 2026. La trasmissione del piano alla Commissione europea è prevista entro il 1 settembre 2026 nel rispetto della scadenza fissata dalla normativa europea. Il piano include misure specifiche dedicate agli ecosistemi urbani, finalizzate ad arrestare la perdita netta di verde urbano entro il 2030 ed aumentare la progressiva gli spazi naturali, le aree verdi, la copertura arborea, contribuendo alla resilienza della città e al miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vado verso le conclusioni e vorrei mettere in chiaro un dato, che il Governo, guidato da Giorgia Meloni, ha adottato e mantiene operative una serie di misure concrete in materia di prevenzione sanitaria, monitoraggio degli impatti e adattamento ai cambiamenti climatici, consolidando strumenti esistenti e rafforzandoli attraverso nuovi interventi programmatori finanziari. Molte di queste misure sono state potenziate e integrate negli ultimi anni, in coerenza con il quadro strategico delineato dal Piano Nazionale della Previsione 2026-2031, approvato nel maggio del 2026, che individua esplicitamente tra i propri macro obiettivi il rapporto tra ambiente, clima e salute, nonché con il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici. Siamo consapevoli che si tratta di una sfida complessa e in continua evoluzione, che richiede aggiornamento costante degli strumenti e capacità di adattamento delle politiche pubbliche. Tuttavia riteniamo doveroso riconoscere il lavoro svolto e i risultati raggiunti. Un punto chiaro, che dovrebbe anche essere chiaro a tutti i partiti, insomma, delle opposizioni, che la tutela della salute, dell'ambiente, della qualità della vita dei cittadini non può essere affrontata attraverso contrapposizioni ideologiche o slogan, ma richiede programmazioni, investimenti, rigore scientifico e collaborazione tra tutti i livelli istituzionali. Si tratta di temi che non appartengono a una sola parte politica, ma che chiamano tutti ad una comune assunzione di responsabilità nell'interesse della comunità e delle future generazioni. È in questo spirito che il governo Meloni continuerà a operare con pragmatismo, determinazione, per rafforzare la prevenzione, la tutela della salute pubblica e la capacità di adattamento del Paese alle sfide poste dai cambiamenti climatici. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei, deputato Amici. Ha chiesto la parola la deputata Carmen Di Lauro. Ne ha facoltà, prego, ascoltiamo.
5: Grazie Presidente. Questa mozione ha il merito di affrontare la crisi climatica come una questione concreta di salute pubblica, di giustizia sociale, di sicurezza delle persone. Ma di cosa parliamo concretamente quando si parla di cambiamenti climatici? Parliamo di ondate di calore, siccità, di città invivibili, di anziani soli, di lavoratori esposti, di bambini e persone fragili. Parliamo di niscemi. E poi c'è anche un nesso ulteriore che è emerso sempre con maggiore forza negli ultimi anni ed è quello che riguarda il nesso, il collegamento tra cambiamenti climatici e salute mentale. Il cambiamento climatico non colpisce solo il corpo, colpisce anche la mente, la percezione del futuro, colpisce la possibilità stessa, soprattutto per i più giovani, di immaginare una vita stabile, sicura e desiderabile. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha già affermato con chiarezza che la crisi climatica rappresenta un rischio crescente per la salute mentale e per il benessere psicosociale. Gli impatti vanno dallo stress emotivo all'ansia, alla depressione, fino all'aumento del rischio di comportamenti suicidari nelle situazioni più estreme. E attenzione, non siamo nel campo delle suggestioni, siamo nel campo della salute pubblica, parliamo di dati concreti, reali. Uno studio pubblicato sull'Lancet, condotto su oltre 10.000 giovani tra i 16 e i 25 anni in 10 paesi, ha mostrato dei dati impressionanti. Il 59% dei giovani intervistati si dichiara molto o estremamente preoccupato per il cambiamento climatico. L'84% è almeno moderatamente preoccupato, mentre oltre il 45% afferma che questi sentimenti incidono in maniera negativa sulla vita quotidiana e sul funzionamento personale. Questa non è una generazione fragile perché si preoccupa troppo. È una generazione che anzi guarda i dati, i fatti e guarda l'inazione politica e si chiede se gli adulti stiano davvero proteggendo il loro futuro. Anche in Italia il fenomeno è ormai visibile. Una ricerca promossa da Greenpeace con il supporto scientifico dell'Istituto Europeo di Psicotraumatologia segnala che su oltre 3.600 persone tra i 18 e i 35 anni il 44% riferisce un impatto negativo dell'ansia climatica sul proprio benessere psicologico. Il 41% parla di preoccupazione e ansia per il futuro, il 19% di rabbia e frustrazione, il 16% di impotenza e rassegnazione. Sono dati che dovrebbero interpellare direttamente le istituzioni, che ci dovrebbero far riflettere, perché quando una parte così consistente di giovani associa il futuro non alla speranza ma alla minaccia, significa che abbiamo un problema politico. Pochi mesi fa a Roma, in Campidoglio, è stato presentato un progetto di ricerca dal titolo Comportamenti proambientali ed ecoansia tra gli adolescenti italiani. Nato dalla collaborazione tra un'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e l'Università degli Studi di Firenze. Questa è stata indicata come la prima indagine nazionale italiana dedicata all'interconnessione tra cambiamento climatico e salute mentale negli adolescenti. Il punto più importante emerso da questo progetto è che l'ecoansia non va ridicolarizzata né patologizzata automaticamente. Va ascoltata, perché spesso l'ecoansia contiene una domanda lucidissima. Cambiare modello di sviluppo, rendere le città vivibili, ridurre le emissioni, proteggere la salute. E allora, attenzione, la risposta non può essere dire ai ragazzi no, ma state tranquilli, non vi preoccupate. Questo sarebbe paternalistico o anche falso. La risposta dovrebbe essere, ok, abbiamo capito, agiamo. Questa mozione va proprio in questa direzione quando chiede la piena attuazione del Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, risorse stabili, riduzione del consumo del suolo, infrastrutture verdi e blu, monitoraggio delle vulnerabilità urbane, rafforzamento della medicina territoriale e dei sistemi di allerta. Su diverse testate giornalistiche negli ultimi giorni si parla del Niño, il riscaldamento ciclico delle acque del Pacifico lungo la costa equatoriale del Sud America. El Niño tende ad aumentare le temperature globali e ad alterare i regimi di precipitazione, aggravando eventi estremi, siccità, alluvioni, incendi, insicurezza alimentare. Le previsioni indicano temperature molto sopra la media, quasi ovunque nelle prossime settimane e mesi. Questo significa che non possiamo più ragionare in emergenza permanente, dobbiamo ragionare in prevenzione permanente. La crisi climatica non è un evento eccezionale che arriva e poi passa, va via, ma è una condizione strutturale nella quale le politiche pubbliche devono imparare a vivere, programmare e proteggere. Ma parlando di cambiamenti climatici, non posso non fare riferimento a quella che è la filiera zootecnica, in particolare agli allevamenti intensivi. Secondo la FAO, nel 2023 le emissioni globali dei sistemi agroalimentari hanno raggiunto 16 miliardi di tonnellate di anidride carbonica equivalente, pari a circa il 32% delle emissioni complessive. All'interno di questo quadro, le emissioni zootecniche rappresentano la componente singola più rilevante, 4 miliardi di tonnellate di anidride carbonica equivalente. Non parliamo quindi di un dettaglio marginale, ma di un pezzo, anzi, centrale del problema climatico. Il metano prodotto agli interni degli allevamenti intensivi ha un potere climalterante molto superiore all'anidride carbonica nel breve periodo. L'Agenzia Europea dell'Ambiente ricorda che nell'Unione Europea la gestione dell'etame, la fermentazione enterica, sono le principali fonti di metano agricolo, con un peso dominante degli allevamenti bovini. Ora, attenzione, questo non significa dire che tutti gli allevatori sono dei criminali, non vogliamo criminalizzare gli agricoltori o chi lavora nella filiera, però significa dire la verità. Il modello degli allevamenti intensivi basato su concentrazione e massimizzazione della produzione, consumo di suolo, mangimi reflui, emissioni, sofferenza animale, non è compatibile con una transizione ecologica seria. Servono investimenti per ridurre le emissioni, migliorare il benessere animale, sostenere gli allevatori nella riconversione, promuovere filiere meno impattanti, ridurre gli sprechi alimentari, orientare anche le mense pubbliche verso modelli alimentari più sani e sostenibili. La transizione si fa insieme al mondo agricolo, certo, ma senza negare i dati. Io trovo aberrante quando il presidente della Coldiretti, da un palco davanti a centinaia, una platea di centinaia di persone, afferma che il problema forse sono alcune trasmissioni che evidenziano in maniera fuorviante, in maniera non veritiera, alcune irregolarità presenti negli allevamenti. In realtà di fuorviante, di non veritiero non c'è proprio niente, perché è tutto documentato, ci sono video, dossier, inchieste. Quindi trovo aberrante che il presidente di un'associazione così importante si lanci in queste affermazioni e che chieda addirittura anche alla politica di prendere provvedimenti contro queste trasmissioni della RAI, del servizio pubblico. Ecco, trovo che sia davvero aberrante. Non è inutile negare i dati, piuttosto forse dovremmo aumentare i controlli. Allora, Presidente, colleghi, La crisi climatica purtroppo è già entrata nelle nostre case, negli ospedali, nelle scuole, nel pronto soccorso, nei consultori, nei servizi di salute mentale. È entrata nel sonno degli anziani, durante le notti ormai quasi tropicali, è entrata nell'ansia dei ragazzi che ci chiedono di cambiare. È entrata nei corpi dei lavoratori esposti al caldo estremo, è entrata nelle città impermeabilizzate, nei quartieri senza alberi, nelle periferie dove il caldo pesa di più perché le disuguaglianze ambientali diventano anche disuguaglianze sanitarie. Questa mozione ribadisce che la salute non si difende solo negli ospedali, ma si difende anche nelle politiche climatiche, urbanistiche, agricole, sociali. La crisi climatica è una crisi della salute, della giustizia e del futuro. Il compito della politica non è rassicurare a parole, ma è ridurre il rischio, proteggere le persone e soprattutto restituire alle nuove generazioni una ragione concreta per non sentirsi abbandonate.
1: Bene, la ringrazio. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sui generali. Il governo intende intervenire o si riserva di farlo? Si riserva di farlo successivamente. In seguito alla discussione è rinviato dunque ad altra data. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di martedì 16 giugno 2026, ore 11, svolgimento di interrogazioni, ore 14, seguito della discussione delle legge recante disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti, ore 20, discussione generale del decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. La seduta è tolta.
6: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
7: Ore 14:30, ben trovati da Giovanna Serpico con il notiziario parlamentare. Le attività del Senato riprenderanno domani pomeriggio per la discussione sui proventi derivanti dalla vendita di prodotti e sulla promozione della salute nelle scuole. L'Aula della Camera ha avviato e concluso la discussione generale sulla conversione in legge del decreto che prevede disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti, testo già approvato in Senato e che deve essere ratificato entro il 23 giugno. Il servizio è di Stefania Benigni.
8: Il provvedimento ridefinisce e amplia la platea dei soggetti autorizzati ad assistere i cittadini stranieri nella richiesta di rimpatrio volontario assistito RVA. Non più solo avvocati iscritti a tutti gli albi forensi, ma anche organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore, enti locali e associazioni attive nel supporto e tutela degli immigrati. A sostegno di queste attività di assistenza permane un contributo di 615 euro, che però non è più direttamente collegato al buon fine della pratica di rimpatrio. Varato dal Consiglio dei Ministri nell'aprile scorso, contestualmente all'approvazione alla Camera del decreto sicurezza, il decreto rimpatri rappresenta una correzione urgente proprio del decreto sicurezza. A seguito delle proteste di avvocati e associazioni e le perplessità del Quirinale, il provvedimento sopprime infatti definitivamente la contestata norma sul Consiglio Nazionale Forense, quale unico ente di riferimento per l'attuazione dei programmi di rimpatrio.
7: L'Assemblea ha poi avviato le discussioni di due mozioni, la prima in materia di superamento del diritto di veto nelle decisioni delle istituzioni dell'Unione Europea, l'altra sulle iniziative per la prevenzione degli effetti sulla salute derivanti dall'innalzamento delle temperature per il contrasto al cambiamento climatico, con particolare riferimento alle aree urbane, e verranno votate in altre sedute. E voltiamo pagina. L'accordo tra Stati Uniti e Iran, i colloqui preparatori per la pace si terranno a Doha prima della firma prevista venerdì a Ginevra. Lo riferisce un diplomatico della FTP. La fonte ha aggiunto che i mediatori del Qatar hanno lasciato Teheran dopo 17 ore di intensi negoziati iniziati domenica e culminati nel raggiungimento di un accordo. Ci saranno 60 giorni di tempo per sciogliere i nodi da Uranio a Hormuz e arrivare a un definitivo accordo di pace. Ma intanto Trump esulta. Ottimismo in Europa. Valeria Fraschetti.
0: Oh, dopo settimane di annunci e smentite, l'intesa c'è, anche se il testo ancora non è stato reso pubblico e la Svizzera non avrebbe ancora ricevuto la richiesta per ospitare la cerimonia della firma. Firma che comunque sarà preceduta in Qatar da un incontro indiretto preliminare fra delegazione iraniana e americana. Di fatto il protocollo d'intesa prevede la riapertura dello stretto di Hormuz e lo stop ai combattimenti anche in Libano per 60 giorni, finestra di tempo entro la quale si negozia un accordo definitivo che affronterà la questione chiave, il nucleare iraniano e poi la fine delle sanzioni. Senza accordo sull'atomica gli attacchi riprenderanno, ha precisato Donald Trump, che ieri ha festeggiato i suoi 80 anni rivendicando il traguardo diplomatico. Hormuz sarà riaperto, che il petrolio scorra, il suo messaggio di esultanza sui social.
7: La notizia dell'accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran ha avuto naturalmente immediati riflessi sui mercati, che registrano un andamento favorevole. Borse positive, petrolio e gas giù del 5%. Con la riapertura dello stretto di Hormuz ci sarà la ripresa dei flussi. Ci dice tutto Francesca Capannolo.
9: L'effetto più evidente dell'intesa è il crollo delle quotazioni delle materie prime energetiche. Il petrolio è in calo, il Brent europeo è scambiato a $83 al barile, mentre i futures sul WTI si attestano intorno agli $80. Giù anche il gas quotato ad Amsterdam a €44 al megawattora, meno 6%. Le borse europee proseguono in territorio positivo ma rientrano dai massimi dell'apertura e a metà giornata segnano rialzi più contenuti. Milano, dopo aver toccato un nuovo record, è in progresso dello 0,8%, Parigi avanza dell'1%, Francoforte a più 1,3%. Quello che sembra prevalere è un clima di cauto ottimismo. Gli investitori restano fiduciosi ma non escludono colpi di scena. Sul fronte obbligazionario lo spread è in calo a 71 punti base, scendono anche i rendimenti dei titoli di Stato con il decennale italiano al 3,66%. I mercati valutano che con un eventuale calo dell'inflazione le banche centrali potrebbero evitare di inasprire la politica monetaria. Infine, sul

0: amministrazioni pubbliche è diminuito di 2,9 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a poco più di 3 miliardi, è quanto si legge nella pubblicazione Banca Italia su fabbisogno e debito. L'Italia, come già in passato, è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo, dice la Premier Giorgia Meloni. I principi sono chiari: l'Iran non può dotarsi dell'arma nucleare e la libertà di navigazione deve essere garantita. La Presidente del Consiglio incontra la Premier giapponese e poi sarà al G7. Tutte le ultimissime con Federica Ionta.
1: L'Italia è pronta a contribuire a una presenza navale internazionale per riaccompagnare, lo dicevi, la piena riapertura dello stretto di Hormuz con i cacciamine e dopo l'autorizzazione parlamentare. La linea indicata da Giorgia Meloni, già ribadita dalla Premier nella nota notturna che hai citato, in cui si individua appunto la ripresa della navigazione come priorità. Un'occasione di pace che va accolta, così la Presidente del Consiglio ha interpretato il memorandum di intesa, rinnovando l'auspicio che sia un punto di partenza per una vera pace in tutta la regione. Dunque lo sguardo va in Libano, dove l'Italia continuerà a lavorare per sostenere la sovranità libanese, le parole di Giorgia Meloni. Appena concluse a Villa Panfili a Roma le dichiarazioni alla stampa con la premier giapponese Takaichi al centro, chiaramente l'agenda internazionale. Sentiamo un passaggio di Giorgia Meloni.
2: Soddisfazione per l'annuncio del memorandum tra Stati Uniti e Iran, ribadendo la fondamentale importanza della riapertura dello stretto di Hormuz, della difesa della libertà di navigazione, una sintonia confermata anche dall'adesione del Giappone al comunicato congiunto.
1: Nel bilaterale si è discusso anche di Ucraina, degli ultimi attacchi di Mosca, condanna le azioni russe che non si fermano, ha detto la Premier, di fronte a simboli millenari della cristianità e dell'UNESCO. Qui a Evian, Giorgia Meloni è attesa poco prima delle 18.
0: E siamo al dibattito politico. A far discutere sono ancora le frasi di Roberto Vannacci sul femminicidio e la vicenda del patentino antifascista chiesto dagli organizzatori della fiera Più Libri Più Liberi alle case editrici partecipanti e contestato come censura dalla Premier Meloni. Lucio Bondì.
3: Mussolini ha firmato il testo fondamentale della nostra giustizia, lo ricorda Carlo Nordio parlando di paradosso. Chi non vuole cambiare il codice Rocco pretende attestazioni di antifascismo. Inaccettabile, commenta Fratelli d'Italia, chiedere patentini. Marta Schifone.
4: Per la sinistra tutte le idee sono ammesse purché siano le loro. Altro che libertà di pensiero, qui siamo alla pura censura.
3: Il garante della Costituzione antifascista, aggiunge la Lega, il Presidente della Repubblica, non quello di un'esposizione libraria. Altre per Forza Italia le posizioni inaccettabili, quelle di Vannacci sul femminicidio. Futuro Nazionale per gli azzurri è il cavallo di Troia della sinistra. Con il suo filo putinismo il generale è un problema di sicurezza nazionale, commenta Carlo Calenda, che oggi a Milano lancia il suo terzo polo europeista. Contro Vannacci anche Verdi Sinistra, che però accusa il governo di strizzare l'occhio al neofascismo. Angelo Bonelli si rivolge a Nordio.
5: Quel codice penale è stato modificato dalla Repubblica Italiana, dalla lotta antifascista, con le sentenze della Corte Costituzionale.
3: L'antifascismo non è un patentino, commenta il PD, ma il fondamento della nostra democrazia.
0: Tizia. Ringrazio il regia Edmondo Cotta. Rimanete sintonizzati su GR Parlamento. Una buona giornata da Giovanna Serpico.
6: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
0: Presso la sala della regina di Montecitorio si è svolta la presentazione della relazione annuale Covip, Commissione Vigilanza, Fondi Pensione. Indirizzo di saluto nella segretaria di presidenza Anna Rita Patriarca, illustra Mario Pepe, presidente Covip. Buon ascolto.
7: Buongiorno a tutti e a tutte. Siamo lieti di ospitare la Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, rappresentata al vertice dal suo presidente, dottore Mario Pepe, cui rivolgo unitamente alle autorità e a tutti gli ospiti presenti un indirizzo di saluto a nome della Camera dei Deputati. Come è a tutti noto, la previdenza complementare riveste un'importanza centrale, iscrivendosi nel più ampio ambito della tenuta sociale del sistema previdenziale, fornendo prestazioni integrative dirette a diminuire il rischio di caduta del tenore di vita del lavoratore dopo l'uscita dal mercato del lavoro e

0: contribuendo più in generale alla riduzione del peso della spesa pensionistica sulle giovani generazioni. Come ricordato nelle precedenti occasioni, e mi fa piacere essere qui anche quest'anno a portare il saluto della Camera dei Deputati, la presentazione annuale della relazione della Commissione presso la Camera dei Deputati ci invita a riflettere sul ruolo della previdenza complementare nel sistema pensionistico del Paese, nell'ambito di un contesto socio-economico sempre più complesso e in continuo divenire, all'interno del quale la Commissione svolge una significativa attività e vigilanza e regolamentazione del settore. Garantire il corretto funzionamento del sistema di previdenza complementare rappresenta pertanto un obiettivo fondamentale per consolidare la capacità del sistema previdenziale nazionale di affrontare le sfide complesse che vi sono nell'attuale scenario connotato da calo di natalità, inverno demografico, impatti dell'intelligenza artificiale, tutti elementi che comportano conseguenze non solo economiche, ma anche politiche e sociali. Questo significativo momento di approfondimento con tale organismo ci consente altresì di sottolineare quel rapporto di continuo dialogo tra l'istituzione parlamentare e la Commissione di vigilanza, che ha permesso e permette di rispondere con maggiore efficacia alle problematiche del sistema pensionistico, avendo come obiettivo la stabilità e la sostenibilità a lungo termine, come testimoniato anche dalle più recenti novità legislative introdotte in tale settore. Ricordo al riguardo, a proposito dell'impegno profuso dal legislatore in tale ambito, le ultime misure assunte con la legge di bilancio 2026 in materia, che in coerenza con quanto suggerito dalla Commissione europea agli Stati membri, sono volte proprio ad agevolare la partecipazione dei lavoratori ai fondi pensione, incoraggiare modelli di gestione degli investimenti coerenti con l'orizzonte di lungo periodo, introdurre ulteriori e più flessibili modalità di erogazione delle prestazioni e favorire più in generale il ricorso alla previdenza complementare. Rilevo peraltro che l'obiettivo più recente del legislatore è stato anche quello di rafforzare le funzioni della COPIP, nonché tutelare i beneficiari dei fondi pensione, ad esempio attraverso le ulteriori misure assunte con il decreto legge 19 del 2026, il cosiddetto milleproroghe, volti a ridurre i contenziosi e a favorire il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, nonché a rafforzare la capacità amministrativa e di finanziamento della medesima COPIP. Concludo il mio intervento ribadendo ancora una volta l'apprezzamento del decisore pubblico per il prezioso contributo che la Commissione fornisce alla valutazione dei temi previdenziali e alla definizione di strategie per potenziare la sostenibilità del sistema pensionistico nazionale. Invito il dottore Mario Pepe ad intervenire ai fini dell'illustrazione della relazione della Commissione per l'anno 2025. Grazie.
1: Vorrei invitare la regia a proiettare quel telefilm che abbiamo preparato. Ecco.
2: La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione è l'autorità indipendente che dal 1993 vigila sulla previdenza complementare in Italia. Dal 2011 controlla il patrimonio e gli investimenti delle casse di previdenza private. Dal 2022 supervisiona anche i PEP, i prodotti pensionistici individuali paneuropei. La commissione è composta da un presidente e due commissari, scelti tra persone esperte del settore. Nello svolgimento delle sue attività, la COVIP autorizza l'istituzione dei fondi pensione, li iscrive all'albo e si assicura che operino nel rispetto delle norme e nell'interesse degli iscritti. Vigila sulla trasparenza delle informazioni, sulla correttezza dei comportamenti e su una sana e prudente gestione delle risorse. Effettua ispezioni e interviene in caso di irregolarità. Regola il settore emanando la normativa tecnica e formulando proposte legislative. Diffonde informazioni utili sulla previdenza complementare anche per i più giovani. Nel 2026 nasce l'arbitro previdenziale, un nuovo strumento per la risoluzione delle controversie tra iscritti e fondi pensione. Semplice e rapido, alternativo al giudice ordinario. La Covip collabora a livello nazionale con Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM ed è componente del Comitato per le politiche macroprudenziali, del Comitato Edufin e del Tavolo sulla finanza sostenibile. A livello internazionale collabora con istituzioni come IOPA, ESRB, OCSE, INFE e IOPS. Covip, l'autorità a tutela del risparmio previdenziale per un futuro più sicuro.
1: Ah, è finito. Ho voluto proiettare questo video per farvi conoscere la nuova sede. È una sede austera, che incute timore, anche perché quello è un luogo dove si fanno sanzioni, perché non diventasse come il castello dell'innominato, che tiranneggiava il paesaggio dall'alto. Io ho voluto inaugurare un'abitudine. Ogni lunedì ho lasciato uno spazio che si chiama il caffè con il presidente, per ricevere voi a illustrare i vostri problemi, per cui diventerà un luogo piacevole. Signori e signori, desidero innanzitutto rivolgere un sincero ringraziamento al Presidente della Camera dei Deputati, qui rappresentata dall'onorevole Anna Rita Patriarca, che si è appassionata di previdenza, perché è già la seconda volta che viene, e lo ringrazio per la cortese ospitalità. Ringrazio gli operatori del settore e tutti coloro che a diverso titolo contribuiscono al buon funzionamento del sistema previdenziale italiano. Saluto e rendo omaggio a una persona che vederla mi ha veramente commosso, perché è una figura storica dell'autorità, è un uomo di valore che ha onorato l'istituzione a livello italiano e europeo. È il dottor Ambrogio Rinaldi, qui presente. Saluto tutti i dipendenti della Covip, che hanno conquistato uno spazio di dignità e di giustizia retributiva in questo anno di lavoro insieme. È stato un anno intenso, ricco di avvenimenti e di trasformazioni e riforme, un anno di pellegrinaggio laico nei palazzi del potere, per chiarire che la previdenza non è una semplice istituzione economica, sociale e culturale del paese. La previdenza è il paese. La previdenza è il legame tra presente e futuro, è la continuità del patto tra le generazioni. Oggi questo patto è sottoposto a tensioni crescenti per problemi strutturali, modelli familiari, demografia, longevità, lavoro, produttività. E poi stamattina ho avuto una brutta notizia: la guerra non è finita. E la guerra non colpisce solo l'economia, le filiere, il costo dell'energia, ma produce un danno che va al di là dell'anno economico. Toglie alle famiglie la capacità di programmare il futuro, e quando le famiglie non riescono a programmare il futuro, rinviano. Rinviano l'acquisto di una casa, rinviano la nascita di un figlio, rinviano la scelta previdenziale. E continuando con i saluti, nell'ottantesimo anniversario della Repubblica, rivolgo un saluto deferente al presidente Sergio Mattarella, che mi ha dato qualche dispiacere, però gli voglio bene. Garante dei principi costituzionali, il lavoro, che è il pilastro della Costituzione e senza il quale non ci sono le pensioni, la salute, la famiglia, la tutela della persona, la promozione delle condizioni che rendono effettiva l'eguaglianza sostanziale, il sostegno a chi si trova in condizioni di bisogno, non sono materie marginali, sono il cuore del patto repubblicano. Una domanda politica, istituzionale e morale attraverso il nostro tempo. Che cosa intendiamo fare come Paese per non lasciare soli i cittadini nel tempo della fragilità? Una domanda che si intreccia sempre più con le trasformazioni ambientali e sociali. A questa domanda può trovare risposta la previdenza complementare, che non deve essere considerata una scelta marginale, un problema da rinviare a domani. È lì che si può rafforzare il patto tra le generazioni, è lì che troveremo le risorse per contrastare le nuove povertà. Mi riferisco non soltanto alla povertà previdenziale, ma anche alla povertà sanitaria. Le nuove disposizioni in materia di sanità integrativa e il progressivo ampliamento delle competenze affidate alla COVIP testimoniano una crescente attenzione delle istituzioni verso il ruolo strategico della previdenza complementare. Per la COVIP è l'inizio di una fase nuova, in cui l'autorità è tenuta non soltanto a vigilare sull'esistente, ma anche a accompagnare l'evoluzione dei sistemi di welfare integrativo con correttezza e trasparenza, sempre a tutela degli iscritti. L'invecchiamento della popolazione, l'allungamento della speranza di vita e la crescente complessità dei bisogni sociali hanno determinato una progressiva interconnessione tra previdenza, assistenza e tutela della salute. Per lungo tempo, onorevole Caridi, tali ambiti sono stati considerati separatamente ed è stato un errore. Oggi appare evidente come essi costituiscono un medesimo sistema di protezione della persona. Per questo serve un'unica autorità di controllo di tutto il welfare integrativo. La COVID è pronta. E partiamo dai dati. Perché senza guardare i dati non può partire nessuna riflessione. La prima diapositiva. Alla fine del 25 operano nel sistema della previdenza complementare italiana 273 forme pensionistiche complementari, tra fondi negoziali, fondi aperti, piani individuali pensionistici e fondi preesistenti. Il processo di consolidamento del settore, avviato ormai da molti anni, continua a produrre effetti significativi. Rispetto alle origini del sistema, il numero delle forme pensionistiche si è più che dimezzato. Si tratta di una tendenza che riflette una crescente maturità del comparto e che consente agli operatori di beneficiare di maggiori economie di scala, di rafforzare le proprie strutture organizzative e di affrontare con maggiore efficacia le sfide poste dai mercati finanziari sempre più complessi e sempre più interconnessi. Avanti. Il dato maggiormente significativo riguarda tutta l'evoluzione delle adesioni. Nel corso del 25 il numero complessivo degli iscritti ha superato per la prima volta la soglia dei 10 milioni. Rapportando il numero degli aderenti alle forze lavoro, il tasso di partecipazione ha raggiunto il 39,9% contro il 33% appena 5 anni fa. Fin dall'inizio del mandato è stata attribuita particolare priorità all'ampliamento della previdenza complementare verso categorie e comparti finora meno coinvolti. Le recenti iniziative avviate in questa direzione costituiscono un primo segnale incoraggiante e confermano la capacità del sistema di raggiungere nuove categorie di lavoratori. Mi riferisco alle iniziative che abbiamo preso come COVIP per aprire ai religiosi la previdenza complementare, una categoria non prevista. Qui c'è padre Cicci Marra, con cui abbiamo lavorato nello scorso anno. Ecco, anche coloro che hanno fatto voto di povertà e che non erano ammessi dalla legge alla previdenza complementare, ecco, ho avuto una buona notizia che quel emendamento che abbiamo scritto è in sede di conversione. I religiosi sono 90.000, ai quali si uniranno anche i dipendenti delle scuole cattoliche e i dipendenti degli ospedali religiosi, e quello che nascerà quest'anno è un grande fondo. E poi le altre categorie, mi riferisco a tutte le forze armate. Ho incontrato più volte il ministro Crosetto, a quale ho detto: caro Guido, di quel 5% destinato alla difesa non comprare tutti i droni e cannoni, lascia un piccolo spazio per creare finalmente un fondo di previdenza complementare per le forze armate, che è attesa da tanto tempo. La partecipazione femminile continua a essere inferiore, purtroppo. Le regioni del Mezzogiorno presentano livelli di adesione significativamente inferiori rispetto al Centro-Nord. I lavoratori autonomi continuano a mostrare tassi di copertura particolarmente contenuti. Particolare attenzione deve essere rivolta ai lavoratori delle micro e piccole imprese, dove la diffusione della previdenza complementare resta più

complessa e richiede strumenti semplici, informazione mirata e maggiore coinvolgimento delle parti sociali. La terza diapositiva. Alla fine del 25, il patrimonio complessivo detenuto dalle forme pensionistiche complementari ha raggiunto 262 miliardi di euro, registrando una crescita del 7,7% rispetto all'anno precedente. Per oltre la metà tale incremento deriva dal contributo positivo dei mercati finanziari, per la restante parte deriva dal saldo tra contributi versati e prestazioni erogate. Nel solo 2025 sono stati raccolti contributi per 22,4 miliardi di euro. Particolarmente significativo è il contributo del trattamento di fine rapporto, che ha raggiunto 9,6 miliardi di euro, quasi un miliardo in più rispetto al precedente. Si tratta di un segnale positivo che conferma come con il conferimento del TFR continui a rappresentare uno dei principali motori di sviluppo della previdenza complementare. Merita inoltre di essere sottolineato come i nuovi iscritti registrati nel 25 siano stati circa 757.000. Peccato che manca il suo fondo, padre Ciccimane, se no eravamo a 1 milione. Il numero più elevato degli ultimi 10 anni. Oltre la metà di essi ha meno di 35 anni e il peso delle giovani generazioni sulle nuove adesioni continua ad aumentare, pur tenendo conto della componente meramente formale delle adesioni contrattuali. È un dato che considero particolarmente incoraggiante. Per molti anni uno dei principali limiti del sistema è stato rappresentato dall'ingresso tardivo nella previdenza complementare, la sesta diapositiva. Oggi iniziamo a osservare segnali che sembrano indicare una graduale inversione di tendenza. Sempre più giovani comprendono che il principale alleato della previdenza è il tempo. Sempre più giovani comprendono che iniziare presto significa poter accumulare maggiori risorse con sforzi contributivi relativamente contenuti. È una trasformazione culturale che merita di essere accompagnata e rafforzata. Questo conferma anche la necessità di rafforzare l'educazione previdenziale. La previdenza complementare non può essere compresa solo al momento dell'ingresso nel mercato del lavoro, peggio quando la pensione è ormai vicina. Deve diventare ordinaria dell'educazione economica dei cittadini, a partire dai giovani, dalle scuole, dalle università e dai luoghi di lavoro. I risultati conseguiti nel 25 non riguardano soltanto la crescita delle adesioni e delle risorse, la settima diapositiva. Anche sotto il profilo dei rendimenti il quadro complessivo si presenta positivo. Osservando i risultati su orizzonte decennale emerge con chiarezza come le linee azionali abbiano prodotto rendimenti medi significativamente superiori alla rivalutazione del TFR. È una conferma importante dal valore della diversificazione e dell'investimento di lungo periodo. Al tempo stesso l'analisi dei rendimenti richiama l'attenzione su un altro elemento spesso sottovalutato, il tema dei costi. La 9. La differenza tra costi elevati e costi contenuti può determinare effetti molto rilevanti sulla prestazione finale. Sul periodo di partecipazione di 35 anni, una riduzione dei costi dell'1% annuo può tradursi in una prestazione finale superiore a quasi il 20%. È una considerazione che deve indurre tutti gli operatori a mantenere alta l'attenzione sull'efficienza delle gestioni e sulla trasparenza delle informazioni fornite agli iscritti. Accanto alla previdenza complementare, la COVIP continua a svolgere la propria attività di vigilanza sugli investimenti delle casse previdenziali. Anche sotto questo profilo i numeri evidenziano la rilevanza del fenomeno. Alla fine del 25 l'attività complessiva detenuta dalle casse previdenziali ammontano a circa 136 miliardi di euro a valore di mercato, con una crescita del 6,7% rispetto all'anno precedente. Si tratta di una massa di risparmio previdenziale di straordinaria importanza, una massa che rende le casse professionali tra i principali investitori istituzionali del Paese. Ma dietro questi numeri non vi sono soltanto patrimoni finanziari, vi sono oltre 1.700.000 professionisti iscritti e centinaia di migliaia di pensionati che affidano a tali istituzioni

pensione, la propria sicurezza previdenziale. Ci sono anch'io dentro. E per questo motivo che la qualità della governance, la corretta gestione degli investimenti, la trasparenza dei bilanci e la sostenibilità prospettica degli enti assumono un rilievo sempre maggiore. La previdenza professionale continua infatti a rappresentare un pilastro fondamentale del sistema di protezione sociale italiano e richiede una vigilanza sempre più attenta, moderna e orientata alla prevenzione dei rischi. Complessivamente, tra previdenza complementare e casse professionale, il sistema sottoposto alla vigilanza di Covid esprime oggi risorse pari a 400 miliardi di euro, confermandosi una delle principali infrastrutture finanziarie e sociali del Paese. Ma per comprendere davvero la portata delle sfide che ci attendono non è sufficiente analizzare i dati previdenziali, occorre allargare lo sguardo, occorre osservare il contesto demografico, economico e sociale all'interno del quale il sistema previdenziale è chiamato a operare. È infatti all'interno di questo contesto che si gioca il futuro della sostenibilità e soprattutto dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali. L'ultimo rapporto Istat sugli indicatori demografici del 2025 restituisce una fotografia estremamente chiara. La popolazione residente in Italia si mantiene ai 59 milioni di individui, esclusivamente grazie al contributo del saldo migratorio positivo. La dinamica naturale continua invece a registrare valori negativi. Nel 2025 sono nati 355.000 bambini, mentre i decessi hanno superato 652.000 unità. Contestualmente il tasso di fecondità si è ulteriormente ridotto fino a 1,14 figli per ogni coppia, uno dei valori più bassi registrati in Europa. Prosegue il processo di progressivo invecchiamento della popolazione. Le persone con più di 65 anni hanno raggiunto quota 14,8 milioni e gli ultra 85 anni superano ormai i 2 milioni e mezzo. Allo stesso tempo continua ad aumentare la speranza di vita, che rappresenta sempre senza dubbio uno dei principali risultati conseguiti dalle società avanzate nel corso degli ultimi decenni. Questi numeri non rappresentano semplicemente una fotografia statistica, essi descrivono una trasformazione strutturale destinata a incidere profondamente sugli equilibri economici, sociali e previdenziali del Paese. Per molti anni il dibattito previdenziale si è concentrato prevalentemente sul tema della sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico. Si è discusso delle regole di accesso, dell'età pensionabile, dell'equilibrio tra entrate contributive e uscite, delle prestazioni e della capacità del sistema di reggere nel tempo le pressioni derivanti dall'invecchiamento della popolazione. Si tratta naturalmente di questioni fondamentali, ma oggi emerge con crescente evidenza una seconda sfida, non meno importante della prima, la sfida dell'adeguatezza delle prestazioni pagate. In altri termini, il tema non è più soltanto garantire le pensioni, se possono essere pagate o meno. Il tema è garantire che esse siano sufficienti ad assicurare livelli adeguati di reddito e di protezione economica durante la vecchiaia. Il primo pilastro previdenziale continua a rappresentare il fondamento del nostro welfare. Esso costituisce una delle più importanti espressioni del principio di solidarietà intergenerazionale e continua a svolgere una funzione essenziale di coesione sociale. Nessuna riflessione sul futuro della previdenza può prescindere dalla centralità del sistema pubblico. Tuttavia sarebbe poco realistico ignorare le profonde trasformazioni che stanno interessando il mercato del lavoro e le carriere professionali. Le nuove generazioni sperimentano con maggiore frequenza percorsi lavorativi discontinui, periodi di inattività, cambiamenti professionali, dinamiche reddituali più variabili rispetto al passato. In un sistema contributivo delle prestazioni futuro dipende inevitabilmente dalla quantità e dalla continuità dei contributi versati nel costo della vita lavorativa. È una relazione tanto semplice quanto ineludibile. La pensione che si percepirà domani dipende in misura significativa dai contributi versati oggi. Per questa ragione il tema dell'adeguatezza non può essere affrontato senza considerare il livello di contributi versati nel corso della vita lavorativa.
La stessa riforma Dini aveva posto al centro della riflessione previdenziale proprio il tema dell'adeguatezza delle prestazioni, individuando come socialmente irrinunciabile un tasso di sostituzione pari al 61,4% lordo e al 68% netto dell'ultima retribuzione. È opportuno ricordare tuttavia che quell'impianto si fondava su aliquote contributivi pari al 33%. Nel sistema delle casse, ecco qui voglio lanciare una frangia a favore delle casse, invece le aliquote contributive risultano generalmente sensibilmente inferiori e in numerosi casi si attestano intorno al 15%. Si tratta di una differenza significativa che non può essere ignorata quando si affronta il tema delle prestazioni future. Io conosco questo mondo delle casse, prima di Olivetti, perché io sedevo in Parlamento e accanto a me c'era un signore che si chiamava Eolo Parodi, che mi raccontava tante cose. Nel corso degli ultimi anni si è progressivamente consolidata, spesso in modo implicito, una sorta di equilibrio tra gli enti previdenziali e i liberi professionisti, come me. Versare meno contributi per lasciare maggiori risorse disponibili all'attività professionale, all'autofinanziamento dello studio, agli investimenti personali e alla costruzione di altre forme di accumulazione patrimoniale immobiliare e finanziaria. Si tratta di una scelta pienamente legittima, ma è una scelta che comporta inevitabilmente delle conseguenze. Minori contributi oggi significano maggiore parte dei casi minori prestazioni domani. Ritengo allora di riproporvi il mio invito, un invito che ho fatto nel 30° compleanno delle casse di previdenza. La previdenza complementare è la vostra leva strategica e sono contento perché il presidente Olivetti da furbo ha già cominciato. Tornando alle casse, un tema che merita particolare attenzione è la sostenibilità prospettica degli enti previdenziali e più in generale è la qualità delle risorse. C'è la questione dei crediti contributivi, di cui non parlerò perché il presidente Bagnai, oltre aver impegnato la commissione su questo problema, ci ha fatto anche un convegno a cui ho partecipato. E poi c'è il problema della transizione verso logiche di contabilità economico-patrimoniale di tipo accrual che interesseranno il settore nei prossimi anni. La COVIP vigilerà con pragmatismo, con equilibrio e con collaborazione. Parliamo delle innovazioni che la legge di bilancio ha portato. La legge del 30 dicembre del 2025, una data storica. Ritengo che tali interventi rappresentino uno dei passaggi più significativi nel percorso di evoluzione della previdenza complementare italiana degli ultimi anni. Non si tratta infatti di modifiche isolate o di carattere meramente tecnico, si tratta di un insieme organico di interventi che incidono contemporaneamente sulla fase dell'adesione, su quella dell'investimento e su quella dell'erogazione, delineando una visione complessiva del ruolo che la previdenza complementare è chiamata a svolgere nel sistema economico e sociale. La COVIP vigilerà sull'applicazione delle nuove norme, ma lo farà con attenzione, con un equilibrio, perché teniamo conto delle problematiche applicative di non semplice e rapida soluzione. Per questo motivo io vi ho riunito alla COVIP proprio per cercare questo equilibrio e quindi il periodo di proroga sarà un periodo, il periodo transitorio sarà un periodo transitorio di fatto. Allora, tornando alle riforme, non si tratta quindi di modifiche isolate o di carattere meramente tecnico, si tratta di un insieme appunto organico di interventi. La rilevanza delle misure introdotte trova peraltro conferma anche a livello europeo. Nelle raccomandazioni del semestre europeo del 26, la Commissione europea ha evidenziato come gli interventi a favore della previdenza complementare
possono contribuire a migliorare l'adeguatezza delle pensioni e fronteggiare le sfide dell'invecchiamento della popolazione. Si tratta di un riconoscimento significativo dell'importanza di rafforzare il secondo pilastro previdenziale. Particolarmente rilievo assume la revisione del meccanismo di adesione automatica per i lavoratori di nuova assistenza.

0: corruzione. L'esperienza internazionale dimostra infatti che uno dei principali ostacoli alla diffusione della previdenza complementare non risiede nella contrarietà dei lavoratori, quanto piuttosto nella tendenza a rinviare decisioni che producono effetti in un orizzonte temporale lontano. La previdenza soffre di questo paradosso. È universalmente riconosciuta come importante, ma proprio la sua collocazione nel lungo periodo induce molte persone a postecipare le scelte. Poi se c'è la guerra il rinvio è automatico. La nuova disciplina interviene su tale fenomeno, favorendo un ingresso più tempestivo nel sistema e consentendo ai lavoratori di beneficiare pienamente del valore del tempo, che rappresenta il principale alleato di qualsiasi percorso previdenziale. Accanto al tema delle adesioni, la riforma interviene anche sulla modalità di investimento delle risorse. Particolarmente significativa appare l'introduzione di soluzioni che tengono conto dell'età dell'aderente, del suo orizzonte temporale di investimento, l'adozione di strategie basate sul ciclo di vita dell'aderente, cosiddette life cycle, consente infatti di superare approcci eccessivamente uniformi e di costruire percorsi di investimenti maggiormente coerenti con caratteristiche individuali degli iscritti. Si tratta di una scelta che avvicina il sistema italiano alle migliori pratiche internazionali e che valorizza in modo più efficace il principale vantaggio della previdenza complementare, la possibilità di investire con orizzonti temporali estremamente lunghi. Vorrei dire una cosa sulla portabilità che ha suscitato tante perplessità. La portabilità a partire dalla legge di bilancio il 31/10 del 26 e la portabilità del contributo datoriale da parte dei dipendenti di forme di origine collettiva. Le conseguenze e il rilievo della disposizione sono difficilmente valutabili. La Covip si riserva di seguire con dovuta attenzione l'effettiva portata delle conseguenze sul sistema. A decorrere dal 1 luglio del 26 viene introdotta, accanto alla tradizionale rendita assicurativa, la possibilità di erogazione diretta da parte dei fondi pensione con il mantenimento del montante presso il fondo stesso. Si tratta di un'innovazione particolarmente rilevante in quanto consente di ridurre i costi complessivamente a carico dell'iscritto, incluso quelli connessi ai caricamenti applicati dalle imprese di assicurazione, e quindi di migliorare a parità di montante accumulati il livello della prestazione finale. Inoltre, la nuova disciplina consente di superare alcune criticità tipiche dei meccanismi assicurativi tradizionali, nei quali la piena restituzione del montante agli aventi diritti non è sempre garantita, almeno che non ci siano delle opzioni specifiche e contrattuali che comportano poi costi aggiuntivi. Essa rappresenta pertanto un significativo avanzamento in termini di efficienza e flessibilità e tutela degli iscritti. Il 2025, i primi mesi del 26 hanno infatti segnato una fase di particolare intensità per l'evoluzione del sistema previdenziale. L'istituzione dell'arbitro sulle controversie previdenziali, le innovazioni introdotte nella previdenza complementare, le nuove disposizioni in materia di sanità integrativa e il progressivo ampliamento delle competenze affidate alla Commissione. Si tratta di risultati che non devono essere considerati punti di arrivo. Essi rappresentano piuttosto l'inizio di una fase nuova. L'aumento della longevità rappresenta senza dubbio una delle grandi conquiste della società contemporanea. Tuttavia, vivere più a lungo comporta anche la necessità di affrontare bisogni nuovi che riguardano non soltanto il reddito disponibile durante la vecchiaia, ma l'accesso alle cure, ai servizi assistenziali, alle prestazioni di lungo periodo. In tale prospettiva emerge con crescente chiarezza il legame tra adeguatezza previdenziale e adeguatezza sanitaria. Una pensione insufficiente può tradursi non soltanto in una minore disponibilità economica, ma anche in una ridotta capacità di accedere ai servizi sanitari, assistenziali e di supporto nelle fasi più fragili della vita. La povertà previdenziale e la povertà sanitaria tendono sempre più frequentemente a sovrapporsi. È una dinamica che merita grande attenzione. La sanità integrativa rappresenta oggi una componente sempre più rilevante del welfare del Paese. Parliamo di un comparto che coinvolge 18 milioni di iscritti, di 300 fondi e casse sanitarie di cui non sappiamo il numero, e gestisce risorse di rilevante entità economica. La dimensione del fenomeno appare ancora più evidente se si considera che il relativo sostegno fiscale supera complessivamente i 3 miliardi di euro. L'invecchiamento della popolazione e la crescente diffusione delle condizioni di non autosufficienza renderanno sempre più centrale il tema della long-term care e dell'integrazione tra prestazioni sanitarie, assistenziali e previdenziali. La non autosufficienza rappresenta una delle grandi questioni sociali dei prossimi anni. Essa impone di superare una visione frammentata tra previdenza, sanità e assistenza e di costruire forme di protezione integrate, sostenibili, capaci di accompagnare le persone nella fase più fragile della vita. In questa prospettiva devono essere lette le innovazioni recentemente introdotte dall'articolo 29, in particolare i nuovi obblighi di trasparenza e rendicontazione per i fondi sanitari e sociosanitari rappresentano un passaggio fondamentale per disporre di informazioni complete, omogenee e comparabili sulla gestione delle risorse e sulla qualità delle prestazioni erogate e sulla capacità dei diversi soggetti di rispondere ai bisogni degli iscritti. La trasparenza, tuttavia, non rappresenta un punto di arrivo, bensì il presupposto indispensabile di un sistema moderno di vigilanza. La COVIP seguirà con particolare attenzione l'evoluzione di questo comparto, mettendo a disposizione le competenze, le esperienze maturate nella vigilanza sulla previdenza complementare. Ho quasi finito. Però siccome dopo di me ce ne andiamo, approfitto un altro poco. Essi costituiscono una componente del patrimonio previdenziale e incidono direttamente sulla capacità degli enti di garantire nel tempo equilibrio finanziario e adeguatezza delle prestazioni. Le riflessioni sviluppate fin qui conducono naturalmente a un ulteriore tema di particolare rilevanza: il rapporto tra risparmio previdenziale ed economia reale. L'altro giorno, tornando in macchina, ho ascoltato sul Radio Parlamento l'intervento della Presidente del Consiglio Meloni e dice: oh, perbacco, anche lei si interessa di fondi previdenziali, perché si lamentava del scarso interesse dei fondi nell'economia reale. E alla Meloni vorrei rispondere io, sono stato chiamato direttamente in causa, e dico che l'investimento del risparmio previdenziale, l'80% è investito all'estero. L'investimento del risparmio previdenziale nelle piccole e medie imprese italiane è vicino allo zero. Voi vedete che la Meloni c'ha ragione, però mi tocca difendere i fondi pensione. I fondi pensione e gli enti previdenziali amministrano risparmio destinato a garantire prestazioni future a milioni di cittadini. Essi operano pertanto secondo principi di prudenza, diversificazione, liquidità e tutela degli iscritti. La loro missione primaria non è sostenere singoli settori economici, ma proteggere nel tempo il valore del risparmio previdenziale loro affidato. Il tema dunque non è imporre investimenti domestici, il tema è rendere l'Italia maggiormente investibile per il capitale previdenziale di lungo periodo. Occorre lavorare sul lato della domanda e sul lato dell'offerta. Sul lato della domanda significa anche superare alcuni limiti storici del capitalismo familiare italiano, ancora ancorato al finanziamento bancario e caratterizzato da una presenza diffusa di imprese di ridotte dimensioni. Sul lato dell'offerta, sviluppando mercati di capitali più profondi, più liquidi, più efficienti. Occorre creare condizioni nelle quali il capitale previdenziale possa trovare opportunità di investimento adeguate sotto il profilo di rischio, rendimento e della liquidità. In questa prospettiva guardo con interesse alle iniziative recentemente avviate a livello nazionale ed europeo. Penso al Fondo Nazionale Strategico Indiretto, promosso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Penso alle strategie sviluppate in altri paesi europei e non, ad esempio, un'iniziativa del governo britannico. Che cosa ha fatto il governo britannico? Il governo britannico ha creato un grande fondo e ha investito di questo fondo il 5% nell'economia reale. Perché qual è stato il ragionamento? La massa critica è in grado di garantire il rischio. Sa come è andata a finire? Che le cose sono andate bene e quest'anno il governo britannico ha investito il 10% nell'economia reale. Si tratta di percorsi che meritano approfondimento, percorsi che richiedono dialogo tra istituzioni, operatori di mercato, la Covip seguirà con attenzione. In questo contesto si colloca anche una riflessione più ampia sul ruolo della vigilanza. Per molti anni la vigilanza è stata percepita prevalentemente come attività di controllo. Naturalmente essa continua ad essere, ma oggi una vigilanza moderna è chiamata a svolgere anche ulteriori funzioni. È chiamata a prevenire i rischi prima che si manifestino, è chiamata ad accompagnare l'area l'innovazione, è chiamata soprattutto a mantenere costantemente al centro della propria azione la tutela degli iscritti. L'attività svolta dalla Covip nel corso del 25 si è sviluppato lungo questa matrice. I controlli hanno interessato la governance, la trasparenza, la gestione finanziaria, i profili attuariali, la sicurezza informatica, la resilienza operativa degli operatori vigilati. Parallelamente la Covip ha continuato a investire nelle attività di ricerca, analisi e cooperazione istituzionale, partecipando a iniziative nazionali ed europee dedicate a temi dell'intelligenza artificiale, dell'innovazione finanziaria e della sostenibilità. In questa prospettiva assume particolarmente rilievo una delle innovazioni più significative introdotte nel corso del mio primo anno di presidenza. E già l'ho detto, mi riferisco all'istituzione dell'arbitro sulle controversie previdenziali, un sistema analogo alle altre autorità. Ma questo arbitro serve soprattutto per rafforzare la fiducia. Perché la fiducia è il capitale del sistema. Noi possiamo fare tutte le riforme che vogliamo, se manca la fiducia il sistema è minato alla radice. La digitalizzazione, l'intelligenza artificiale, la sostenibilità, la sicurezza informatica, l'informazione finanziaria, l'evoluzione dei modelli previdenziali sanitari richiedono competenze sempre più specialistiche e multidisciplinari. Investiremo nel personale, rafforzeremo la struttura con nuove assunzioni di alto profilo, con competenze tecniche spiccate, con capacità di innovazione e attitudine alla gestione e al coordinamento. La vigilanza moderna si fonda su tre pilastri: persone, metodo e tecnologia. Devono camminare insieme. E adesso, infine, consentitemi di affrontare un tema. Il tema del contributo della vigilanza sul quale sono stato attaccato personalmente. Su questo punto desidero essere molto chiaro. La vigilanza vigila sull'intero patrimonio previdenziale affidato agli operatori. È dunque naturale che il contributo sia commisurato alla dimensione del patrimonio vigilato. Per comprendere completamente di cosa stiamo parlando è sufficiente un dato. A fronte di un patrimonio di tutto rispetto di 100.000 euro, il contributo annuo corrisponde a circa 6 euro, 0,50 centesimi al mese, meno del costo mensile di molti servizi digitali, meno del costo di un bonifico. Credo che questo dato sia sufficiente a comprendere come l'obiettivo dell'intervento non sia certamente quello di gravare sugli iscritti, ma piuttosto quello di consentire all'autorità di disporre delle risorse necessarie per garantire una vigilanza moderna, efficace e adeguata alla complessità delle sfide che abbiamo di fronte. La vera domanda, in fondo, non è quanto costi una vigilanza efficace. La vera domanda è quanto costerebbe ai cittadini una vigilanza inefficace. Guardando al futuro, le priorità che attendono la Covip sono numerose. Tra queste assumono particolare rilievo l'avvio dell'operatività dell'arbitro, l'attuazione delle riforme recentemente introdotte, il rafforzamento della vigilanza sui crediti contributivi, l'accompagnamento degli enti previdenziali verso i nuovi modelli contabili Accrual, la promozione di una riflessione strategica sulle prospettive di lungo periodo del sistema previdenziale italiano. Secondo voi, 50 centesimi al mese, ce li meritiamo? Su tale aspetto ritengo particolarmente importante istituire, sempre se la Commissione me lo consente, presso la COVIP, un comitato consultivo sulle strategie previdenziali, quale luogo permanente di confronto tra istituzioni, operatori studiosi e rappresentanti del mondo dell'Accademia. Parimente significativa appare altresì la proposta del cosiddetto salvadanaio previdenziale alla nascita, una proposta che guarda molto lontano, una proposta che si fonda sul principio semplice: il tempo rappresenta il più potente alleato della previdenza. E concludo. Autorità, signori e signori, siamo abituati a considerare la previdenza come un tema che riguarda il domani. In realtà la previdenza è una scelta che riguarda il presente. Le decisioni che assumiamo oggi determineranno il livello di protezione, di sicurezza e dignità che saremo in grado di garantire alle future generazioni. Per questa ragione la previdenza non è soltanto una questione economica, non è soltanto una questione finanziaria, è una questione di responsabilità collettiva, è una questione di fiducia, è una questione di civiltà. Vorrei concludere richiamando una riflessione di Cicerone. Io sono un latinista pentito, che a distanza di oltre 2000 anni conserva una straordinaria attualità. Non nobis solum nati sumus, non siamo nati solo e soltanto per noi stessi. In queste poche parole è racchiusa un'idea profonda di responsabilità verso gli altri e verso le generazioni future. Ogni generazione riceve un patrimonio di istituzione, valori, diritti e protezione costruito da chi l'ha preceduta. Ha il dovere di conservarlo, rafforzarlo e consegnarlo a chi verrà dopo. Credo che questa sia in fondo anche la missione più autentica della previdenza: custodire il patto tra le generazioni, trasformare il lavoro di oggi nella sicurezza di domani. Vi ringrazio per l'attenzione. Abbiamo finito.
1: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: La politica nel pallone.
1: Notizie, curiosità, retroscena sullo sport e le sue istituzioni.
2: Settimanale di Emilio Mancuso.
3: Una puntata dedicata alla Ferrari. Non parleremo oggi di altro, di elezioni della Federcalcio in bocca al lupo a Malagò e ad Abete, di mondiale di calcio, delle polemiche sulla frase di Gianni Infantino sull'assenza dell'Italia, vista dal sottoscritto uno sprone verso l'Italia. Comunque oggi avremo una puntata dedicata alla Ferrari, che è tornata a vincere dopo 34 Gran Premi, con Lewis Hamilton che ha piazzato la prima in rosso. Un cordiale saluto, gentili ascoltatori, da Emilio Mancuso, benvenuti ad una nuova puntata della Politica nel Pallone, puntata numero 798. Di queste puntate tante ne abbiamo dedicato alla Ferrari e ne avremo un'altra speciale proprio oggi. Collegato con noi, buon pomeriggio e bentornato alla Politica nel Pallone, a Giovanni Malagò, e grazie per essere con noi.
4: Buongiorno, buongiorno. Anche se questa volta, diciamo, più che di politica e di pallone, mi sembra che parliamo sacrosantamente del ritorno della Ferrari a vincere un Gran Premio.
3: Perché è un evento, già questo ci fa capire la portata di quello che è successo ieri. Basta guardare i giornali stamattina per capire il peso specifico della Ferrari sull'Italia, sul sistema paese. La prima di Hamilton, una domenica pazza, fuori il dominatore del mondiale finora, l'italiano, il giovane prodigio, il fuoriclasse Kimi Antonelli, il bambino prodigio, il Sinner della Formula 1, fuori anche Leclerc. A Barcellona è successo davvero di tutto: la bandiera a scacchi sventolata da un altro fuoriclasse come Novak Djokovic. Giovanni Malagò ha un rapporto personalissimo con la Ferrari, imprenditoriale e istituzionale.
4: Sì, insomma, la Ferrari è la storia della mia famiglia, della mia vita imprenditoriale. Tutto questo comincia prima ancora che io nascessi, proprio all'inizio, agli albori del percorso, chiamiamolo industriale e commerciale, della Ferrari, dopo circa un decennio in cui si producevano solo vetture per uso agonistico, per uso sportivo. Quando è diventata a tutti gli effetti una fabbrica di automobili, insomma, la famiglia Malagò era vicina, era insieme, epoche pionieristiche nel vero senso della parola. Insomma, io ieri mi sono proprio per certi versi commosso. Era appunto da 34 Gran Premi che non si andava a vincere, poi insomma anche il ritorno prepotente che già si intuiva negli ultimi Gran Premi di Hamilton è, insomma, è anche qualcosa che dà un sapore importante. Vedi Emilio, un tuo importante collega, direttore di un giornale, qualche anno fa mi disse: una delle poche cose che il lunedì ci fa vendere tra il 10 e il 20% di copie in più è la Ferrari. E questo dice tutto di quanto è nella pelle e nel cuore e ovviamente anche nel sentimento del nostro paese, perché la Ferrari è la storia del nostro paese, non solo automobilistica.
3: E non ci sono dubbi. Poi vedere un uomo di 41 anni, un fuoriclasse assoluto, che si emoziona ancora come un bambino, lacrime di gioia per la prima vittoria in rosso, non si è mai troppo grandi per piangere, evidentemente, lacrime di gioia.
4: Sì, questo è un discorso abbastanza incredibile, ma che ha un denominatore comune con tante discipline sportive. Forse anche un parallelo con l'età della vita che si allunga, le aspettative le conosciamo perfettamente rispetto non a secoli antecedenti ma anche a decenni precedenti, hanno fatto sì, vedi Djokovic ieri con la bandiera a scacchi, che ci sia oggettivamente un riscontro, soprattutto una persona integra fisicamente se sei un fuoriclasse. Se vai a guardare quelli che sono oggi dei quarantenni in tutti gli sport, anche di grande pressione oltre che mentale ma di condizione fisica, se vai a guardare sono tutti più grandi.
3: Per la precisione, 41 anni, 5 mesi e 7 giorni, Sir Lewis Hamilton è diventato il settimo vincitore più anziano, presidente Malagò, nella storia della Formula 1. Per le statistiche, il pilota più anziano di sempre a vincere un titolo mondiale, Juan Manuel Fangio, 46 anni, davanti a Nino Farina, che di anni ne aveva 43. Domanda facile facile: Hamilton può vincerlo questo mondiale?
4: Allora, sta indietro, però la stagione è cominciata da poco. Quello che è meraviglioso, e secondo me neanche il più grande ottimista nella faccia della terra poteva immaginare che ci potesse essere una competizione tra un pilota della Ferrari e un italiano. Guarda che a pensarla veramente è dell'assurdo. Parlo soprattutto all'inizio della stagione. Adesso mi sento di dire per certi versi che è una di quelle competizioni in cui c'è win-win. È chiaro che noi facciamo anche tifo per Leclerc, è chiaro che sappiamo benissimo che c'è anche Russell, sappiamo che ci sono altri piloti che si possono inserire visto che siamo all'inizio della stagione, le regole sulla Formula 1 sono cambiate, però diciamo, quello che si intuisce, si interpreta è che ci può essere questo tipo di sfida che sarebbe emozionante.
3: Non c'è dubbio. Tra l'altro Ferrari, possiamo dire, working in progress, a Barcellona macchina totalmente nuova, altre novità arriveranno. The best is yet to come, il meglio deve ancora venire, come cantava Frank Sinatra o come disse Barack Obama in quel famoso discorso alla folla il 7 novembre del 2012.
4: Sì, questo the best is yet to come è proprio, direi, un mantra, una prerogativa assolutamente imprescindibile nella Formula 1. E quello che negli atleti è ovviamente il picco della forma nei grandi appuntamenti, vedi nel caso ad esempio delle Olimpiadi ogni 8, ogni 4 anni, anche in termini di pianificazione di allenamenti, sotto il profilo dello sviluppo della macchina, motore, telaio e componenti, più che mai con queste regole di viaggio che sono cambiate rappresentano qualcosa di assolutamente imprescindibile. Ma attenzione, da una parte lascia ben sperare, visto che rispetto ai primi Gran Premio siamo, parlo come Ferrari, tutto in miglioramento, ma ricordiamoci che questo può valere anche per gli altri e quindi bisogna stare molto coi piedi per terra. Quello che è sicuro è che io sono veramente molto felice per tutto il team, per questi ragazzi, ma tu hai visto ieri, uso un termine calcistico, c'era un tifo da stadio, dal muretto, sembrava veramente una curva da ultra, con tutto il gruppo. Anche qui bisogna dare atto, il lavoro è stato eccellente.
3: Altra curiosità statistica, il sottoscritto è un po' amante delle statistiche, a Barcellona il primo podio tutto inglese della storia dal 1968. Presidente Malagò, cosa avrebbe detto l'avvocato? Perché Giovanni Malagò aveva un rapporto speciale.

0: grandi personaggi. La Vela poi ha accompagnato, anche se tu vuoi, non potendo fare il pilota di Formula 1, giocare diciamo una partita di calcio, sicuramente l'ho visto come protagonista, però non perdeva un gran premio, e sicuramente molto molto oltre il ruolo di essere il proprietario, l'azionista di riferimento, lui era un grandissimo tifoso della Ferrari, prima ancora, perché è sempre stato appassionato di autosportive, prima ancora logicamente che diventasse l'azionista stesso.
1: È un'altra data importante per la Ferrari, per l'Italia, oserei dire, il 16 novembre 2029 saranno 100 anni esatti dalla fondazione della scuderia Ferrari, data direi da cerchiare con il circoletto rosso.
0: Sì, è impressionante che siamo quasi arrivati. E addirittura lì andiamo in qualche decennio antecedente alla fondazione di quella che era all'inizio di questa trasmissione. Sono proprio molto grato, sono felice che parliamo tanto oggi della Ferrari, che nacque poi nel 47, ma in realtà la Ferrari, appunto la scuderia Ferrari, con quella fotografia che troneggia nei corridoi di Maranello, con appunto il fondatore Enzo alla guida di una delle prime, nacque esclusivamente col concetto di produrre automobili che dovevano andare solo ed esclusivamente in pista, oppure in quello che erano molte competizioni dell'epoca, tra cui la nostra Mille Miglia, che sostituivano comunque le strade normali e la pista stessa.
1: E la prima vittoria di Michael Schumacher, visto che parliamo di fuoriclassi assoluti, con la Ferrari avvenne il 2 giugno 1996, pensate, al Gran Premio di Spagna, proprio a Barcellona, sotto un autentico diluvio, lo ricordo come se fosse oggi.
0: Corsi e ricorsi storici, certo che me lo ricordo. Beh, lì si capì una cosa, che la scelta di Schumacher, anche se era un pilota già molto affermato, ma ancora giovane, perché sappiamo benissimo quello che riuscì a fare con la vittoria del campionato del mondo con la Benetton, era una scelta stravincente, e si è aperta un'epopea nel vero senso della parola. C'è stato un momento che sembrava quasi noioso vederlo vincere, per come era dominatore, miglior tempo in prova e poi gara a sé durante la competizione, anche se ovviamente non si possono fare i confronti data l'età, però il percorso di Hamilton sotto un profilo del palmarès sicuramente ha un parallelismo con Schumacher, e speriamo che in questa fase finale della carriera di Hamilton, che gli auguro ovviamente di gareggiare il più a lungo possibile, possa regalare alla Ferrari quei successi che mancano proprio dall'epoca di Schumacher.
1: E quella fu la prima delle 72 vittorie al volante della Ferrari, del fenomenale tedesco, l'inizio di un'era che avrebbe portato la scuderia di Maranello sul tetto del mondo. La grande Ferrari di Luca Cordero di Montezemolo, il presidente più vincente, non ce lo dimentichiamo, nella storia della Formula 1, il presidente che è un po' rimasto nel cuore del sottoscritto, grande appassionato di motori. Direi, non so se Giovanni Malagò è d'accordo, ci piacerebbe rivedere la Ferrari lottare per il mondiale fino all'ultimo Gran Premio, come avveniva sotto la meravigliosa era di Montezemolo.
0: Ma questo è l'auspicio ovviamente di tutti, è l'augurio di tutti. Ci sono le premesse, incredibile che ci troviamo appunto ad avere un concorrente così straordinariamente forte, non solo la Mercedes, ma addirittura un meraviglioso, fantastico ragazzo italiano, proprio bolognese, di quella terra appunto di Motor Valley, che tanto ha reso grande l'Italia, anche con le motociclette, quest'anno ancora di più lo stanno dimostrando, anche con i successi di Aprilia, oltre a quelli storici di Ducati e del team di Valentino. E questo è l'auspicio, e poi soprattutto perché questo è un paese sportivamente, forse anche giusto, faziosamente diviso da tifoserie, se mi sembra che c'è una cosa dove sono tutti d'accordo, è il tifo per la nostra Ferrari.
1: Assolutamente, assolutamente sì. Io personalmente, quando vinceva e stravinceva

0: Michael Schumacher di sicuro non mi annoiavo, come credo in tantissimi. E poi c'è questa forbice, no, Presidente Malagò? Il talento di Kimi, 19 anni, e l'esperienza di Lewis, più di 41 primavere.
1: Sì, 22 anni di differenza. È bellissimo. È una storia di sport da raccontare, su cui c'è da costruire anche giornalisticamente tutta una serie di racconti, di aneddoti. Però quando uno è così forte, ma l'abbiamo visto anche prima, parlavi del tennis, quante volte questi ragazzi a 17, 18, 19 anni che oggettivamente hanno delle qualità assolutamente non comuni si confrontano con il campionissimo che non vuole abdicare, e ovviamente il campionissimo non può essere altrettanto, diciamo, motivato da quello che un giovane ragazzo, seppur freddo, e lo ha detto anche in alcune dichiarazioni che mi hanno veramente molto sorpreso in positivo, di come ha gestito anche la comunicazione, di come ha raccontato magari quando c'è stato un problema, proprio chapeau al Kimi, comunicatore, oltre che allo straordinario pilota, e sarà una sfida tutta da guardare, e fa molto bene la Formula 1.
0: Assolutamente sì, immaginiamo che ci sarà la caccia al biglietto per il Gran Premio d'Italia a Monza a settembre.
1: No, non voglio pensare cosa può succedere, e sarà proprio, già lo era a prescindere, sold out assoluto. Con queste attese e aspettative sicuramente si frantumerà qualsiasi tipo di successo. Sono molto molto contento per il mio amico Stefano Domenicali, un altro italiano ai vertici dello sport mondiale dirigenziale. Questa sfida tra un inglese su una macchina italiana e un italiano con un'età così diversa su una macchina tedesca, con una multinazionale americana che ha acquisito i diritti di gestire la Formula 1 e oggi ne sta facendo un prodotto straordinario sotto tutti i punti di vista, credo che farà ancora di più esaltare quello che già sono gli ottimi risultati, non solo industriali e commerciali della Formula 1, ma anche sotto il profilo dell'appeal sportivo.
0: E non c'è dubbio, perché la Formula 1 di oggi, se l'è andata a vedere, può vivere più gare nella stessa gara. Direi la grande bellezza, la chiamerei così. I complimenti a Stefano Domenicali, ci associamo anche noi, perché oltre a essere una meravigliosa persona, è un grandissimo dirigente. Presidente Malagò, quando si dice Made in Italy nel mondo, uno dei rappresentanti più autorevoli del Made in Italy nel mondo.
1: Sì, poi è una persona che sa perfettamente giocare di squadra, e se quando c'è da aiutare il nostro paese, sia a livello di sostenere candidature individuali, sia di un percorso di gruppo, e devo dire che non si tira mai indietro. Lo stimo molto in questo senso.
0: Un abbraccio a Stefano Domenicali, perché davvero stiamo vivendo un inizio di mondiale pazzesco, e quindi siamo solo all'inizio, e ancora c'è tutta la stagione, e davvero ci saranno emozioni a gogo, le lacrime di Hamilton, la passione, la bellezza di questo sport straordinario che è la Formula 1. Grazie davvero a Giovanni Malagò per essere stato con noi.
1: Grazie.
0: Avanti tutta, e speriamo di vedere una Ferrari sempre più vincente.
1: Grazie, grazie Emilio, arrivederci, buon lavoro a tutti, grazie.
0: Grazie ancora a Giovanni Malagò, e andiamo a salutare un altro graditissimo ospite per continuare a parlare di Ferrari, perché come detto oggi puntata dedicata alla Ferrari, è con noi il fondatore, il gran capo della Formula E, che conosce come pochi il mondo dei motori, ovvero Aleandro Agag. Buon pomeriggio, Presidente Agag, bentornato alla politica nel pallone.
2: Sì, buon pomeriggio, come sta? Tutto bene?
0: Abbastanza bene. Ha visto che Ferrari?
2: Ho visto, Ferrari fantastica. Devo dire, c'era proprio bisogno di questo, perché secondo me un Ferrari dove la Mercedes stravince tutto un mondiale dove la Mercedes stravince tutte le gare è molto più noioso di un mondiale dove c'è una battaglia tra la Ferrari, soprattutto tra la Ferrari e la Mercedes. Allora era buono per tutti questo.
0: Eh sì, perché è stata una gara davvero incredibile, tante gare nella stessa gara con Lewis Hamilton che è riuscito a portarsela a casa, la Ferrari che torna a vincere dopo 34 Gran Premi, non succedeva da Carlos Sainz Messico 2024, una vita fa. In quello stesso circuito, 30 anni fa, Michael Schumacher vinceva la prima delle 72 gare con la Ferrari e nacque l'epopea straordinaria di Michael Schumacher. E dunque una domenica davvero, davvero incredibile con questo Hamilton che piange come un bambino e si annuncia appunto un duello rusticano tra un inglese, un baronetto, un super pilota come Lewis Hamilton al volante della Ferrari e un italiano, un ragazzo prodigio, il nuovo fuoriclasse, il Sinner della Formula 1, ovvero Kimi Antonelli, al volante di una Mercedes con 22 anni di differenza tra i due.
2: Sì, per me la cosa veramente che dobbiamo dare tanto credito alla Ferrari è come la Ferrari è riuscito a creare una macchina che può essere vincitora in questa epoca ibrida della Formula 1. Perché allora, guardando cosa è successo, la Mercedes è venuta in Formula E, da noi è stata un po' di stagione in Formula E, poi se n'è andata, ma ovviamente ha imparato tante cose sulla parte elettrica e queste cose le ha messo dentro il nuovo formato e ha cominciato a stravincere tutte le gare. La Ferrari invece non era mai stata con noi in Formula E, ma ha fatto questo lavoro, diciamo, da solo o di nascosto, se dice voi, con un successo straordinario, perché arrivare a fare questa tecnologia elettrica, metterla sull'ibrido e vincere alla Mercedes, che era già, diciamo, per me Toto Wolff aveva pensato questo disegno già da 5-6 anni, la Ferrari ha fatto un grandissimo lavoro. E devo dire Fred Vasseur, che è per me un grande, anche ci ha aiutato tanto a noi nella Formula E, nella fondazione, avrà stato anche chiave in questo sviluppo. E in più Hamilton, grande campione che torna a vincere. Allora, la storia, diciamo, è una storia veramente bellissima.
0: Sì, una storia davvero bellissima, con un mondiale che è appena cominciato e poi la passione per la Ferrari è una passione davvero straordinaria, no, Presidente Agag? Un mondiale appena cominciato, ci voleva questa scossa, questa scintilla.
2: Ma sì, perché sai, se adesso viene la Haas e comincia a litigare con la Mercedes, vabbè, guardiamo tutti, ma un po' meno eccitante. Avere la Ferrari con la storia della Ferrari, che sia lei la che sta in questa lotta per il campionato, lo fa diventare molto più interessante, no? Perché poi ci sono tifosi di Ferrari in Italia, ovviamente tanti, ma ci sono tifosi della Ferrari in tutto il mondo, no? Con una Ferrari che, diciamo, non era nei primi posti, era molto meno interessante. Adesso, cioè, speriamo bene, cioè speriamo che Barcellona c'è stata, ma mi sembra che la Ferrari veramente è in buona forma per il futuro, ma dobbiamo vedere le prossime gare, aspettare che questa traiettoria continua e così avremo veramente una bella battaglia lì per la Formula 1.
0: Assolutamente sì, insomma ci auguriamo che sia un mondiale vivissimo, come peraltro è stato finora, con questo ragazzo di Bologna, un italiano straordinario come Kimi Antonelli, che ha vinto, Presidente Agag, 5 gare consecutive.
2: Eh sì, no, ma questo è un fenomeno. Cioè, Kimi, poi lì, tornando ancora al stesso nome, Toto l'ha visto presto questo, e l'ho beccato questo ragazzo qua. Poi, cioè, ovviamente a Barcellona ha avuto la sfortuna, ma è uno che, se non è campione questo anno, era campione di sicuro, cioè, no, no, non è che sto dicendo una cosa di troppo, ma sì, veramente uno di questi piloti che escono in una generazione, cioè, questo già lo vorrei avere per la Formula E, questo qua.
0: Non c'è dubbio, immaginiamo oggettivamente Antonelli prima o poi guiderà una Ferrari.
2: Quella sarà una partita interessante. Ovviamente avere un pilota come Antonelli nella Ferrari sarebbe fantastico, ma secondo me Toto farà tutto il possibile per non farlo andare. Vediamo, lì sarà una bella storia che deve giocarsi ancora.
0: Ultimissima considerazione con il presidente Agag, visto che siamo in chiusura di puntata, è questa Formula E che, insomma, grazie al presidente Agag ha sempre più appeal, ma una Ferrari in Formula E è utopia?
2: Adesso è meno utopia, visto già che la Ferrari ha messo in pista la luce, la macchina luce, che io direi che se quella macchina l'aveva fatto la Apple, tutti sarebbero a dire che è la macchina più bella del mondo. Come ha fatto Ferrari è stato un po' un shock all'inizio, ma ovviamente la tecnologia elettrica dentro la luce è fantastica. E allora non è un'utopia, vediamo dove va il futuro. Noi l'anno prossimo abbiamo le nostre macchine nuove, la Generation 4, la Gen 4, che praticamente già comincia ad andare a delle performance che si avvicinano molto alla Formula 1. Allora vediamo nel futuro cosa succede, ovviamente per noi sarebbe grandissimo, ma ovviamente non possiamo decidere per loro, ma noi tifiamo per la Ferrari, anche se sono in Formula 1 o in Formula E.
0: Tutti tifiamo per la Ferrari. Grazie davvero al presidente Agag per essere stato con noi e complimenti per tutto il lavoro, e ci sarà tanto tanto da fare. Grazie presidente Agag.
2: Grazie a voi, grazie.
0: Si chiude qui, gentili ascoltatori, la puntata di oggi della Politica nel Pallone. In redazione Paola Galanti, in sala di regia Giovanni De Palma, da Emilio Mancuso. Grazie per essere stati al nostro ascolto, a risentirci.
3: Avete ascoltato
4: La Politica nel Pallone.
3: Notizie, curiosità, retroscena sullo sport e le sue istituzioni.
4: Settimanale di Emilio Mancuso.
3: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
5: Le 15:52 minuti e 45 secondi. Tre giorni fa, il 12 giugno, nella sala stampa della Camera si è tenuta la conferenza stampa cannabis terapeutica. I pazienti non sono criminali. E la conferenza stampa a cura di Riccardo Maggi. Ascoltiamo.
6: Questa conferenza stampa, convocata su iniziativa del sottoscritto ma promossa dall'associazione Meglio Legale, e che riguarda un tema gravissimo che è accaduto negli ultimi giorni nel nostro paese, nelle ultime mesi diciamo. Riguarda un'iniziativa investigativa di tipo giudiziario, non meglio definita, nei confronti di centinaia di pazienti che in Italia si curano con la cannabis terapeutica. Ascolteremo oggi delle testimonianze e poi proveremo a tirare delle conclusioni anche con altri colleghi parlamentari di altri gruppi. Do la parola immediatamente ad Antonella Soldo, coordinatrice di Meglio Legale. Grazie.
7: Grazie. Allora, partiamo dai fatti. In Italia la cannabis terapeutica è legale dal 2007, dal decreto Livia Turco. Ad oggi abbiamo ancora uno scenario molto frammentato, leggi regionali una diversa dall'altra e difficoltà a trovare le cose fondamentali, medici prescrittori, farmacie che erogano il medicinale e soprattutto una produzione nazionale che non è mai decollata. In 20 anni, pensate, noi abbiamo affidato una prima produzione nazionale allo stabilimento chimico farmaceutico di Firenze, che però non ha mai raggiunto il volume necessario a soddisfare il fabbisogno del nostro paese, e quindi noi dopo 20 anni tuttora il grosso della cannabis terapeutica la importiamo dall'Olanda, dalla Germania, dal Canada. Proprio l'anno scorso il nostro governo, nonostante avesse fatto un bando nazionale per aprire la produzione anche in Italia, quel bando l'avesse vinto un'azienda italiana. Quel bando non si è saputo che fine ha fatto, e noi abbiamo fatto un affidamento diretto a una multinazionale canadese, la Tilray, per importare cannabis terapeutica in questo paese. L'anno scorso, come sapete, il decreto sicurezza ha vietato la canapa industriale, una sostanza dannosa come il basilico, posta sotto la disciplina del testo unico sugli stupefacenti. A quel punto noi tutti che lavoriamo sulle politiche sulle droghe, operatori del settore e esperti a vario titolo, abbiamo pensato che si fosse raggiunto il fondo. Arrivare a vietare, a trattare come sostanza stupefacente qualcosa che stupefacente non è, era veramente il fondo. Ora, con questa inchiesta, apprendiamo che in quel fondo c'è qualcuno che ha preso una pala e ha cominciato a scavare. Ha cominciato a criminalizzare, a mettere in discussione una cosa che persino Maurizio Gasparri non aveva messo in discussione, la cannabis terapeutica, e quindi il diritto di curarsi delle persone, e quindi il diritto alla riservatezza di una persona che usa una certa terapia, e quindi il rapporto di fiducia tra medico e paziente. Cosa è accaduto? Insieme all'avvocata Katie Latorre, che ringrazio per il supporto che sta dando a Meglio Legale e nella denuncia di questa cosa. E che purtroppo oggi non potrà raggiungerci. Insieme all'avvocata Katia Latore abbiamo raccolto in queste settimane decine e decine di testimonianze di persone, pazienti umani e di proprietari di animali domestici, perché questa è la vera chicca, cani e gatti chiamati in caserma a testimoniare che davvero sono pazienti, che davvero hanno delle malattie, che davvero hanno una regolare prescrizione, che il medico davvero li ha visitati e che quella farmacia nessuno gliel'ha imposta, e tutta una serie di domande che hanno messo in difficoltà queste persone e soprattutto le hanno impaurite e hanno impaurito i medici. L'effetto di questa grande paura qual è? Che molti medici hanno deciso per precauzione di smettere di prescrivere, che molte farmacie hanno smesso di spedire e di erogare questo medicinale e che quindi molti pazienti stanno soffrendo. Quello che è accaduto è ingiustificabile. Noi abbiamo, da quello che siamo riusciti a capire, un'inchiesta che riguarda 600 persone, 600 pazienti interrogati da nord a sud Italia come persone informate dei fatti. Io voglio insistere su questo dato, perché nemmeno la pesca a strascico di Gratteri è arrivata mai a tanto di arrivare a chiamare in caserma o raggiungere a casa. Peggio, abbiamo raccolto testimonianze di persone che sono state raggiunte a casa o sul posto di lavoro, e questa cosa le ha messe in difficoltà e si sono sentite criminalizzate, raggiunte come criminali. Hanno detto: ma posso venire dopo perché sono al lavoro? E quelli hanno detto: no, devi venire nella camionetta e devi venire in caserma, ma tu non sei un indagato, non sei un criminale. E questa cosa non si poteva fare. Abbiamo saputo di persone, un signore con un tumore al terzo stadio che è stato raggiunto al telefono dai NAS, deve venire in caserma, e questo signore ha risposto: io non posso muovermi dal mio letto. Va bene, allora veniamo noi. Di una donna malata di endometriosi che usa ovuli vaginali, raggiunta a casa da 4 carabinieri che le hanno chiesto per filo e per segno come funzionano gli ovuli vaginali, come si inseriscono e perché proprio quella terapia, e come l'aveva visitata il medico e come aveva deciso quella terapia, e tutta una serie di cose che violano il diritto anche alla dignità di una persona. Questa cosa non è accettabile, è un precedente pericolosissimo che rischia di affossare tutto il mondo della cannabis terapeutica, che in questo paese ha fatto, diciamo, dal punto di vista politico pochi passi, ma dal punto di vista della ricerca scientifica tantissimi passi. In Italia abbiamo alcuni dei ricercatori più importanti al mondo che hanno studiato le proprietà terapeutiche della cannabis, che hanno scoperto nuove molecole nelle università italiane, nonostante i tabù, nonostante i pregiudizi, nonostante il ritardo dovuto solo a pregiudizi ideologici. E oggi che cosa ci troviamo? Davanti a persone che hanno paura di non potersi più curare. Molti già non stanno ricevendo la cannabis che avevano ordinato. E allora ci sono tante cose da rimettere a posto, e forse andrebbe fatta una riforma più generale, e su questo sicuramente ci torneremo anche con l'aiuto, insomma, dei parlamentari che stanno facendo sponda con noi in questa iniziativa. E innanzitutto va chiarita la questione della spedizione, che a quanto pare, da quello che noi abbiamo capito, tutta questa inchiesta nasce da una farmacia che ha effettuato spedizioni, così come l'hanno effettuata tanti altri, perché non esiste un espresso divieto di legge a spedire la cannabis terapeutica, però nel 2020 il ministro Speranza, in pieno Covid, questo ce lo dobbiamo ricordare, in pieno Covid, ha emanato una circolare che vietava espressamente di spedire la cannabis terapeutica. Delle farmacie hanno fatto ricorso e il Consiglio di Stato ha dato ragione al Ministero della Salute. Quindi noi abbiamo una prassi e una orientamento giurisprudenziale che vieta la spedizione, però non abbiamo un vero e proprio divieto, anche perché per i medicinali galenici ci sono delle eccezioni sulle spedizioni. Noi abbiamo ancora, quindi è prevalso l'orientamento che tratta la cannabis terapeutica come uno stupefacente e non come un medicinale, e questo è dovuto, diciamo, a un peccato originale di fondo. Quello che la cannabis terapeutica in 20 anni in Italia è stata gestita dal Ministero della Salute, da un ufficio che si chiama Ufficio Centrale degli Stupefacenti, e quindi non si chiama Ufficio della Cannabis Medica, è un ufficio che raccoglie tutte le esigenze di medici, pazienti, la formazione, la distribuzione. È un ufficio che nasce per individuare sostanze stupefacenti pericolose, per bloccarle, per segnalarle alle autorità, quindi ha tutta un'altra impostazione teorica e pratica, e non è l'ufficio più adatto a trattare la cannabis terapeutica, e questo noi lo diciamo da 20 anni, e quindi nei mesi prossimi proporremo una riforma generale per far sì che quella un diritto fondamentale come quello a curarsi, garantito dalla nostra Costituzione, sia garantito anche per questo medicinale, perché è un medicinale come gli altri, perché in tante persone, pazienti umani e anche animali, come vedremo dopo, abbiamo alcune testimonianze, sono stati molto utili. E, abbiamo delle slide con delle testimonianze, io le scorro rapidamente perché è nostra preoccupazione proteggere le persone che, nonostante non abbiano fatto niente di male, appunto, hanno comprato cannabis con regolare prescrizione medica, pagando la visita, pagando la ricetta, pagando il medicinale, con un medicinale tracciatissimo, perché ogni grammo di cannabis terapeutica che entra in Italia, appunto, è autorizzato dal Ministero della Salute, quindi sappiamo esattamente che strada ha fatto. Nonostante non siano dei criminali, hanno naturalmente paura ad esporsi in questa vicenda, sia i pazienti che i medici. E noi abbiamo raccolto alcune di queste testimonianze e di persone, appunto, come vedete, raggiunte sul posto di lavoro, che hanno paura e che chiedono a noi: voglio sapere se sono a rischio in qualche modo e come è meglio muoversi. Persone che sono state raggiunte sul posto di lavoro: mi hanno restituito tutto, c'è un problema, non esiste la mia privacy per come curarmi, ora ho paura perché abito in un paese piccolo e nel mio comune sono l'unico ad acquistare cannabis terapeutica e possono fermarmi e farmi il drug test e togliermi la patente. Le persone hanno paura di questa sorta di schedatura che è avvenuta, perché ovviamente se sei in un paese piccolo come questo signore, hai paura che i carabinieri che ti hanno interrogato per la cannabis terapeutica al posto di blocco sanno già che tu sei un consumatore, e quindi può esserci un pregiudizio su questo. E sappiamo che il nuovo codice della strada di Salvini permette di punire chi ha fumato un mese prima, ma poi giustifica Pozzolo anche se supera del doppio l'alcol test. E insomma, io le scorro rapidamente, poi le mettiamo a disposizione anche della stampa queste slide con persone che, appunto, ci scrivono: sono venuti sotto casa e mi hanno detto di andare in caserma il giorno dopo. Questo è già stato fortunato, perché ad altre persone hanno chiesto di andare direttamente anche con i mezzi dei carabinieri. Le domande sono state tutte simili e miravano soprattutto a minare il rapporto medico-paziente. Io questo lo voglio dire chiaramente, perché nel momento in cui dicono: ti ha fatto davvero una visita il dottore? In Italia è consentita la telemedicina per diagnosticare un tumore a un cane, servono le lastre, servono gli esami, servono tutta una serie di documenti che naturalmente i medici veterinari hanno la facoltà di consultare per fare una determinata prescrizione, quindi non è che tu lo vedi a occhio, per esempio, un tumore. Per questo in Italia è consentita la telemedicina, e questo era uno degli oggetti dell'indagine. E vado rapidamente perché ho già parlato molto. Ecco, anche i medici. A me questa è una delle cose che mi preoccupa di più. Sono un medico psichiatra, ho prescritto cannabis a una mia paziente che è stata convocata in caserma poiché acquistato dalla farmacia interessata. Alla mia paziente sono state fatte molte domande sui motivi della prescrizione e anche informazioni sul prescrittore, cioè io, con l'invito a mantenere il segreto con chiunque, specialmente con me. Sono sinceramente preoccupato per quanto sta accadendo. Io sto concludendo un master di cannabinologia clinica e mi sembra si stiano trattando i pazienti come tossicodipendenti e noi prescrittori alla stregua di spacciatori. Vi chiedo in che modo posso tutelarmi. Questo è un medico psichiatra, molto affermato anche nel suo campo, che oggi non sa come comportarsi. E quindi io mi fermo qui e do la parola all'onorevole Marco Grimaldi, che anche lui ha fatto un'interrogazione parlamentare sui fatti che noi stiamo denunciando oggi. Chiedo alla regia se può collegarlo in video o in audio, anche solo in audio, perché so che è in moto e si collega da Torino. Ci sente, onorevole
8: Grimaldi?
7: Eccoci.
8: Sì, sì, sento, sono proprio in moto, come vedete, ma mi sono fermato. Grazie mille a Meglio Legale per questa conferenza stampa, a Riccardo Maggi, con cui abbiamo condiviso tante battaglie. E Meglio Legale giustamente dice: i pazienti non sono criminali, non lo sono neanche per noi consumatori di cannabis, di quella che era quella light e neanche di quella che ha più a THC, lo dico solo per chi ci ascolta. Credo che siamo davanti a un'ipocrisia, hai ragione, tutta italiana, in cui tra l'altro diamo milioni di euro a delle multinazionali quando potremo ovviamente produrlo in sicurezza, farlo fare a tantissime nuove start-up insieme alle nostre università, alle nostre ASL che comunque da anni studiano le proprietà terapeutiche ovviamente della canapa. Ecco, a me piace chiamarla canapa perché mi pare chiaro che quello che sta avvenendo in Italia è una fatwa, lo raccontano le nostre interrogazioni, quelle mie, di Riccardo e di altri gruppi, vedo qua anche altri esponenti, e da anni noi diciamo che c'è proprio una fatwa nei confronti di una pianta che dovrebbe avere invece una sorta di DOCG italiana, non so se condividete, una sorta di, ma non solo perché eravamo i più grandi produttori al mondo fino a un centinaio d'anni fa, e adesso il vento antiproibizionista che per esempio ha spazzato via le stupidaggini statunitensi di 100 anni fa, almeno lì hanno portato a una vera, possiamo chiamarla così, patrimoniale contro il narcotraffico. Ecco, qua non riusciamo né a togliere, a spezzare l'ipocrisia verso pazienti che non hanno nulla da nascondere e non possono essere criminalizzati. Per questo le interrogazioni, vogliamo delle risposte. Questa conferenza stampa serve a dire: ma qual è il disegno che c'è dietro? Ma che cosa serve fare tutto questo? Che cosa pensate? Che qualcuno giochi con il Betrocan perché in realtà lo fa per divertimento? Guardate, sono proprio ossessionati, c'è qualcosa di preoccupante, ed è per questo che noi non solo dobbiamo dire, come avete appena detto, che dal 2006 esistono delle regole ben chiare, che ovviamente molte regioni, io ho scritto, come sapete, da consigliere regionale, una delle prime leggi tanti anni fa per permettere anche a tutte le farmacie, a tutti i medici di sentirsi più sereni. Ecco, il problema è che a distanza di 15-20 anni continuiamo a subire queste ipocrisie, ed è per questo che ho chiuso che non solo vogliamo risposte per dare a quelle decine di pazienti che si sono sentiti minacciati una risposta chiara, dico già con le altre forze politiche continueremo a farlo anche alla Camera, anche chiedendo informative urgenti al Parlamento. Due, lo dico, bisogna a questo punto fare il passo in più. Non solo dobbiamo permettere la produzione italiana, non solo dobbiamo rilegalizzare la cannabis light, ma lo dico, è ora di fare cannabis social club e fare la più grande patrimoniale che si può fare all'uniche organizzazioni che ne hanno un vantaggio da questo proibizionismo, che sono le mafie. Ecco, io credo su questo ci voglia ancora un grande salto di qualità e di consapevolezza di tutte le forze sociali, politiche, e grazie ancora per questa conferenza stampa, e speriamo che anche da questo appello il Ministero degli Interni, il Ministero della Salute ci risponda, perché a quelle interrogazioni ovviamente non abbiamo avuto ancora neanche una nota scritta. Grazie.
7: Grazie all'onorevole Grimaldi. Io darei adesso la parola al dottor Marco Ternelli. Marco Ternelli è uno dei farmacisti galenici più esperti di cannabis medica in Italia, uno dei primi a dispensarla nella sua farmacia. E, dottore, è stato anche uno delle persone che si è opposto a quella circolare di cui parlavamo prima del Ministero della Salute del 2020, quella che vietava la spedizione diretta di cannabis a casa, con un ricorso firmato dalla sua farmacia e da altre, al quale il Consiglio di Stato ha poi dato una risposta. E però forse il dottor Ternelli ci può anche chiarire meglio il quadro normativo, anche se non è un giurista, però dopo tanti anni a contatto con queste normative qualcosa in più ci può dire anche sulla questione spedizione e su come comportarsi oggi davanti a questa grande inchiesta.
9: Buongiorno a tutti, grazie mille dell'invito. E niente, come già anticipato, io sono uno di quelli che ci ha provato il tempo con contro il Ministero della Salute, contro questa circolare. Io dico sempre mezza vittoria, perché purtroppo da una parte non siamo riusciti a ottenere la convalida che la farmacia può legittimamente spedire, nel senso che può spedire direttamente, come immagino facesse l'altra, la farmacia del collega, cioè attraverso un sistema perfettamente tracciato, legale, con corrieri autorizzati, che era una cosa che all'epoca si faceva, poi si smise proprio in virtù di questa sentenza. Come detto anche prima nella parte introduttiva, la normativa, non c'è un divieto netto, c'è una giurisprudenza a questo punto di una sentenza, ma il legislatore potrebbe benissimo permettere questa cosa, anche perché un articolo che viene molto contestato nel campo, diciamo, della consegna dei medicinali a distanza, è appunto che c'è una norma che dice che è vietata la consegna a distanza dei medicinali, ma questo è una citazione imprecisa. La norma dice che è vietata la consegna a distanza tramite la società dell'informazione, cioè tramite internet, tramite portali e cose che le farmacie, come voi sapete, non possono fare. Possiamo vendere online farmaci di libera vendita, ma non con ricetta medica. Io una cosa che sottolineo sempre, che mi dice questa osservazione, è che è un aspetto tecnico che dico solo per dare consistenza a quello che sto dicendo. La normativa del codice del farmaco, il decreto legislativo 219/2006, all'articolo 3, quindi io dico sempre non nell'articolo 127,4 quater, da cui si capisce la ratio, ma l'articolo 3 dice chiaramente che questa cosa che ho appena detto della spedizione a distanza non si applica ai farmaci galenici. Quindi già qua è una cosa che uno dovrebbe molto considerare. Una cosa importante da dire adesso, da dire è appunto come fanno i pazienti ad avere il farmaco. La mia testimonianza è, con il mio sempre grande stupore, da anni e anni e anni i pazienti prendono il treno da Roma, prendono il treno da Firenze, partono in macchina a Trento, chiamano al mattino per dire se siamo aperti, se è tutto pronto, se possono venire, e si fanno dei viaggi, io dico i viaggi della speranza o della disperazione, per venire a prendere della cannabis, che probabilmente troverebbero anche lungo il tragitto in qualche farmacia. Siamo poche, ma ci siamo. Però come fare a trovarle? Venni multato anche lì feci il corso e lo vinsi in quel caso, proprio vittoria piena sul fatto che solo il fatto di segnalare attraverso dei portali che una farmacia fa preparazioni galeniche a base di cannabis, non che vendiamo la cannabis a prezzo scontato, la nostra è migliore delle altre, venivamo multati e quindi i pazienti non hanno modo. Un'alternativa quale potrebbe essere? Che il paziente delega una persona, come lo stesso ministero acconsente, lo citava anche nella circolare, delega una persona a venire in farmacia a ritirare il medicinale. Qui si aprono mille scenari, perché poi sono tutte ricette anonime, nel senso che per legge qualsiasi ricetta di cannabis a uso umano non riporta le generalità del paziente, ma un codice alfanumerico inventato dal medico, proprio per tutelare la privacy, questa è la razza della norma. E quindi il farmacista, anche quando ha davanti a qualcuno che gli dice sono XYZ, e vi garantisco che la stragrande maggioranza non dice nome e cognome, vuoi per vergogna, tabù, riservatezza, privacy, ma giustamente la ricetta è intestata a XYZ 123, e ci manca solo che uno venga a dire sono Mario Rossi, in barba a tutta l'impalcatura normativa, per cui uno ha tanto speso per avere la ricetta anonima, come prevede la legge, e si viene a qualificare. Quindi sostanzialmente uno manda una persona delegata, se ce l'ha, questa persona delegata poi incaricata di fargli avere il farmaco. Pazienti, questo vuol dire un allungamento dei termini di ricezione del medicinale, quindi la persona dice c'ho la ricetta oggi che sono uscito dal medico, tra che la riesco a far arrivare alla farmacia, che venga preparato, perché non è che è un farmaco pronto, è un galenico, va fatto sul momento, tra che viene consegnato, dispensato al paziente o in questo caso al delegato, e che poi il delegato si attivi per consegnare al paziente, campo a cavallo. Però siamo messi così. Concludo questo mio intervento sottolineando una cosa che sicuramente sapete, mi è stata girata qualche giorno fa da un'associazione di pazienti che ha ricevuto una risposta per email, quindi comunque formale, da parte della presidenza del consiglio, dove tra le righe viene detto che appunto tutta questa caos che è partito per verificare che non esista un mercato parallelo, illegale, cioè un misuso della cannabis uso terapeutico, che crea un mercato in realtà della legalizzazione nascosto da mercato terapeutico, che io dico poi parlerà meglio la dottoressa e la collega che vengono dopo di me, voglio dire, ma come si fa a pensare che un medico, a parte fare qualunque ricetta a uso umano, che è tracciata perché viene tutta inviata al ministero, tutte le ricette di cannabis per legge le farmacie devono inviarle mensilmente, quindi in maniera estremamente regolare, precisa e frequente, mensilmente al ministero, primo. Secondo, nel caso delle prescrizioni veterinarie, tutte le prescrizioni avvengono tramite REV, cioè ricetta elettronica veterinaria, poi ne parlerà dopo la dottoressa Battaglia. È tutto tracciato istantaneamente dal sistema informatico, ci manca solo che un medico si voglia autodenunciare facendo prescrizioni false o del genere.
7: Grazie al dottor Ternelli. Do ora la parola alla dottoressa Battaglia, veterinaria, una delle dottoresse che insomma è stata anche coinvolta dai controlli dei suoi pazienti, animali. Diciamo, questa è una cosa che a noi ci fa sorridere, se non fosse che è davvero inquietante e giustamente, come la dottoressa ci raccontava anche prima di questa conferenza, la paura maggiore di tutti non è nemmeno quella di essere criminalizzati, ma è proprio quella di non poter avere più le cure che hanno visto essere tanto efficaci anche nei loro animali domestici, quindi cani e gatti portati in caserma e tanta paura per il fatto di doverli vedere di nuovo soffrire. A lei la parola, dottoressa.
10: Buongiorno, grazie di avermi qua. Io sono 10 anni che mi occupo di terapia con i cannabinoidi negli animali, ho avuto attualmente più di 7.000 pazienti e faccio telemedicina da anni e anni. Quello che ci preoccupa soprattutto è questo clima anche contro noi veterinari, nel senso che hanno chiesto le mail, hanno chiesto i WhatsApp, hanno messo in dubbio la nostra professionalità quando sono andati dai nostri clienti / pazienti, hanno messo in dubbio il fatto che noi potessimo fare quello che effettivamente facciamo ormai da anni, hanno messo in dubbio il fatto che proprio della stessa terapia, che lì fortunatamente non hanno ottenuto grossi risultati, perché è così efficace la terapia negli animali che noi abbiamo trattato, dico noi perché c'è anche poi la collega che parlerà dopo, che abbiamo dei clienti che sono talmente convinti, talmente soddisfatti, che fortunatamente alle domande si sono quasi messi a sorridere a certe domande dei carabinieri. Io ho per esempio una paziente con un animale che è dal 2018 che è in terapia con i cannabinoidi per l'epilessia, non ha mai toccato un farmaco in vita sua, cioè non è mai dovuto arrivare all'utilizzo del fenobarbitale. Io ho pazienti in terapia con i cannabinoidi per tumori che non hanno dovuto ricorrere a chemioterapia o diciamo interventi invasivi e a distanza di 2 o 3 anni sono ancora stabili. Quindi queste sono tutte persone che sono soddisfatte, si sono ritrovate anche loro trattate da criminali con i carabinieri alla porta o che gli intimavano di portare il gatto in caserma. Addirittura una signora, insieme a referti, mail, eccetera, addirittura una signora mi ha chiamato spaventata perché gli hanno detto che doveva portare il gatto a caserma, un gatto che sta andando avanti da mesi e mesi con un tumore, e lei aveva paura che gli portassero via il gatto. È proprio l'atteggiamento che è stato messo in atto che secondo me non era corretto. Ecco.
7: Grazie dottoressa e per la sua testimonianza e anche per la sua lunga esperienza di lavoro in questo campo nel nostro paese. Certo, 7.000 pazienti sono più che una statistica per dimostrare l'efficacia di queste terapie. E do ora la parola ad un'altra veterinaria, la dottoressa Chiara Boncompagni.
11: Buongiorno a tutti e grazie mille di avermi coinvolto in questa conferenza. Io mi rifaccio a quello che ha detto la collega Battaglia, perché effettivamente all'interno di queste indagini ci sono state delle domande, anche delle valutazioni piuttosto invasive e anche, come posso dire, discriminatorie, no? soprattutto nel mio campo dove utilizzo la cannabis terapeutica, peraltro come terapia complementare ad altre terapie, perché mi occupo di comportamento ma anche di terapia palliativa e accompagnamento a fine vita. Ecco, molti pazienti, non solo spaventati dall'arrivo delle forze dell'ordine per questa indagine, si sono anche sentiti invalidati in quello che era il loro percorso, no? Quindi domande come ad esempio: non mi sembra questo cane abbia bisogno di qualcosa, se c'è l'ansia potete usare qualche altra roba, ma anche giudizi su altre terapie mediche, peraltro errati, fatti e portati avanti da persone che competenze mediche non hanno. Cioè, mi è stato detto a dei miei pazienti, poi ci sarà anche la testimonianza, che la gabapentina è un oppioide, mi è stato detto, sì vedo le facce del collega Ternelli, è stato detto che nel corso della terapia palliativa non c'era bisogno di dare tutte queste cose al cane, o ancora peggio in animali che poi successivamente sono deceduti, perché magari utilizziamo la cannabis come appunto un accompagnamento a fine vita, è stato insinuato che quella cannabis fosse utilizzata dal proprietario, il che, sempre rifacendomi anche a quello che abbiamo detto prima, è di una ridicolaggine assurda, perché oltretutto le formulazioni per gli animali hanno dei dosaggi e delle modalità di somministrazione che non hanno nulla a che vedere con quello che possa essere anche solo lontanamente un uso ricreativo. E ancora più ridicolo, così come è già stato presentato dal collega, il fatto che noi siamo tenuti a utilizzare come modalità di prescrizione la REV, che è una ricetta dematerializzata che viene altamente controllata, per la quale c'è addirittura il controllo sull'evasione, quindi se la ricetta viene effettivamente evasa o meno. E in tutto questo caos, da quando poi è stata di nuovo impugnata questa normativa, questa circolare per la spedizione, io vi riporto anche ulteriori esperienze. Le farmacie che effettivamente producono la cannabis che noi andiamo a prescrivere, magari con delle formulazioni particolari, modalità di estrazione specifiche, sono veramente poche in tutta Italia, quindi già andiamo a restringere la possibilità di un preparato magistrale di qualità utile alla terapia. E anche qui ulteriori testimonianze: nell'inviare magari queste ricette ad altre farmacie sono pervenute delle risposte a dir poco bizzarre, tra cui ad esempio una testimonianza di una paziente ieri che mi ha detto che la sua farmacia sì poteva produrre, ma mettendo solo il CBD e il THC non lo poteva mettere, e che poi i terpeni, che sono un'ulteriore aggiunta che noi possiamo fare al preparato magistrale, li poteva comprare liberamente su internet e aggiungerli al boccino. Ora, all'interno di una formulazione di un farmaco, perché ricordiamo che è un farmaco, se c'è una necessità di tracciabilità e congruenza con quella che è la prescrizione, vedete poi che al di fuori di questa indagine in realtà di cose da valutare ce ne sono diverse. E ricordiamo che oltretutto tutte queste valutazioni, così come la valutazione sulla prescrizione e sulla terapia del paziente, come diceva Elena, vengono fatte in linea con quelle che sono le linee guida della telemedicina, ma anche delle valutazioni in presenza, valutando a tutto tondo il paziente con richiesta di analisi, referti, presenza di un medico veterinario che sia in loco se non c'è la valutazione in presenza, controlli. È veramente ridicolo quello che si sta manifestando. Peraltro, e qui chiudo, nell'ottica di una terapia comportamentale, quindi quando c'è anche la complementarietà della cannabis, i pazienti hanno chiaramente delle difficoltà comportamentali, delle fragilità. È successo ad alcuni pazienti, magari con animali reattivi, che i proprietari venissero anche insultati per la reattività dell'animale, quando quello è un animale patologico, che ha una patologia. Quindi io vorrei appunto porre l'attenzione e il faro anche sulle modalità con cui vengono portate avanti queste indagini, che sono sicuramente legittime. Dobbiamo però ricordarci che intimare, denigrare, instillare il dubbio sulla relazione terapeutica, ecco, questo non fa parte di una valida modalità di indagine, ecco, a mio avviso.
7: Grazie, dottoressa. Sì, la dottoressa richiamava un punto importante oggi, appunto, l'orientamento generale della giurisprudenza è che non si possono spedire la cannabis terapeutica a casa, però è consentito spedire da farmacia a farmacia. Una delle dei provvedimenti a costo zero, semplicissimi, facile che si può fare già oggi, non dico domani, è quello di creare una sorta di obbligo, perché c'è una farmacia che prepara un medicinale galenico a base di cannabis e chiama la farmacia della provincia di Avellino e dice: vuoi ricevere questo medicinale per darlo a un paziente del posto? E quella farmacia gli dice no, ha tutta la libertà di farlo, non ha un obbligo di legge, però questa cosa causa un'interruzione di servizio. La spedizione da farmacia a farmacia è una cosa pulitissima, che si serve di corrieri specializzati, arriva in un luogo dove sono disponibili frigoriferi, casseforti per i medicinali stupefacenti, personale sanitario con un know-how che può conservare la bolla e sapere come relazionarsi al paziente, tutta una serie di cose che permetterebbero questa cosa in sicurezza. Eppure quest'obbligo non c'è, per cui la farmacia che riceve la chiamata dice: che seccatura, preferisco di no. Come si può creare questo obbligo per non causare un'interruzione di servizio? Perché ovviamente le farmacie sono anche dei presidi sanitari, quindi non sono delle attività commerciali proprio come tutte le altre, e questa cosa bisognerebbe che il governo interloquisse con chi di dovere. E c'è la signora Laura collegata. La signora Laura è la proprietaria di un animale domestico, di un cane in cura, pensate, con olio di CBD. L'olio di CBD non è una sostanza stupefacente, però sempre grazie all'ex ministro Speranza, l'olio di CBD, che non è una sostanza stupefacente, in Italia è stato inserito nella tabella dei medicinali stupefacenti, quindi si può vendere e erogare dietro prescrizione medica. E c'è la signora Laura collegata? L'abbiamo?
12: Sì, mi sentite? Buongiorno.
7: Sì, buongiorno signora. Le lascio la parola così che possa raccontarci quello che, insomma, ci siamo già dette anche al telefono.
12: Sì, grazie per l'invito che ho accettato volentieri insieme a mio marito, che è qua con me perché abbiamo ricevuto entrambi la visita appunto dei carabinieri. Ho accettato l'invito un po' per la condivisione politica, diciamo, generale di quello che state dicendo, e anche per il fatto che abbiamo ricevuto questa visita che è stata estremamente corretta, cioè educata, però ci ha effettivamente, insomma, sorpreso e infastidito. Io ho ricevuto una telefonata a fine maggio dei carabinieri agroforestali che mi dicevano: stiamo eseguendo un'indagine. No, innanzitutto mi ha detto: lei è signora Ronchi? Sì. Lei è proprietaria di un cane? Sì. Senta, noi stiamo facendo un'indagine e dobbiamo fare una visita a casa per vedere il cane. Io ho pensato che il cane, non so, con un abbaio avesse infastidito qualcuno, cioè mai più avrei immaginato un'indagine di questo tipo. Non hanno voluto specificare nulla al telefono. Ho chiesto loro se avessimo appunto dovuto presentarci in caserma, mi hanno detto no, assolutamente, dobbiamo venire noi per vedere il cane, e hanno concordato un appuntamento. All'appuntamento eravamo presenti appunto sia io che mio marito, il cane è qui in casa, in cortile, è libero. E appunto si sono presentati con una auto non di servizio, due persone in borghese, quindi non particolarmente identificabili, si sono presentati con un tesserino. Vabbè, sono stati qua più di due ore e abbiamo subito questo interrogatorio con domande. Allora specifico che il nostro cane è in cura dalla dottoressa Boncompagni. Abbiamo avuto nel 2024 grossi problemi di depressione e poi abbiamo capito, grazie appunto all'analisi in telemedicina della dottoressa, che era dovuta a una depressione causa dolore. Il nostro cane ha protrusioni discali, ha calcificazioni e loro hanno iniziato a fare domande circa appunto la perché era stato prescritto il farmaco e in base a quali analisi della dottoressa. Quindi sono entrati anche nello specifico della sua correttezza professionale, no? Se, come ha visto il cane, come l'ha valutato, con quali strumenti. E noi abbiamo detto che il cane è stato visto dalla dottoressa attraverso video, attraverso documentazione, abbiamo spedito esami, abbiamo mandato le sue lastre ARX, tutti gli esami diagnostici che ha fatto, e più le nostre accurate descrizioni. Quindi tra l'altro abbiamo più volte sottolineato la bontà della cura, cioè il nostro cane è totalmente cambiato. Certo, è un cane anziano, un po' ancora sofferente, ma non è più depresso. C'è un cane che ha ancora voglia di muoversi, di camminare, di fare la sua passeggiata, di correre in giardino. Quindi il risultato è assolutamente fantastico. E quindi riusciamo a gestire la situazione, a gestire, perché avere anche un animale sofferente in casa, ma soprattutto vederlo così depresso, è deprimente, se posso permettermi. Quindi diciamo che c'è stata una continua insistenza con domande più volte ripetute. Ci hanno chiesto se la dottoressa ci avesse indicato, ci avesse indirizzato nello specifico verso una sola farmacia. Abbiamo detto no, che la dottoressa ci ha suggerito più possibilità, ma anche eventualmente di guardare in zona. In zona effettivamente, siccome era prescritta anche una melatonina coniugata, io sono stata in una farmacia della zona, non la prescrivevano, ho fatto riferimento a una farmacia suggerita dalla dottoressa, che mi ha fatto perfettamente la ricetta che la dottoressa appunto ha prescritto. A quel punto ero già appoggiata a quella farmacia, ho chiesto anche il farmaco a base di cannabis, perché era comodo, loro mi facevano tutto, mi spedivano tutto, e quindi l'ultima spedizione è avvenuta a marzo. Hanno anche indagato sulla consegna, chi ritira il pacco, come viene ritirato il pacco, se dobbiamo firmare quando ritiriamo il pacco, se il pacco non è mai stato abbandonato sul cancello. Ma noi sappiamo che la tracciabilità, insomma, di questa cosa è perfetta, nel senso che la dottoressa ci manda la ricetta, la mandiamo alla farmacia attraverso un link ci manda il preventivo, accettiamo il preventivo, paghiamo e la farmacia spedisce, ci avvisa della spedizione, noi sappiamo quando arriva. Comunque a casa nostra qualcuno è possibile, c'è sempre a ritirare il pacco, e quindi cioè noi abbiamo detto tutto e ci hanno acquisito anche, noi abbiamo un faldone con tutte le nostre cose stampate, cioè proprio relativo al cane, ci hanno chiesto di acquisire le schede del cane e le ricette. Quindi secondo noi, diciamo, è stato un po' troppo, e io mi sono anche lamentata sinceramente, ho detto ma questa è la conseguenza di questo atteggiamento repressivo. Io facevo riferimento al DL sicurezza che appunto è un po' troppo, cioè per appunto il tema di cui stiamo discutendo non mi sembra personalmente assolutamente il caso. Quindi questa è la nostra testimonianza, credo di avere detto tutto.
13: Grazie signora Laura.
12: Grazie a voi.
13: Grazie. No, il vostro caso è doppiamente surreale, perché intanto pur volendo interpretare in modo restrittivo la legge che vieta le spedizioni dei medicinali a uso umano, questa non si estende ai medicinali ad uso veterinario, quindi non esiste alcuna divieto espresso di spedire medicinali veterinari. E poi soprattutto l'olio di CBD non è una sostanza stupefacente, anche su questo decreto di speranza bisognerà fare in modo di tornare indietro. E insomma, raccolte tutte queste testimonianze, con Meglio Legale proviamo a fare quello che ci riesce meglio per proteggere le persone, quindi dare loro una corretta informazione. Per questo motivo Meglio Legale, con il lavoro soprattutto di Barbara Bombicini, di Raffaella Stacciarini, di Peppe Brescia e di Claudio Vescovini, ha realizzato un dossier sulla cannabis terapeutica per fare il punto su come funziona la normativa, i limiti, come la mappa delle leggi regionali, che sono, come dicevamo, una diversa dall'altra, e la vicepresidente di Meglio Legale, Raffaella Stacciarini, vi illustrerà i contenuti di questo documento, che è possibile scaricare gratuitamente dal nostro sito internet.
14: Grazie Antonella. Abbiamo ascoltato insomma le testimonianze di esperti e pazienti che ci hanno restituito un quadro che è paradossale e agghiacciante. Per questo e anche per altri motivi, perché circolano informazioni spesso confuse e disordinate sulla cannabis terapeutica, abbiamo fatto questo lavoro di ricerca e di messa a sistema di dati sul, diciamo che è il lavoro più completo e più aggiornato sulla cannabis terapeutica in Italia. La guida la trovate sul sito di Meglio Legale, quindi www.megliolegale.it, se la regia mi può proiettare il link che avevo mandato in precedenza, così vi faccio vedere il quadro. E abbiamo deciso di realizzarla per una ragione molto semplice, perché spesso si tende a sovrapporre il dibattito sull'uso medico della cannabis a quello sull'uso ricreativo, ma si tratta di due questioni completamente diverse. La cannabis, come dicevamo prima, terapeutica, riguarda persone che affrontano patologie e sintomi spesso molto gravi, che seguono un percorso sanitario regolamentato e che hanno diritto ad accedere alle cure prescritte dai medici. Quindi questa guida nasce con l'obiettivo un po' di fornire informazioni chiare, aggiornate e accessibili sia ai pazienti che agli operatori sanitari, ai decisori politici e ai cittadini che vogliono comprendere un po' meglio il tema. Nelle sue pagine spieghiamo innanzitutto, esatto, la vedete qui in video, una cosa fondamentale: la cannabis in Italia è legale da quasi 20 anni. 20, non stiamo parlando di una sperimentazione né di una zona grigia normativa. Uso terapeutico, sì. Sì, lo davo per scontato, lo ripetiamo. Esiste un quadro legislativo preciso, esistono medici che possono prescriverla, esistono farmacie autorizzate che preparano i farmaci con indicazioni terapeutiche riconosciute.

0: capitoli. Comunque ricostruisce passo dopo passo tutto il percorso. Chi può prescrivere la cannabis terapeutica, per quali condizioni cliniche specifiche, quali documenti servono, come funziona il piano terapeutico e qual è il ruolo delle farmacie galeniche e quali sono i diritti dei pazienti. Ma soprattutto abbiamo voluto anche mettere in evidenza le criticità del sistema. La prima, le disuguaglianze territoriali. In teoria il diritto alla salute dovrebbe essere uguale per tutti, nella pratica l'accesso alla cannabis terapeutica cambia in base alla regione in cui si vive. Quindi due pazienti che vivono in due regioni diverse fanno due percorsi spesso completamente diversi. Ci sono regioni che garantiscono percorsi più semplici, una maggiore copertura economica, altre che prevedono procedure più complesse e criteri più restrittivi di rimborsabilità. Questo cosa significa? Che appunto due pazienti con la stessa patologia riceveranno trattamenti molto diversi semplicemente perché risiedono in due persone e in due regioni differenti. La seconda criticità riguarda la disponibilità del prodotto. La produzione nazionale, come evidenziava bene prima Antonella Soldo, è affidata allo stabilimento chimico-farmaceutico militare di Firenze e continua a essere insufficiente rispetto al fabbisogno reale del paese. Secondo le stime che abbiamo riportato noi, nel 2026 la domanda sarà di circa 2,5 tonnellate di prodotto, mentre lo stabilimento riesce a produrre meno di 400 kg. Quindi parliamo di quanto un quinto. Questo gap costringe l'Italia a dipendere dalle importazioni da altri paesi, quindi abbiamo carenze di prodotto, difficoltà nel reperire alcune varietà, tempi di approvvigionamento incerti e in alcuni casi interruzione della continuità terapeutica, quindi viene minato il diritto alla salute dei pazienti. La terza criticità è culturale perché nonostante i progressi degli ultimi anni la cannabis continua a essere, la cannabis terapeutica, lo rispecifichiamo di nuovo, continua a essere oggetto di pregiudizi e stigmatizzazione. Troppo spesso i pazienti si trovano a dover giustificare una terapia che è perfettamente legale e prescritta da uno specialista o da un medico di base. Questo contribuisce a creare ulteriori ostacoli e scoraggia molte persone dall'intraprendere o proseguire un percorso terapeutico che potrebbe migliorare significativamente la propria qualità di vita. Quindi non stiamo insomma presentando qui la cannabis come cura miracolosa, ma stiamo parlando di diritto alla salute e presentiamo ciò che oggi dice la ricerca, cioè che esistono ambiti in cui le evidenze scientifiche della cannabis terapeutica sono solide, sono in continua evoluzione, come ad esempio per il trattamento del dolore neuropatico, della spasticità associata alla sclerosi multipla, nausea e vomito da chemioterapia e alcune forme di epilessia farmacoresistente. È da questi dati che bisogna partire per costruire politiche sanitarie efficienti. In conclusione, il messaggio insomma che questa guida vuole trasmettere è molto semplice. La cannabis terapeutica non è e non deve essere trattata, come si sta facendo nelle ultime settimane, come si è fatto anche negli ultimi anni, come una questione ideologica, ma una questione di salute pubblica, di appropriatezza terapeutica e di diritti dei pazienti. Quando una terapia è prevista dalla legge, prescritta da un medico e supportata da evidenze scientifiche, lo Stato deve garantire che sia realmente accessibile proprio nella vita concreta delle persone. Non soltanto sulla carta, e per questo abbiamo insomma realizzato questa guida che scaricate gratuitamente dal sito www.meglio-legale.it è la guida, io credo, grazie al lavoro appunto di Barbara Bonvicini, di Claudio Vescovini e di Beppe Brescia, più aggiornata e più completa sul tema. Quindi spero che sia uno strumento molto utile per orientarsi e per capire meglio un tema su cui c'è ancora tanta confusione da parte delle istituzioni. Grazie.
1: Grazie a Raffaella Stacciarini. Andiamo verso le conclusioni. Diamo la parola all'onorevole Davide Aiello.
2: Grazie a tutti, buongiorno. Non so se questo microfono va bene. Allora proverò a farmi sentire, anche perché oggi il mio tono di voce è abbastanza basso, visto che ieri in aula i miei colleghi di Fratelli d'Italia mi hanno portato a dover gridare onestà, onestà, onestà più forte di loro, perché loro lo utilizzavano a mo' di sbeffeggio per non farci parlare, quindi io l'ho dovuto utilizzare più forte di loro per zittirli e per permettere al collega Coluccio di denunciare le vicende della commissione Covid, ma quella è tutta un'altra storia. Allora, intanto oggi vi ringrazio, ringrazio Antonella Soldo, ringrazio Raffaella Stacciarini e tutta la straordinaria comunità di Meglio Legale per il lavoro titanico di informazione e supplenza che fanno ogni giorno da tanti anni. Ringrazio e saluto anche Marco Ternelli, la dottoressa Boncommaglia Battaglia e un caro saluto anche a Katie La Torre, per oggi sarebbe dovuta essere qui con noi. Lasciatemi dire che il ringraziamento più grande e profondo oggi va

0: ai pazienti che hanno avuto il coraggio di condividere le proprie storie. Ascoltare queste testimonianze qui nella casa dei cittadini e delle istituzioni toglie il fiato, veramente, ma soprattutto toglie spazio a qualsiasi ipocrisia. Oggi siamo qui per ribadire un concetto che dovrebbe essere ovvio in un paese civile, che purtroppo ancora non è qui in Italia. I pazienti non sono criminali, questo va ribadito. Curarsi non è un reato. L'Italia sta vivendo un paradosso drammatico e inaccettabile. Da un lato abbiamo una legge che da 20 anni riconosce il valore medico dei cannabinoidi, abbiamo medici che prescrivono farmacie, medici che prescrivono, farmacie che preparano i medicinali. Persino lo Stato produce direttamente tramite lo stabilimento chimico di Firenze la terapia. Però la cannabis terapeutica è a tutti gli effetti un presidio sanitario ufficiale dello Stato. Però dall'altro lato, lo Stato che riconosce questo diritto abbandona i malati a un percorso a ostacoli burocratico e logistico che definire indegno è un eufemismo. I pazienti che soffrono di dolore cronico, di sclerosi multipla, di patologia oncologica affrontano una doppia condanna. La prima è quella della malattia, la seconda è quella di un sistema che non garantisce la continuità terapeutica. Le carenze dei lotti nelle farmacie sono croniche. Quando un bando internazionale riguarda la produzione interna non basta, i malati restano settimane senza cura. Immaginate se dicessimo a un cardiopatico oppure a un diabetico, ci spiace, ma per questo mese il suo farmaco salvavita non è disponibile. Ripassi più avanti, nel frattempo il cittadino, il malato rischia la morte. E questo è quello che subiscono tutte le persone che si curano attraverso appunto produzioni a base di cannabinoidi. Se dovessero dire a un cardiopatico, a un diabetico, ci dispiace ma la sua cura questo mese non è disponibile, sarebbe uno scandalo nazionale, questo è sicuro. Con la cannabis terapeutica invece accade tutto nel silenzio generale, tutto questo accade nel silenzio generale e questo non basta. C'è un elemento di discriminazione ancora più subdolo, che è quello appunto normativo, che investe la vita quotidiana di queste persone, e penso all'assurdità dell'articolo 187 del codice della strada. Oggi un paziente che assume regolarmente la sua terapia la sera, sotto stretto controllo medico e ovviamente con la corretta prescrizione, la mattina successiva è perfettamente lucido. Ma se viene fermato per un controllo e risulterà positivo ai test biologici, perché i metaboliti del THC restano nell'organismo per diversi giorni, qual è il risultato? Il risultato è la patente ritirata, l'auto sequestrata, la fedina penale a rischio. Quindi un cittadino esemplare, un malato che cerca solo di vivere senza dolore, viene equiparato per legge a chi si mette alla guida da sballato. Questa non è sicurezza stradale, questa è persecuzione ideologica contro i malati. Come Movimento 5 Stelle e come rappresentante delle istituzioni vi dico che questa situazione ha superato il livello di guardia. L'articolo 32 della nostra Costituzione parla chiaro: la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo. Non dice tutela la salute solo se la terapia piace ai moralisti di turno, dice che la salute è un diritto di tutti. La politica non può continuare a girarsi dall'altra parte, sia per paura del tabù o del pregiudizio ideologico. Dobbiamo avere il coraggio di intervenire, dobbiamo potenziare la produzione nazionale, diversificare le importazioni per azzerare le carenze, dobbiamo uniformare i rimborsi regionali, come diceva poc'anzi l'avvocato, perché non è accettabile che un malato di una regione abbia il farmaco gratis e quella vicina debba invece pagare centinaia di euro di tasca propria per avere il medicinale. Dobbiamo urgentemente riformare le norme del codice della strada perché tutelare chi guida con una regolare prescrizione medica è in condizioni di totale lucidità, è un diritto. I pazienti che sono venuti qui oggi non vi chiedono un favore, non ci chiedono un favore, ci chiedono i loro diritti, ci chiedono la dignità che lo Stato sta togliendo a loro ogni volta che li guarda con sospetto, con il sospetto del pregiudizio. Questa conferenza stampa non è un punto d'arrivo, è soltanto un punto di partenza. Da oggi stesso, insieme ai colleghi Maggi e Grimaldi e a tutte le forze sensibili in Parlamento, trasformeremo le testimonianze e le denunce raccolte in questa stanza in atti di indirizzo, in emendamenti, in proposte di legge concrete. Perché la battaglia di Meglio Legale è la battaglia di tutte le persone per bene. Noi ci siamo, io ci sono, e non faremo un solo passo indietro finché l'ultimo dei pazienti in Italia non sarà finalmente libero di curarsi senza paura di essere trattato come un criminale. Grazie.
1: Grazie all'onorevole Aiello, la parola a Riccardo Maggi.
2: Grazie, io voglio ringraziare davvero di cuore Meglio Legale, Antonella, Raffaella, i colleghi che sono intervenuti, ma soprattutto i medici, i veterinari, i farmacisti e i pazienti che hanno avuto il coraggio di mettere a disposizione di una lotta di civiltà e di legalità la loro testimonianza. Questo, il nostro, è un paese in cui non si trovano le risorse per i caregiver, per gli stipendi degli infermieri, per i farmaci costosi dei pazienti, per i pazienti oncologici. Ma è un paese nel quale si buttano le risorse dei cittadini in inchieste come quella di cui stiamo parlando. È un paese nel quale per settimane e per mesi le forze dell'ordine convocano pazienti o vanno a casa di pazienti per interrogarli in maniera peraltro irrispettosa della loro condizione e della loro privacy e del rapporto sacro tra medico e paziente, per interrogarli sulle modalità con cui è avvenuta o non è avvenuta una prescrizione di cannabis terapeutica, addirittura insinuando che preparati che sono destinati all'uso veterinario possano essere utilizzati invece da cittadini, da persone. Questa inchiesta è ridicola. Noi dobbiamo ribellarci a questo uso e a questo spreco delle risorse pubbliche. Quindi le nostre interrogazioni, alle quali ovviamente il governo non ha risposto, non ha avuto la faccia, non ha avuto la dignità di rispondere, sono solo l'inizio. Noi adesso ne faremo altre, chiameremo il governo in aula per spiegare, per giustificare lo sperpero delle risorse pubbliche su questo genere di inchiesta. Attraverso quello sperpero si colpisce il diritto alla salute dei cittadini. Venendo alla questione in sé, è evidente che se non c'è una rete capillare sul territorio che consenta ai pazienti che sono in possesso di una regolare prescrizione medica di rifornirsi del farmaco che serve per la loro terapia, allora devono essere autorizzate delle spedizioni. Delle due l'una: o si fa in modo che ci sia la rete capillare che consente il rispetto e la garanzia del diritto alla salute, che è un diritto costituzionale di tutti i cittadini italiani, oppure si chiarisce che la spedizione deve poter avvenire con le modalità, con le precauzioni, con quello che volete. Perché già oggi noi siamo in un sistema che è fatto di controlli molto rigidi, lo ricordavano i farmacisti che sono intervenuti sulle prescrizioni di cannabis terapeutiche, che sono più rigidi di quelli dei farmaci normali, di tracciamento digitale molto stringente, e quindi non si giustifica quello che sta avvenendo se non con lo stigma, cioè con una forma di persecuzione nei confronti dei pazienti e nei confronti dei medici che già sono pochi e non riescono a fare fronte alle richieste. Ma del resto la storia è già evidente nel fatto, io lo ricordo sempre e vi invito a rifletterci, che questo è l'unico farmaco di cui la produzione viene affidata in monopolio ai militari. Vi risulta che ci sia un altro dei farmaci, magari anche con effetti psicotropi o magari che determinano delle dipendenze, a differenza di questo, che non siano invece preparati ovviamente sotto un regime di controlli stringenti da società, da aziende farmaceutiche private? Non c'è. Solo per questa sostanza, solo per questo farmaco c'è il monopolio della produzione militare. Questo già ci spiega tutto. E però nell'impegnarci, e concludo, nel portare avanti questa lotta di fronte a questo che è uno scandalo, con preoccupazione, con angoscia e anche dovendo trattenere un po' di senso del ridicolo di fronte a questo, dobbiamo registrare che il nostro paese sta facendo passi indietro anziché passi avanti nel mettere a disposizione dei cittadini i progressi della scienza e della ricerca scientifica. Questa è la constatazione amara con cui chiudiamo, che però ci porterà a lottare con maggiore forza e determinazione nel periodo che abbiamo davanti. Grazie a tutti.
1: Grazie a tutti gli ospiti intervenuti, all'onorevole Maggi che ci ha preso questa sala e ci ha dato la possibilità, grazie alle persone che hanno lavorato dietro le quinte, Daniele Orso, Tania Pace, l'ufficio stampa di Più Europa, l'ufficio della comunicazione di Meglio Legale, e continueremo sicuramente a tenervi aggiornati sugli sviluppi di questa vicenda.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: ore 17.
1: Notiziario parlamentare.
2: Buon pomeriggio da Massimo Giacomini alla console Edmondo Cotta. È ripresa oggi l'attività parlamentare con l'Aula della Camera che ha avviato e concluso la discussione generale sulla conversione in legge del decreto che prevede disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti, testo già approvato in Senato che deve essere ratificato entro il 23 giugno. Il provvedimento ridefinisce e amplia la platea dei soggetti autorizzati ad assistere i cittadini stranieri nella richiesta di rimpatrio volontario assistito in sigla RVA. Non più solo avvocati iscritti a tutti gli albi forensi, ma anche organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore, enti locali e associazioni attive nel supporto e tutela degli immigrati. Rimane un contributo di 615 euro. L'Assemblea di Montecitorio ha poi avviato le discussioni di due mozioni, la prima in materia di superamento del diritto di veto nelle decisioni delle istituzioni dell'Unione Europea, l'altra sulle iniziative per la prevenzione degli effetti sulla salute derivanti dall'innalzamento delle temperature e per il contrasto al cambiamento climatico, con particolare riferimento alle aree urbane. Verranno votate in altre sedute. Le attività del Senato invece riprenderanno domani pomeriggio per la discussione sui proventi derivanti dalla vendita di prodotti e sulla promozione della salute nelle scuole. È tutto, rimanete sintonizzati su GR Parlamento.
1: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
2: Nei giorni scorsi presso la Sala Matteotti di Palazzo Teodoli Bianchelli si è svolto il convegno Identità digitale, social e tutela dei minori. Intervento del segretario di Presidenza della Camera, Stefano Vaccari. Buon ascolto.
3: Buongiorno a tutti e a tutti. Nel ringraziare tutti voi per la presenza, per aver accettato il nostro invito, ovviamente agli oratori che si alterneranno in presenza e da remoto, a partire dal professor Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro, all'assessore regionale al welfare, terzo settore, politiche per l'infanzia e scuola della regione Emilia-Romagna, Conti, alla collega deputata Irene Manzi, responsabile nazionale scuola del Partito Democratico, alla collega senatrice Simona Malpezzi, al dottore Emilio Puccio, segretario generale dell'intergruppo sui diritti di minori, al collega deputato europeo Brandeo Benifei, che dell'intergruppo invece è il vice presidente. Devo scusare invece la dottoressa Romano, direttrice della Polizia Postale per la sicurezza e cibernetica, per un impegno improvviso dell'ultima ora, però si è comunque dichiarata disponibile a continuare il confronto anche nella collaborazione che già si è avviata. Innanzitutto non siamo qui per demonizzare la tecnologia, sarebbe un errore. Il digitale è conoscenza, relazione, creatività, accesso all'informazione, partecipazione, ma proprio perché è diventato parte integrante della crescita dei nostri ragazzi dobbiamo avere il coraggio di porci una domanda politica, educativa e civile. Possiamo lasciare che l'ambiente digitale in cui vivono i minori sia progettato principalmente per catturarne l'attenzione, profilare i comportamenti e massimizzare il tempo di permanenza? Ovviamente la risposta è no. Questa domanda assume oggi però una rilevanza ancora maggiore se consideriamo che gran parte delle piattaforme digitali utilizzate quotidianamente dai nostri ragazzi non sono europee. Secondo il rapporto Draghi e la relazione sul decennio digitale 2025, l'Unione Europea dipende da fornitori esteri per circa l'80% dei prodotti, dei servizi e delle infrastrutture digitali utilizzati nel continente. Questo significa che una parte rilevante delle regole che influenzano la vita online dei nostri figli viene definita fuori dall'Europa, secondo modelli economici e culturali che non sempre coincidono con le nostre priorità educative e sociali. Per anni abbiamo affidato la protezione dei minori a strumenti fragili, una spunta su una casella, un'autodichiarazione dell'età, condizioni d'uso che nessun ragazzo legge davvero, responsabilità scaricate sulle famiglie. Quel modello, bisogna che ce lo diciamo, ha fallito. Lo dimostrano i dati. Troppi bambini e adolescenti accedono ai social ben prima dell'età consentita, spesso con dati falsi o con account di adulti, e lo fanno dentro ambienti digitali dove algoritmi, notifiche, autoplay, scroll infiniti, sistemi di ricompensa e profilazione sono pensati per trattenere l'utente il più lungo possibile. Ma un minore non è un utente come gli altri. Un minore è una persona in formazione, ha una vulnerabilità diversa, una capacità critica ancora in costruzione, una fragilità emotiva che può essere amplificata da contenuti violenti, sessualizzati, discriminatori, da modelli realistici del corpo, da deepfake, da cyberbullismo, da sfide pericolose, da messaggi che promuovono autolesionismo, disturbi alimentari o su uso di sostanze. Una fragilità che si concretizza già con l'ansia da disconnessione da smartphone o con la scorciatoia del sesso appreso nel web per 3 ragazzi adolescenti su 10, con buona pace della legge oscurantista del ministro Valditara. E oggi c'è un elemento in più ed è l'intelligenza artificiale, e anche su questo terreno l'Europa sconta un ritardo significativo. 9 delle 10 principali aziende tecnologiche mondiali che investono in intelligenza artificiale e calcolo quantistico hanno sede negli Stati Uniti o in Cina, mentre nessuna si trova nell'Unione Europea. È una realtà che rende ancora più urgente costruire regole efficaci per proteggere i minori dagli effetti distorsivi di tecnologie sempre più potenti e pervasive. I contenuti sintetici rendono sempre più difficile distinguere il vero dal manipolato, aumentano i rischi di abuso, ricatto, disinformazione e pressione psicologica. Per un adulto è già complesso orientarsi, per un ragazzo può essere devastante. Per questo la proposta di legge che presentiamo, che ovviamente non è la sola, si affianca ad altre, come quella della collega Malpezzi ed altri, che vuole, diciamo, provare però a dare un contributo per introdurre un cambio di paradigma dalla tutela formale alla tutela effettiva, dalla responsabilità lasciata alle famiglie alla responsabilità posta in capo a chi progetta, gestisce e monetizza le piattaforme. Il principio guida è chiaro: protezione dei minori by design. La sicurezza non deve essere un'opzione aggiuntiva, deve essere integrata nell'architettura stessa dei servizi digitali. E la proposta si muove lungo 8 direttrici fondamentali. La prima è l'introduzione di un limite di età digitale reale. Si prevede il divieto di accesso ai social network e alle piattaforme interattive per i minori di 16 anni, con una deroga rigorosa tra i 14 e i 16 anni. Non è una scelta ideologica. È una misura di protezione in una fase delicatissima dello sviluppo psicologico, emotivo e relazionale. La seconda direttrice è il superamento dell'autodichiarazione. Non sarà più sufficiente dichiarare di avere una certa età o cliccare una casella. Le piattaforme dovranno adottare sistemi effettivi, affidabili e non facilmente aggirabili di verifica dell'età nel rispetto della privacy e del principio di minimizzazione dei dati. La proposta vieta l'uso di identificazione biometrica o riconoscimento facciale per queste finalità. Proteggere i minori non significa creare nuovi rischi per i loro dati personali. La terza direttrice riguarda l'account minorile dedicato. Per i ragazzi tra i 14 e i 16 anni l'accesso potrà avvenire solo con consenso genitoriale, qualificato, con un account speciale, strutturalmente diverso da quello ordinario, un account con controllo parentale effettivo, limiti non disattivabili dal minore, divieto di profilazione commerciale e possibilità per i genitori di intervenire realmente. La quarta è lo stop alle funzionalità addictive by design. Autoplay, gli scroll infiniti, le notifiche push non essenziali, i sistemi di streak, i premi variabili sono meccanismi costruiti per alimentare compulsività. Non possiamo fingere che siano neutri. Per gli account minorili devono essere disattivati per impostazione predefinita e in modo non eludibile. La quinta direttrice riguarda gli algoritmi e la profilazione. Oggi il modello economico di molte piattaforme vive sulla capacità di prevedere, orientare e sfruttare l'attenzione. Non stiamo parlando di fenomeni marginali. Tra i grandi operatori cloud statunitensi controllano il 65% del mercato cloud europeo, mentre il principale operatore europeo rappresenta solo il 2% del mercato dell'Unione. Questa concentrazione di potere tecnologico significa anche concentrazione della capacità di raccogliere dati, definire algoritmi e determinare le logiche di funzionamento degli ambienti digitali frequentati dai minori. Ma quando l'attenzione è quella di un minore, la questione non è solo commerciale, ma è educativa, sanitaria e democratica. Per questo proponiamo di vietare la profilazione a fini commerciali o di engagement per i minori. La sesta direttrice interviene sulle meccaniche assimilabili al gioco d'azzardo, questione di cui mi sono occupato e continuo ad occuparmi. I loot box, cioè le casse premio, i premi casuali, le ricompense aleatorie, la pressione temporale, la monetizzazione predatoria non sono dettagli tecnici, sono leve psicologiche e quando sono rivolte ai minori diventano un problema pubblico e la proposta ne vieta l'accesso ai minori e colpisce anche la promozione diretta o indiretta delle piattaforme. La settima direttrice è la responsabilità. Le piattaforme devono rispondere concretamente delle violazioni. Non bastano codici etici, dichiarazioni di principio o promesse volontarie. Servono audit, controlli, ordini di adeguamento e sanzioni reali. Come ha proposto il premier Sanchez in Spagna, fino al 6% del fatturato annuo mondiale della piattaforma e nei casi più gravi deve essere possibile sospendere funzionalità o servizi sul territorio nazionale. L'ottava direttrice è educativa. Questa legge non è solo di divieti, prevede campagne permanenti nelle scuole, il coinvolgimento delle famiglie, dei servizi, la promozione di consapevolezza critica sull'uso degli strumenti digitali e degli algoritmi, come tante realtà, regioni, comuni stanno già cominciando a fare, perché la protezione normativa è necessaria ma non basta senza cultura, educazione e prevenzione. Il punto politico è questo: non possiamo continuare a chiedere ai ragazzi di difendersi da soli in ambienti progettati da adulti, regolati da logiche economiche globali e ottimizzati per catturare attenzione. Dobbiamo spostare il baricentro della responsabilità, non dai genitori allo Stato, non dallo Stato alle piattaforme, ma dentro un'alleanza nuova in cui famiglie, scuole, istituzioni, autorità indipendenti, operatori digitali si assumono ciascuno la propria fetta di responsabilità. Questa proposta si inserisce pienamente anche nel quadro europeo, il Digital Service Act, il GDPR, la tutela dei minori online, il principio di protezione per impostazione predefinita, ma prova a rendere quei principi concreti nel contesto nazionale. So bene che così si toccano interessi economici enormi e so bene che ci sarà chi parlerà di libertà limitata, come è già successo, anche con altre proposte, di paternalismo, di difficoltà tecniche. Ma la libertà di un minore non coincide con l'essere lasciato solo davanti a sistemi che lo profilano, lo spingono, lo trattengono e monetizzano la sua fragilità. La libertà vera cresce in un ambiente sicuro, trasparente e proporzionato alla propria età. E qui voglio aggiungere un punto che considero decisivo, cioè la coerenza dei messaggi che il sistema paese trasmette ai giovani. E non possiamo dire di volerli proteggere online e poi normalizzare il gioco d'azzardo nello sport, nella pubblicità, nelle sponsorizzazioni, persino nei contesti che dovrebbero educare a inclusione, rispetto, disciplina, salute e comunità. Lo sport deve indicare ai ragazzi una strada di crescita, non una scorciatoia verso la dipendenza, come il gaming disorder già riconosciuto come patologia dall'OMS. Questa proposta di legge quindi non riguarda solo i social network, riguarda anche un'idea di infanzia e adolescenza che vogliamo costruire e proteggere. Riguarda il diritto dei minori a non essere trasformati in target commerciali permanenti, riguarda il dovere della politica di non arrivare sempre dopo. Dopo il danno, dopo l'abuso, dopo la dipendenza, dopo la tragedia. Concludo con un auspicio. Su questi temi dovremmo uscire dagli schemi ordinari da maggioranza e opposizioni politiche. Ma purtroppo è difficile, come le colleghe sanno bene. La tutela dei minori non può essere una bandiera di parte, ma è una responsabilità collettiva. Possiamo discutere gli strumenti, migliorare i testi, ascoltare gli esperti, le famiglie, gli educatori, le autorità, gli operatori, ma non possiamo più rinviare la scelta di fondo. La tutela dei minori e la sovranità digitale sono oggi due facce della stessa medaglia. L'Unione Europea ha affermato che infrastrutture digitali, intelligenza artificiale, cloud, dati e piattaforme costituiscono una questione di sicurezza economica e di autonomia strategica. E se vogliamo quindi davvero proteggere i nostri ragazzi, dobbiamo pretendere che le tecnologie che influenzano la loro crescita siano governate da regole trasparenti, democratiche e coerenti con i valori europei. I nostri figli stanno crescendo dentro un ambiente digitale che non è neutro, ma è progettato. E allora la domanda è semplice: vogliamo che sia progettato solo per il profitto o anche per la loro protezione, la protezione della loro salute e della loro libertà? Io credo che il compito della politica quindi sia dare una risposta chiara, e con questa legge proviamo a dare un contributo assieme ad altri a costruire questa risposta. Grazie. Bene, visto che ci sono tempi, diciamo, diversi anche rispetto agli oratori, che ovviamente ringrazio tutti per la disponibilità, darei la parola al professor Ernesto Uccaffo, presidente di Telefono Azzurro, con il quale ho avuto anche il piacere di condividere il lavoro di costruzione di questa proposta.
4: Ringrazio Noia Vaccari. E devo dire anche apprezzo il suo intervento oggi. Quello che ritengo importante è che noi stiamo, diciamo, affrontando un tema con un grande ritardo, nel senso che noi vediamo costantemente questo come Telefono Azzurro dalle nostre piattaforme il numero di ragazzi, bambini e adolescenti che vive una situazione di gravissimo disagio. E le risposte che noi oggi stiamo dando sono sicuramente insufficienti. Allora, questo ci porta a dire che dobbiamo fare velocemente un passo avanti, perché il dibattito in Parlamento su questo tema è un dibattito che è rimasto marginale, pur avendo delle proposte di legge anche importanti. Però oggi assolutamente credo che con questa proposta dobbiamo sicuramente arrivare entro tempi ragionevoli ad una legge che sia operativa. Un elemento che ritengo critico è quello, da una parte, di avere un'Europa che sta correndo velocemente in questa direzione. Io ero a Copenaghen alla conferenza organizzata dal Presidente von der Leyen con il governo danese, ma anche con la presenza di tutta la Commissione europea. E devo dire, lì sono emerse tutta una serie di strategie molto importanti, e con un tema che va inserito anche, secondo me, nel dibattito italiano, con la presenza dei ragazzi stessi. Cioè, oggi i giovani sono le persone più adatte a darci indicazioni su come costruire questo ecosistema digitale in cui vivere un'esperienza che sia un'esperienza di vita, di crescita, evitando quelle trappole che purtroppo oggi il sistema digitale propone loro. E questo vuol dire anche costruire un sistema educativo che va in questa direzione, perché i modelli preventivi che vengono utilizzati oggi sono prevalentemente su tematiche particolari che esistono e che vanno considerate, ma il grande tema è l'uso dello strumento digitale, di cui parlava prima Noia Vaccari. Cioè, oggi i ragazzi in questo contesto hanno un processo cognitivo, emotivo e sociale di cambiamento anche del loro processo di sviluppo, che va considerato particolarmente complesso e talvolta con grandi rischi e grandi danni. Allora io credo che l'intelligenza artificiale ha amplificato, velocizzato questo processo in termini assolutamente significativi. Quello che io ho visto fino adesso è invece una serie di iniziative tendenzialmente non utili a dare una risposta di sistema, ad esempio i parental control. La legge Caivano, che doveva essere quella che doveva in qualche modo evitare l'accesso dei bambini a siti pornografici, in realtà non è oggi in nessun modo funzionale. Se voi guardate i siti pornografici, che basta di nuovo ancora l'autocertificazione per poter accedere, quindi i bambini hanno accesso a questo materiale. Con tutto questo che questo comporta, così come abbiamo delle idee di risolvere i problemi che spesso sono non poi praticabili. Io credo che Quello che è importante è costruire un sistema che possa essere realmente funzionale allo sviluppo dei ragazzi stessi. Un elemento che ritengo importante è quello del tema degli algoritmi che è stato citato prima. La qualità oggi di certi prodotti digitali è assolutamente avanzata. Io come telefonatore partecipo a degli incontri di lavoro internazionali e noi vediamo anche quelli che sono i prodotti che le grandi aziende stanno mettendo sul mercato e devo dire sono dei prodotti estremamente funzionali ad attrarre i consumatori, ma di fronte al tema dei bambini loro continuano a parlare di età e ma la verifica dell'età oggi è una sfida non facilmente affrontabile. Perché in sostanza loro dicono noi non ci occupiamo di bambini, ma in realtà i bambini rappresentano i fornitori di dati più ricchi e più stimolanti per loro. Quindi chiaramente quei dati sono accessibili per loro, lavorano su quei dati, profilano quei dati in modo estremamente avanzato, su piattaforme che non sono che non sono in Europa, sono negli Stati Uniti e ovviamente in cui c'è una tutela di queste aziende particolarmente ampia, tanto che anche certi processi legislativi che devono essere già sviluppati sono fermati di fronte alle pressioni delle aziende e anche di alcuni governi d'oltreoceano. Io credo che il tema della verifica dell'età è oggi affrontabile, perché ci sono strumenti da una parte di identificazione del bambino come utente che permetterebbe di bloccare l'accesso a certi strumenti. Dall'altra parte l'app che l'Europa ha proposto pochi giorni fa è uno strumento che se implementato potrebbe essere uno strumento adottabile, però va ovviamente poi dopo reso concretamente operativo. Quindi io credo che dobbiamo su questo versante essere assolutamente determinati e vorrei per concludere segnalare un problema. Quando c'è stato un dibattito in Parlamento e De Brando, Benifei e anche Emilio Puccio sanno bene di questo tema, c'era il tema del blocco del materiale pedopornografico nella rete. Quando c'è questo materiale viene identificato, può essere bloccato dalle piattaforme e questo è sulla base di un regolamento che l'Europa si era data, regolamento che poi è stato, doveva essere modificato, non lo è stato per motivi anche di politici, perché una fortissima lobby, che è quella del mondo della privacy, sosteneva il pericolo del chat control. Fatto sta che nel nostro Parlamento europeo c'è stata una divisione politica che ha fatto sì che oggi quel regolamento, transitorio, non è stato più sostenuto. Quindi in questo momento il materiale XAMPP, quindi il materiale pedopornografico, è liberamente fruibile, salvo che quattro aziende e qualcuno in modo non formale hanno deciso di continuare questo controllo, ma sulla base dei loro criteri e sulla base delle loro volontà. E questo non è accettabile, perché avere bambini che sono vittime di abusi sessuali nella rete, che possono essere quindi oggetto di mercato, è sicuramente inaccettabile. Questo per dire che noi dobbiamo far sì che le leggi che noi andiamo oggi a studiare e a proporre devono essere poi delle leggi applicabili e ci deve essere la volontà di trasformare questo impegno.
3: Grazie al professor Caffo per il suo contributo. Prima di dare la parola alla collega senatrice Simona Malpezzi, che è anche vicepresidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, volevo salutare e ringraziare della presenza il collega Marco Furfaro e i funzionari del Servizio Studi della Camera, dottor Polverari e la dottoressa Felicioni, che hanno dato una grossa mano alla costruzione della proposta di legge. Simona.
5: Grazie Stefano, si vede anche in che modo è stata costruita questa proposta, il grande approfondimento rispetto al tema. Due anni fa abbiamo incominciato un viaggio dentro la bicamerale infanzia e adolescenza a fronte di un allarme che noi sentivamo in maniera particolare, noi membri di questa commissione, perché a fronte di audizioni su indagini conoscitive sul disagio dei minori ci rendevamo conto che ci arrivavano dei dati per cui aumentavano le forme di autolesionismo, le forme di tentativo di suicidio, l'accesso ai pronto soccorsi per tentativi proprio di autolesione. E pensavamo, 2 anni e mezzo fa, che tutto questo fosse una sorta di long covid, fossero gli effetti di quello che era stato un periodo molto buio per la maggior parte dei nostri bambini e dei nostri adolescenti, che aveva tolto loro il contatto sociale. Ma andando indietro con i dati e lavorando anche con colleghi di altri paesi, ci siamo resi conto di 2 cose, che la fotografia era identica ovunque e che soprattutto c'era un inizio e una data ben precisa per cui questi numeri aumentavano e crescevano esponenzialmente. E la data era quella del 2010, che è l'anno in cui il telefono cellulare si trasforma in maniera diffusa in smartphone e che quindi consente con l'utilizzo della telecamera la presenza del qui e ora, col fatto di avere la connessione sempre a portata di mano, cambiando il quadro della realtà. E che incideva a questo punto sulla percezione della realtà. A questo punto abbiamo deciso di provare, in maniera bipartisan stranamente, ma ce l'abbiamo fatta, di provare a incominciare a sollecitare il tema attraverso un disegno di legge che non aveva nessuna ambizione di essere risolutivo, perché ci eravamo resi conto che ci trovavamo di fronte ad una serie di problemi e di forze molto difficili da sconfiggere, ma un obiettivo ce lo siamo posti, quello di incominciare a parlarne anche, Stefano, perché l'hai detto bene, sapendo di andare incontro a posizioni molto negative nei confronti di questo disegno di legge, da chi ci diceva che eravamo liberticidi, a chi ci diceva che eravamo luddisti perché volevamo creare degli analfabeti digitali. Niente di tutto ciò. Per noi era necessario porre un alert. Houston, abbiamo un problema, e questo problema è che tutti in buona fede, a partire dai genitori, abbiamo pensato che questi strumenti potessero aiutare i nostri figli, ma nello stesso tempo non ci siamo resi conto che mancava un approccio critico all'utilizzo di questi strumenti e che quel mondo era molto più grande di tutti noi. Io penso che il disegno di legge, che è fermo al Senato, sono stati presentati tutti gli emendamenti, c'è l'accordo su tutto, mancano i pareri del governo, quindi non c'è l'opposizione di nessuno se non la lentezza del governo, possa dare questo contributo. Ma abbiamo bisogno delle voci di tutti, e penso che la tua voce, Stefano, come quella dei colleghi che lo hanno sottoscritto, serva proprio a questo e sia importante per questo, perché ci aiuta a costruire, chiamiamolo così, un patto digitale comune. Ci dice: c'è un problema, c'è una proposta di soluzione che se non altro segna un alert, e c'è un tessuto legislativo di legislatori che ci sta dicendo: abbiamo bisogno di questa cosa. E per questo aggiungiamo a quella proposta una serie di altre proposte, sapendo appunto che nulla è risolutivo, ma che serve partire. E serve partire perché c'è un punto: noi possiamo creare la legge migliore del mondo, ma c'è un tema che non sappiamo come affrontare, che è quello dei genitori, che oscillano tra l'essere spaventati e l'essere inconsapevoli. E oltre all'educazione, appunto, che la scuola già prevede, poi Valditara ci spiegherà come in quelle 33 ore di educazione civica in cui ha messo dentro di tutto, c'è l'educazione digitale e c'è pure l'educazione sesso-affettiva. Cioè in 33 ore all'anno in cui viene chiesto di fare tutto lo scibile. Ma al netto di questo, noi abbiamo una sfida ancora più grande, che è quella con i genitori, perché abbiamo una schiera, una platea di genitori inconsapevoli che sottopongono lo schermo a bambini anche sotto i 36 mesi, complici le piattaforme, che quando sono venuti da noi hanno iniziato a dire: ma noi creiamo prodotti che sono adatti per i bambini. Sì, peccato che sono talmente veloci che li spingete a scrollare e quindi diminuite la concentrazione e quindi ci create quei problemi che i nostri adolescenti a scuola stanno già manifestando. Io vengo dalla scuola e quando insegnavo, quindi sono rimasta in classe fino al 2013, mi dicevano: no lezione frontale, quindi giusto, iniziamo una didattica innovativa, la concentrazione dello studente dopo 20 minuti cala e quindi bisognava inventarsi di tutto. Oggi cala dopo gli 11, perché non c'è più l'abitudine ad ascoltare un intervento, per i motivi che ci siamo detti prima. Il qui e ora non c'è più, perché io, anche se sono in classe e mi hanno tolto la possibilità di utilizzare il telefono perché c'è il divieto, dall'altra parte nessuno ha fatto nulla per la mia testa per riuscire a concentrarsi su una cosa, e noi su questo abbiamo bisogno. Quindi un lavoro serio sulle famiglie, bisogna spiegarglielo. E l'altro punto importante, e il professore lo citava prima, è l'importanza del coinvolgimento, ma lo dicevi anche tu Stefano, dei giovani. Qualche mese fa in Senato ho ospitato, quindi non ho avuto nessun merito se non quello di ospitare un master della Cattolica in IPM, quindi in social media advanced, sono ragazzi che lavoreranno in quell'ambito, che si sono inventati lo Scroll of Sunday. Hanno inventato una 3 giorni di disintossicazione dai social. Cioè loro hanno detto: noi siamo grandi, ci abbiamo 21, 22, 23 anni, ci siamo resi conto che facciamo fatica a fermarci allo scrolling, eppure quello sarà il nostro ambito di lavoro. Bene, cosa vogliamo fare? Vogliamo insegnare ai nostri coetanei che possiamo scegliere noi quanto starci lì sopra, e quindi hanno inventato questo percorso di 3 giorni di disintossicazione fino ad arrivare ad una domenica in cui i social non sono stati toccati, quindi non è stato fatto nessun tipo di scrolling. Allora, si può fare, non dobbiamo aver paura, sappiamo che è difficile, ma il lavoro iniziato al Senato, i contributi che stanno aiutando a fare davvero massa critica, perché Stefano, quello che tu hai detto oggi io spero possa avere risonanza, perché hai toccato tutti gli aspetti e tutte le direttrici. Noi lo sappiamo che c'è la difficoltà della privacy, lo sappiamo che c'è la difficoltà del riconoscimento dell'identità digitale, sappiamo tutte queste cose, quelle che tu hai messo in evidenza, perché tutti ci dicono è difficilissimo, ma mai incominciamo? Mai iniziamo a mettere uno stop a quel problema. Io vi dico che da educatrice che pensa che non servano i divieti perché devi affrontare i percorsi educando, io sono arrivata alla conclusione di dire che persino la legge che ho firmato lì al Senato è troppo poco. Io sarei addirittura per vietare l'uso completo. Sono per un divieto assoluto, ma non perché io pensi che non ci debbano arrivare lì, ma perché penso che se tu non fai un accompagnamento, non accompagni educativamente all'uso consapevole, non ce la fai. E per accompagnarli consapevolmente devi dire: stop, c'è un problema, abbiamo un problema, e poi poco per volta lì ci ritorneremo, perché altrimenti il pericolo continuerà a crescere. Ce lo stanno dicendo i paesi europei che si stanno, e non solo europei, paesi a livello mondiale che stanno provando a inventarsi soluzioni, l'Australia, che però non è efficace, guardate, si stanno scontrando con altri tipi di problemi. Ma possiamo condannare l'Australia perché ci ha provato? No, bisognerà trovare un sistema comune, ma il tema c'è. È grande come una casa e l'elefante nella stanza, e fortunatamente oggi c'è una coscienza diversa per volerlo affrontare.
3: Bene, allora dobbiamo rivoluzionare un po' la scaletta, perché la Isabella Conti, che è l'assessore regionale, è ancora in aula a rispondere a delle interrogazioni in assemblea legislativa regionale. Chiedo se il dottor Puccio è collegato, lo vedo collegato, c'è Samuele Oppedisano che credo sia un suo riferimento. se no è arrivata, per cui diamo volentieri la parola alla collega Irene Manzi.
6: Grazie Stefano, devo dire grazie anche per l'opportunità di affrontare insieme a persone con cui capita spesso di confrontarci, tra l'altro di lavorare anche sui temi dell'educazione, dell'istruzione, delle generazioni anche più giovani, questo tema. Io ho letto, appunto, oltre ad averla sottoscritta con attenzione, la proposta di legge. Devo dire che quello che colpisce, quello che è importante, è proprio il fatto di voler tenere insieme giustamente nel lavoro su questo tema quello che è l'approccio della sicurezza, della regolamentazione dell'accesso ai social media e alle, ovviamente ai supporti digitali, con quello che è un tema importante di educazione, prevenzione e istruzione, proprio perché le due strategie a mio avviso devono tenersi insieme inevitabilmente e giustamente, sia rispetto ai più giovani che sono molto consapevoli, devo dire, ma rispetto ai quali penso anch'io vadano sempre più coinvolti in quello che è un dibattito che molto spesso nella comunicazione esterna, che non va sempre in profondità, si riduce solo a un vietare sì, vietare no. Magari fosse così facile in realtà risolverla solo con un sistema manicheo e binario, è molto più complessa. E devo dire che quelle premesse che nella proposta di legge sono indicate davvero sono un manifesto, mi verrebbe da dire, programmatico, che ricalca, in vista di questa mattinata sono andata a rileggermi il manifesto di Telefono Azzurro che era stato diffuso lo scorso anno, che davvero riepiloga e riassume quelle che sono le intenzioni di questa legge, che tiene insieme un dibattito appunto largo, il tema della regolamentazione, il fatto che ci sia tra l'altro un dibattito in questo momento molto, molto ricco. L'UNICEF ha certificato che ci sono circa 40 paesi che in questo momento a livello mondiale si stanno interrogando e stanno cercando di mettere in campo delle soluzioni rispetto a quello che è un tema urgente e forte, anche perché i dati che Simona stessa ricordava rispetto appunto a fenomeni di disagio che i più giovani vivono, di cyberbullismo per esempio, di uso non

Il diritto e la centralità, mi verrebbe da dire, del bambino e delle generazioni più giovani. E intorno a quello cercare di costruire una strategia che deve fondarsi fortemente su un accordo e su un lavoro complessivo tra istituzioni, che devono ovviamente dettare le regole, con le piattaforme, che devono essere costrette, diciamo che non vengono a patti, appunto, fissata la regola, diciamo che per loro il problema, appunto, fissata in astratto, sembrerebbe il problema in qualche modo sembra risolto e sembra superato. Così non è, ovviamente, perché c'è la necessità di vigilare, di trovare anche le forme più efficaci per far sì che quelle che sono le tematiche relative alla, da un lato alla tutela della privacy, ovviamente, del minore, dall'altro all'identificazione dell'età anagrafica dello stesso siano rispettate. Poi un tema fondamentale, appunto, di alleanza con la scuola, con le famiglie, con la generazione adulta. Una delle cose che più mi ha stupito rispetto a un fatto di cronaca, anche su cui, appunto, ho riflettuto spesso, un fatto di cronaca recente che si è verificato una decina di giorni fa in Sicilia con un bambino di 11 anni che si è mascherato per andare a scuola e tentare di aggredire il proprio insegnante, è stata l'intervista che è stata fatta al nonno di quel bambino, quindi una persona molto adulta. Il bambino viveva una situazione anche familiare complessa e quindi passava molto tempo con il nonno, e il nonno diceva: ma io vedevo che era sempre connesso, era sempre collegato, però io non lo capisco, che appartengo ad una generazione ovviamente molto più grande, quello che effettivamente c'era lì. Ecco che il tema dell'educazione, in questo caso anche delle generazioni più adulte, a quelli che sono di consapevolezza, proprio perché anche le famiglie, penso che di fronte a un mondo che è difficile da governare, che è in continuo, veloce e rapida trasformazione e mutamento, hanno bisogno di un supporto educativo. C'è un lavoro, anch'io mi chiedo, nelle 30 ormai l'educazione civica è diventata un po' la panacea di tutti i mali, mi verrebbe da dire, a cui si ricorre di fronte alla impossibilità di intervenire in altro modo. Ma quello che è importante, appunto, è stringerla davvero, un'alleanza tra scuola, famiglia e istituzioni, proprio per non lasciare sole anche le famiglie, che lo sono e che ci si trovano molto spesso. Lo sono anche gli insegnanti, che hanno bisogno di che già fanno un grande lavoro, non voglio ovviamente colpevolizzarli, ma hanno bisogno spesso anche di un supporto, in questo senso, ulteriore all'uso, alla conoscenza anche dei linguaggi associati a questi strumenti, proprio perché non prevalga solo la paura e quindi la necessità di alzare le mani e dire non sono in grado di comprendere o di capire, ma si sia in realtà motivati ad andare avanti. Tra l'altro, proprio pochi giorni fa, la Commissione Settima, di cui faccio parte, ha deciso di avviare, su proposta della vicepresidente della Commissione, Giorgia Latini, una ulteriore, se ne sono fatte, ma è sempre importante se serve a favorire un'alleanza trasversale tra forze politiche, proprio perché in questo momento il grande assente su questo tema, visto anche le proposte di legge che anche trasversalmente sono state sottoscritte alla Camera e al Senato, sembra essere proprio l'esecutivo, che annuncia faremo anche di fronte alle sollecitazioni che provengono dalle istituzioni europee, ed è fondamentale che finalmente anche una risposta uniforme a livello europeo si provi a mettere in atto, proprio perché ovviamente la legislazione dei singoli stati non è sufficiente per la globalità del fenomeno di cui stiamo parlando. Appunto, verrà avviata un'indagine conoscitiva, vi cito proprio il titolo, sull'impatto delle nuove tecnologie, in questo caso solo nella scuola, ma il tema è molto ampio e quindi è declinabile ovviamente con le audizioni nel migliore dei modi. Ed è una occasione, secondo me, una opportunità molto importante, anche perché l'indagine, anche per fattori cronologici legati alla legislatura, dovrà chiudersi entro il dicembre del 2026 con delle conclusioni. Ecco, io mi auguro che quelle conclusioni possano coincidere, in questo senso, forse siano superate, se vogliamo, dall'approvazione finalmente di una disposizione normativa che è profondamente necessaria proprio per affrontare quei temi che questa proposta di legge evidenzia: la tutela, le cito, la tutela dello sviluppo psicofisico dei minori, la prevenzione dei fenomeni
fenomeni di dipendenza, la protezione, il rafforzamento della responsabilità dei gestori, che

0: sono un po' i grandi convitati di pietra a volte nel dibattito, e la promozione soprattutto della consapevolezza, in questo caso dei minori e degli adulti. Del resto il documento, Magnifica Humanitas di Papa Leone di pochi giorni fa, ci richiama una profonda riflessione anche su quello che è il valore della relazione, della dignità. Dignità è una delle parole che ricorre più frequentemente all'interno di quel testo, e di responsabilità anche rispetto all'uso delle tecnologie digitali. E penso che sia un monito molto, molto autorevole e riduttivo, ovviamente, dirlo dal mio punto di vista, ma un monito forte che ci arriva, proprio perché la distinzione tra la connessione, che è solo tecnica, e la relazione, che invece è profondamente umana in questo caso. E proprio su quella profonda umanità penso che dovremmo lavorare, riflettere e sollecitare, soprattutto continuare a farlo, e questa proposta di legge è un ulteriore elemento, sia per applicare quelle che sono le disposizioni europee già vigenti e che sono state già emanate, penso anche in tema di intelligenza artificiale, essendo Gibrando, tra l'altro, siamo appunto con una persona con cui confrontarci direttamente proprio su questo, ma sia rispetto ai passi in più che debbono essere fatti. E se si riuscirà davvero senza timidezza, perché poi c'è un tema di timidezza o di paura nel voler prendere posizione e regolamentarlo, però ad adottare insieme questa strategia complessiva e multilivello, mi viene da dire, che è necessaria e indispensabile, forse avremmo fatto un grande favore e un grande lavoro come legislatura, anche superando i reciproci egoismi e le reciproche difficoltà.
1: Grazie anche a Irene per il contributo. E ora tocca all'assessore regionale Isabella Conti, se si appalesa, si fa vedere. Vedevo un'immagine che non era lei, però. Saluto la collega Sara Ferrari, cofirmataria della legge, la ringrazio della presenza.
2: No, sì, tanto per non rimanere in silenzio, esiste anche una petizione che è stata lanciata dallo psicoterapeuta Pellai e dal pedagogista Daniele Novara, proprio addirittura loro sono arrivati a dire: vietiamoli al di sotto dei 16 anni, e a fronte di tantissimi incontri hanno dato spiegazioni scientifiche. Chiaramente loro ti dicono: vanno vietati per il semplice motivo che se tu non poni un divieto in questo paese il genitore non capisce. Loro vanno giù in maniera molto tranciante, fanno sempre l'esempio del fumo, della legge Sirchia, della cintura di sicurezza e del casco. Io che ho 53 anni sono andata in motorino senza casco un sacco di volte, non avevo la cintura di sicurezza, e dall'altra parte stavamo nei posti, nei locali dove dicevi a tua madre: ma no, non ho fumato, fumava il mio amico, e poi se tu fumavi non se ne accorgeva nessuno perché tanto lo respiravi. È vero che quando viene messo un divieto, poi magari arrivi a educare, perché poi per noi l'educazione rimane sempre importante. Ce l'ho fatta?
1: Abbiamo Emilio Puccio che è arrivato e che ringrazio, che è segretario generale dell'intergruppo sui diritti dei minori al Parlamento europeo, a cui cedo volentieri la parola per un suo contributo.
3: Buongiorno a tutti, grazie onorevole Vaccari, vi ringrazio, scusate anche che non sono presente fisicamente, ma mi trovo in questo momento in Polonia per un evento al Senato polacco, anche con l'organizzazione, la IPU, l'Organizzazione Interparliamentary Union. No, vi ringrazio tantissimo per questa iniziativa, ringrazio tantissimo onorevole Vaccari, devo dire che sono molto contento che in Italia finalmente la discussione si sia anche incentrata molto sulla protezione dei minori online. A livello europeo, devo dire, con una punta anche di orgoglio, a livello europeo abbiamo diversi strumenti legislativi che effettivamente collocano l'Unione Europea all'avanguardia a livello mondiale. Ci sono stati appunto diversi interventi legislativi, quale il Digital Services Act, ma c'è stato anche l'AI Act. So che più tardi appunto anche l'onorevole Brando Benifei, che è anche vicepresidente dell'intergruppo sui diritti dei minori, avrà la possibilità di parlare proprio del regolamento sull'intelligenza artificiale, di cui lui stesso è stato relatore. E c'è stata anche da ultimo, in realtà, due diversi strumenti legislativi volti a a regolamentare il fenomeno degli abusi sessuali e l'esploitazione sessuale in rete, per l'appunto. Ripeto, si tratta di una cornice legislativa assolutamente solida e una delle più forti al mondo, assieme, devo dire, anche al Regno Unito. Quello che è interessante, devo dire, nella discussione odierna è che sì, effettivamente si sta discutendo tantissimo relativamente a potenziali social media ban, anche se in inglese trovo che ci sia un'espressione molto più interessante, che è quella del social media delay, non tanto quindi appunto incentrandosi sulla parte della proibizione come tale, quanto invece più, molto, diciamo, su un'ottica un poco più positiva, a evidenziare il ritardo, no, dell'accesso ai minori da parte dei minori nei confronti delle piattaforme digitali. C'è da dire che al di là, diciamo, della discussione, che capisco appunto che possa essere incentrata su un eventuale divieto o no, quello che è importante sottolineare è quello su cui anche la Commissione europea di fatto adesso si sta muovendo, è su un'analisi quasi, diciamo, se mi consentite anche un attimo il parallelismo un poco con quel settore della medicina, l'industria farmaceutica, quello di guardare un poco a una sorta di diagnostico, non una diagnosi di quello che sta accadendo all'interno del mondo digitale per quanto riguarda i minori e quelle che sono le eventuali vulnerazioni dei loro diritti fondamentali. Ecco, a livello di Commissione europea per adesso si è istituito da poco una commissione di persone esperte, si chiama appunto Committee of Experts, che ha l'obiettivo di consigliare direttamente la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen su quello che potrebbe essere, diciamo, la soluzione tanto legislativa ma anche quanto di politiche pubbliche per meglio proteggere i minori online. La cosa interessante di questo gruppo di persone esperte trovo che sia il fatto che raggiunge, diciamo, racchiude al suo interno diversi esperti di diverse discipline. Qui ci sono neuroscienziati, ci sono psichiatri, infantili, neuropsichiatri, ma anche appunto persone che hanno operato nel settore del terzo settore, come appunto nelle organizzazioni non governative. Quello che è interessante adesso, e che penso che volevo appunto anche fornire il mio contributo, è che si sta, diciamo, guardando la possibilità da parte della Commissione europea di procedere all'elaborazione di un testo legislativo che però si focalizzi esclusivamente non tanto solamente alla protezione dei minori in rete, ma anche quanto a quello che in inglese si chiama empowerment. Se voi anzi mi potete suggerire una parola in italiano che possa, diciamo, anche spiegare il termine empowerment, vi ringrazio, perché non sono mai riuscito a trovare una traduzione che possa essere, che possa spiegare bene il concetto di empowerment. Forse non so, non saprei. Comunque, quello che è interessante è che, appunto, si è ovviamente visto, numerosi esperti l'hanno sottolineato, come lo stesso modello di negozio di queste piattaforme digitali, che è incentrato esclusivamente a ovviamente estrarre quanti più dati personali possibili da parte degli utenti, inclusi appunto gli utenti minori, per poi appunto procedere a una vera e propria profilazione a livello commerciale, ha avuto delle ripercussioni molto negative sulla parte della salute mentale dei minori, ma anche delle ripercussioni negative anche proprio allo sviluppo cerebrale. Se pensiamo appunto che il cervello si sviluppa fino all'età di 25 anni, vediamo appunto come questo disegno specifico di queste piattaforme possa avere appunto un impatto molto negativo, quasi nefasto, devo dire, proprio anche sullo sviluppo cerebrale dei minori. E allora quello che si sta adesso cercando di identificare è quello di procedere all'elaborazione di, attraverso appunto questa diagnosi, no, di quelle che sono le cosiddette features and functionalities, quali sono appunto le specificità di come sono appunto disegnate le piattaforme, quali sono, perché la discussione dovrebbe essere incentrata esclusivamente su qual è l'applicazione che dobbiamo regolare, qual è il servizio specifico, qual è la compagnia specifica, la piattaforma specifica, perché chiaramente l'evoluzione tecnologica andrà sempre più veloce rispetto appunto a quello che è anche il processo legislativo. Quindi l'approccio europeo, che trovo che sia molto molto interessante, è stato quello appunto di innanzitutto avere un approccio cosiddetto tecnologico neutrale, cioè nel senso, noi attraverso la legislazione, tanto con la legge sui servizi digitali, se voi vedete, in nessun articolo si parla di tecnologie specifiche. Si tratta di una legislazione che si limita a enunciare obblighi cosiddetti di risultato, cioè l'obbligo è principalmente tutte le piattaforme digitali devono procedere a un'analisi del rischio. Nel momento in cui una piattaforma digitale o un sistema, un fornitore di servizi di comunicazione elettronica vuole immettere nel mercato, parliamo del mercato unico europeo, un prodotto, un servizio, deve assicurarsi che questo prodotto, questo servizio, che può essere effettivamente utilizzato dai minori, sia appunto sicuro, diciamo per disegno, cosiddetto per default, no? O per difetto. È chiaro che adesso, se ci riferiamo alle piattaforme, ai social media, siamo già in ritardo, perché ecco, diciamo, il disegno è stato già fatto, purtroppo siamo andati già in ritardo e abbiamo appunto consentito che ci fossero poi queste distorsioni sociali che stiamo appunto vedendo adesso. Però nell'analisi, nella valutazione che si sta facendo a livello di Commissione Europea, è quello di appunto invece non tanto appunto guardare alla piattaforma specifica, ma guardare a quelli che sono gli elementi proprio che caratterizzano queste funzioni, quali sono appunto le funzioni specifiche. Ed è chiaro che, ovviamente, anche perché non possiamo generalizzare, non tutte le piattaforme, così come non tutti i servizi specifici, presentano lo stesso profilo di rischio. È chiaro che, per esempio, una piattaforma che consente la comunicazione tra utenti, verosimilmente tra un utente, un adulto e un bambino, è chiaro che questo, per esempio i servizi di messaggistica istantanea, è chiaro che questi presentano un profilo di rischio molto più elevato. E questo quindi ci consentirebbe, nel parallelismo che volevo fare poc'anzi sulla medicina e il settore farmaceutico, di guardare al mondo tecnologico al fine di identificare quelli che, ad esempio, nel settore farmaceutico si chiamano gli ingredienti attivi, no? I principi attivi dei farmaci. Non importa quale sia la casa farmaceutica che produce il farmaco, il paracetamolo per esempio, però il paracetamolo, può essere classificato come tale, deve avere un certo tipo di caratteristica, una certa composizione specifica dal punto di vista chimico. Ecco, questo parallelismo lo voglio fare perché a livello di Unione Europea stiamo cercando di identificare quelli che sono i principi attivi e dare una sorta di ricetta, una formula specifica a queste aziende affinché appunto loro possano rispettare questa composizione specifica, perché possa appunto poi proteggere i minori. Perché, e poi è anche lì, perché un social media ban, diciamo, tout court, non necessariamente magari produrrebbe i risultati sperati, no? In realtà quello che è interessante è che appunto ci siano delle servizi specifici, cioè delle funzioni specifiche che presentano un alto profilo di rischio, che queste debbano essere completamente proibite. Faccio un esempio: ci stiamo vendo appunto a fine di individuare un divieto specifico a qualsiasi tipo di advertisement o profilazione specifica che sia diretta ai minori. Questo è impossibile, non si deve fare, i minori non possono essere considerati come dei consumatori al pari degli adulti. Non si può procedere appunto a una profilazione specifica per fini commerciali di quelli che sono appunto i dati personali dei minori. Ecco, tutte queste pratiche devono essere completamente bandite, ecco, saranno bandite in Unione Europea, probabilmente questo appunto è anche la raccomandazione che sarà inclusa dalla commissione di persone esperte che appunto sono in questo momento redigendo le linee guida per l'Unione Europea. Quindi infine però volevo precisare un'altra cosa: quando noi parliamo di protezione dei minori online, no, è importante che appunto andiamo a una diagnostica specifica che individui appunto queste caratteristiche specifiche, che sono appunto poi, diciamo, che operano a livello orizzontale in tutte le piattaforme. E ripeto, è qui appunto la metafora dei principi attivi. Però è importante anche pensare che ci sono certi tipi di contenuti online illegali che ovviamente per il loro profilo di severità, anche nel caso per esempio della produzione di materiale pedopornografico, no, cosiddetto XAM, e questo, il materiale pedopornografico ovviamente ci obbliga a fare delle riflessioni diverse rispetto alle riflessioni che facciamo alle componenti per esempio addittive, no, delle social media platform. E quindi nel caso per esempio della produzione di materiale pedopornografico, noi come Unione Europea abbiamo appunto, il legislatore europeo ha deciso di procedere all'elaborazione di un progetto di legge specifico di tipo settoriale che funge da lex specialis rispetto al Digital Services Act. E questo perché, ripeto, perché effettivamente trattandosi di un contenuto online illegale, per definizione, è illegale anche secondo il codice penale italiano, la produzione, la disseminazione e il consumo di materiale pedopornografico, in realtà anche il mero possesso. Ecco, quindi questo ci obbliga ovviamente ad effettuare delle riflessioni diverse. E questo progetto di legge, che purtroppo ancora non è stato approvato, è stato già pubblicato nel 2022 a livello europeo, consentirebbe, una volta approvato, introdurrebbe degli obblighi specifici nei confronti di queste società fornitrici di comunicazione elettronica, li obbligherebbe a identificare questo materiale pedopornografico nel loro network, nelle loro reti, non solo ulteriore, di segnalare questo materiale pedopornografico alle autorità. In realtà verrà creata un'agenzia europea ex novo, che si chiama il Centro Europeo per la Protezione dei Minori Online, e a sua volta appunto poi questo materiale, una volta che viene effettivamente confermato come materiale pedopornografico da parte di questo Centro Europeo, ci sarà un obbligo ulteriore di eliminare e rimuovere questo materiale illecito. Ecco, è chiaro che ci sono state ovviamente delle critiche molto forti rispetto a questo progetto di legge, perché chiaramente la maggior parte del materiale pedopornografico viene di fatto condiviso, diciamoci la verità, attraverso i servizi di messaggistica istantanea, no? Facebook Messenger piuttosto che WhatsApp o Instagram. E quindi è chiaro che chiaramente questo tipo di tecnologia che le aziende devono utilizzare per l'identificazione di questo materiale pornografico gli consente chiaramente di effettivamente scansionare i servizi di messaggistica istantanea. Ora, ci tengo a precisare che comunque questi strumenti tecnologici non sono in grado di leggere il contenuto delle conversazioni. È un software specifico che si chiama PhotoDNA, che è solo in grado di identificare l'immagine, un'immagine che peraltro è stata già classificata come tale da parte appunto di, c'è un database vero e proprio che viene redatto dalla National Center for Missing and Exploited Children degli Stati Uniti. Ecco, appunto, semplicemente mi avvio alla conclusione per dire che quando guardiamo la protezione dei minori online, dobbiamo guardare la protezione dei minori online a livello a 360 gradi, e quindi non, a mio avviso, che è appunto quello che è stato anche l'approccio europeo, non a, diciamo, farci magari, ecco, coinvolgere da parte appunto più scusamente emotiva, e magari appunto pensare a un ban to cure, ma piuttosto appunto, come dicevo poc'anzi, a identificare delle pratiche specifiche che devono essere effettivamente bandite, e all'individuazione di quelle che sono appunto cosiddette features and functionalities che presentano un maggiore profilo di rischio per progetti nei confronti dei minori, sia dal punto di vista appunto della salute mentale, quindi la componente addittiva, ma anche, come nel caso appunto più estremo, di contenuto illecito il cui mero possesso costituisce una tipificazione, un tipo di reato tipificato in quasi tutti gli ordinamenti, non quasi, in tutti gli ordinamenti degli stati membri dell'Unione Europea. Quindi diciamo che ecco un invito ovviamente a, nel momento in cui si procede alla formulazione di qualsiasi progetto di legge, di cercare che questi progetti di legge possano essere quanto più basati sui dati scientifici e sui dati. Ecco, e qui per fortuna oggigiorno in Unione Europea possiamo appunto contare su diversi dati scientifici, diverse organizzazioni non governative che operano nel settore del terzo settore hanno appunto compilato tantissimi dati, e così anche consultare appunto i medici e gli esperti rispetto appunto a quelle che sono le ripercussioni sulla salute mentale. E ritengo che appunto l'Unione Europea abbia avviato un percorso fantastico, e che anche come cornice legislativa ce lo invita a tutto il mondo. Il Brasile l'anno scorso ad agosto ha approvato una legge, la cosiddetta ECA Digital, basandosi esclusivamente sulla legge dei servizi digitali dell'Unione Europea. Adesso diverse giurisdizioni, diversi ordinamenti giuridici anche in altre parti del mondo stanno guardando molto da vicino quello che è l'approccio europeo, perché è davvero, adesso concludo, quello che, se vedete, magari potete anche leggere una nota di orgoglio nella mia voce, quello che veramente è interessante è che per la prima volta l'Unione Europea ha in un certo senso ha imposto un cambio epocale, perché il cosiddetto onere della prova e la responsabilità non è più in fronte dell'utente, cioè non sono io utente che devo dimostrare che i miei diritti fondamentali sono stati violati, e quindi l'onere della prova non è sull'utente, ma l'onere della prova è quindi la responsabilità sociale di impresa, è una vera e propria responsabilità anche penale, è a carico dell'azienda che appunto non ha fatto tutto per evitare, non ha messo in atto tutti gli obblighi specifici per evitare che i servizi e i prodotti specifici che sta immettendo nel mercato non siano appunto sicuri per il consumo da parte dei minori. Se volete, è quello che succede anche in tutti i settori di tutte le altre industrie. Nel settore agroalimentare, per esempio, se tu, un'impresa agroalimentare, vuoi mettere un prodotto nel mercato e venderlo in un supermercato, sei obbligato innanzitutto a informare al consumatore su quelli che sono gli ingredienti che stai utilizzando. sei obbligato a introdurre la data di scadenza, per esempio. Cioè, vorrei che si appunto pensasse al mondo digitale esattamente appunto come il mondo reale. Vi ringrazio tantissimo per l'attenzione e sono molto contento di poter lavorare insieme e vi ringrazio tantissimo l'onorevole Vaccari anche per la sua leadership e la sua competenza rispetto a questa materia. Grazie mille.
1: Grazie al dottor Puccio. E ora ci ha raggiunto, dopo l'aula, l'assessora regionale Isabella Conti, che ringrazio per la disponibilità e l'abbiamo strappata ai doveri assembleari. A te la parola.
4: Grazie infinite, grazie mille, grazie a voi per questo invito. Scusatemi tanto, ma insomma questa mattina abbiamo avuto un'aula, è ancora in corso, frizzantina. Però ci tenevo molto, e vi ringrazio per avermi coinvolta in questa mattinata, ci tenevo molto a intanto essere presente in un momento così importante, perché quando ci sono delle proposte di legge che tracciano confini ma anche prospettive, soprattutto su un tema così determinante per il futuro dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, ma anche di noi stessi, io penso insomma che siano situazioni imperdibili, occasioni imperdibili di confronto, di scambio e soprattutto di evoluzione collettiva e condivisa. Allora, io porto rapidamente l'esperienza della Regione Emilia-Romagna, perché noi l'anno scorso abbiamo convocato gli Stati Generali dell'Infanzia e dell'Adolescenza con titolo Oltre gli Schermi, proprio perché abbiamo cominciato a vedere dei dati allarmantissimi sulle neuropsichiatrie infantili da Piacenza Rimini. Nel 2024 abbiamo avuto 68.000 accessi in neuropsichiatria infantile su una popolazione under 18 di 660.000 ragazzi, cioè più del 10% dei nostri under 18 in Emilia-Romagna hanno avuto almeno un accesso in neuropsichiatria infantile. Ed è evidente che l'accesso in neuropsichiatria rappresenta una punta di un iceberg, di un disagio, di un malessere che i nostri preadolescenti e adolescenti ci stanno manifestando con grande, grande forza. Noi vediamo un incremento del più 485% negli ultimi 10 anni di disturbi del comportamento alimentare, con una precocizzazione continua. Abbiamo bambine nella nostra regione di 8 anni ricoverate con sondino nasogastrico per anoressia nervosa, e la correlazione con l'utilizzo di social network è, ahi noi, fortissima. E abbiamo più 285% di disturbi legati all'ansia nei nostri preadolescenti e adolescenti e più 170% di ragazzini che commettono atti autolesivi, che vanno da ferite autoinflitte fino a tentativi suicidari. Ora, voi capite che questo nel 2024, ci stanno arrivando adesso formalizzati i dati del 2025 che sono ancora peggiori rispetto al 2024. Cioè, noi non possiamo ignorare questo malessere che si sta diffondendo tra i nostri adolescenti e preadolescenti, per i quali sicuramente è multifattoriale, questo malessere è sicuramente dovuto a tante condizioni di contesto, ma i social network hanno una, e anche l'accesso precoce ai device digitali, hanno un impatto con una correlazione che non possiamo più fare finta di non vedere. Per questo penso che questo progetto, questa legge sia così urgente, così fondamentale. Primariamente chiaramente per il divieto fino ai 16 anni di accesso ai social network, ma con la previsione di regole estremamente più stringenti e cautelanti tra eventualmente i 14 e i 16 anni di accesso ai social. Un elemento, prima sentivo l'intervento di chi mi ha preceduto, estremamente competente, anche il tema della verifica obbligatoria dell'età diventa importantissima, mi permetto di dire, non soltanto sui social network ma anche sui siti di gioco online e anche sui siti di pornografia online, perché oggi noi vediamo anche delle risultanze estremamente preoccupanti per gli effetti, per esempio, di accesso di undicenni, dodicenni su siti di pornografia online. Allora, noi ci stiamo battendo per l'educazione sessuoaffettiva nelle scuole, dobbiamo sapere che il rischio è che 100 ore di educazione sessuoaffettiva nelle scuole vengano spazzate via da 2 ore su siti di pornografia online in cui si vedono continue immagini di donne in condizioni degradate e degradanti, e una desensibilizzazione dei giovanissimi, dei preadolescenti, che evidentemente poi nella vita quotidiana di tutti i giorni non sono più in grado di comprendere e anche di sovrapporre affettività a intimità, ma anche di banalmente riconoscere diritti delle proprie coetanee, il valore della persona. Insomma, anche su questo noi ci dobbiamo interrogare molto e moltissimo. Sui social network, soprattutto sui più piccoli, avviene oggi una profilazione vergognosa, cioè sui social network agisce il mercato nella sua versione più liberista, neoliberista, più aggressiva possibile, e i nostri figli diventano dei target perfetti del mercato. Dai 9 ai 12 anni vengono profilati come dei consumatori a tutti gli effetti, e l'algoritmo lavora per renderli estremamente dipendenti, per fare in modo che questa attitudine gli permanga anche nell'età adulta. E quindi è bene che noi ci troviamo a discutere di questi temi, ed è bene, è urgente, quanto mai necessario, avere una legge che con grande forza e anche grande competenza intervenga su ciò che oggi rischia di essere un problema enorme per i nostri bambini e ragazzi. E lo dico anche perché questa legge ha un elemento ulteriore molto importante, che è quello della protezione dai contenuti dannosi. Jonathan Haidt ha fatto un esperimento qualche settimana fa, scritto a Instagram dichiarando di avere 13 anni, e ha messo mi piace e like e cuoricini soltanto su immagini di animali, gattini e cose di questo tipo tenere, e su 10 contenuti che l'algoritmo gli proponeva, 3 riguardavano animali, cuccioli e gattini, 7 riguardavano ragazzine che intervenivano consapevolmente sul proprio, cioè consapevolmente, coscientemente sul proprio corpo per raggiungere livelli di magrezza inaudita. E quindi questo, il fatto che l'algoritmo proponga e presenti contenuti tarati proprio sui minori, proprio sugli elementi che sono maggiormente sensibili per i più giovani, rappresenta un danno che noi dobbiamo chiamare con il suo nome e dobbiamo affrontare con grande determinazione. La limitazione degli algoritmi e conseguentemente l'individuazione di un'età certa sono elementi fondamentali non più rinviabili, e peraltro sono anche convinta che quanto prevede la legge, cioè di sanzioni che raggiungono fino al 6% del fatturato mondiale in caso in cui le big tech non rispettino i limiti di età e non trovino strumenti adeguati per valutare e verificare l'età dei minori che accedono, sia un altro elemento fondamentale. Ora però vi voglio dire una cosa rapidissima. Noi dobbiamo essere molto coscienti del fatto che questi strumenti e queste misure, che con grande ormai consapevolezza la politica in particolare, insomma, in questo disegno di legge, ma sta cercando di porre, a volte timidamente, come in questo caso invece coraggiosamente, sta cercando di mettere in atto, si scontra con una questione geopolitica a livello globale. Cioè noi non possiamo ignorare, perché non possiamo ignorare l'elefante nella stanza. Cioè quando gli Stati Uniti e l'amministrazione Trump fanno un avviso all'Inghilterra dicendo guardate che la vostra misura crea della vostra proposta di misura crea dei danni all'economia americana, è del tutto evidente che c'è un tema geopolitico anche di tenuta di equilibri, vorrei dire pure legati alla pace, ok? Quindi credo che su questo vada fatta una grande riflessione e vada utilizzato soprattutto dal punto di vista europeo, quindi la nostra legge fondamentale a livello nazionale e la sensibilizzazione dell'utenza fondamentale a livello nazionale. Abbiamo bisogno di una grande sponda europea che ci tuteli e che tuteli tutta la comunità europea, tutta l'Unione Europea in questo senso, consapevoli del fatto che ci sono delle dinamiche oramai economiche così impattanti che dobbiamo essere pronti e non possiamo ignorarle. E dico un'ultima cosa. A volte vedo una certa politica, un pezzo della politica nostra, tiepida su questi temi, troppo tiepida. E è troppo tiepida perché utilizza questi strumenti in modo massiccio per finalità politiche, evidentemente, e abbiamo bisogno, se vogliamo davvero tutelare i nostri bambini e ragazzi e bambine e ragazze, noi abbiamo bisogno di fare un salto quantico in merito a quali strumenti vogliamo davvero utilizzare e riteniamo davvero importanti per divulgare anche valutazioni politiche e considerazioni politiche. Andrebbe fatto un grande lavoro anche sugli adulti che oggi possono decidere e che spesso procrastinano decisioni di questo tipo perché il tema è estremamente sensibile sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista politico, che dal punto di vista politico. Chiudo dicendovi che cosa però la Regione Emilia-Romagna ha provato a mettere in campo, perché tutto quello che stiamo facendo, non potendo aggredire, diciamo così, in modo frontale il tema, lo dico dal punto di vista regionale, per fortuna esistono proposte di legge come questa, quello che noi abbiamo fatto è quello di cercare di creare il più possibile competenza e consapevolezza nella collettività. Allora, la Regione Emilia-Romagna, al termine degli stati generali dell'infanzia e dell'adolescenza dello scorso anno, ha investito 3 milioni nella formazione di pediatri di libera scelta, nella formazione di educatori e educatrici dei nidi, educatori e educatrici dei centri per le famiglie e di tutti i bibliotecari di libri per ragazzi, perché possano essere perfettamente formati sia sui rischi dell'esposizione precoce ai device digitali, sia sui rischi legati ai social network, e conseguentemente possano parlare con competenza alle famiglie per metterli in guardia e dare tutti gli strumenti alle famiglie per essere informate e per fare delle scelte consapevoli. Questo progetto si chiama Custodi Digitali. Inoltre presentiamo proprio domani con il presidente De Pascale un'anticipazione della nostra campagna informativa emiliano-romagnola che arriverà a tutti i genitori, tutti i pediatri, tutti i comuni, le realtà sportive, tutte le associazioni terzo settore che si occupano di ragazzi ed educazione di ragazze e ragazzi e a tutti i genitori, per sensibilizzarli senza colpevolizzarli, in cui però individuiamo le alternative. Perché, come sapete bene, non possiamo limitarci a dire non usate gli smartphone e riducete il tempo degli smartphone, non fate andare sui social network i vostri figli, possibilmente andateci poco anche voi perché fa male anche a voi, ma dobbiamo trovare delle alternative. Tra le alternative, quelle che abbiamo già messo in campo sono per esempio le domeniche detox, una domenica al mese di detox digitale con il coinvolgimento di tutti i comuni su attività all'aria aperta per consentire alle bambine, ai bambini, ai ragazzi e ragazzi, ma anche a noi adulti, di stare del tempo senza essere connessi e riscoprire la bellezza di una relazione profonda, del rapporto con la natura, dello stare dentro contesti di esseri umani in carne e ossa. E poi abbiamo promosso e sostenuto patti digitali tra scuole, genitori e ragazzi, soprattutto nelle scuole secondarie di primo grado e anche su alcune primarie, per fare in modo che i genitori possano fare massa critica insieme quando sono così consapevoli e consci dei rischi dell'esposizione precoce ai device digitali dei loro bambini e bambine, e che quindi possano creare una comunità che poi possa dare strumenti anche a chi magari oggi non è consapevole, creare una grande comunità che condivida questi aspetti. Ultimo ma non ultimo, Scuole Aperte è un progetto in cui la Regione ha messo 3 milioni dall'anno scorso. Abbiamo tutte le scuole secondarie di primo grado, cioè tutte le scuole medie, aperte a pomeriggio con attività gratuite, ma ludico-ricreative, culturali, storia del cinema, storia della musica, radio, sport, per permettere a quella fascia di età 11-13 anni, in cui i ragazzini sono sufficientemente grandi per stare a casa da soli, ma non per investire in modo saggio il proprio tempo libero, che a volte rimane tempo vuoto se trascorso sul gioco online, sui device digitali e sui social network, per fare in modo che potessero avere anche loro, così come gli adulti con le domeniche detox, anche loro degli spazi pomeridiani di contenuto, di relazione profonda. Grazie per questa legge, bisogna fare una grande battaglia, c'è una battaglia culturale, ma teniamo ben presente che abbiamo a che fare con temi geopolitici ed economici molto forti su cui bisogna essere estremamente corazzati. Senza l'Europa facciamo una bella fatica. Il fatto che l'Europa stia mettendo in campo tutti gli strumenti possibili, ovviamente per il mio approccio, come dire, interventista, sempre con tempi faticosi, ma occorre farlo. E quindi grazie davvero a tutti quelli che sono intervenuti anche prima di me, e grazie soprattutto per aver messo a terra una proposta così coraggiosa.
1: Grazie Isabella, anche per tutte le cose che stai e state facendo su questi temi e non solo in regione. Bene, per l'ultimo intervento lo ringrazio, perché è saltato da un convegno all'altro, il collega Brando Benifei, che è vicepresidente dell'intergruppo sui diritti dei minori al Parlamento europeo.
5: Grazie Stefano, grazie a tutti gli intervenienti, saluto, vedo in video Irene Manzi e Ernesto Caffo e ovviamente anche Isabella che abbiamo appena ascoltato, Emilio Puccio e anche ovviamente le persone in sala. Ma io sarò molto breve perché tante cose sono già state dette. Condivido intanto che ogni azione su cui stiamo lavorando a livello europeo, l'app per la verifica dell'età sicura, la discussione sulla possibilità di un divieto, io ho incontrato la ministra del digitale francese che sta lavorando a questa proposta sul fronte di un paese tra i più avanti nell'elaborare anche nell'iter parlamentare, nel voto proprio, una proposta su un ban dei social. Condivido, come veniva detto prima anche dal nostro segretario dell'intergruppo Emilio Puccio, che queste sono misure che non possono essere considerate come la soluzione a tutti i mali, tra virgolette. Cioè, se noi vietiamo ma poi non lavoriamo per la formazione, non lavoriamo perché il design delle piattaforme cambi, si creino diciamo anche incentivi a diciamo contrastare pratiche abusive, credo che non facciamo tutto. Quindi sì, io sono favorevole al divieto, ai limiti d'età, ma dobbiamo affiancarlo anche ad altre misure. Vi faccio un esempio: io sono stato, come sapete, il motivo per cui, scuso per il ritardo, ero collegato con il convegno che si sta svolgendo al Partito Democratico Nazionale con il premio Nobel Parisi sull'intelligenza artificiale, sul CERN dell'intelligenza artificiale. Io sono il relatore della legge europea dell'AI, l'AI Act, sto seguendo l'implementazione, presiedo il gruppo di lavoro per la sua implementazione, ma ho anche diciamo preso parte a quella aggiustamento di cui qualcuno di voi ha sicuramente sentito parlare, l'omnibus digitale, che ha aggiornato alcuni aspetti delle norme digitali, ha toccato, seppur in modo, devo dirvi, non così incisivo, anche le AI. Ma una delle cose che siamo riusciti a inserire tramite questa procedura legislativa, poiché si è riaperto in qualche modo il file legislativo, è un divieto secco dei sistemi di nudificazione non consensuale. Questo è molto importante proprio per i minori, perché oggi abbiamo visto, c'è stato un grande scandalo per esempio con Grok AI, ma riguarda anche altri sistemi che fanno questo tipo di azione di nudificazione non consensuale, creando diciamo un grave danno per i minori ovviamente non solo i minori, ma particolarmente aggravante diciamo nel caso dei minori. Abbiamo avuto casi in Italia anche veramente incredibili, piccoli comuni dove abbiamo avuto, perché c'è stato come un processo imitativo, anche un po' senza rendersi conto della gravità di quello che facevano, per 100 casi di questo tipo. Quindi sono io ne ho parlato anche in aula al Parlamento europeo, perché non deve sembrare che è qualcosa di lontano, è qualcosa che può accadere subito e che richiede invece appunto azioni sia educative sia anche repressive di limitazione, come siamo riusciti a fare con questa scelta, perché la verità è che le grandi piattaforme, vale per i social, vale per le AI, bisogna dialogarci, bisogna lavorarci insieme, chi è qui lo sa, lo fa, ma c'è un limite a quello che si può affidare alla buona volontà. Servono normative, servono limiti, l'etica è fondamentale, ma servono anche dei limiti legali, per cui se non si fanno certe azioni ci sono delle sanzioni. Con il professor Caffo eravamo a Copenaghen qualche settimana fa in un convegno internazionale a cui hanno partecipato, c'era Pedro Sanchez collegato, c'era la ex segretaria di Stato americana Hillary Clinton, c'era il procuratore che ha incriminato Trump su diverse cose negli Stati Uniti, e c'erano legislatori anche dal Messico, da altri paesi del mondo, dall'Australia. Lo dico perché questo dibattito, lo testimoniano questi appuntamenti, ma anche lo diceva prima Emilio Puccio, per esempio, rispetto al Brasile, alla legge che sta prendendo di fatto le mosse dal Digital Services Act europeo, il mondo sta discutendo di tutto questo e spesso prende a esempio discussioni e scelte anche che stiamo facendo in Europa. Quindi credo sia importante andare avanti in questo lavoro sapendo che, e chiudo su questo, è ciò di cui parlavo nell'altro incontro e di cui stiamo parlando qui a Bruxelles, perché la scorsa settimana è stato presentato il pacchetto per la sovranità digitale dell'Unione Europea. Tutto quello di cui parliamo è importante con la formazione, con l'educazione, con le regole, ma poi abbiamo bisogno anche di una forza europea, e quindi infrastrutture digitali, cloud, strumenti, diciamo, come la produzione dei chip, perché dipendere dagli altri, pensate al tema anche dei pagamenti, l'euro digitale che finalmente sta andando avanti, essere dipendenti in questo caso soprattutto da realtà americane, ma non solo, significa metterci in minore possibilità poi di decidere per noi cosa vogliamo, cosa riteniamo giusto e cosa vogliamo limitare. Quindi l'azione per ridurre le dipendenze tecnologiche, la sovranità digitale, che è un tema più largo ovviamente di quello di cui parliamo oggi, però è un elemento della costruzione anche di regole e di scelte che tutelano i minori. Sono questioni che stanno insieme, non le possiamo scindere. Quindi questo era l'ultimo come dire, messaggio che volevo lasciare. Grazie e buon lavoro, e grazie davvero Stefano per l'impegno insieme a tutte e tutti quelli che sono intervenuti. Mi sembra di avere visto, forse non voglio sbagliare, ma di schiena mi sembra che ci sia Marco Furfaro, ma non so se è lui, ma mi sembra essere lui.
1: È lui
5: che sui temi soprattutto dei social media sta facendo e ha fatto e continua a fare un lavoro molto molto importante proprio sull'argomento che dicevo, cioè quello della sovranità e del controllo, in questo caso anche sulle come dire, ingerenze democratiche. Come dicevo, le questioni stanno veramente molto insieme, quindi è importante lavorarci. Il Partito Democratico deve essere in prima linea su tutto questo. Grazie e buon lavoro a tutte e tutti.
1: Grazie Brando anche per il lavoro che stai facendo. Il Parlamento Europeo prezioso anche per diciamo continuare assieme questa battaglia, come diceva l'assessora regionale, abbiamo davanti un percorso difficile, complicato, però diciamo se tutti ci mettiamo un pezzo della nostra determinazione, volontà, capacità e nei ruoli che ognuno ricopre, provando a coinvolgere quante più soggetti possibili anche nei prossimi mesi, a partire dal lavoro che dentro alla commissione bicamerale prima Simona ci descriveva, insomma, il percorso che ormai sta giungendo a conclusione, almeno comincerebbe intanto a muoversi qualche primo passo nella direzione giusta, e come ci ricordava il professor Caffo, sicuramente abbiamo la necessità di parlarne sempre di più e di costruire attorno a questi temi una maggiore consapevolezza negli adulti innanzitutto, nelle comunità educanti, e quindi ovviamente la scuola innanzitutto, ma anche le famiglie, le associazioni dei familiari, dei genitori, eccetera, che hanno sicuramente, possono avere un ruolo molto importante. E poi nelle istituzioni abbiamo sentito come è possibile, anche in assenza diciamo di una normativa che supporta e può dare una mano, dalle parole dell'assessore regionale, promuovere politiche attive su questi temi di grande prospettiva, che guardano il futuro, che cercano comunque di mettere nelle condizioni soprattutto i minori di essere maggiormente tutelati e messi nelle condizioni di crescere in condizioni diciamo migliori, e soprattutto non condizionati soltanto dagli smartphone. Quindi davvero grazie a tutti per il contributo. Produrremo diciamo un lavoro di sintesi di questa mattinata, perché possa essere messo a disposizione della discussione e del confronto che necessariamente proseguirà, di tutti coloro che vorranno assieme a noi dare una mano. Grazie a tutti.
6: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
7: Sono le 18:28 minuti in questo momento. Nei giorni scorsi la Commissione parlamentare d'inchiesta sugli effetti economici e sociali causati dalla transizione demografica in atto ha svolto l'audizione di Mariano Corso, professore ordinario del Politecnico di Milano e responsabile scientifico degli osservatori Longevity and Silver Economy e Innovation della stessa università, e poi Deborah De Cesare, direttrice della ricerca dell'Osservatorio Longevity and Silver Economy. Dunque, buon ascolto.
8: L'ordine del giorno reca l'audizione di Mariano Corso, professore ordinario del Politecnico di Milano e responsabile scientifico degli osservatori Longevity and Silver Economy e HR Innovation della stessa università, e di Deborah De Cesare, direttrice della ricerca dell'osservatorio Longevity and Silver Economy, che sono accompagnati? No, non sono accompagnati, siete solo voi due, non sono accompagnati. Ha collaborato al lavoro che verrà audito anche il dottor Mattia Vincenzo Olive. Gli auditi hanno presentato numerosi materiali, per cui li ringrazio veramente sentitamente, relativi alla presente audizione, che sono stati inviati ai commissari e saranno acquisiti agli atti della commissione. La presentazione, che sarà illustrata, sarà pubblicata, se gli auditi concordano, in allegato al resoconto stenografico della presente seduta. Ringrazio di cuore il professor Corso e la dottoressa De Cesare per la disponibilità a partecipare ai lavori della nostra commissione. Devo dire, il lavoro, che so essere corposo e di alta qualità, dell'intero osservatorio, ovviamente merita diciamo in qualche modo anche un ringraziamento di tutto lo staff di ricerca del Politecnico di Milano coinvolto in tale osservatorio. Vi do davvero, quindi, ringraziandomi di nuovo, la parola, penso, per due relazioni, poi al termine della quale chiederò ai commissari, che lo riterranno, se vogliono intervenire, porre domande, osservazioni, e poi vi ridarei la parola. Prego.
9: Signora Presidente, onorevoli deputati, vi ringraziamo di questo invito. Presenteremo, abbiamo messo a disposizione una serie di documenti che andremo adesso a presentare, avvalendoci appunto delle ricerche che sono effettuate dagli osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano. Sono oltre 60 nuclei di ricerca, alcuni dei quali da anni si occupano del tema della longevità. In particolare noi ci concentreremo su due di questi osservatori: un osservatorio nato circa un anno fa, che è l'osservatorio Longevity and Silver Economy, che cerca di guardare a 360 gradi il fenomeno della transizione demografica, e l'osservatorio HR Innovation, che cerca di andare a vedere quelli che sono i principali trend che investono il mercato del lavoro. Allora, partiamo con la presentazione, se possibile proiettarla. Perfetto. E partiamo con Deborah De Cesare.
10: Grazie, un buongiorno anche da parte mia, un ringraziamento per l'invito. Come anticipato dal mio collega, il professore Mariano Corso, i risultati che vedremo oggi afferiscono in particolare a questi due osservatori che vedete proiettati. L'osservatorio Longevity and Silver Economy, di cui tratteremo nella prima parte, ha in particolar modo approfondito quelli che sono le opportunità legate alla trasformazione transizione demografica che sta avvenendo nel nostro paese, cercando appunto di leggere in chiave positiva diciamo come sfruttare queste opportunità e guardando ai bisogni della popolazione senior che sono appunto stati oggetto della ricerca dell'anno scorso. L'osservatorio Child Innovation, come anticipato appunto da Mariano, si focalizza invece sul tema del lavoro. Porteremo alcuni risultati che vanno ad approfondire appunto il punto di vista delle organizzazioni e dei lavoratori più senior su alcune diciamo dinamiche che possono farci riflettere sulle opportunità in gioco. Quando dicevo di leggere, che abbiamo cercato di leggere in chiave positiva quelli che sono i cambiamenti in atto, lo dico perché chiaramente studiando il contesto di riferimento ci è molto chiaro come ci siano alcune ricadute sicuramente potenzialmente anche impattanti su diversi sistemi, da quelli sanitari, di welfare, economici, se guardiamo appunto all'invecchiamento della popolazione in quanto tale. Abbiamo cercato di guardare, se vogliamo, anche l'altra faccia della medaglia, di guardare come una conquista sociale e scientifica quella di vivere più a lungo, di essere uno dei paesi più longevi al mondo e di guardare come questa sfida possa essere affrontata appunto in modo tale da renderla sostenibile e anzi da coglierne alcune opportunità. Per questo è anche il motivo, diciamo, della nascita dell'osservatorio Longevity Silver Economy, che guarda alla longevità come un approccio sistemico. Diciamo che parte anche da molto giovani, quindi lungo tutto l'arco della vita, con alcune scelte che fatte diciamo in età diciamo giovanili possono portare dei cambiamenti e un impatto positivo anche da senior. Quello che vedremo insomma nella presentazione, quindi che secondo noi occorre fare, è prendere delle decisioni per rivedere ripensare quelli che sono questi sistemi economici, sociali e organizzativi, prendendo in considerazione quella che è la società attuale, una società più longeva. E orientare l'innovazione, questo è un tema a noi osservatori Digital Innovation molto caro, prendendo in considerazione anche l'innovazione digitale, come leva per farlo, quindi per rendere sostenibili questi sistemi, per rispondere a alcuni bisogni della popolazione senior. Il digitale, come vedremo, sta diventando sempre più pervasivo in ogni aspetto della nostra vita e anche per le fasce più avanzate della popolazione può essere, secondo noi, una leva per rispondere ad alcuni bisogni. Ecco, volevamo specificare alcune delle metodologie che utilizziamo all'interno dei due osservatori che abbiamo descritto per ottenere poi i risultati che vi mostreremo. Chiaramente alle spalle di questo lavoro c'è un'analisi di fonti secondarie, del contesto di riferimento, di paper accademici che costituiscono un po' la base anche della nostra ricerca. Ma quello che approfondiremo e che vorremmo mostrarvi oggi sono soprattutto dati originariamente raccolti dagli osservatori e che quindi derivano da queste metodologie specifiche, tra cui ad esempio una survey rivolta a un campione statisticamente rappresentativo di cittadini italiani over 55, su cui poi abbiamo fatto anche delle analisi per fasce d'età in collaborazione con Ipsos Doxa, e con Norstat. Una survey rivolta a un campione statisticamente significativo di 1500 lavoratori italiani, anche questa in collaborazione con Ipsos Doxa e che ha affrontato l'osservatorio HR Innovation. Una survey rivolta a un campione di 222 organizzazioni che operano in Italia, di medio-grandi dimensioni. Un censimento di progetti sviluppati da pubblica amministrazione e terzo settore in ambito longevità. Qui siamo andati a cercare attraverso fonti secondarie quelle che erano le iniziative portate avanti da parte di questi attori e orientati a cittadini senior e su tematiche appunto inerenti all'ambito della longevità. Abbiamo poi effettuato un censimento di oltre 200 startup attive a livello internazionale che sviluppano prodotti e servizi orientati alla longevità. Questo è una tipica metodologia degli osservatori che ci fa percepire come l'innovazione sta modificando il mercato e quindi quali sono i trend anche tecnologici che vedremo nelle aziende anche più consolidate nei prossimi anni. L'analisi delle startup ci consente di effettuare queste riflessioni. E poi alcune interviste e focus group, quindi metodologie più quantitative ma anche qualitative che ci hanno consentito di corroborare alcuni risultati e arricchirli con delle considerazioni. In particolare le abbiamo svolte con neopensionati che hanno svolto professioni intellettuali e vocazionali e lavoratori over 50 che svolgono invece pratiche, mansioni pratico-industriali. Quindi questo per darvi un'idea più pratica di quelle che sono le metodologie che annualmente gli osservatori mettono in campo per raccogliere dati aggiornati. Ecco, uno dei principali risultati della ricerca

0: tempi di approfondimento per guardare a quelli che sono i bisogni di una persona senior. Ok. Quindi quello che vedete proiettato è appunto un modello che chiamiamo a Margherita con 5 petali che sono appunto dei una considerazione di quelli che sono secondo noi i principali ambiti di bisogno e quindi anche di opportunità e di servizi che possono essere costruiti a favore delle persone senior. Chiaramente bisogni interconnessi tra di loro che pensiamo possano, diciamo, influenzarsi a vicenda e chiaramente avere delle caratteristiche differenti a seconda del contesto in cui una persona senior vive, dell'età di riferimento, eccetera, ma crediamo possano sintetizzare quelli che sono gli aspetti principali da guardare, da attenzionare nel momento in cui si guarda alla longevità. Partendo dall'alto vediamo il petalo della salute, assistenza e benessere, che crediamo essere sicuramente una tra, diciamo, le principali aree sia di interesse della persona senior e sia chiaramente di attenzione e di fondamentali per gli altri petali. Qui però la consideriamo, lo vedremo anche dopo con alcune osservazioni, in senso ampio, non solo in senso legato alla sanità e alla cura di alcune patologie, ma all'attenzione del benessere fisico e mentale della persona. Vedremo sul luogo di lavoro, ma anche nella vita privata, e quindi l'importanza della prevenzione e in aggiunta ovviamente la cura e la gestione della fragilità. Secondo ambito, andando in senso orario, quello della sicurezza, autonomia e accessibilità. In quest'ambito rientrano secondo noi quei bisogni che afferiscono alla necessità di un senior di essere il più possibile autonomo nel proprio ambiente domestico o nella propria residenza, se guardiamo modelli di co-housing condivisa con altre persone. E qui vedremo che c'è un'importanza della leva del digitale che può supportare una maggiore autonomia e sicurezza, ma rientra in questo caso anche l'accessibilità ai servizi anche digitali, quindi bisogna tenere in considerazione potenziali barriere all'accesso da parte dei senior verso servizi e anche verso il digitale, perché chiaramente è un tema di forte attenzione. Quello delle finanze e patrimonio è secondo noi un tema altrettanto importante perché, come vedremo anche nei dati successivi, finora c'è una certa anche disinformazione o comunque non completa consapevolezza su come possano essere gestite le proprie risorse economiche, e l'allungamento della vita fa sì che una gestione consapevole di queste risorse e anche nel lungo periodo sia molto più importante anche rispetto al passato. Realizzazione ed espressione personale è un tema che considera anche il lavoro, quindi di quello che può essere l'espressione di sé di una persona senior, quindi entrano in questo campo tutta una serie di iniziative, per esempio dalla partecipazione al volontariato oppure al proseguimento nell'attività lavorativa. E poi c'è un tema di relazione e inclusione sociale, secondo noi anche questo appunto fondamentale, di pari livello rispetto agli altri per evitare isolamento, predittore di fragilità e problematiche anche future, e l'importanza anche di coltivare relazioni sia in famiglia sia nella società. Quindi questo per noi va un po' a riassumere i bisogni principali. Aggiungo solo, riguardando la freccia in basso nella slide, che quello che stiamo facendo anche come sforzo di ricerca nel prossimo anno è quello di guardare sempre di più a questo come un framework davvero valido lungo quasi tutta la vita, quindi con un peso diverso dei diversi petali, ma anche un contenuto diverso all'interno di diversi ambiti, ma che va gestito sin dalle prime fasi, quindi già dai 30 anni. L'abbiamo chiamato seeding, seminare la longevità, quindi prendere alcune decisioni, basti pensare alle finanze e a quanto può essere importante già iniziare a investire per il proprio futuro tra i 30 e i 45 anni, per poi andare a iniziare una gemmatura, un blooming della longevità, e poi la vera e propria fioritura e quindi ottenimento anche dei risultati di quanto si è investito oltre i 65 anni. Quindi questo per specificare quanto sia un approccio di lungo periodo e lungo tutto l'arco della vita.
1: Non ha le animazioni.
0: Ok, nell'allegato approfondito dovreste trovare anche altri dati a supporto di queste osservazioni, che sono per noi delle azioni, delle conclusioni che un po' vi ho anticipato. Le aggiungo anche a voce.

0: Allora, l'ambito salute chiaramente anche dal punto di vista dei senior risulta prioritario, quindi diciamo oltre la metà dei senior indica di essere consapevole che la salute è l'ambito prioritario in cui investire. La problematica principale è che ad oggi viene nella maggior parte dei casi gestita in modo curativo anziché preventivo, quindi si aspetta che si verifichi un problema per poi gestirlo. Secondo noi è fondamentale passare a una gestione sempre più proattiva e preventiva, quindi di diciamo cura, come dicevo prima, del benessere psicofisico, della propria salute nel tempo. Questo può chiaramente far anche ridurre quelle che sono le problematiche in un futuro e diciamo il carico poi successivo sicuramente anche sul sistema sanitario. Lato sicurezza, autonomia, accessibilità. Anticipavo prima come il digitale possa essere una leva, basti pensare alle soluzioni domotica per aumentare l'autonomia nell'ambiente domestico o nell'ambiente di residenza di una persona senior. Al momento sono poco diffuse queste soluzioni, l'abbiamo rilevato circa nel 10% dei casi l'esistenza di almeno una soluzione di domotica, quindi spesso anche piccoli supporti o assistenti vocali nell'ambito domestico. Secondo noi può essere una leva importante, ma facendo molta attenzione a quelle che sono, dicevamo prima, le barriere d'accesso a queste soluzioni e quindi a curare l'accessibilità alle soluzioni digitali. Terzo tema, quello della finanza e patrimonio, perché è importante guardando i senior, perché sono i detentori della maggior parte del patrimonio e guardando anche al patrimonio immobiliare ne detengono una quota consistente che a volte risulta difficile gestire o valorizzare guardando anche a generazioni future che hanno esigenze molto diverse dalle fasce più senior. Quindi qui vediamo importante, un po' come visto per altri ambiti, un approccio sempre più diciamo orientato a un'informazione maggiore, a una consapevolezza di quella che può essere una gestione diciamo informata delle proprie risorse economiche, quindi una gestione di lungo periodo di quello che è il proprio patrimonio. Riguardo la realizzazione ed espressione personale, riteniamo che la fascia della popolazione senior sia detentrice di competenze, esperienza, valori notevoli e che quindi possa essere un valore estremo per la società, per il sistema paese, mettere diciamo a frutto queste competenze, per esempio anche dopo diciamo la pensione, ma anche pensando al contributo nella società. Quindi bisogna pensare, secondo noi, a delle condizioni specifiche, strutturali, culturali e di policy affinché queste competenze, questa voglia di partecipare anche alla società possa essere davvero messa a sistema. Ultimo tema, quello delle relazioni. Abbiamo ritrovato questo tipo di progettualità in moltissime iniziative portate avanti da pubbliche amministrazioni e terzo settore, quindi è un tema a cui questo tipo di enti tiene e su cui porta avanti iniziative, ma spesso diventa difficile coinvolgere i cittadini o comunque comunicare l'esistenza di queste iniziative a tutta la popolazione. Quindi crediamo che una promozione, un'inclusione sempre maggiore possa diminuire il rischio di isolamento e quindi, come dicevamo prima, avere dei benefici sulla fascia di popolazione. Ultimo tema riguardo ai risultati anche dell'osservatorio, diciamo strettamente legati alla longevity, sono quelli legati al digitale. Doveva diciamo esserci una slide, non so se l'ho saltata, ecco qui. Come ho un po' anticipato a voce, le tecnologie digitali possono essere una leva trasversale per rispondere ai bisogni che abbiamo evidenziato. È un tema, è un ambito sempre più pervasivo anche nella fascia senior di popolazione. Noi abbiamo analizzato, non abbiamo messo i dettagli per ragioni di tempo, ma l'utilizzo e la propensione all'utilizzo da parte dei senior di diversi strumenti ed è notevole anche l'utilizzo da parte di fasce anche diciamo di età più avanzata. Per esempio, per un dato, i social media utilizzati da quasi la totalità degli over 50, tra i 55 e i 65 anni, ma dalla metà degli over 75, quindi un dato importante. Anche a livello di competenze c'è un presidio, diciamo, in crescendo e importante, che dipende da alcune variabili come l'istruzione, l'età, il contesto abitativo, per esempio la convivenza con figli. Un tema per noi caro e quindi da attenzionare legato alle barriere, come dicevamo prima, è che bisogna stare attenti a che, ad evitare che il digitale possa invece creare isolamento sociale. È un timore dei senior, oltre 7 su 10 lo evidenziano. Capiscono che l'innovazione digitale è qualcosa che corre veloce ed è questa, secondo noi, che deve andare incontro alle loro esigenze, diventare più accessibile e diventare, diciamo, una leva per rispondere alle loro, ai loro bisogni. Ok, entriamo ora con il professor Corso nel merito dell'ambito specifico del tema del lavoro e della longevità sul lavoro.
1: Grazie Deborah. Ovviamente uno dei contesti nel quale questa transizione evidenzia degli impatti importanti è quello del mercato del lavoro. Già oggi convivono nelle organizzazioni 4 o anche 5 generazioni. Il numero dei lavoratori senior, quelli che definiremo senior, sta aumentando con una velocità importante, così come sta aumentando per effetto anche, possiamo dire, normativo previdenziale. Anche si sta allungando la vita lavorativa. Quindi l'effetto di questi due fenomeni evidentemente è quello di un necessario ripensamento di quelli che sono i modelli organizzativi in modo da accompagnare questa transizione del mercato del lavoro. Qui ricordo alcuni dati. Voi avete come commissione già avuto molte informazioni su quelle che sono, ovviamente gli aspetti demografici. Mi preme però andare a sottolineare quelle che sono le implicazioni rispetto alla popolazione lavorativa, lavorativa attiva. Giusto due dati. Entro il 2060 si stima una diminuzione dei lavoratori attivi in Italia del 34%, quindi perderemo un terzo dei lavoratori attivi. E già nel 2050 ci sarà un rapporto 1-1 tra lavoratori e pensionati. Questo evidentemente ci costringe a un'importante riflessione, proprio perché è un fenomeno oggi non lineare, proprio perché da una parte si avviano al pensionamento quelle che sono le coorti anagrafiche più numerose, i baby boomer, e dall'altra entrano, quando lo fanno, nel mercato del lavoro delle generazioni che sono quantitativamente sicuramente meno numerose. Questo è facilmente prevedibile dal punto di vista, possiamo dire, matematico, ma dal punto di vista delle implicazioni non sempre viene ponderato, come vedremo, in modo corretto. La presenza di più generazioni al lavoro implica anche una attenzione a quelli che sono i fattori attrattivi e i fattori motivanti. Cioè, i fattori attrattivi sono quelli che spingono le persone a scegliere un'organizzazione, quelli che abbiamo chiamato fattori motivanti sono i fattori che poi portano all'interno di un'organizzazione le persone a rimanere, a restare auspicabilmente soddisfatti all'interno dell'organizzazione. E questo dal post pandemia sono andati a crescere determinati fattori che in parte sono intergenerazionali, soprattutto ci sono molti fattori che mettono in collegamento le generazioni più giovani con quelle più anziane. Nelle analisi che abbiamo fatto abbiamo trovato questa forte coerenza tra le generazioni intermedie, quindi tipicamente i millennials e la generazione X, mentre le due generazioni un po' più estreme in realtà hanno delle aspettative e delle motivazioni diverse che per certi versi sono anche assimilabili. Qui ricordo ad esempio tra i fattori attrattivi l'importanza crescente del work-life balance, l'equilibrio di vita, che rappresenta una condizione non negoziabile soprattutto per i giovani, ma è che molto importante anche per gli over 50. Per quanto riguarda i fattori motivanti, quelli che portano a rimanere o magari a cercare di cambiare lavoro, l'importanza della vicinanza della sede. Quindi oggi il commuting, il dover viaggiare per raggiungere la sede di lavoro è uno dei fattori che determina maggiormente stress da parte dei lavoratori. Quest'anno abbiamo voluto analizzare quelle che sono i progetti, le aspettative delle persone per il post-pensione, cioè abbiamo chiesto a un campione stratificato e significativo, un panel significativo di lavoratori, che cosa intendono fare dopo la pensione e se in qualche modo sono motivati o sarebbero motivati a continuare a lavorare. Questo per comprendere quali possono essere i fattori che spingono, accompagnano un allungamento necessario della vita lavorativa. E ci siamo trovati questa situazione, cioè ci sono poco più di un terzo, il 38% dei lavoratori che oggi dichiarano di voler smettere di lavorare oltre la pensione, quindi godersi in qualche modo la pensione, una percentuale molto simile che non riesce a dare una risposta perché ritiene la pensione un tema incerto o lontano, e il rimanente circa 25% di lavoratori che già oggi è propende per continuare a dare il proprio contributo, sia in un'attività retributiva o in alcuni casi in un'attività di volontariato. Rispetto a questi diversi target abbiamo cercato di approfondire anche per capire quelle che sono le ragioni ad esempio del desiderio di continuare a lavorare. Do un dato: in Italia lavorano, almeno lavorano in chiaro, mettiamola così, circa il 5% dei lavoratori attivi oltre 65, dato che in Giappone oltre il 25%. Quindi abbiamo evidentemente, se ci confrontiamo con altre società longeve, abbiamo un gap da analizzare e da cercare in qualche modo di colmare. Allora, le ragioni per cui le persone che vogliono continuare a dare un proprio contributo lo fanno è quello di voler dare di sentire di dover continuare a dare un contributo a livello sociale, e evidentemente anche delle ragioni economiche rispetto al sostegno personale e alla famiglia. Guardando invece a quelle che sono le ragioni per le quali le persone non hanno intenzione di continuare a essere attivi in termini produttivi, in parte ritenere di aver già dato un proprio contributo, ma anche la necessità, l'esigenza di dare spazio a quelle che sono le proprie passioni. Interessante la domanda che abbiamo fatto, cioè che cosa ti farebbe cambiare idea? Cioè abbiamo chiesto a coloro che non avrebbero intenzione di continuare a lavorare in che condizioni potrebbero invece essere motivati a continuare a lavorare. Le principali risposte sono quella di adeguare il numero di ore rispetto alle loro energie, l'ottenimento ovviamente di incentivi economici ragionevoli e la flessibilità, cioè la possibilità di gestire la propria attività lavorativa in una modalità di lavoro che sia più compatibile con le loro condizioni fisiche e di esigenze personali. Come prima diceva Deborah, abbiamo fatto anche un'analisi piuttosto capillare su quelle che sono le iniziative da parte delle organizzazioni, delle imprese. In realtà quello che noi riscontriamo è un livello di consapevolezza dell'importanza e della magnitudo di questo problema piuttosto limitata. Abbiamo voluto titolare uno degli ultimi nostri convegni Don't Look Up, per far capire come in realtà oggi ci siano fenomeni fortemente visibili, ma che in qualche modo le imprese, come se le organizzazioni, quasi se le negassero dal punto di vista dell'importanza. Per un po' meno della metà il tema dell'invecchiamento demografico rappresenta un trend sfidante per i prossimi anni, Quindi quello che fa pensare è soprattutto che per un 47% di aziende, ci dicono addirittura che l'introduzione di iniziative per a sostegno della longevità non è un tema prioritario, il 12% delle persone, delle aziende, scusate, ha già attivato solo il 12% delle organizzazioni, possiamo dire, ha oggi attivato delle iniziative a supporto delle generazioni più mature. Serve a nostro parere invece andare ad accompagnare, a promuovere un diverso modello di lavoro, e questo è quello che stiamo cercando di analizzare e accompagnare dove possiamo, sia nelle imprese che nelle pubbliche amministrazioni. Questi sono 6 elementi principali di un modello di lavoro a prova di longevità. Sicuramente c'è bisogno di una value proposition, cioè di una proposizione di valore verso i lavoratori che oggi sia differenziata per fascia di età, quindi bisogna ascoltare e comprendere quelle che sono le esigenze dei lavoratori giovani, ma anche quelle che sono le esigenze, le aspettative di quelli che sono i lavoratori più maturi, e riuscire in qualche modo a personalizzare e differenziare questa value proposition. Deve cambiare il modo di fare formazione. Noi abbiamo vissuto per molti anni in un paradigma in cui la formazione veniva richiesta all'ingresso e quindi demandata in qualche modo a quelle che sono le istituzioni educative, poi un po' di formazione all'ingresso e poi, diciamo, solo on the job. Ecco, questo evidentemente non è più sostenibile. Dobbiamo andare verso un modello di lifelong learning e di upskilling continuo all'interno dell'organizzazione del lavoro, quindi le persone vanno formate fino al giorno prima, anzi direi fino al giorno dopo dell'uscita dell'organizzazione. Il modello di carriera deve cambiare, le carriere devono essere più lunghe, ma perché questo sia organizzativamente sostenibile devono essere delle carriere multiple, cioè le persone devono essere condotte a cambiare ruolo nel tempo, e questo ha delle importanti anche ovviamente conseguenze dal punto di vista dei sistemi retributivi, che oggi sono prevalentemente sistemi crescenti per anzianità e che invece devono essere più resi più flessibili rispetto a quelle che sono le responsabilità, e questo evidentemente deve condurre a un cambio di ruolo, un normale cambio di ruolo e responsabilità durante la carriera. C'è un problema fortissimo oggi di bias all'interno e di discriminazioni all'interno delle organizzazioni. Oggi la discriminazione legata all'età viene percepita, secondo le nostre rilevazioni, come ancora più importante della discriminazione di genere, e questa viene sentita sia dai giovani che dagli anziani. Quindi bisogna riuscire a lavorare dal punto di vista culturale, ma non solo, poi vedremo qualche proposta per contrastare quelli che sono i bias legati al cosiddetto ageism, e lavorare sui sistemi di welfare. Oggi i sistemi di welfare sono tendenzialmente indifferenziati, invece le esigenze, quindi di conseguenza ciò che si dà dal punto di vista dei servizi per il benessere, devono essere adeguati rispetto all'età. C'è una crescente, ad esempio, importanza attribuita a quelli che sono quella che è la prevenzione, quella che è il sostegno alla salute, al benessere fisico, ma anche al benessere mentale. E infine il ruolo della tecnologia. Prima Deborah lo anticipava, la tecnologia è un aspetto importantissimo. La tecnologia oggi, soprattutto l'intelligenza artificiale, è un elemento fondamentale perché può consentire di rendere possibili modi di lavorare diversi. Pensiamo ad esempio alla rivoluzione che è stata lo smart working dal punto di vista anche della sostenibilità dei modelli di lavoro. Oggi l'intelligenza artificiale può consentire un ulteriore salto, andando a rendere i mestieri, a riprogettare i lavori per renderli non solo più produttivi, ma renderli più compatibili con quella che, soprattutto nel nostro paese, è l'offerta di lavoro. Quindi andare verso lavori che siano più sostenibili, più a prova di longevità. E questo è un'operazione da fare con un sano senso di diciamo di urgenza rispetto a quelle che sono oggi le, i trend in atto. Ecco, abbiamo provato a chiudere questa relazione, a provare a dare un contributo, identificando 5 possibili leve che a nostro parere andrebbero utilizzate per una politica nazionale sulla longevità. Queste 5 leve, abbiamo voluto attribuire una parola chiave per ciascuna di queste, sono sperimentare, misurare, formare, incentivare e governare, e a nostro parere sono in qualche modo anche lo specchio di qualcosa che a oggi ancora non è stato fatto, o perlomeno non è stato fatto a livello con quello che è il livello necessario. Qui è arrivato già, fantastico, scusate. Allora, la prima leva è quella della sperimentazione. Esistono energie che noi abbiamo riscontrato nelle aziende, che abbiamo riscontrato anche sui territori, nelle amministrazioni, che possono portare a sperimentazioni pilota. Ce n'è alcune, cito Cremona, la municipalità di Cremona, città della longevità, la regione Veneto, la regione Puglia. Ci sono una serie di interessanti sperimentazioni di servizi, soluzioni per accompagnare la longevità e creare anche attrattività e quindi vantaggio competitivo attraverso questo. Ecco, queste andrebbero analizzate, promosse e, dove possibile, anche fatte estese e fatte scalare. La seconda misura deve essere quella della misurazione. Ci deve essere un punto di osservazione e valutazione che consenta di leggere quelli che sono questi trend e valutare anche l'impatto delle diverse azioni e delle diverse politiche. A nostro parere, qui poi vi lasciamo alcune specifiche proposte, bisogna lavorare sull'identificazione di un sistema di di indicatori condivisi, di KPI di longevità, li abbiamo voluti chiamare, se non misuri non puoi governare. Bisognerebbe creare un osservatorio permanente che sia trasversale, potenzialmente interministeriale, per andare a analizzare quello che è l'impatto delle diverse politiche su quella che è la transizione demografica e gli aspetti che questa implica. E questo dovrebbe essere sufficientemente, come dire, promosso, rappresentato, pubblicato, in modo da consentire anche un confronto internazionale con altri paesi che stanno affrontando, sebbene magari con meno intensità, i nostri stessi le nostre stesse dinamiche. Terza leva è quella della formazione. Ecco, bisognerebbe in qualche modo incentivare, promuovere lo sviluppo di competenze. Noi abbiamo sviluppato ad esempio un framework sulle competenze digitali che deve essere adeguato alla longevità. Avere cittadini e lavoratori più formati anche rispetto a delle competenze soft e delle competenze digitali vuol dire avere cittadini più attivi, meno esclusi, e questo evidentemente è un aspetto importante da riconoscere e anticipare. E così come all'interno delle aziende vanno promossi soprattutto a livello manageriale, delle competenze, una formazione che prevenga quelli che sono aspetti di discriminazione legati proprio all'età. Quarta leva, quella che abbiamo chiamato incentivazione, cioè bisogna in qualche modo sconfessare, scoraggiare quelli che sono i comportamenti difformi rispetto a quelle che sono le esigenze di un'inclusione della longevità, lavorare sulla promozione di iniziative per l'inclusione. A nostro parere sarebbe già importante partire dalla certificazione di parità di genere, che già include diciamo il contrasto a alla discriminazione legata all'età e cercare di rendere questo più cogente rispetto alle aziende, ad esempio per quanto riguarda la partecipazione alle gare pubbliche, per quanto riguarda le diverse certificazioni. Ecco, questo serve in questo momento come misura culturale per riuscire a spingere anche una consapevolezza che oggi è molto limitata. Quinto ed ultimo, e ritorno a un tema che prima ho affrontato parlando di misurazione, bisogna andare a creare un governo sistemico di questa transizione. Parlavo prima dell'istituzione di un osservatorio interministeriale, oltre agli obiettivi di misurazione e monitoraggio, un organo di questo tipo potrebbe avere anche un compito di indirizzo e di valutazione rispetto all'impatto delle possibili politiche pubbliche. E quindi poi riuscire anche a coordinare, prima dicevamo che bisogna promuovere le sperimentazioni, questo vale nella misura in cui queste sperimentazioni poi vengono raccolte e promosse in un governo che sia in qualche modo di insieme. Quindi vi ringrazio, questo è poi legato evidentemente al materiale che troverete allegato a questa memoria. Grazie Presidente.
2: Grazie a lei, anzi a voi per l'ampia disamina, insomma, dell'illustrazione del materiale che abbiamo visionato. Chiedo se ci sono dei colleghi che vogliono intervenire, considerando il fatto che purtroppo, insomma, il tempo era alle 11, avremo un'altra audizione, insomma qualche minuto ce lo possiamo prendere, ma non allungherei. Eventualmente ci possiamo riservare di, se ci sono delle domande a cui non si riesce a fare una risposta, di fare un successivo riscontro o scritto in un ulteriore passaggio. Certo. Se c'è qualche collega che vuole fare osservazioni o domande. No, mi pare di no. Allora ne ho io una breve, ma insomma sempre nella prospettiva poi di chiedere la disponibilità di continuare, insomma, un lavoro di cooperazione e collaborazione tra l'osservatorio e la commissione. Rispetto alle parti, diciamo, operative, come sapete noi siamo in una fase anche di individuazione di proposte più operative rispetto anche ai dati, alla luce delle vostre indicazioni. Avevo una prima osservazione. Quando parlate di sperimentazione di progetti piloti a livello di città e organizzazioni pubbliche, avete diciamo già qualche riscontro su diciamo strumenti che la pubblica amministrazione può mettere in campo a livello anche di governance rispetto a queste tematiche? Il secondo punto invece riguardava la parte della diciamo della misurazione, non pensavo fosse più avanti invece qua, su quelli che possono essere i KPI di longevità. Voi li avete già estrapolati oppure è una cosa, diciamo, un po' più in fieri? E la questione, diciamo, nell'ultimo punto sulla governare la transizione, quando parlate citate politiche fiscali, formative, organizzative, in realtà date poi un carattere, diciamo, una caratterizzazione metodologica. Su questo ci sono, diciamo, spunti, diciamo, invece operativi che già avete individuato? Sono domande molto ampie, me ne rendo conto, quindi sì. Insomma, le chiedo eventualmente, insomma, un po' di sintesi, poi con l'impegno eventualmente ad una, se, no, anzi le chiedo la disponibilità eventualmente ad approfondire.
1: Allora, diciamo che alcuni di questi elementi rappresentano l'agenda su cui noi stiamo lavorando in quello che è il percorso attuale. Noi vi abbiamo mostrato evidentemente i risultati delle edizioni passate, alcuni degli elementi evidentemente rappresentano ciò su cui stiamo lavorando. Ad esempio stiamo lavorando su un framework per le competenze digitali legate alla longevità, e questo è un lavoro in corso. Stiamo lavorando sulla identificazione di best practice a livello di pubblica amministrazione, quindi anche con il nostro osservatorio Agenda Digitale per le politiche per la longevità. Stiamo lavorando a livello aziendale per andare a identificare quelle che sono le misure possibili. Abbiamo anche istituito un premio per andare a cercare di rilevare quelle che sono le possibili buone pratiche. Quindi esistono da questo punto di vista una pluralità di iniziative che stiamo cercando di mettere in atto. Non entrerei sul tema delle politiche di fiscalizzazione, ma è un tema ovviamente molto importante. Bisogna in qualche modo superare quello che è il pensionamento come un qualcosa di fisso e andare a promuovere delle politiche di maggiore selettività che vengano incentivate, creando oggi spesso non c'è un gioco a somma positiva tra organizzazione e collettività, quindi spesso le organizzazioni vedono il trattenimento dei senior come un costo e invece evidentemente ragionando in ottica di sistema con la collettività si potrebbe lavorare a una serie di incentivi. Quindi questi sono elementi abbastanza tutto sommato, non dico semplici, ma evidenti dal punto di vista delle opportunità. E che dire, ecco, sicuramente sul tema dei KPI per la misurazione, questo è un tema su cui noi ci impegniamo anche, non so su questo Deborah se vuoi aggiungere qualcosa, però ci impegniamo sicuramente a condividere con la Commissione quello che può essere un primo set di indicatori sui quali lavorare. Io ritorno un po' sul tema dell'osservatorio. Faccio parte di tutta una serie di osservatori su temi dell'AI, del lavoro pubblico. Ecco, a mio parere, avere un organo che possa essere un organo, come dicevo prima, di misurazione, di benchmarking, ma anche di indirizzo rispetto a quelle che sono le politiche, è fondamentale per un tema così trasversale come quello che è oggi il tema della transizione demografica.
0: Sì, aggiungo solo che concordo insomma sulla necessità di lavorare anche come osservatorio Digital Innovation su questi KPI. Crediamo sicuramente debbano prendere in considerazione i petali, gli ambiti, diciamo dei diversi aspetti multidisciplinari che prende in considerazione la longevità. Probabilmente andranno declinati anche sull'oggetto di osservazione diverso, che sia l'organizzazione, che sia un territorio, che sia una singola persona, ma diciamo con queste caratteristiche possono coprire diciamo queste osservazioni.
2: Grazie. Un'ultimissima brevissima domanda: avete fatto qualche studio puntuale specifico sulla questione intelligenza artificiale come rientra diciamo nel tema, diciamo?
1: Dicevo assolutamente sì, abbiamo anche sviluppato un'analisi specifica sull'effetto dell'intelligenza artificiale sull'occupabilità delle diverse generazioni. Questo tra l'altro è un filone di studi che è partito dagli Stati Uniti, dove ci sono nate alcuni primi dati, prime osservazioni che ci dicono ad esempio che l'intelligenza artificiale in realtà può avere un impatto molto importante in termini di valorizzazione dell'esperienza delle popolazioni senior, quindi allungamento della vita utile degli anziani, tra virgolette, e viceversa ha delle implicazioni potenzialmente negative sull'occupabilità delle generazioni più giovani. Questo evidentemente va analizzato anche rispetto al tipo di mestieri, però è un tema che oggi è molto dibattuto tra gli studiosi di organizzazione del lavoro e quindi va sicuramente anticipato. Noi abbiamo cercato in collaborazione con Zucchetti, perché abbiamo potuto analizzare dati su milioni di lavoratori, stiamo andando a vedere qual è la situazione in Italia. In Italia noi abbiamo ancora ma non è una buona notizia, un ritardo nell'applicazione dei nuovi strumenti che fa sì che oggi non si vedano ancora degli impatti generazionali della sostituzione tecnologica, però certamente si vedono alcuni primi segnali attraverso anche specifiche esperienze lavorative. Quindi l'AI è uno strumento potentissimo, le cui linee guida in qualche modo vanno anche definite avendo in mente il tema della longevità, cioè parlare di normazione, se vogliamo parlare di normazione, di guida dell'introduzione dell'AI in Italia non è come farlo in India, ma non è neanche come farlo in Francia, cioè noi abbiamo delle esigenze data la situazione demografica che sono diverse. Quindi lo strumento dell'AI è potentissimo per accompagnare un allungamento della vita lavorativa e può esserlo anche per accelerare l'esperienza di l'acquisizione di esperienza da parte delle giovani generazioni. Chiudo dicendo che una buona applicazione dell'intelligenza artificiale consente di rivedere l'organizzazione del lavoro e ripensare le mansioni, e le mansioni possono essere ridisegnate in funzione dell'offerta di lavoro, quindi essere ad esempio pensate per essere adeguate a un allungamento della vita lavorativa.
2: Grazie, non mi pare ci sono altre osservazioni, vi ringrazio. Su questo punto in particolare, se come dire, possiamo eventualmente, se avete da segnalare materiale o spunti anche per, perché è uno dei filoni insomma di approfondimento che la Commissione dovrà portare avanti.
1: Ecco, se posso, sarebbe bene farlo anche in connessione con quelli che sono i lavori che sono stati avviati la settimana scorsa dell'osservatorio sull'intelligenza artificiale del Ministero, presso il Ministero del Lavoro, che ha evidentemente... commissioni si riuniscono per la prima volta in questi giorni, io domani ho una commissione sullo sviluppo della strategia. Ecco, riuscire, quando dicevo, cercare di creare dei collegamenti per far sì che questi temi vengano collegati, cioè le strategie per l'attrazione dei giovani, quelle per l'allungamento e il mantenimento attivo degli anziani e il governo dell'AI, sono tre leve che vanno agite insieme per riuscire ad avere uno spazio di soluzioni sufficientemente favorevole.
2: Grazie davvero. Grazie nel ringraziare nuovamente il professor Coso e la dottoressa De Cesare per il contributo di oggi, ma anche per la disponibilità a continuare insomma a collaborare con la nostra commissione. Dichiaro conclusa l'audizione.
3: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Le 19:26 minuti in questo momento. Nei giorni scorsi la commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause del disastro della nave Moby Prince ha svolto l'audizione di Giuseppina Fusco, direttrice amministrativa e segreteria dell'ENI all'epoca del disastro. Ascoltiamolo insieme.
2: L'ordine del giorno reca l'audizione della dottoressa Giuseppina Fusco. Ricordo che la dottoressa Fusco dal 1991 al 1993 è stata direttrice amministrativa e segreteria dell'ENI, unificando la responsabilità di due direzioni, ricoprendo inoltre le cariche di segretario del Consiglio di Amministrazione e della Giunta Esecutiva. In precedenza, a partire dal 1970, aveva ricoperto all'interno di ENI varie posizioni, tra cui anche quella di segretaria del collegio sindacale. Ringrazio quindi la dottoressa Fusco per la sua disponibilità. Le cedo subito la parola affinché possa illustrare, attraverso anche insomma, i suoi ricordi, le sue conoscenze in merito al disastro della nave Moby Prince, quello che appunto può essere utile per i nostri lavori. Prego.
3: Allora, intanto buongiorno a tutti e grazie per avermi convocata in questa audizione e soprattutto grazie per l'enorme lavoro che state portando avanti, davvero immenso. E come ricordava il Presidente, io nel 1991, quando si verificò il tragico incidente che coinvolse Moby Prince e AGIP Abruzzo, ero direttore amministrativo e segreteria dell'ENI. In precedenza ero stata vice direttore amministrativo e vice direttore per le attività di segreteria dell'ENI e poi quindi ebbe questa ulteriore opportunità. E come direttore amministrativo e segreteria avevo anche il ruolo di segretario della giunta esecutiva e del consiglio dell'ENI. E lì il mio compito principale, lo sottolineo, era proprio la verbalizzazione delle adunanze del Consiglio e soprattutto della Giunta esecutiva, che si riuniva con molta frequenza, specialmente in quegli anni. Verbali ovviamente rigorosamente raccolti nel libro dei verbali vidimato dal notaio, ma sottolineo anche che tutti gli atti che erano sottoposti alla Giunta o al Consiglio venivano archiviati con grandissima cura in ordine cronologico. In alcuni periodi addirittura li feci rilegare perché chiaramente era evidente l'importanza della documentazione che veniva presentata alla giunta esecutiva. Per la verità, nella seconda metà del 1992, dopo la trasformazione dell'ENI SpA, sono passata a gestire il comparto minerario, metallurgico e del carbone dell'ENI, quindi un pochino prima del 93. Nel 93 diventai vicepresidente e amministratore delegato della caposettore di questo importante comparto, che era l'ex EGAM, disciolto ente EGAM, e quindi da quel momento mi dedicai, devo dire anima e corpo, a un progetto che era la dismissione dell'intero settore, che aveva ben 16.000 dipendenti, e in vista poi della quotazione in borsa dell'ENI si voleva il disimpegno totale da queste attività che generavano enormi perdite. Questo solo per inquadrare un attimo. E di quella tragica vicenda io ho due ricordi abbastanza vividi, soprattutto il secondo. Il primo ricordo è ovviamente il senso di sgomento che pervase tutti noi a fronte della tragedia che si era verificata. Una tragedia che non soltanto mi scuso per aver detto così, ma adesso si capirà perché, aveva provocato tantissime vittime, ma che soprattutto preoccupava molto tutti noi perché c'era il rischio di un grave danno ambientale. Cioè, io ricordo proprio le chiacchiere di corridoio davanti alla macchinetta del caffè: oddio, che succede col petrolio che si è sversato in mare. E questa era veramente la preoccupazione principale. Il ricordo più preciso che ho riguarda un incontro col presidente Cagliari io andai nella sua stanza per una riunione e entrando lui posò il microfono del telefono, aveva appena finito una telefonata e mi disse con un sollievo, forse proprio con la gioia, abbiamo trovato una società che porterà via tutto il petrolio. Pochissimi giorni dopo l'incidente. Perché sottolineo questo? Perché indubbiamente per noi il rischio del danno ambientale era un rischio che era presente non solo in coloro che gestivano le attività operative, ma anche per chi come me che svolgendo funzioni di staff, quindi molto lontane dalla operatività industriale, tuttavia il rischio che con le nostre attività potessimo provocare dei danni all'ambiente era un rischio presente. Era un rischio davvero presente sempre, cioè noi gestivamo produzione di idrocarburi in tutto il mondo, trasporto di petrolio e di gas naturale, impianti di produzione di prodotti petroliferi, di prodotti petrolchimici, quindi tutti i materiali, materie prime, prodotti altamente infiammabili. Quindi era veramente un rischio che avevamo sempre tutti davanti e credo che questo, perlomeno anche in quell'incontro che mi è rimasto impresso col Presidente Cagliari, credo che questa fosse la preoccupazione di tutti nell'immediato. Devo dire che io non ho ricordi diretti, non ho ricordi della vicenda, nel senso che me ne possa essere occupata. Non venne mai alla direzione amministrativa nessun documento, nessuna richiesta di informazioni, nessuna richiesta di collaborazione, ma è ben evidente, insomma, la direzione amministrativa non ha competenze su queste materie. Tuttavia ho cercato di frugare nella memoria e mi è stato di grande aiuto anche aver ricevuto i verbali della giunta esecutiva e del consiglio dell'ENI del 1991, perché ero stata presa in vista di questa audizione anche dalla preoccupazione che potesse avere qualche vuoto di memoria, dico magari in giunta se ne è parlato, e invece ho potuto verificare che neppure in giunta e neppure nel consiglio dell'ENI tenuti dopo quel tragico incidente se ne era discusso, ma neanche data un'informativa, almeno così mi sembra dai verbali. E allora, col senno di poi, solo per cercare di dare un contributo a queste indagini, sono tornata con la memoria a quei giorni, a quel periodo. Non possiamo dimenticare che quello è stato il periodo più buio, più complesso, per certi versi appunto anche tragico, nella storia dell'ENI. Alla fine del 1988 era stata costituita la società Enimont, di cui credo che tutti abbiate conoscenza e memoria. Era stato costituito il polo chimico, in cui con l'apporto delle attività nel campo della chimica di base, della chimica derivata, della chimica fine dell'ENI e della Montedison, una partecipazione paritetica con un 20% di azionariato diffuso e che doveva costituire il futuro della chimica italiana, una chimica che ha sempre sofferto. All'ENI si parlava di costituire un ente chimico già nel 70, quando io ero appena entrata. Era un grande obiettivo che sembrava potesse raggiungersi con la costituzione di Enimont. Invece nel 1989, 90, poi culminate le difficoltà nel 91, emersero problemi enormi di integrazione di culture improntate a una gestione privatistica, di una cultura come la nostra più orientata a far fronte alle esigenze del paese oltre che a quelle imprenditoriali, difficoltà di integrazione delle attività che avevano processi e sistemi di gestione molto diversi tra di loro e difficoltà anche nei rapporti tra le due parti. E come ricorderete si arrivò poi a quella tragica soluzione finale che fu l'acquisto da parte dell'ENI di tutta la quota di partecipazione della Montedison. Poi completata, mi pare, alla fine del 92 o forse anche dopo, con un'offerta pubblica di scambio di obbligazioni dell'ENI con le azioni che erano sul mercato. E quindi l'ENI divenne azionista quasi al 100% di questo polo chimico integrato o da integrare. E in quegli anni tutte le riunioni della Giunta erano al 90% del tempo dedicato rivolte all'esame della situazione Enimont, prima per la Costituzione, poi per i problemi di gestione e poi alla fine per lo scioglimento. Una vicenda che si concluse anche tragicamente, come sapete, a parte le inchieste della magistratura, anche purtroppo tanti morti, suicidi, o forse suicidi, non si sa, insomma, l'ingegner Cagliari, Gardini, il direttore generale delle partecipazioni statali che aveva realizzato l'operazione, fu trovato morto nella sua casa fuori Roma, e poi lo stesso ministro delle partecipazioni statali, un infarto improvviso, una morte improvvisa, cioè una vicenda così pesante per tutti, ma così complessa da gestire nel durante, che assorbiva veramente il 90% del tempo degli organi dell'ENI, ma anche delle attività delle varie direzioni. Io, che curavo i verbali, a volte dovevo fare verbali di riunioni che duravano 8 ore, 9 ore, e addirittura si tennero delle riunioni anche nei giorni festivi. C'è da dire che il presidente dell'ENI e uno dei membri più importanti della giunta esecutiva avevano trascorso tutta la loro vita professionale nel settore chimico e quindi cercavano veramente di salvare e sviluppare questo importantissimo comparto per l'Italia. E le adunanze venivano registrate, però poi le bobine venivano distrutte dopo che gli organi avevano approvato i verbali. In quell'anno, specialmente proprio nel 1991, tutti noi dell'ENI, parlo sempre, eravamo anche fortemente impegnati per le attività di studio, di analisi propedeutiche alla trasformazione dell'ENI in SPA. Poi avvenne nel luglio-agosto del 1992, e quindi io facevo parte della commissione di valutazione per passare dal capitale sociale, da fondo di dotazione a capitale sociale, c'erano la direzione legale che lavorava sullo statuto, e quindi quel 91 aveva talmente tante temi di rilevanza strategica, soprattutto strategica.

in giunta. Eravamo sicuramente presi da problemi di più rilevante portata, ma al di là della portata dell'evento, che per le sue conseguenze sulle vite umane fu la più tragica delle vicende, c'è anche da dire che l'ENI aveva un'organizzazione in cui l'ENI era la holding di partecipazioni, ma le società operative avevano totale autonomia, autonomia in termini di programmazione delle proprie attività, di realizzazione dei programmi e di gestione operativa. La SNAM in particolare era una delle società più importanti dell'ENI insieme con l'AGIP, aveva una struttura molto consolidata, era una delle società fondata da Mattei, che ne era stato anche presidente, e aveva sicuramente una propria struttura in grado di gestire le conseguenze di quell'evento. Quindi non era tema da giunta esecutiva, a mio avviso, ma a posteriori, col senno di poi e anche con una, come dire, abitudine alla disclosure oggi molto più sviluppata rispetto a quegli anni, siamo ancora alla fine degli anni 80, inizio anni 90, che certamente oggi farebbe ritenere non corretto, ecco, non dare neppure un'informativa. Però le giustificazioni, se vogliamo chiamarle giustificazioni, o probabilmente diciamo meglio le ragioni, certamente si ritrovano in questa peculiare situazione di quel periodo e soprattutto nella circostanza che l'ENI lasciava totale autonomia in quegli anni alle società di gestione. Per cercare di dare un contributo oggi, per non dire non mi ricordo, non so, nel caso mio non so, ho analizzato il bilancio dell'ENI del 91, non so se sia stato già analizzato da questa commissione, per vedere se ci fosse lì qualche traccia. Devo dire che era stata una ricerca a priori inutile, perché comunque tutto l'effetto dell'operazione è rimasto all'interno di SNAM, perché la SNAM ha sostenuto i costi, la SNAM ha avuto gli indennizi, l'ENI nel suo bilancio non poteva averne traccia. Tuttavia, poiché avevo la fortuna di avere nelle mie carte dell'archivio morto, lo chiamo io quello che ho a casa, di quella bellissima storia ENI, e ho cercato di vedere se comunque ci fosse qualche dato, qualcosa che potesse richiamare questo evento. Devo dire che il bilancio dell'ENI conteneva una descrizione delle attività sviluppate da tutti i settori di attività, una descrizione abbastanza sommaria, ma quella necessaria per far comprendere cosa era stato realizzato e cosa c'era in programma di realizzare. Ci sono diverse pagine dedicate alla SNAM e in particolare allo sviluppo delle disponibilità di gas naturale, agli acquisti fatti dall'estero, ai contratti realizzati con paesi produttori. In quell'anno ci fu addirittura l'accordo per il raddoppio del gasdotto che portava dall'Algeria attraverso la Tunisia e il canale di Sicilia il metano a Mazara del Vallo. Quindi temi molto rilevanti, e di questi ovviamente se ne parla. Non si parla delle attività di trasporto marittimo se non con un cenno che erano diminuite le attività trasportate a causa del fermo di quattro unità, mi pare, insomma, di un certo numero di unità che erano state utilizzate in parte per stoccaggi e in parte per lavori di manutenzione. Questo dice l'ENI, poi dopo, se non l'avete già letti, vi parlo anche di quello che dice la SNAM. E quindi questo è l'unico cenno, non si parla della vicenda, e questo però lo capisco ancora di più perché il bilancio dell'ENI era il biglietto da visita dell'ENI in tutti i negoziati internazionali, ma era anche il biglietto da visita che le società portavano ogni qualvolta dovevano avviare un negoziato, affrontare nuovi rapporti con nuovi partner, e quindi c'era sempre il bilancio dell'ENI, il bilancio della società. E ora ricordare al mondo che c'era stata una vicenda
presumibilmente, leggendo quello che dice la SNAM, presumibilmente

0: è tutta imputabile all'altra parte, ma in cui comunque era stata coinvolta una nave della SNAM, dell'ENI, con nome Agip, tra l'altro nome storico, e forse non era opportuno. Ciò che era sufficiente era far conoscere l'attività, non poi le vicende che stavano dietro, diciamo, poi effetti in termini economici, finanziari e anche operativi. Consentitemi di dire, proprio però distinguendo bene la vicenda tragica dagli effetti poi economici, finanziari e operativi sulla SNAM e sull'ENI, consentitemi, veramente marginali, e poi semmai ci ritorniamo. Marginali, e quindi non necessariamente bisognava ricordare nel bilancio dell'ENI quello che era accaduto. Io non ho il verbale con cui è stato approvato il bilancio dell'ENI del 1990 in sede di consiglio. Il bilancio dell'ENI del 90 non poteva avere nessuna traccia della vicenda, perché il bilancio si chiudeva a fine marzo con l'approvazione della giunta e poi si portava in consiglio nel mese di aprile, a volte c'era anche la possibilità di andare oltre. Non so, ecco, se in quel verbale del consiglio dell'ENI del 1991 di approvazione del bilancio del 90 ci sia qualcosa, qualche informativa che dà il Presidente al Consiglio. Non lo so, può darsi di sì, ma non lo so. Tornando agli effetti di questa vicenda che ho accennato per quello che ho potuto vedere dal bilancio dell'ENI, in cui non c'è traccia, sono andata a vedermi il bilancio della SNAM. Io non so se sia stato analizzato, quindi non vorrei farvi perdere tempo a ripetere cose che magari avete già visto. Il bilancio della SNAM, ce n'ho copia anche di quello, 91, e l'ho proprio analizzato pagina per pagina. Lì si parla della riduzione delle quantità di prodotti petrolio, prodotti petroliferi, GPL e LNG trasportati a causa del fermo delle navi per stoccaggio, un certo numero di unità, non ricordo mai se 2 o 4, ferme in Sardegna, e poi indisponibilità della nave Agip Abruzzo e Agip Roma. Questo è quanto. Poi a livello di quantità ci sono le tabelle che fanno vedere la riduzione da 39 milioni di tonnellate, mi pare, a 32, ma è solo una tabella. Mentre sono nei dati economici, ho cercato di andare a vedere in tutte le componenti del conto economico dello stato patrimoniale in cui dovevano essere riflessi i risultati dei costi sostenuti dalla SNAM, che abbiamo visto poi nei verbali, per decontaminare il porto di Livorno, per recuperare quindi il greggio caduto in mare, per trasbordare il greggio dalla nave Agip Abruzzo all'altra nave Agip Piemonte, per spegnere l'incendio, i materiali utilizzati. Quindi sono andato a vedermi la voce prestazioni di servizi, ammonta a 1630, diciamo 1650 miliardi di lire. Su 1650 miliardi di lire, quanto abbiano inciso quelle prestazioni non lo so quanto, perché non c'è scritto, ma è un numero marginale indubbiamente, 1630 miliardi. Io non so quanto abbia speso la SNAM, ma poi su questo vorrei pure ritornare. Poi sono andato a vedere la voce immobilizzazioni tecniche per capire quant'era il valore di libro della nave Agip Abruzzo e il corrispondente fondo d'ammortamento, ma anche nelle mobilizzazioni tecniche, che ammontavano a 12 mila miliardi di lire. Ovviamente i dati sono sintetici, non si riporta la composizione puntuale voce per voce, insomma lì quello che valeva erano i metanodotti, gli oleodotti, le navi non so quanto valore avessero. E ugualmente il fondo d'ammortamento non puoi capire quanto era attribuibile a un'immobilizzazione come il gasdotto piuttosto che alla nave. Devo dire che però, questo è detto chiaramente nei verbali, che la nave Agip Abruzzo era stata già completamente ammortizzata, e infatti c'è una buona corrispondenza tra i fondi di ammortamento per radiazioni e le mobilizzazioni radiate si equivalgono più o meno, non so quanto sia all'interno. E questo quindi, anche, si parla anche di indennizi, 150 miliardi di euro tra i ricavi, però non è detto come sono composti e quali sono stati gli indennizi a fronte della perdita della nave. Credo che sarebbe, se non è stato fatto, opportuno chiedere il bilancio analitico della SNAM, perché chiaramente nelle voci di bilancio che vengono elaborate dalla struttura finanziaria, chiaramente le voci finali che sono accorpate hanno tante componenti, e sicuramente all'interno delle componenti si può andare a vedere come ha impattato questo evento sul bilancio della SNAM. Perché penso che sia opportuno capire qual è stato l'impatto sul bilancio della SNAM? Perché a prima vista a me sembra che sia stato un impatto davvero marginale in termini economici, soprattutto se al di là dei valori assoluti che apparentemente sono pesanti, ma se lo paragoniamo a quelli che erano i numeri della SNAM, decidere l'abbandono della nave, quanto valeva la nave? Zero contabilmente. Ragiono ad alta voce perché sono domande che mi sono fatta. Valeva zero, ha rinunciato, l'ha lasciata la compagnia d'assicurazione. Quanto ha speso per tutti gli altri interventi? Io ricordo di aver letto nella relazione forse della precedente commissione che la SNAM ha subito un danno di 60 miliardi. Probabilmente è stato quantificato, però se non è stata fatta una quantificazione accurata sarebbe importante, perché il danno che la SNAM ha subito è importante nel senso di quanto può aver inciso poi rispetto a quell'accordo assicurativo di cui molto si parla. Cioè, se io sono il presidente della SNAM e faccio un accordo che era il 18 di giugno, in cui a valle di una delibera del Consiglio decido di abbandonare, ho già deciso di abbandonare la nave alla compagnia di assicurazione, nave che contabilmente valeva zero, e ricevo un indennizzo di 35 miliardi. Quando firmo quell'accordo, se ciò che è riportato nel verbale del Consiglio di amministrazione della SNAM è fedele e corretto, io SNAM avevo già sostenuto tutti i costi che dovevo sostenere per il risanamento ambientale, per evitare i danni ambientali. Li avevo sostenuti o li stavo sostenendo, ma lì c'è un dettaglio di costi nel verbale della SNAM. E quindi io vado incontro a un accordo assicurativo in cui ricevo 35 miliardi a fronte di zero. Mi sono accollata i costi e li conosco. Ho ribadito nell'accordo che la responsabilità è tutta di Moby Brands, e non è da sottovalutare questo, anche per eventuali poi successive cause. Al tempo stesso ho adempiuto a quello che era la mia rischio di perdita d'immagine a fronte di un intervento che non veniva fatto immediatamente. I costi li conosco, ho circoscritto il danno di questa vicenda al danno misurato dai costi che ho sostenuto, salvo poi andare a vedere i 35 miliardi e poi capire anche l'effetto di del mancato ottenimento della rata finale di contributo. Cioè, ma secondo me fare un conto puntuale, per carità, non volendo prendere minimamente posizione a favore di nessuno, però sarebbe utile capire quanto è costato all'uno e quanto è costato all'altro, perché non, cioè, valutazioni di questo tipo purtroppo cinicamente si fanno in sede imprenditoriale. Ho stabilito quant'è il danno massimo che posso avere, ho la possibilità di fare rivalsa perché il contratto assicurativo copre, insomma, si occupa soltanto dei costi ambientali, che già so quanto sono. Cioè, francamente, ecco, se si potesse, questo è l'unico suggerimento nei limiti in cui non sia stato già fatto, di prendere bene i verbali e la documentazione che ISNAM ci deve essere su tutte le conseguenze economiche di questa vicenda, per poter capire forse avere anche, come dire, una migliore comprensione del perché la SNAM si accinse poi a fare quell'accordo e perché anche Moby Brands fece quell'accordo. Su un piano anche di immagine, cioè sì, il rischio ambientale è un rischio potenziale. Sul piano immediato c'era la tragedia delle vittime e chi oggettivamente in quel momento, secondo me, apparve come la società più responsabile fu Moby Brands, che si accollò gli indennizzi per i familiari delle vittime. Non vorrei fare un monologo, se mai interrompetemi. Quindi questo secondo me è importante, perché bisogna capire la ratio di quell'accordo. Mi pare di aver...
1: di fatto Eni ha accettato un concorso di colpa.
0: Bisogna vedere se ha accettato un concorso di colpa. Cioè l'ho accettato nei limiti che io cercavo di spiegare. Cioè intanto ha ribadito che la colpa era tutta sul Moby Brands, e non è da poco. Poi ha accettato di accollarsi, torno a dire, i danni ambientali, di cui sapeva in quel momento esattamente l'entità, e vi posso assicurare che se fossero stati 30, 40, 50 miliardi, nell'economia della SNAM pesavano, non è che si abbandonano i soldi, ma pesavano veramente poco. Quindi un imprenditore che dice, c'ho davanti il rischio di contenziosi tra me e la controparte, ho davanti il rischio di dover essere io pure aggredito dai familiari delle vittime, perché i familiari delle vittime probabilmente si rivolgono a Navarma, ma si rivolgono a me, forse addirittura prima a me, perché io sono l'ENI, sono la SNAM, sono una società solida. Allora c'è il rischio di dover avere non soltanto economicamente, ma anche contenziosi, periodi laboriosi di gestione dei rapporti con le familiari e le associazioni delle vittime. Io circoscrivo il mio danno a questo, ho adempiuto a quella che però era una mia vera preoccupazione, perché se lì c'era un danno ambientale non parlavamo oggi solo di vittime, parlavamo anche di danni di inquinamento mostruosi. E quindi il mio dovere, perché ho un dovere morale in questo senso, l'ho fatto. Mi è costato, ma al tempo stesso però Navarma si è accollata la responsabilità della vicenda, Navarma gestisce i rapporti con i familiari delle vittime, non ci facciamo guerra tra di noi, e al di là delle responsabilità che comunque poi avrebbe chiarito la magistratura.
1: Ecco, ma lei ricorda se vi fossero delle relazioni interne che descrivessero, diciamo così, non solo i fatti ma anche i profili di responsabilità, per esempio il fatto che l'AGIP Abruzzo fosse in una zona interdetta alla sosta, o altri aspetti che in qualche modo potessero ricondurre, come emerge, ad una responsabilità concorsuale. Non sto qui in questo momento a indicare quale potesse essere il grado
0: di responsabilità.
1: Ecco, ma questi aspetti furono segnalati, risultano da relazioni interne o da accertamenti disposti allora da SNAM o da ENI?
0: Allora, che io sappia, Eni non ha fatto nessun accertamento su questa vicenda. Se l'ha fatto, io non sono stata coinvolta, ma dubito che Eni abbia fatto accertamenti su questa vicenda, perché l'attore era SNAM. SNAM era ben consapevole di quello che era successo, era ben consapevole di quello che erano le sue procedure, le sue attività, i suoi controlli e quant'altro. Io presumo che in SNAM sia stata fatta un'attenta valutazione della situazione, perché se il presidente Pigorini viene in consiglio e dichiara E non credo che immediatamente dopo, tra l'altro, l'incidente dichiara che la nave era in posizione corretta, regolare, adesso non mi ricordo le parole, in zona non interdetta all'ancoraggio. Sicuramente gliel'hanno scritto i suoi collaboratori, non è che Pigorini o il consigliere operativo Ferrari, l'amministratore delegato Ferrari, si siano presi la responsabilità di fare dichiarazioni se non avevano tutta una documentazione. Bisognerebbe trovare quella documentazione, perché so che è difficile, perché poi ci sono stati pure scorpori, la società mi pare che è stata sì, una prima parte incorporata in Eni, una seconda parte è andata a finire Snam Rete Gas, sì, ai tempi dell'unbundling. Però la documentazione, insomma, specialmente la documentazione di supporto agli organi, era una documentazione che si conservava. Cioè veramente da qualche parte sta. Sarà in... forse con l'incorporazione in Eni dovrebbe essere, ragiono adesso ad alta voce, con l'incorporazione in Eni della parte dei trasporti, sì, dovrebbe essere proprio in Eni. E tra l'altro l'Eni aveva una documentazione e un archivio molto accurati, poi ha costituito l'archivio storico. L'archivio storico sicuramente tutta la documentazione rilevante è stata lì trasmessa e conservata. Certo, se è stata distrutta non è mai arrivata né all'archivio dell'Eni né però dubito che ci sia, insomma, mi sembrerebbe veramente, insomma, andare contro i principi organizzativi di Eni, i principi, anche le procedure che, insomma, stabilivano la conservazione delle carte. Forse qualche, al limite, qualche burocrate solerte, scusate il termine, magari dice sono passati 10 anni, 20 anni, butto tutto, che potrebbe anche essere.
1: Ecco perché, dottoressa Fuscolo, le dico con molta franchezza la mia anche sensazione, sentendo personale SNAM, ENI, AGIP, Abruzzo, devo dire, a differenza io sua, che devo riconoscerle, ringraziandola anche per questo suo contributo, molte contraddizioni, molte opacità, molti non ricordo, molti non so, ed è davvero spiacevole, anche perché noi stiamo cercando di ricostruire e di capire esattamente le cause di questo disastro. Non stiamo facendo processi a nessuno, e men che meno a Eni o a SNAM, ci mancherebbe, però ci saremmo aspettati una maggiore collaborazione, un maggiore anche contributo da parte di chi appunto sappiamo essere intervenuto in quei momenti. Ragioni di segretezza non mi consentono di poter anche manifestare pubblicamente il contenuto di alcune conversazioni proprio di personale della SNAM, che o comunque legati appunto al gruppo Eni, su questa vicenda, che danno il senso che si voglia nascondere qualcosa. Ecco, così le dico molto molto, questa è il sentimento che è comune e qui sono presenti tutte le sensibilità anche politiche di diverso colore, ma le assicuro che è comune questo sentimento, e non le nascondo che ci dispiace tantissimo, perché vorremmo che da parte di soggetti soprattutto che hanno una valenza anche pubblica ci fosse, ecco, una maggiore disponibilità, un maggior contributo nella ricostruzione di questa vicenda. Io ho apprezzato, perché anche noi siamo posti il problema, quello che dice lei, è impossibile che non ci fosse una relazione, non ci fosse un minimo anche di attività cognitiva anche soltanto, ecco, per le ragioni che ha detto lei, per chiudere quell'accordo del 18 giugno del 1991, insomma, una società di quella portata.
0: Ma no, ma poi era una struttura organizzativa che proprio prevedeva che ci fossero delle strutture specifiche, ognuna delle quali per le sue competenze doveva presentare una relazione, quindi non è pensabile che non siano state redatte. Quello che non capisco, è stato chiesto all'archivio storico dell'ENI di esibire tutta la documentazione che hanno?
1: Le assicuro che sono state fatte tutte le richieste possibili e immaginabili.
0: Forse negli archivi SNAM dell'epoca.
1: Siamo andati anche di persona e quindi...
0: No, veramente, guardi, mi sento mortificata perché veramente non riuscire a dare qualcosa in più, ma se non, noi non ce ne siamo occupati, noi direzione programmazione dell'ENI, direzione...
1: Senta, se ha finito su questo aspetto, altrimenti le chiederei, lei ricorda se si è mai occupata appunto per i ruoli, e come avveniva l'acquisto di greggio iraniano, quali passaggi amministrativi fossero, come se lei, ecco, ha qualche... No, di questo non...
0: Se occupava la AGIP e la...
1: Come avveniva l'ordine, come... insomma, da quale azienda del gruppo ENI? Questi aspetti lei...
0: No, non li seguiamo noi.
1: No, senta, ma giusto perché abbiamo bisogno... questa è una fattura AGIP...
0: Arabia, Iran e Allah.
1: Gliela mostro perché può aiutarci a capire questa fattura. Cosa significa quella dicitura ex Burm Pak Bahamas?
0: Non lo so, ma letto così sembra Agip Abruzzo già Burnak Bahamas, come se fosse una nave che aveva prima un'altra denominazione, se lo leggo qui.
1: Bene.
0: AGIP Abruzzo ex Burpak Bahamas.
1: Ecco, che cosa, sì. che cosa...
0: Letto così mi fa pensare che questa nave avesse prima un'altra denominazione, che fosse stata forse comprata da Sidi Gerir appare nella tabella della SNAM. FOB Sidi Gerir, quindi la consegna avveniva a Sidi Gerir. E Sidi Gerir dov'era? Non so dove, in Egitto?
1: Egitto?
0: In Egitto. Quindi questo è un carico che è stato prelevato, penso, dall'AGIP Abruzzo a Sidi Gerir, perché era delivered on board. AGIP Abruzzo, FOB Sidi Gerir.
1: Ecco, come mai questa fattura infragruppo e con saldo nelle date indicate?
0: È con saldo?
1: Sì, nelle date che sono state indicate.
0: Ah, 9 aprile 91.
1: Giusto, se lei che insomma poteva aiutarci a capire,
0: perché... Io ci vorrei, se ci posso dare un'occhiata anche
1: se possiamo anche disporre, tenendo riservato il documento logicamente, no, anche una copia, una fotocopia, e poi quando lei ritiene,
0: sì,
1: può anche farci due righe, giusto per ecco, questa AGIP Overseas.
0: Posso prendere un attimo il bilancio della SNAM?
1: Prego?
0: Posso prendere un attimo il bilancio della SNAM? Che ce l'ho?
1: Prego.
0: Perché mi ha colpito solo così.
1: Prego. Sì, faccia la cortesia così.
0: Vabbè, magari non vi faccio perdere tempo, me lo guardo da sola. Da qualche parte l'ho visto, comunque insomma me lo guardo da sola poi, senza farvi perdere tempo, perché c'è nella tabella operativa, che però forse è nel bilancio consolidato che non ho portato, c'è nella tabella operativa, si dice, inclusi i quantitativi, non ricordo il termine tecnico di questa, sì, di Gerir.
1: Ecco, se cortesemente può,
0: sì,
1: insomma, così se
0: attività di trasporto, eccolo qua. Dunque, quando parlano delle tonnellate di trasporto a mezzo navi, dicono nella nota che comprende 755 milioni di tonnellate riprese a siti Kerir dopo un trasporto intermedio via l'odotto Sumed. Quindi probabilmente, siccome mettono i quantitativi totali trasportati dalle navi, precisano che in questo quantitativo ci sta forse anche un quantitativo che è stato prelevato dall'oleodotto, quindi forse una parte non era trasporto via mare, oleodotto, ma sembrerebbe riprese a Sidi Kerir. Quindi se Sidi Kerir è in Egitto, una parte di queste magari non era la GIP Abruzzo, perché qui non si dice chi era la nave, e qui però si dice. Quindi forse sto Sidi Kerir va capito.
1: Chiaro.
2: Posso fare una fotocopia di questa pagina?
0: Sì, ma io poi, se volete, ve ne faccio una fotocopia di tutto. Aspetti, ma l'ho persa la fotocopia. Non ve lo lascio perché è l'unica che ho.
1: E poi facciamo le fotocopie, se ritiene.
0: Trasporti petroliferi, come no? Ecco, sicuramente questa e questa qua.
1: Okay.
0: Che è l'unico posto dove si parla dei trasporti marittimi.
1: Benissimo. Senta, ma era comune che fatturasse AGIP Overseas?
0: Che fatturasse AGIP Overseas? La fatturava AGIP Overseas a... la fattura a chi è? AGIP SPA. C'era AGIP Overseas, non mi ricordo neanche esattamente che cosa facesse.
1: Vero. No.
0: C'era un era molto complessa l'organizzazione dell'ENI.
1: Senta, faccio una domanda, insomma, se lei ha qualche elemento utile per comprendere meglio anche noi. Lei ha mai avuto notizia che sulle petroliere SNAM fossero effettuati traffici non registrati di greggio o di altri materiali?
0: È possibile che se l'avessimo saputo era da denuncia, quindi avremmo dovuto prendere provvedimenti.
1: Non ecco, cioè, quindi non avete mai provvedimenti disciplinari, verifiche sulla non congruità tra quanto anche presente, come si chiama, il bill of lending?
0: Sì,
1: ecco,
0: sì.
1: No. In quanto veniva invece... fornito alle raffinerie?
0: Non abbiamo mai avuto. Cioè, poi le società del gruppo erano l'una collegata con l'altra perché erano fornitori e compratori, no? E quindi mi pare difficile che ci sia stata qualsiasi cosa.
1: Ecco, se lei ne ha conoscenza o se ne ha mai avuto notizia, che personale dei servizi informativi della Marina militare fosse parte dell'equipaggio delle petroliere SNAM?
0: No, ma non sapevamo proprio chi fossero gli equipaggi.
1: No. Senta, lei non ha partecipato per caso all'accordo assicurativo? Ha preso parte
0: a questo accordo?
1: All'accordo del 18 giugno del 91?
0: Nessuno di noi è stato informato di questo accordo, anche perché il Consiglio aveva dato tutti i poteri al Presidente e al Ministro delegato.
1: Senta, e invece per quanto riguarda le trattative relative alla dismissione dell'AGIP Abruzzo dalla flotta SNAM,
0: l'unica cosa che ricordo, ma dei miei ricordi sono più di strategie, di politiche, perché vivendo nell'ENI Holding era questo il tema, che si tendeva alla riduzione di questa attività. Già in quegli anni la SNAM trasportava il petrolio, circa metà della flotta, metà dei trasporti li faceva con la flotta propria e l'altra metà con la flotta di terzi, quindi era un'attività non core business, un'attività che era strumentale alle esigenze di trasporto delle società del gruppo, non era in sé un business. E quindi era una società che era di servizio alle altre società, AGIP Petroli e forse anche Nichem, ma non sono sicura. Quindi non aveva la finalità di sviluppare un business che integrasse il business della SNAM, era al servizio delle esigenze di trasporto e società del gruppo, per conto terzi credo che facessero pochissimo, solo perché utilizzavano magari per cabotaggi.
1: Bene, chiedo ai colleghi se ci sono domande da porre alla dottoressa Fusco. Non vedo richieste di domande. Cos'è questo? Ah, ecco, lei da chi ha preso nell'accordo assicurativo?
0: Io dalla lettura di queste, della relazione della commissione precedente.
1: Della, ecco. Lei non seppe mai?
0: Mai, ma le tenga conti, io dal 92 in poi stavo poi nel mio settore minerario e metallurgico, non seguivo nulla più di quello che accadeva in Eni o accordo assicurativo, ma più nulla anche del seguito delle attività della SNAM, sì, qualcosa, la bundling, ma insomma non, assolutamente no. L'accordo assicurativo io l'ho scoperto leggendo la relazione della commissione.
1: Fusco, il contenuto dell'accordo assicurativo del 18 giugno del 1991, lei ne ha avuto contezza? Come? Se può cortesemente.
0: Assolutamente sì. Allora, io qui non volevo fare brutte figure, quindi ho cercato di leggere tutto quello che ho potuto leggere. E quindi ho letto la relazione della commissione parlamentare precedente, in cui in una pagina viene data la descrizione dei contenuti dell'accordo assicurativo. Ce l'ho anche con me perché me lo sono portato dietro tante volte, avessimo dovuto parlarne. Quindi da lì l'ho preso e lì ho letto che la Navarma si era accollata i danni alle persone e l'AGIP si era, la SNAM si era accollato i danni ambientali, ma è molto, tra l'altro, insomma, è descritto con dettagli.
1: Ecco, secondo lei, sì, visto che neanche lei ne aveva contezza, sì, quali sono le ragioni per le quali è stato tenuto riservato, se non addirittura segreto, perché ne abbiamo preso contezza tutti proprio in seno ai lavori della prima commissione d'inchiesta.
0: Ecco, allora, anche se lì, se posso fare anche io una domanda, perché c'è un aspetto che mi è un po' sfuggito. Proprio in quella relazione, sì, in quella o in altre pagine, adesso non ricordo, si dice anche che questo accordo assicurativo in fondo ha anche, uso parole forse diverse, ha anche un po' condizionato anche le indagini che sono state fatte dalla magistratura, perché c'era questo assunto della responsabilità, in fondo il danno dovuto alla nebbia. Ma allora l'accordo assicurativo è stato esaminato in sede giudiziaria? Se si scrive, se c'è scritto, ho capito male io, proprio si dice, sono due pagine in cui si dice che quell'accordo assicurativo ha condizionato, ha indirizzato in qualche modo anche le indagini fatte dalla magistratura. Quindi la magistratura la conosceva, non era allora segreto, forse è disponibile. Cioè, non ho capito questo, sembra una contraddizione.
1: Sono valutazioni comunque. No, a noi interessava capire
0: le ragioni.
1: Appunto che fosse rimasto riservato, segreto, perché poi che la magistratura attraverso gli inquirenti
0: l'abbia
1: venuto a conoscenza, l'abbia acquisito,
0: sì,
1: questo è un altro.
0: Ok, allora tornando invece alla sua domanda, io non credo che sia stato tenuto segreto, non lo so, segreto rispetto a chi?
1: Se neanche lei lo conosceva.
0: Neanche io lo conoscevo, ma lei pensa che io il contratto di importazione del gas dalla Libia lo conosco? No, non l'ho mai conosciuto. Faceva parte degli atti interni, il contratto credo di importazione dalla Libia o quella che fosse aveva un contenuto enorme di clausole, di impegni, di garanzie. Non è mai stato costume del consiglio di amministrazione della SNAM o di noi che insomma partecipavamo al consiglio disporre dei documenti esecutivi delle delibere che erano state assunte. Quindi noi i documenti esecutivi non li vedevamo, a meno che non succedessero problemi particolari per cui ma non abbiamo mai visto come a valle, forse sarà stata una carenza, non lo so, ma non abbiamo mai visto come a valle delle nostre delibere poi il presidente o gli amministratori delegati realizzassero concretamente l'operazione. Quindi non mi meraviglia che non lo conosciamo. forse la rilevanza era tale che andava conosciuto, non lo so, però non mi meraviglia francamente che io non ne abbia avuto conoscenza o non ne abbiano avuto conoscenza i colleghi. Quindi non credo che fosse comunque un obiettivo di segretezza, era nella normale operatività che i contratti, gli accordi restavano nelle funzioni operative. Torno a dire, quello che non è normale è che non si trovino, questo è che mi lascia molto molto sorpresa.
1: Ha chiesto, mi pare, il collega Mauri.
2: È in treno, mi ha detto della domanda che il fattore va bene.
1: Ah, va bene? Ah, ok. Bene, se non ci sono altre domande, direi che dichiariamo conclusa l'audizione della dottoressa Giuseppina Fusco, che ringrazio.
0: No,
1: e
0: mi spiace.
1: Per, volesse questo... darci qualche elemento in più, ecco, mi chiedono colleghi che sono collegati, senta, ricorda se ci fosse un embargo sul petrolio iraniano all'epoca?
0: Non mi ricordo, però qualche problema forse c'era all'epoca, però è difficile adesso, 91. Posso, se è interessante, posso andare a cercare ancora una volta nei bilanci che ho.
1: Guardi, lei qualunque ulteriore circostanza, elemento utile ai nostri lavori le venisse.
0: No, molto volentieri. Lei ha visto prima che me lo chiedesse,
1: per,
0: mi sono messa.
1: Senz'altro per il suo contributo.
0: Grazie.
1: Grazie, dottoressa.
0: Grazie,
1: Fusco.
0: Grazie a voi.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Vieni, vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città.
1: La sfida della solidarietà. Terzo settore. Cultura e territori per una nuova politica sociale. A cura di Paola Severini Melograni.
2: Buonasera, bentornate, bentornati alla sfida della solidarietà. Luciano Gentile, medico e papà di una ragazza disabile, presidente dell'associazione Max Weber, che ha riunito le famiglie nel territorio di Aversa, si chiama Ambito C06, dove la cittadina è capofila, ci ha segnalato una situazione difficilissima che perdura ormai da più di 6 mesi. Per questo motivo abbiamo con noi l'assessore regionale della Campania, Andrea Morniroli, e ci permetteremo di dare poi la voce, la risposta al dottor Luciano Gentile, se non si ritenesse soddisfatto di quello che l'assessore ci dirà questa sera. Vi ricordiamo che la trasmissione può essere riascoltata nel podcast di Radio 1 Rai GR Parlamento, e ringrazio per le ricerche Giulia Sarlo, per la collaborazione Virginia Godino e per la regia Paola Galanti, che non ci lascia ormai da tanti anni. Anche in questi giorni noi vi saremo vicini. Vi ricordo che questa notte all'1:15 c'è la replica su Rai 3 di O anche no. Questa notte è una trasmissione davvero davvero speciale, perché è tutta dedicata alla nostra battaglia per ottenere un testo unico parlamentare che tuteli i familiari assistenti, ossia i caregiver. Buon ascolto da Paola Severini Melograni. Noi ringraziamo l'assessore Morniroli e questa sera ci spiegherà la sua visione e come sta cominciando a, come si dice, mettere le mani su una situazione complicata che rispecchia peraltro non soltanto la condizione di Napoli e della Campania, ma un po' di tutta Italia. Buonasera, assessore.
3: Buonasera, buonasera a lei e a tutti quanti, a tutte e a tutti.
2: Benvenuto alla sfida della solidarietà. Voglio anche citare che resterà nel podcast da domani e quindi i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici campani potranno ripassare questa intervista, che vedrà con noi anche dei genitori. Assessore, che cosa sta succedendo in Campania e le scelte che ha fatto la nuova giunta rispetto al mondo della disabilità e alle esigenze delle famiglie?
3: Quello che sta succedendo in Campania è una situazione complicata che viene da lontano, in cui le famiglie che fanno, diciamo così, tutti i giorni la fatica, insomma, di vivere con una situazione di fragilità e di disabilità, e incontrano una serie di ritardi della politica, perché spesso ci sono le risorse, ma magari in alcuni territori non vengono spese al meglio, mentre poi invece in altri sì, e questo tra l'altro rende anche più insopportabile da parte di queste famiglie accettare la loro situazione, perché quando magari vedono che in un territorio un po' diverso dal loro i servizi ci sono e sul loro no, chiaramente pensano in qualche maniera di subire un'ingiustizia che rende insopportabili già tutte le altre diseguaglianze e le fatiche. È una situazione che viene da lontano, che in qualche maniera è stata prodotta anche da una mancanza di governo che della regione, che come voi sapete è un compito di programmazione, perché poi sono gli ambiti, i consorzi a mettere in pratica le politiche regionali, ma se tu gli ambiti, i consorzi, le agenzie le lasci da sole, poi ognuna si muove per conto suo. Preso atto di questo nei primi 6 mesi, insomma, da un lato abbiamo subito messo mano al tema della programmazione e per farlo, attenzione, io non ho pensato di farlo da solo, nonostante in qualche maniera, come ha detto lei, sono da tanti anni che lavoro in questo campo, ma ho pensato di farlo mettendo in ascolto e mettendomi a confronto con quelle realtà territoriali, a partire dagli stessi ambiti, ma anche con le associazioni delle persone con disabilità, dei familiari che vivono con una persona che è portatrice di disabilità. Con loro mi sto incominciando a confrontare per capire come mettere mano a una programmazione che restituisca regole certe. Le faccio un esempio: oggi in campagna sugli assegni di cura, ad esempio, ogni ambito fa un po' come vuole. Ci sono ambiti che hanno deciso che, siccome non avevano risorse sufficienti per rispondere alla domanda, dividevano l'importo di 1.200 a 600 per accontentare tutti. Questo chiaramente da un lato è giusto, ma dall'altro lato è ingiusto, perché facendo così condanniamo le persone più fragili dal punto di vista economico, perché magari la famiglia un po' più benestante ce la fa, ma quella che magari non ha altre risorse va in crisi. Altri ambiti ancora che usano l'ISEE, ma l'ISEE in campagna è un indicatore relativo, perché con un mercato del lavoro così sommerso in nero come tante parti del mercato del lavoro in campagna, l'ISEE da solo non basta, perché rischiamo magari che passino a ISEE zero persone che hanno redditi molto più alti magari di chi in famiglia ha un operaio o un impiegato che col suo reddito però raggiunge un certo tipo di ISEE. Quindi è molto complicato. Per questo noi dobbiamo mettere ordine, dobbiamo stabilire una regola generale, una regola che vada bene per tutti, e su questa regola riscrivere le politiche regionali sulla disabilità.
2: E certo, nel frattempo questo... assessore, esatto, io so che ci sono, quando lei parla di ambiti, mi scusi, vorrei una spiegazione, sì, un po' più chiara, perché per esempio nel Lazio non si chiamano
3: ok, allora lei adesso qui in Campania cosa succede? La regione Campania fa la programmazione dei fondi, a mettere a terra i fondi sono questi ambiti, che in alcuni casi sono aggregazioni di comuni con un comune capofila, in altri casi si sono aggregati in un'azienda, in un consorzio, che sono quelli che hanno il compito, sulla base del piano sociale regionale, di mettere a terra le risorse per i bisogni di quell'ambito. Chiaramente, se non c'è una regia di regole certe e un questo coordinamento, tutoraggio politico regionale, ogni ambito fa un po' quello che vuole dentro la cornice del piano sociale regionale, quindi avvengono queste diseguaglianze. Ora, ci sono ambiti che funzionano benissimo, consorzi che funzionano benissimo, altri che sono veramente complicati. Ce ne sono alcuni sui quali, insomma, noi stiamo intervenendo chiaramente anche aiutando a risolvere problemi, ma poi quando troviamo delle resistenze o delle incapacità, delle incompetenze, oppure laddove troviamo anche delle situazioni in cui, come dire, il meccanismo della politica intreccia il meccanismo operativo ritardando ulteriormente le scelte o in qualche modo determinando scelte che non sono proprio così legate ai diritti ma più alle conoscenze, alle collusioni, lì andremo a commissariare, a prendere poteri sostitutivi. Ora lei mi stava facendo una domanda fondamentale, ma nel frattempo in cui la ripristinata questa capacità di programmazione, che ci vorrà tempo, le urgenze delle famiglie come si affrontano? Beh, su questo noi stiamo facendo un monitoraggio costante sul territorio per cercare di facilitare l'erogazione dei servizi, ma soprattutto in pochi mesi abbiamo fatto un investimento importante aggiuntivo sulle disabilità. Abbiamo fatto 3 delibere nell'ultimo mese e mezzo che hanno messo in campo quasi 75 milioni di euro in più sulle disabilità. Su che cosa? Dopo di noi. Sul dopo di noi abbiamo messo adesso con una delibera 5 milioni di euro, altri 2 milioni e mezzo li metteremo a luglio per coprire noi le spese degli ambiti e dei consorzi su questa spesa. Perché la mettiamo noi e l'anticipiamo? Perché siccome gli ambiti che non funzionano non riescono a spendere, il Ministero nazionale non ci riconosce la rendicontazione e non ci dà le nuove risorse. Quindi se non interveniamo noi per supplire a questa carenza, teniamo le risorse ferme, non abbiamo le risorse aggiuntive, quindi finiamo di penalizzare le famiglie. Quindi, prima delibera, questa in cui ci siamo assunti noi la responsabilità di anticipare, perché altrimenti rimaneva tutto bloccato. Proprio questo pomeriggio ho avuto una riunione con la direzione sanitaria e la direzione del welfare per mettere a terra al più presto queste risorse. Seconda delibera, terreno assolutamente complicato, quello della specialistica, dell'assistenza alla comunicazione per gli alunni e le alunne con disabilità nelle scuole. Questo è un terreno importante che molto spesso, siccome va sulle spese dei comuni, pesa sulle spese dei comuni che spesso non hanno risorse sufficienti neanche con i finanziamenti nazionali e regionali, per cui mettiamo
4: 16 milioni di euro più 8 che avevamo già destinato per anticipare anche qui, cioè restituire ai comuni quello che loro hanno già fatto come spesa certificata.
5: Assessore, si fermi un attimo, perché dobbiamo spiegare bene a chi ci ascolta.
4: Sì, ha ragione.
5: E così non è esattamente comprensibile. Quando parliamo di scuola, noi stiamo parlando per esempio del pulmino comunale che accompagna
4: il bimbo. No, qui parliamo dell'assistenzato specialistico alla comunicazione, cioè le persone

0: ha individuato con l'ultima legge di stabilità come, come livello di prestazione essenziale. Peccato che ha fatto il LEP, ma ha messo soltanto 100 milioni, che sono assolutamente insufficienti alla domanda, che è una domanda che aumenta in maniera esponenziale. Che cosa succede? Che quando arrivano i fondi sul territorio, regionali e nazionali, e la domanda per questi servizi è più ampia, perché su ogni territorio ci sono delle unità di valutazione.
1: Aspetti, assessore, si fermi che non l'ho sentita bene. Quindi la domanda è più ampia. Non stiamo parlando di insegnanti di sostegno, bensì di assistenti specializzati che hanno quale qualifica e più o meno quanti sono.
0: Le qualifiche, diciamo così, sono quelle relative, voglio dire, alle qualifiche professionali dovute a questo campo qua, come operatori sanitari che possono stare vicino alle persone. Sono persone in qualche maniera formate all'interno delle aziende o dei servizi sociali. Quanti sono, gliele so dire, in regione non c'ho il dato complessivo. Le so dire che oggi ci sono ambiti e consorzi territoriali che su questo servizio spendono tra i 500 e il 1,5 milioni di euro. Perché per esempio ci sono un aumento di alcune forme di disabilità, penso all'autismo, che hanno una crescita esponenziale, voglio dire che in alcuni territori cresce del 12-13% rispetto a questo.
1: 12-13%.
0: Molto probabilmente.
1: Quindi
0: perché
1: noi
0: oggi
1: adesso abbiamo spiegato esattamente come funziona questo meccanismo, che un meccanismo preoccupante, perché se non ci fossero delle situazioni di tampone, poi ci troviamo con gli insegnanti di sostegno abbandonati, diciamo così?
0: Sì, possiamo dire così, ma soprattutto abbandonato può essere il ragazzo che non ha l'assistenza necessaria al suo mantenimento a scuola. Ora, qual è il problema però? Che se io faccio un LEP e non lo finanzio, dopodiché giustamente le famiglie vogliono il servizio, come giusto che sia, ma la spesa dove viene caricata? Sui comuni, che spesso su questa cosa qui fanno debiti fuori bilancio perché non hanno le risorse sufficienti. E allora come regione abbiamo fatto un intervento in cui andiamo a coprire con una cifra considerevole per andare ai comuni a dirgli: allora voi avete sacrificato questa spesa, ve la copriamo noi, così liberiamo risorse e ampliamo la platea di persone che possono essere presi in carico.
1: Assessore, non corra così tanto, perché ogni tanto la voce va e viene. Questo l'abbiamo compreso. Adesso io le chiederei, visto che lei ha una lunghissima esperienza, perché se risale agli anni Ottanta è una lunghissima esperienza, una volta tamponato le emergenze degli ambiti, chiamiamole una specie di vecchie province per capire meglio, che raccolgono dei territori, e la differenza tra territori diciamo che hanno saputo come gestire i loro fondi e territori che non hanno saputo come gestire, gli insegniamo, gli aiutiamo a gestirli e cerchiamo di pareggiare i debiti, ma poi il futuro, quello che lei diceva, sarà con una visione unitaria. Ora esistono alcune regioni che hanno progettato e stanno lavorando bene su Dopo di Noi, penso alla Toscana per esempio, che su cui abbiamo approfondito, e all'Emilia Romagna. La Campania potrebbe diventare qualcosa di simile, finalmente fare un po' una rivoluzione. Voi avete una visione, non so, rispetto al co-housing, rispetto a zone, ecco.
0: Sì, allora io le dico questo, io penso che dal 2027, come lei sa, ci saranno i progetti di vita. I progetti di vita hanno una grande, pongono una grande novità, cioè la persona con disabilità viene rimessa al centro del suo percorso e la famiglia con lei. E su questa base dovremmo riuscire a costruire le condizioni perché quella persona veda, ognuna per i propri bisogni, ma anche per i propri desideri, poter decidere che vita abitare. E su questo ci sarà bisogno di sostegni economici in alcuni casi, ma ci sarà bisogno anche di servizi che hanno a che fare non solo con l'assegno economico, ma anche con la presenza di personale, con il co-housing, con l'assistenza domiciliare integrata, per quelli meno gravi con attività reali di reinserimento sul Dopo di Noi. Quindi l'idea nostra è quella, attraverso anche il confronto con le famiglie e con le persone, di andare a definire

0: un plafond, una piattaforma, un catalogo di servizi che possono essere messi in gioco su ogni progetto di vita. È un lavoro complicatissimo in un contesto territoriale come quello campano, e per quello che le dicevo prima, cioè in qualche modo anche per i ritardi accumulati, ma se vuole anche per la complessità delle situazioni.
1: Vede, assessore, ogni regione in qualche maniera ha dato una risposta a modo suo all'emergenza caregiver. Finché noi non avremo un testo unico parlamentare nazionale, e ne abbiamo parlato ieri nella nostra trasmissione o anche no su Rai 3, chi la vuol rivedere la trova su Rai Play e in replica questa notte all'1:15, ebbene ogni regione ha dovuto dare una risposta fino a quando noi non avremo una legge nazionale, perché il DDL che è nato è assolutamente insufficiente e senza alcuna visione, visto che se tutto va bene riguarderà forse nel 2027 52.000 famiglie su centinaia e centinaia di migliaia. Ma detto questo, il caregiver in Campania e nel sud in generale in qualche maniera è stato sostenuto, cioè il familiare assistente, attraverso questi finanziamenti che sono stati utilizzati dalla famiglia e non utilizzati per pagare una riabilitazione esterna. E lei una volta, noi ci siamo già parlati, assessore, ha fatto una riflessione proprio su questo. Lo ritiene una cosa comunque che ha un senso, ecco, diciamola così. Me la spiega meglio?
0: Sì, allora io penso che il tentativo nostro è quello di provare a costruire un sistema di servizi, economici e non, che sulla base dei bisogni delle diverse persone che si trovano ad affrontare il tema della disabilità sia possibile immaginare per ognuna di esse un programma che ha a che fare con loro, e quindi devono esserci delle risorse dedicate a loro, perché il programma è centrato intorno alla loro esistenza, ai loro bisogni, diritti, desideri, e un altro in qualche maniera che però è fondamentale riguardi il nucleo familiare, e quindi dove siano immaginabili anche interventi di sostegno economico a quelle famiglie in cui la persona, avere una persona con grave disabilità, impedisce altre forme di impegno, di investimento, di attività lavorativa. Il problema è avere una razionalizzazione degli interventi dentro un unico programma, che si parlano, che non si sovrappongono, che non vengono usati in modo improprio, per farsi carico di questa complessità. Ora, qualcuno delle volte fa le critiche dicendo, no, certe volte si sente nei dibattiti, nella politica, ma la famiglia vuole soltanto i soldi, no? Con il tono un po' giudicante rispetto a questo tema. Io penso che sia legittimo, io penso che in una regione dove ci sono situazioni che io conosco, le famiglie hanno come unico reddito il reddito che arriva attraverso l'assegno magari dedicato al loro figlio, perché quella presenza non consente a quella famiglia di attivare tutte le possibili energie e risorse per poter lavorare, o dove comunque questa situazione determina lavori a intermittenti o precari. Ebbene, questo è un tema. Allora noi dobbiamo avere la forza, la capacità di aggredire questa complessità e di trovare una programmazione che però non faccia sovrapposizioni tra quello che spetta, diciamo così, in qualche maniera ai servizi in termini di presa in carico della persona con disabilità e del sostegno alle famiglie. Stiamo ragionando anche su una legge regionale sui caregiver, anche se dovremmo aspettare la normativa nazionale, ma in qualche maniera stiamo pensando delle misure di questo tipo. Ora, tutta questa complessità chiaramente ha bisogno di tempi, e quindi io poi ho l'altro problema di rispondere all'emergenza. Io prima ho parlato delle altre due delibere, ma ne abbiamo fatto un'altra di 52 milioni di euro che prevede finanziamenti di piani personalizzati, di presa in carico complessa, l'autismo 03 dopo 18 anni, insomma stiamo mettendo in campo energie e risorse. Ci vuole un attimo di tempo, e nello stesso tempo stiamo provando a rispondere alle emergenze che arrivano dai territori. Io con molta sincerità, siccome appunto è vero che oggi faccio l'assessore, ma mi ritengo e mi continuo a ritenere una persona che da anni lavora in questo campo, e siccome ho sempre ritenuto che il mio lavoro non era quello di far del bene ma garantire diritti, e di essere onesto, io con molta onestà dico alle famiglie che ci sto provando fino in fondo e non sono sicuro di riuscire. Ma se ho un obiettivo è quello di trasformare le politiche per la disabilità in qualche cosa di sistema, di complesso e non un intervento spot a campione, a tampone, che spesso viene usato in modo improprio perché non ci sono i servizi sul territorio. Ho bisogno di tempo, lo so che questo mio tempo spesso non coincide col tempo delle famiglie, chiedo scusa di questa contraddizione, ma con le famiglie sto lavorando su questo e posso dire una cosa, così come non sono sicuro di riuscire, sono invece sicuro di una cosa, che da solo non ci posso riuscire e quindi ho bisogno di mantenere più forte ancora di questi mesi il confronto con chi vive il problema, perché sono loro che spesso hanno le soluzioni giuste e le proposte giuste, perché propongono cose che si possono fare, perché già si stanno facendo. Compito della politica è prendere quelle cose e provarle a mettere a sistema. Questa è la contraddizione che vivo in maniera forte ogni giorno da 6 mesi a questa parte, da quando ho cominciato a fare l'assessore. Non voglio neanche guardare alle mie spalle. Non mi interessa dare colpe, mi interessa da oggi in avanti come vado avanti io con queste famiglie su questo terreno. E vi garantisco che questa è una delle priorità non soltanto dell'assessore Morniroli, ma del presidente Fico e della giunta e di questa maggioranza. Con tutte le complessità, le fatiche, le incertezze di cui ho parlato.
1: Assessore, io adesso la fermo perché darò la voce a una famiglia, ma credo che ci dovremmo risentire fra qualche mese e fare un po' il bilancio di questa situazione. In realtà quello che lei ha detto è, in modo peggiorativo, lo specchio di tutta l'Italia, perché si preferisce privilegiare delle immagini di siamo tutti buoni, ci vogliamo tutti bene, questi ragazzi sono amati ed accuditi, quando in realtà bisognerebbe utilizzare fino all'ultima briciola, fino all'ultimo euro, non per farsi passeggiate nel mondo, o show, o festival, o esposizioni, ma per venire incontro alle famiglie. E poi torniamo a dire, una legge di questo genere deve essere condivisa da tutti, non deve essere la legge di una parte politica o di un'altra, ed è per questo che esiste il Parlamento, ed è per questo che le grandi leggi di civiltà in Italia, che vanno dalla 180 alla legge sull'amministratore di sostegno alla 104, sono state tutte leggi parlamentari approvate all'unanimità. E questo deve essere il nostro obiettivo. Io la saluto, ci risentiremo fra un paio di mesi, subito dopo l'estate, assessore, per fare il punto di questi ambiti, come lei li ha chiamati, a partire da quello di Caserta e di Aversa, che mi pare sia quello che sta in sofferenza più degli altri, e quindi vedere come le cose, sono certa, con il lavoro di tutti, in primis le famiglie, cambieranno.
0: Grazie di questo incontro, di questa chiacchierata. Grazie, buonasera.
1: Buonasera.
2: Avete ascoltato La sfida della solidarietà, a cura di Paola Severini Melograni.

0: Ore 21.
1: Notiziario parlamentare.
2: Buonasera da Massimo Giacomini. Il Senato riprenderà domani pomeriggio l'attività con la discussione sui proventi derivanti dalla vendita di prodotti e sulla promozione della salute nelle scuole. Oggi invece l'Aula della Camera ha avviato e concluso la discussione generale sulla conversione in legge del decreto che prevede disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti. Testo già approvato in Senato che deve essere ratificato entro il 23 giugno. Ce ne parla Stefania Benigni.
3: Il provvedimento ridefinisce e amplia la platea dei soggetti autorizzati ad assistere i cittadini stranieri nella richiesta di rimpatrio volontario assistito, RVA. Non più solo avvocati iscritti a tutti gli albi forensi, ma anche organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore, enti locali e associazioni attive nel supporto e tutela degli immigrati. A sostegno di queste attività di assistenza permane un contributo di 615 euro, che però non è più direttamente collegato al buon fine della pratica di rimpatrio. Varato dal Consiglio dei Ministri nell'aprile scorso, contestualmente all'approvazione alla Camera del decreto sicurezza, il decreto rimpatri rappresenta una correzione urgente proprio del decreto sicurezza. A seguito delle proteste di avvocati e associazioni e le perplessità del Quirinale, il provvedimento sopprime infatti definitivamente la contestata norma sul Consiglio Nazionale Forense, quale unico ente di riferimento per l'attuazione dei programmi di rimpatrio.
2: La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata a Ginevra, dove è stata accolta dal Presidente della Confederazione Elvetica, Parmelin, per poi raggiungere Vienne, in Francia, per partecipare al vertice dei leader del G7. Il governo italiano, in un comunicato congiunto con Regno Unito, Francia e Germania, ha espresso soddisfazione per l'accordo tra Stati Uniti e Iran, ribadendo l'importanza della riapertura dello stretto di Hormuz. Posizione condivisa dalla premier giapponese Sanae Takaichi, che la premier ha ricevuto oggi a Villa Panfili, a Roma. Ma sentiamo la nostra inviata Federica Ionta.
4: Arriva Evianna da Ginevra, accolta dal presidente elvetico e dall'ambasciatore italiano. Il memorandum fra Stati Uniti e Iran è un'occasione di pace che non va sprecata, afferma Giorgia Meloni, che auspica lo stesso anche per il Libano. Queste le parole della presidente del Consiglio, che ribadisce il sostegno italiano a una missione internazionale a Hormuz dopo il necessario via libera del Parlamento.
5: Soddisfazione per l'annuncio del memorandum tra Stati Uniti e Iran, ribadendo la fondamentale importanza della riapertura dello stretto di Hormuz, della difesa della libertà di navigazione.
4: Parole pronunciate prima di partire nel bilaterale a Roma con la premier giapponese Takaichi. Occasione per tornare sul partenariato strategico con Tokyo, in particolare nel settore dello spazio, e poi sui temi dell'agenda internazionale che le due leader affronteranno da stasera qui a Evian, dove domani è atteso Zelensky e dunque c'è l'Ucraina. Brutale l'attacco alla chiesa di Kiev per la premier, che qui confermerà l'appoggio per una pace giusta e duratura. Non ci sono ancora bilaterali in agenda. Già stasera Giorgia Meloni vedrà, insieme agli altri leader, Donald Trump nella sede del vertice, primo incontro dopo le tensioni degli ultimi mesi.
2: L'accordo sul Medio Oriente, c'è la firma digitale di Trump, Vance e Galibaf. Sia Washington che Teheran rivendicano una vittoria. Nel pomeriggio il presidente Trump è arrivato a Evian per il G7. Sentiamo Marco Barbonaglia.
6: Il testo dell'accordo è ancora un mistero, nessuno lo ha visto, ognuna delle due parti dà la sua versione, ma l'intesa con l'Iran è stata al centro del bilaterale fra Trump e Macron al G7 Evian in Francia. Prima del faccia a faccia con il padrone di casa, il presidente americano ha detto l'accordo non include allentamenti delle sanzioni, ma se fanno quello che devono fare, ha lasciato intendere, tutto è possibile. Il memorandum sarà pubblico dopo la firma di venerdì, ha precisato il tycoon. In Svizzera potrei esserci oppure no, a firmare sarà J.D. Vance e ancora lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto subito dopo la firma e Trump non ha risparmiato una stoccata a Macron. Non abbiamo bisogno di molto aiuto per aprire lo stretto. Ha risposto così al presidente francese che aveva offerto di dispiegare caccia, fregate e portaerei a Hormuz. Poi Trump ha chiuso il capitolo Iran dichiarando «sono d'accordo anche loro, non avranno mai un'arma nucleare» e ha concluso «ora ci concentriamo sulla guerra in Ucraina». Visto da Teheran, il memorandum non è esattamente lo stesso. Il presidente Pezeshkian chiarisce l'intesa è importante ma non è l'accordo finale. L'Iran offre garanzie, non chiedere pedaggi solo per i primi 60 giorni, quasi un periodo di prova durante il quale, secondo Teheran, è previsto che Israele non attacchi il Libano. Il nodo più spinoso, Tel Aviv, ha subito mostrato di non voler cambiare rotta colpendo un villaggio del sud e uccidendo un uomo alla guida del suo veicolo.
2: E i mercati finanziari hanno festeggiato l'accordo Stati Uniti-Iran. Piazza Affari aggiorna i massimi storici e chiude a più 0,7%. A Milano brillano Stellantis e Ferrari, mentre il BTP Italia chiude la prima giornata di collocamento con oltre 3 miliardi di euro raccolti. A sostenere le borse europee e soprattutto il calo di petrolio e gas, il Brent registra una flessione del 5,3% e viene quotato a $82 al barile, mentre il gas crolla del 9,2% e si attesta poco sopra i 42 euro a megawattora. E la diminuzione del prezzo è l'effetto della prevista riapertura dello stretto di Hormuz, appunto, anche se il nodo rimane sulla modalità in cui verrà riaperto. Sulle prospettive future, Francesca Capannolo ha intervistato Matteo Villa, analista dell'Istituto di Studi di Politica Internazionale. Ascoltiamolo.
1: Immaginate che ci sono 300 navi che aspettano di uscire, quelle 300 navi che aspettano di uscire sono sostanzialmente 2 giorni e mezzo dei traffici pre-conflitto, quindi poi ci vorranno settimane prima che le navi che ormai sono lontane lo raggiungano e inizino a entrare.
7: La ripresa dei traffici che impatto avrà sui prezzi di petrolio e gas?
1: Si ridurranno, almeno nel breve periodo, perché tutti penseranno di esserne usciti. Ammesso che davvero lo stretto venga riaperto, io penso che le quotazioni resteranno alte, proprio perché il mondo negli ultimi 3 mesi e mezzo ha di fatto messo mano alle sue riserve petrolifere e di gas. Quindi troveremo un mondo che si ritrova con prezzo del petrolio elevato per ricostituire le scorte.
7: E quindi che tipo di effetto ci sarà sui prezzi dei carburanti?
1: Dipende tanto da quello che sceglieranno di fare i paesi che oggi hanno messo mano alle scorte. Se non inizieranno a riempire ciò che hanno svuotato, non si tornerà sicuramente ai $60-65 al barile di febbraio e quindi purtroppo neanche al 1,5 euro al litro, 1,6 euro che vedevamo prima.
2: Era l'ultima notizia. Ringrazio in regia Edmondo Cotta. Le trasmissioni di GR Parlamento terminano qui. L'augurio di una buona serata da Massimo Giacomini.
8: Notiziario parlamentare. Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
9: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Cercavi me, non è vero. Bastavi te davvero per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Lo so che tu lo sai che la mia mente è un posto indecente, dove passano tutte le cose che non vorrei avere in mente. La notte, la gente. Lo so che tu lo sai che

0: figli. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Nella nostra storia pochi cantautori sono stati così bravi da raccontare storie utilizzando un linguaggio originale. Uno di questi è certamente Samuele Bersani. Grazie ai suoi mille giochi di parole che inseguono il pensiero e le idee, è riuscito infatti ad usare il potere del verso e della parola per seguire la strada incerta e complicata di chi è stato giovane negli anni 90. Le sue canzoni riescono a disegnare un quadro di figure emblematiche di grande efficacia. Di come fosse preziosa questa sua dote ne ha avuto subito consapevolezza Lucio Dalla, che non si è limitato ad essere il grande artista che conosciamo. È stato anche infatti un raffinato scopritore di talenti. Fu lui infatti nel 92 a produrre il primo disco di Bersani, Ci hanno preso tutto, con la sua etichetta discografica La Pressing. Una scommessa che subito si dimostrò vincente, perché Bersani si è imposto immediatamente sulla scena musicale con le sue canzoni che raccontano storie aspre come In chicco e spillo, oppure storie ingenue come In Freak, o ancora storie di inquietudine interiore come In giudizi universali o Ferragosto. Infine la critica sferzante alla società spietata e voyeuristica in cui viviamo, con canzoni come Il mostro, Cattiva o Lo scrutatore non votante. Critica e pubblico sono sempre stati d'accordo con Samuele, che partecipasse al Festival di Sanremo o vincesse le Targhe Tenco, o ancora che scrivesse musica per il cinema. Nella sua carriera sono piovuti consensi, premi, successi radiofonici, come quelli che naturalmente adesso andiamo ad ascoltare con Samuele Bersani.
0: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.

0: profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Tutta Italiana, tutto l'anno.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: identico. Più ti penso, si pensa che una stella cadente muoia all'istante. Per me sta solo andando a brillare da un'altra parte.
1: Rai Radio, tutta italiana.

0: Meteo Radio. Nel corso della notte avremo cielo sgombro da nubi sul paese, eccetto innocue velature al centro-sud e nubi un po' più consistenti sulle Alpi di Veneto e Friuli e sulla Liguria. Per domani il campo di alta pressione tenderà a cedere leggermente al settentrione, dove avremo ancora cielo in prevalenza sereno, ma con nubi a sviluppo pomeridiano, accompagnate da isolati temporali sui monti del Piemonte e sulle Alpi del Triveneto, fin verso le pianure del Friuli. Al centro-sud il cielo sarà al più velato, ma non si escludono deboli piogge tra Toscana e Sardegna. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente meridionali, ma con libeccio più vivace in area ionica e scirocco in intensificazione sulla Puglia Adriatica. Mari quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime non subiranno variazioni, mentre i valori massimi saranno in lieve calo al centro-nord, con punte attorno ai 34 gradi nelle zone interne delle isole maggiori e tra Puglia e Basilicata. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Aspettando l'estate. Su RAI Radio Tutta Italiana, 30 minuti dedicati alle canzoni che hanno fatto da colonna sonora alle estati del passato. Aspettando l'estate, con RAI Radio Tutta Italiana.
2: Le parole tue, no? Tu non bisticci mai.

0: aspettando l'estate con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Paese scontato all'offerta di vide, perché qui ci sono più Lidl che leader. Silvio ritorna in versione wifi, la prima

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Presto il tempo darà torto alle parole e alla tua bellezza più di una ragione. Poche scuse.

eravamo, nascondendolo in un posto più lontano, come indovinare una fotografia.

Oh no.

0: però boh, meglio di no.
1: E certe notti sento il diavolo che parla sulla mia spalla, è tipo la mia condanna. Sono cresciuto a bocconi di pane e rabbia, cerco la calma, calma, calma, ma non ci sei tu.

preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente, un anno in un'ora, oggi 1970, era il 22 gennaio, primo volo commerciale di Boeing 747 da New York a Londra in 6 ore. Il 5 febbraio viene trasmesso per la prima volta il telequiz Rischia Tutto. Il 5 marzo entra in vigore il trattato di non proliferazione nucleare. 10 aprile si scioglie il gruppo musicale dei Beatles. Il 14 aprile del 70, grave guasto dell'Apollo 13, la navicella spaziale americana in orbita terrestre, con rientro il 17 aprile e un fortunoso salvataggio dei piloti. Era il 7 giugno, si tengono per la prima volta le elezioni regionali. L'11 settembre del 70, un tornado a Venezia e l'8 ottobre un'alluvione a Genova causano gravi perdite di vite umane. Moriva il 2 giugno Giuseppe Ungaretti, il poeta. Il 18 settembre il chitarrista e cantante Jimi Hendrix, un vero mito del rock. Il 9 novembre Charles de Gaulle, il politico e generale francese. Tra i film usciti nel 1970, Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Airport, Gli Aristogatti, Il Giardino dei Finzi Contini. Sanremo del 1970 lo vincevano Adriano Celentano e Claudia Mori con Chi non lavora non fa l'amore. Al secondo posto La prima cosa bella, cantata da Nicola Di Bari e dai Ricchi e Poveri, e al terzo posto L'arca di Noè, Sergio Endrigo e Iva Zanicchi. Bene, adesso un anno in un'ora di musica del 1970. Mi ritorni in mente, torna prestissimo.

questo punto vi dovete aiutare, eh? Dobbiamo cantare tutti quanti insieme a bocca chiusa. Accendi un po' la luce, vai che funziona. Accendi la luce. Facciamo il coro insieme, eh? A bocca chiusa. Non ho mai avuto un coro da...

Io ti voglio bene come nella mia vita non è accaduto mai. Così profondamente che ho paura di me. Di questo smisurato amore che adesso provo per te. Io ti desidero, un desiderio nuovo che mi tormenta. Talvolta mi domando com'è possibile che mi debba addormentare, mi debba risvegliare, andare e ritornare a avere te sempre davanti a me, negli occhi miei, nei miei pensieri, in ogni istante della mia vita. Io ho bisogno di te come la barca ha bisogno del mare per poter andare, la primavera ha bisogno del sole per poter fiorire, la farfalla di un fiore, un bimbo di una mano che l'accompagni, un cane di un padrone e del vento l'aquilone per poter volare. Ed io di te, sempre vicino a me, in ogni istante della mia vita.

avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

Non so se avremo altre occasioni per dirci che succede, come finirà. In questi giorni così strani, un po' veloci, quando tutto dorme, sai che prima o poi si sveglierà. Sono momenti che hai vissuto già. Li riconosci, riconosco te, come le finestre della mia città, come il silenzio di chi può fidarsi e può lasciarsi andare. Grazie per ogni singolo momento nostro, per ogni gesto il più nascosto, ogni promessa, ogni parola scritta dentro una stanza che racchiude ogni certezza.

centimetri che ci dividono e sai che solo questo, la voglia di sentirti accanto più di tutto il resto, ti vedo e ci rivedo un'altra volta ancora, cos'è cambiato, dove siamo adesso, ora, le nostre chiacchiere ridammi l'accendino, ci siamo tutti oggi restami vicino, le lunghe attese casa tua ormai sei grande, la speranza di sentirsi il più importante, e grazie per ogni singolo momento nostro, per ogni gesto il più nascosto.